avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

piace anche a te. Malinconico, ironico e sempre.

0: più.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho con

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

e ritorni a letto, spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto, che cos'è che vuoi di più? La conosci bene questa?

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. L'azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Caro carburanti, scatta il price cap di Eni per benzina e petrolio. Anche IP annuncia limiti ai prezzi. La Premier Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Il Papa a Lourdes incontra 7 vittime degli abusi del clero. Mi impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. E su fine vita e aborto, Leone ribadisce, nessuna legge può dare la morte. Regno Unito, 5 arresti per terrorismo, preparavano un attacco alla base aerea di Fairford usata dagli Stati Uniti. Trump, gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Calcio, nazionale in Turchia, stasera Bursa, azzurri in cerca di riscatto dopo la sconfitta col Belgio. Buongiorno da Danilo Giannese. Caro carburanti, scatta oggi il tetto fissato dall'Eni al prezzo di benzina e diesel, una misura che resterà in vigore per un mese e alla quale si è subito adeguato un altro operatore del settore.
2: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti.

0: Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
1: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP in questo caso, ovvero il gruppo Sogar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
0: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E lo sentivamo, carburanti meno cari in determinati distributori. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Opice, che si trova per noi in una stazione di servizio della capitale. Lorenzo.
3: Sì, buongiorno a tutti. Io mi trovo in uno dei grossi distributori dell'Eni, nei pressi di una delle consolari romane. Sono qua da circa un'ora. La gente fa rifornimento come tutte le mattine. Ancora non sono state aggiornate i nuovi prezzi, le colonnine per quanto riguarda il diesel risulta ancora a 2,36, la benzina a 2,10. Il prezzo verrà aggiornato dalle 8 di questa mattina. E sono parecchie le macchine che stanno arrivando per fare benzina. Più tardi proverò a raccogliere qualche voce per sentire come stanno vivendo questo momento importante, perché il prezzo del carburante grava fortemente sui costi delle famiglie italiane. In una nota poi c'è Eni che ha spiegato come il price cap nasce dall'esigenza di dimostrare solidarietà al paese. A voi.
2: È sul tetto al prezzo dei carburanti il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice la Premier, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, aggiunge Meloni, in una fase internazionale che rimane particolarmente complessa. E proprio sul caro carburanti si anima il dibattito tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia ribadisce la soddisfazione per la scelta di IP che segue quella di Eni. Grazie al governo, una grande compagnia, dicono, guarda non solo agli utili ma anche alle esigenze degli italiani. Nessuna tassa sugli extra profitti, ribadisce da Forza Italia Antonio Tajani, ma il coinvolgimento delle compagnie petrolifere che possono dare un contributo sostanzioso per aiutare famiglie e imprese. L'azzurro Raffaele Nevi.
5: Dopo l'Eni, anche Italiana Petroli applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. È il successo della linea di Forza Italia. Niente tasse, ma trattativa con le imprese per tenere bassi i prezzi.
4: Un modello in passato snobbato dalla sinistra attacca la Lega, ora venga seguito da tutti, rilancia Maurizio Lupino in moderati. Le bugie sulle accise sono state l'unica strategia energetica della Premier in 4 anni e i risultati si vedono, la replica del PD. Il diesel è a 2,50 euro, ma Giorgia Meloni si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Leni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
4: E Angelo Bonelli, AWS rincara, chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
2: Da pochi minuti seggi riaperti per le elezioni supplettive a Reggio Calabria e provincia. Si voterà fino alle 15 per scegliere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che si è dimesso dopo l'elezione a sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si attestava poco sotto il 15%. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. In mattinata l'arrivo a Metz, dove nel pomeriggio il pontefice celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione accompagnata dalle fiaccole, prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero.
7: Leone XIV incontra un gruppo di vittime di abusi nel palazzo vescovile di Lourdes, 4 uomini e 3 donne. Ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata.
8: Leone,
7: c'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prévost visita la CHEL di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata.
8: La persona umana è digna.
7: La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce Prévost il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
9: Une façon pèlerin parmi les pèlerins.
7: Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione au flambeau. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: Nel Regno Unito ora, per l'attentato sventato in una base aerea britannica nel sud del paese, infrastruttura usata dagli Stati Uniti per alcune missioni in Iran, e proprio sulla pista che porta a Teheran si sta focalizzando l'attenzione degli investigatori.
10: 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi. Circola una loro foto sgranata, ma nessun dettaglio sulla loro identità. 3 furgoni bianchi sequestrati e ispezionati dai robot artificieri. L'unica dichiarazione ufficiale della polizia è che i 5 con i 3 furgoni stavano preparando un attentato contro la base aerea di Fairford utilizzata dai bombardieri americani impegnati nelle missioni contro l'Iran. E secondo fonti citate da Sky News è proprio sulla pista iraniana che si concentrano le indagini. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine. Così il presidente americano Trump parla degli arrestati, alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato, anche se secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante dei dintorni di Fairford a dare l'allarme alle forze di polizia dopo aver notato i 3 furgoni bianchi e alcune persone a volto coperto nelle vicinanze della base. Francesco Mincone, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte un drone russo ha colpito Kiev uccidendo 2 persone, ieri altre 8 vittime negli attacchi. Intanto il Vaticano torna a mettere in campo la diplomazia. Da oggi il cardinale Matteo Zuppi è a Mosca per una missione di 3 giorni. Tra gli obiettivi lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra Ucraina e Corea del Sud. Il governo di Seul chiede le scuse di Kiev per aver diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Mi aspetto ulteriori colloqui con l'Iran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, lo ha dichiarato Trump al sito Axios, senza peraltro escludere interventi armati. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca il CEO di Anthropic, Amodei, dopo l'allarme lanciato dagli stessi addetti ai lavori sull'uso etico e sulle limitazioni nel settore. E l'allarme sull'intelligenza artificiale torna ad alimentare i timori sulla sicurezza. Anche per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, non basta l'autoregolamentazione delle case produttrici e chiede al governo degli Stati Uniti di approvare una legge. Richiesta arrivata proprio quando il sito Axios rivela che OpenAI e Anthropic starebbero esaminando migliaia di episodi in cui i loro modelli di frontiera avrebbero causato incidenti.
11: Forse solo la punta dell'iceberg di un fenomeno allarmante e in crescita. Decine di migliaia di casi anomali, denuncia il sito Axios, con protagonisti modelli linguistici di intelligenza artificiale sempre più potenti e imprevedibili. In ballo anche attacchi a siti governativi, con la commissione di inchiesta del Senato australiano che ha invitato a comparire i responsabili delle 2 principali aziende americane e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di distensione, dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
12: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta. Santa, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
11: Mauro Zanda, GR1.
2: La cronaca ci riporta in Italia, torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato, vittima una ragazza della provincia di Pistoia.
13: Aggredita, picchiata, torturata con sigarette spente sul viso e tentativi di annegamento, tutto per aver respinto un approccio sessuale. E l'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni da parte di un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Si erano conosciuti qualche giorno fa, un incontro sui social, qualche messaggio scambiato in chat, poi la decisione di vedersi lungo gli argini del fiume Pescia, in provincia di Pistoia. Doveva essere una semplice passeggiata per entrare più in confidenza, ma l'uomo rivela subito le sue intenzioni. Lei lo respinge con decisione. A quel punto scatta la reazione del 38enne, brutale. La spinge nel fiume, tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza, chiama il numero di emergenza. All'arrivo dei soccorsi, il 38enne si dà alla fuga. Ci vuole qualche giorno per rintracciarlo, ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Eruzione dell'Etna. Dopo due giorni di stop, l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica blocca ancora l'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 12 di oggi e per molti passeggeri sono ore di incertezze, rabbia e disagi, come spiegano al microfono di Letizia Vella.
14: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire.
15: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina. Abbiamo speso 168 euro.
16: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare.
17: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
18: Io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
2: E siamo allo sport, tra vela, superbike e calcio, con l'Italia che in Turchia cerca la prima vittoria dell'era Mancini bis.
19: Dopo la disfatta dell'Olimpico contro il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo a Bursa in Turchia per evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League. Sono rimasti a Coverciano in 10, tra cui Barella, con il CT che dovrebbe inserire nell'11 titolare Kayode al posto di Di Lorenzo e con Esposito e Ken davanti nella sfida alla nazionale allenata da Montella. Intanto c'è un tricolore che sventola alto, quello di Luna Rossa, che ha vinto a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup. Un dominio assoluto quello dell'imbarcazione azzurra, un test per la città in vista del prossimo anno quando ci sarà a maggio la Louis Vuitton Cup e speriamo poi nell'atto conclusivo a giugno. 12 anni dopo Max Biaggi, Nicolò Bulega conquista il mondiale Superbike, quello delle derivate di serie, secondo italiano nella storia a riuscirci. Nelle due ruote senza motore invece ai mondiali di ciclismo di Montreal in Canada è l'americano McNulty a conquistare l'oro davanti all'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel. Il migliore degli azzurri, Giulio Ciccone, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Musica, assegnati a Los Angeles, gli MTV Music Awards 2026 e la protagonista è sempre lei. Ricevendo il premio per la migliore direzione artistica, Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip con The Fate of Ophelia. Ma la vera regina resta Madonna, che ha aperto lo spettacolo affiancata dalle sue recenti collaboratrici Sabrina Carpenter e Charlie XCX. 7 i premi per la pop star, tra cui artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love.

0: 7:14 minuti, la linea ora va ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone. Nella puntata di oggi l'attesa per la delicata sfida della nazionale di questa sera in Nations League contro la Turchia, ma non solo, anche la Formula 1. Gli ospiti di oggi: Roberto Donadoni, ex CT dell'Italia, e Stefano Domenicali, presidente della Formula 1. Da Danilo Giannese buon proseguimento di ascolto e di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 8.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Siamo pronti! Lunedì 28 settembre 2026 riprende una nuova stagione dell'Italia che va, con Daniel Della Seta al microfono, per parlare delle storie, delle esperienze dei nostri imprenditori di successo e imprenditrici di successo, realtà che fanno l'orgoglio dell'Italia in uno dei settori dove meglio si esprime anche il Made in Italy. Ben ritrovati, è stata un'estate calda, è stata un'estate particolarmente anche ricca di spunti e noi siamo qui alla ripresa per ringraziare in primis anche la direzione di Radio Rai, di Radio 1 e anche la redazione di GR Parlamento per questo spazio che ci vede tutti i lunedì, sapete, dalle 7.18 alle 8, con un microfono aperto alle storytelling, alla narrazione di storie, realtà, esperienze dei nostri imprenditori di successo, come diciamo nel claim della nostra trasmissione, oramai una delle trasmissioni più longeve anche dell'etere, e noi ne siamo veramente molto orgogliosi e vi invitiamo a scriverci attraverso i nostri contatti. Siamo su Facebook, siamo sui social media in genere, anche su Instagram, scriveteci, mandateci un messaggio e la nostra mail è italiacheva@rai.it, ancor meglio attraverso i social media per un immediato contatto con la nostra redazione, che ringrazio anche nel computo di tutte le sue risorse. Vi ricordiamo anche che le puntate dell'Italia che va potranno essere scaricate da raiplaysound.it e in tal modo vi terremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione, quindi scaricate tanti download perché vi potremo fare compagnia durante tutto il corso della settimana, in auto, a casa, ovunque. Il 27 settembre, ieri, ricorreva la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione di tutto il mondo sulla rilevanza sociale, culturale ed economica del comparto. L'edizione di quest'anno ha affrontato il tema dell'agenda digitale e dell'intelligenza artificiale applicata alla riprogettazione delle dinamiche turistiche. Questa data ha costituito un'opportunità per analizzare come l'innovazione possa aver valorizzato il patrimonio locale in un processo di trasformazione digitale e così la tecnologia affianca e supporta il lavoro quotidiano di professionisti, strutture ricettive e operatori della filiera enogastronomica. In questa integrazione tra strumenti innovativi e capitale umano nasce la qualità dell'accoglienza italiana, capace di promuovere le eccellenze del territorio e sostenere lo sviluppo economico e occupazionale della comunità. E noi proprio di questo oggi ci occuperemo, anche di applicazioni digitali, di intelligenza artificiale nel comparto del turismo. Buon ascolto.

Oggi noi parleremo di turismo e nonostante i conflitti molto vicini all'Europa, i turisti non hanno rinunciato a viaggiare per il bel paese, soprattutto per le grandi città d'arte. Quest'estate, per esempio, a luglio e agosto, Roma ha registrato ancora una volta un aumento di presenze e arrivi rispetto all'anno scorso. Secondo i dati dell'ente bilaterale del turismo regionale, infatti, la domanda turistica prosegue il suo trend positivo. E così vediamo che oltre 7 milioni di turisti hanno potuto apprezzare le bellezze della capitale. A guidare l'aumento dei flussi durante i mesi estivi è stata la domanda italiana, però, anche se la domanda estera ha mantenuto una solida stabilità con oltre 2 milioni di arrivi e 4 milioni e 650 mila visitatori anche di presenze complessive. Per quanto riguarda poi un occhio alla nazionalità di provenienza di questi turisti stranieri, gli Stati Uniti si confermano il primo mercato estero. Vi è una lieve flessione rispetto agli anni precedenti. Un calo di presenza è quello degli americani che è sotto osservazione. Possiamo dire, dalle parole anche di Federalberghi, che questa oscillazione tra gli osservatori del settore non preoccupa, è unita anche a quella degli australiani, dei turisti australiani, a fronte però di un aumento di altre provenienze. Quando ci sono tensioni internazionali, il mercato, soprattutto quello americano, è il primo a cedere e in questo contesto di guerre plurime dobbiamo ritenerci quindi soddisfatti delle performance del nostro paese e anche della nostra capitale, che hanno contraddistinto comunque una città come Roma, e questo non è un dato scontato. La radio trasmette.

0: sta crescendo il turismo cinese. I cinesi arrivati a Roma, per esempio, in questi due mesi, luglio e agosto, sono stati quasi 60.000, un incremento del 2,1%. E poi altri visitatori fedelissimi sono i britannici, subito dopo gli statunitensi, i tedeschi, e poi ancora gli spagnoli, i francesi, i canadesi. E a luglio agosto c'è stato un boom di arrivo di venezuelani, pensate, 20% in più. E noi di tutto questo oggi andremo a raccontarvi un po' di storie all'interno dell'Italia che va, insieme a quelle che sono anche le innovazioni. Parleremo di intelligenza artificiale per gestire proprio i flussi turistici, parleremo ancora di piattaforme digitali, per esempio per il deposito dei bagagli nel mondo. Poi parleremo anche di dimore storiche e ci trasferiremo proprio in Calabria per una storia meravigliosa che si svolge in un castello medievale, fatato, incantato, circondati da alberi, da frutta e di prodotti della terra per la valorizzazione di un territorio come quello della provincia di Cosenza. Non soltanto Roma, Firenze, Venezia, le grandi mete balneari, perché l'estate 2026 ha raccontato un'Italia turistica molto più diffusa, nella quale crescono località di montagna, piccoli centri, destinazioni costiere e città che fino a pochi anni fa difficilmente sarebbero entrate nella mappa dei grandi flussi internazionali. E a fotografare il fenomeno sono stati anche i dati di Radical Storage, piattaforma digitale per il deposito bagagli, presente in oltre 2.300 città nel mondo, che ha analizzato l'andamento delle prenotazioni tra giugno e agosto del 26, confrontandolo con lo stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono stati già scorporati dalla crescita netta di questa piattaforma e fotografano quindi l'aumento registrato nelle singole destinazioni e nei diversi mercati di provenienza. Allora pensate, prima di svelarvi il risultato di questa classifica italiana, che è, questa è una piattaforma creata innovativa nel 2017, si approssima ai 10 anni di vita, è attiva in 90 paesi del mondo con 16.500 punti di deposito bagagli in 2.300 città. È nata per semplificare i viaggi, ha superato gli 8 milioni di valigie custodite e punta a diventare la soluzione di riferimento per il deposito bagagli a livello globale. E allora ce lo spiega meglio il significato, le aspettative, il futuro e gli obiettivi l'amministratore delegato che è con noi, Alessandro Seina, che io ringrazio e che saluto. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, che cos'è questa piattaforma, che utilizzo è e che bilancio possiamo anche tirare giù dopo 10 anni di attività, Alessandro?
1: Sì, 10 anni sono l'età giusta per una scale up che è nata appunto nel 2017, creando un servizio di deposito bagagli distribuito nel mondo, come lo facciamo all'interno di attività locali come bar, ristoranti e hotel che hanno uno spazio inutilizzato che noi mettiamo a reddito. I turisti cercano un deposito bagagli dove più ne hanno bisogno, che sia vicino alla stazione, al centro della città, vicino alla spiaggia, già vicino alle montagne di destinazioni sempre più del nord, e trovano noi, trovano la nostra piattaforma, prenotano online, ricevono un codice, un QR code e si recano presso uno dei nostri partner, quindi un'attività locale, un'attività commerciale che li accoglie e gli fa depositare i bagagli. E un'idea che è nata appunto 10 anni fa da un'esperienza diretta sul campo. Avevo un appartamento su Airbnb, sulla piattaforma di prenotazione di rent di appartamenti. Gli ospiti mi chiedevano spesso di potergli tenere il bagaglio, e così appunto, di solito si dice sempre che le idee migliori nascono dalle esperienze dirette, e possiamo dirlo oggi, diciamo sì, dopo 10 anni, che comunque il percorso è stato lungo, ma oggi siamo posizionati come il player principale di questo servizio distribuito di bagagli nel mondo.
0: Andiamo a vedere allora questa classifica italiana, è guidata da Santa Margherita Liguri, siamo in Liguria, una crescita del 234%, poi abbiamo Vicenza, Courmayeur, San Teodoro, Rovereto, Ravenna, Monte Rosso al Mare nelle Cinque Terre, ancora in Liguria, e poi Jesolo, numeri che attraversano l'Italia da nord a sud, soprattutto categorie di destinazioni molto diverse tra loro. Che cosa avete osservato attraverso queste prenotazioni? Che tipo di turismo è stato, soprattutto nelle grandi destinazioni?
1: Beh, sicuramente quello che stiamo osservando è un po' quello di cui si parla sempre di più nell'ultimo periodo, uno spostamento dalle vacanze, quelle nelle grandi città, quindi da Roma, Parigi, Milano, a destinazioni europee, a destinazioni, diciamo sì, tra virgolette, minori, non solamente però balneari, per quanto appunto Santa Margherita Ligure e altre destinazioni sono cresciute molto, ma anche e soprattutto destinazioni di montagna, dove comunque la gente sempre di più tende a prenotare e spesso a volte anche a preferire di più rispetto alle grandi destinazioni proprio per via del cambiamento climatico e quindi la ricerca di posti più freschi, dove comunque puoi passare, diciamo sì, un periodo estivo di riposo, non cercando riparo nelle aree condizionate da un negozio all'altro, ma potendo godere dei panorami, soprattutto panorami bellissimi che poi l'Italia ha da offrire.
0: Una fotografia che emerge è quella di un turismo distribuito, mare e montagna, che attirano visitatori. Accanto alle destinazioni più note guadagnano terreno città medie, centri che diventano tappe di itinerari particolati, il turismo religioso, abbiamo così Vicenza, Ravenna, ma anche Assisi, Matera, piuttosto che Palermo e Bari. Anche il turismo lacustre è particolarmente interessante nella sua crescita, 67% più per Sirmione sul lago Ligarda, Como e lago omonimo il 14% e Lecco l'11%. Ma quali sono queste le destinazioni, mentre quali sono invece le origini e i paesi da cui arrivano questi viaggiatori, Seina?
1: Beh, sicuramente sempre di più hanno un peso, diciamo sì, i turisti che vengono dall'Europa dell'Est e dall'America Latina. E se consideriamo poi anche, diciamo sì, quest'anno soprattutto è stato un anno particolare perché da un punto di vista turistico, visti anche i mondiali in America di calcio, sicuramente ci sono stato più una concentrazione, diciamo sì, di un turismo inbound diverso rispetto a quello degli altri anni, ossia gli americani hanno viaggiato di meno verso l'Europa e sono stati di più nel loro paese proprio per seguire i mondiali, quindi c'è stato maggiore afflusso da parte di europei e soprattutto anche appunto dell'Europa dell'Est che è un inbound che sta aumentando molto anche per lo sviluppo comunque la crescita di questi paesi, se pensiamo alla capacità economica che comunque questi paesi stanno avendo sempre di più e stanno riconoscendo comunque un boom economico, questo porta anche a viaggiare di più dal loro punto di vista.
0: Possiamo dire che la vera novità di quest'estate trascorsa non è stata la nuova meta di moda, ma la mappa stessa del turismo italiano che si è allargata?
1: Sicuramente sì, come dicevo prima, si è allargata, è andata a toccare destinazioni non più solamente diciamo sì, marine, le classiche destinazioni, ma è andata a coprire maggiormente anche destinazioni di montagna, quindi ormai, diciamo sì, ormai diciamo, l'Italia è famosa proprio per avere varie destinazioni e varie possibilità. E in questo ultimo, diciamo, sì, ultimo anno, ma soprattutto anche negli ultimi due, si nota sempre di più una diversificazione della scelta delle destinazioni turistiche in Italia.
0: Grazie allora Alessandro Sina, amministratore delegato di questa piattaforma digitale per il deposito dei bagagli nel mondo, per questa fotografia che ci ha accompagnato anche attraverso l'Italia da nord a sud, con grandi prospettive anche per le prossime stagioni. Grazie davvero. E metta un
1: Grazie,
0: bel mi
1: buona giornata.
0: piace sulla pagina nostra sui social, l'Italia che va.
2: Buon viaggio.

0: E il nostro viaggio oggi all'insegna del turismo, di un bilancio anche della stagione turistica, ci porta nella splendida Campagna Calabrese. Siamo tra le alture, tra lo Ionio e il Tirreno, immersi nelle colline vestite di vigne e oliveti. E questo è il luogo dove fu costruito nel XVI secolo dal decimo conte di Altomonte Pietro Antonio Sanseverino il castello di Serra Giumenta, che è una dimora meravigliosa per soprattutto apprezzare fin da quei secoli e fino ad oggi, chissà nel futuro, le meraviglie di questo luogo che abbiamo detto nella campagna calabrese poi si nutrono di storia. Ogni luogo qui, ogni spazio può riportarci alla storia, il dominio plurisecolare della famiglia Sanseverino. Siamo dal 1300 al 1381, quando qui nacque con la famiglia Sangineto il primo regno di questo luogo. Poi però negli anni sono successi molti accadimenti fino a che nello scorso secolo fu acquistato questo terreno insieme ad altri terreni agricoli circostanti da Federico Bilotti, che si occupò di un primo recupero della struttura, che fu un'abitazione di famiglia all'inizio, e poi un rilancio delle produzioni agricole anche nei terreni circostanti. È tutto perfettamente conservato, tutto è stato restaurato e è rimasto inalterato, i saloni, l'atmosfera, il gusto, la dimora di campagna di un'epoca senza tempo. E lo charme delle spaziose anche ambienti in questa dimora portano questo concetto di agriturismo rustico in un dimensione sicuramente nuova. Allora, l'accoglienza soddisfa ogni desiderio sicuramente con noi, soprattutto per parlare di agricoltura e di conservazione dei territori a cui siamo particolarmente affezionati, e abbiamo con noi per parlare di questa esperienza magica nella terra di Calabria Rita Bilotti, che è la titolare di questa esperienza. Ben trovata, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, grazie.
0: Grazie a lei. La nostra terra è ciò da cui da sempre, ancora oggi, tutto nasce, avete detto più volte. Voi producete olio, olio extravergine di oliva biologico, vino rosso, bianco, dei vitigni calabresi, e poi allevate ovini, il suino nero assai pregiato, il lattiero caseario con i formaggi e anche i salumi di primissima qualità. Tutto è circondato da alberi da frutto che danno meravigliosi frutti per le conserve, fichi d'India. E insomma, una meraviglia che solo a descriverla viene voglia di visitare. Questa stagione come è andata innanzitutto, e che cosa rappresenta per voi questo luogo magico all'insegna della, possiamo dire, destinazione di nicchia, ma particolarmente tipica per il nostro paese, tra storia e soprattutto anche imprenditoria agricola?
1: Ha già detto tantissimo, quasi tutto direi. La stagione è andata abbastanza bene, le presenze dei turisti sono abbastanza cospicue, anche se forse è stato un anno in lieve diminuzione rispetto agli anni scorsi, però il trend è comunque positivo. C'è un grande interesse per la nostra terra, per la Calabria, e io ci credo tantissimo, tant'è che questa azienda, che era un'azienda dei miei nonni, che era un'azienda solo a vocazione agricola, è stata piano piano con gli anni trasformata, e quando me ne sono iniziata a occupare io ho deciso che questa casa dovesse essere aperta a tutti e tutti i giorni.
0: Tutto l'anno, giusto Rita?
1: Tutto l'anno, sì. Sì. Siamo chiusi solamente come ristorante il 24 dicembre a sera per tutto il mio staff, che altrimenti mi ammazza. solo per concedere la vigilia di Natale, perché adesso siamo sempre aperti. Come dico io, se il turismo deve girare, deve funzionare, bisogna che si stia sempre.
0: È sacrificio anche, sicuramente, però è anche grande soddisfazione, perché voi poi avete un bouquet di offerta veramente straordinario. Cos'è che dell'esperienza del nonno è rimasto, di questo sapore antico, di questi manieri, di questi luoghi così magici, circondati, come abbiamo visto, da meravigliosi ulivi che danno la tondina, il frantoio, il leccino, le grandi varietà che poi con 10.000 piante vi sbizzarrite in meravigliosi nettari e oli?
1: Sì, assolutamente. Dell'epoca dei nonni è rimasto quasi tutto, perché la volontà è stata quella di andare avanti, ovviamente al passo con i tempi, ma di cercare di preservare le caratteristiche di un'azienda che è nata in un determinato modo. Quindi comunque l'azienda agricola è rimasta un'azienda agricola. Le produzioni, ovviamente da grandi produzioni all'epoca di mio padre, che era il periodo delle pesche, delle colture intensive, si è passati a produzioni di nicchia, come diceva lei poco fa, il vino, l'olio, i salumi di suino nero. Abbiamo gli allevamenti in casa dei polli e del suino nero, quindi diciamo che è un'azienda che continua a essere assolutamente agricola, ma ci ha aggiunto anche la parte turistica, perché chi ci viene a trovare possa beneficiare di tutto quello che succede nella parte agricola.
0: E come si arriva da voi materialmente? Perché c'è un passaparola, fate parte di quella piattaforma delle dimore storiche, che sappiamo, ce ne siamo occupati tante volte noi anche all'Italia che va, volta a valorizzare un certo tipo di turismo, un turismo slow, consapevole.
1: Sì, diciamo che noi siamo sì sulle piattaforme, anche sulle dimore storiche, molto passaparola e molto passanti. Noi siamo nati con un turismo di passaggio, perché chi andava in Sicilia, chi andava in Puglia, noi siamo in un punto strategico sull'autostrada Salerno-Reggio, che è di snodo verso la Puglia, o per chi vuole continuare ad andare in Sicilia. Quindi siamo nati anche come turismo di tappa, e poi però siamo andati avanti. Per fortuna quello che offrivamo è piaciuto, e quindi poi le richieste sono aumentate.
0: Quindi bilancio positivo per questa annualità, prospettive, puntare sulla destagionalizzazione, sui flussi anche alternativi rappresenta un must, come abbiamo visto, e anche le nuove tecnologie ci danno una mano, no?
1: Certo che sì, noi stiamo puntando anche tanto sul cicloturismo, perché è il momento del cicloturismo e il cicloturista è il cliente che cerca questo tipo di cose, cerca questo tipo di rifugi vicini a percorsi e a cose di altro tipo. E quindi diciamo strizziamo l'occhio a questo al turista, come diceva lei, un po' slow, lo turista spesso straniero che cerca esperienze diverse. Abbiamo anche le tende nei vigneti dove si può pernottare a contatto diretto con la natura, per esempio.
0: E quindi una grande e meravigliosa esperienza immersi nella natura in una dimora del XVI secolo del Conte di Altomonte. Io ringrazio davvero molto Rita Bilotti per essere stata nostra ospite, e arrivederci in Calabria. Grazie davvero.
1: Grazie a lei, grazie a tutti.

0: Parliamo di turismo, abbiamo detto in questa nostra prima puntata del ciclo dell'Italia che va 2026-2027. Qui ci trasferiamo a Bolzano e abbiamo anche un vasto uso di quella che è l'intelligenza artificiale in un settore particolarmente importante come l'industria turistica. Dicevamo che la domanda che ci siamo posti qui è, come quella che si pongono molte delle destinazioni, come gestire la crescita del turismo e dell'overtourism senza che a pagarne il prezzo siano i residenti. La risposta è un assistente digitale che accompagna i visitatori e allo stesso tempo orienta i loro comportamenti, suggerisce i mezzi pubblici, propone alternative ai luoghi più affollati, distribuisce meglio i flussi sul territorio con benefici per chi vive in quei luoghi tutto l'anno. È insomma un assistente che risponde in ogni momento della giornata e nella lingua dell'ospite, e sul sito della destinazione e su WhatsApp vi sono anche i dati ufficiali del territorio, orari, eventi di apertura, sentieri, trasporti. Ogni domanda diventa poi un'informazione in più preziosa per chi gestisce la destinazione, che scopre cosa cercano davvero gli ospiti, dove intervenire. E allora, noi per approfondire questa innovazione nel turismo con una vasta anche un vasto utilizzo dell'intelligenza artificiale, ospitiamo il cofondatore di questa piattaforma, Julian Palmarin, che è nostro ospite ben trovato proprio da Bolzano. A lei, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, potremmo definirla una chatbox questa, una chatbot, ma più che altro uno strumento per il management della sostenibilità. Ci può chiarire meglio che vantaggi può offrire per le destinazioni turistiche che alle prese con grandi picchi di turisti? Ecco, tutto questo nasce in Alto Adige in una stagione proprio segnata da forte affluenza e dibattito sull'overtourism. Ci fa capire meglio allora questa innovazione, come può essere utile questa innovazione?
1: Sì, volentieri. Innanzitutto grazie mille. Sì, noi siamo partiti da alcuni numeri, abbiamo visto il turismo anche internazionale in forte crescita, sempre più ospiti nella nostra provincia. Allora ci siamo interrogati su come risolvere questi problemi che vedevamo nella nostra quotidianità, no? Il traffico, i parcheggi, la tanta gente per strada. E allora quello che abbiamo fatto è stato parlare con le destinazioni turistiche che erano, diciamo, le istituzioni additate come responsabili per questo problema, e abbiamo cercato di sviluppare con loro una soluzione. Quindi ci siamo messi al tavolo e abbiamo cercato di sviluppare questa nostra piattaforma. Mm-hmm. E siamo partiti, diciamo, dal presupposto che gli ospiti utilizzano sempre di più l'intelligenza artificiale, questa interfaccia dialogica, per informarsi sulla propria vacanza. E nell'interfaccia, diciamo, del dialogo abbiamo visto una forte potenzialità, educativa. In che senso? Quando io do quel consiglio su come comportarsi, su dove andare, su cosa fare in una brochure, abbiamo questa visione abbastanza passiva dell'informazione, una lettura che spesso, diciamo, non entra nella testa. E allora abbiamo cercato di sfruttare il dialogo, quindi l'ospite fa una domanda, il chatbot, sia da ChatGPT fino ai chatbot disponibili sui portali delle destinazioni, danno una risposta che ha delle finalità. Quindi con le destinazioni noi abbiamo creato, diciamo, delle regole, delle istruzioni, noi chiamiamo nudge, quindi dei consigli, delle spinte gentili verso un certo tipo di comportamento, e misuriamo quante volte istruiamo l'ospite, cerchiamo un attimo di educarlo verso un utilizzo consapevole della destinazione.
0: Sostanzialmente lei, Julian Palmarin, con cui stiamo parlando, insieme a Sebastian Betz, siete giovani, 27 e 33 anni, e siete riusciti a, nel vostro tentativo, di combinare quelli che sono i dati sul traffico, la mobilità, gli eventi, il meteo, per rendere l'esperienza del turista la migliore possibile, in modo che vengano poi visitati non sempre gli stessi posti, ma una scelta che invece si basasse sui dati, le informazioni aggiornate a vostra disposizione. In questa maniera è anche una uniformità del turista intelligente.
1: Esattamente, questo è stato possibile grazie alla disponibilità anche di dati live nel territorio, grazie a delle istituzioni come anche l'Open Data Hub nella provincia di Bolzano, che ci dà l'accesso ai dati di meteo, mobilità,
0: certo,
1: parcheggi in tempo reale, che noi poi incrociamo con la domanda degli ospiti e riusciamo a dare un consiglio personalizzato.
0: Quindi questo progetto si avvale anche di una componente software sviluppata in collaborazione con la European Digital Innovation Hub, e che è nodo della rete europea che in sinergia con l'Università di Bolzano guida la ricerca e l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale altamente competitive sul mercato. In conclusione, le chiedo, tra le tante località maggiormente entusiaste dell'apporto della vostra piattaforma è anche San Vigilio Dolomites, che ha personalizzato proprio il chatbot dandogli un nome che richiama il simbolo della località, il gallo proprio. Questo è anche un dato di colore che può far comprendere come queste strutture amichevoli, e amichevoli anche nei confronti degli animali, dei giovani, dei bambini, possano poi trovare forme anche di marketing e promozione di sé attraverso un'immagine vincente. Quanto conta l'intelligenza artificiale in questo settore e che contributo potrà dare, Palmarini, in conclusione?
1: Allora, tanto, soprattutto bisogna imparare a governarla, riuscire a fare in modo che scelga le proprie informazioni e non quelle di blog e siti di informazione casuali, altrimenti si ottiene l'effetto opposto. Però soprattutto il grandissimo aiuto lo può dare nell'ottimizzazione dei processi degli uffici turistici e delle destinazioni. Quindi adesso la piattaforma si sta evolvendo e da semplice chatbot, che comunque ha una certa complessità, si sta trasformando in una piattaforma per digitalizzare l'ufficio degli info point di base degli uffici turistici. Da un anno a questa parte si vedranno dei grandissimi cambiamenti anche in tal senso.
0: Grazie allora Julian Palmarin, cofondatore di questo assistente virtuale con utilizzo di intelligenza artificiale per la gestione dei flussi turistici, per essere stato con noi in questa nostra prima puntata dell'Italia che va a tutto turismo. Grazie davvero.
1: Grazie a lei, un caro saluto.
2: Dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Terroni e Padani, ma fortunatamente italiani.
0: L'Italia che va nelle scorse settimane ha avuto modo di incontrare anche Maria Grazia Falcone, direttore dell'ufficio stampa dell'Ufficio Nazionale del Turismo israeliano, nonché responsabile del turismo religioso. E ci ha raccontato di un progetto, Eccellenze di Luce, dove protagonisti sono stati anche molti italiani, anche in un'area territoriale come quella che ci racconta adesso la nostra ospite.

0: Parliamo di una cooperazione importante che vede tanti italiani protagonisti, talenti veri e propri e soprattutto anche molte volte immersi in contesti non semplici, come possono essere anche contesti in paesi più complessi, con realtà sicuramente variegate. Ecco, voi siete promotori anche di una iniziativa che ha un nome già luminoso di per sé e che porta anche all'attenzione la possibilità di innovare, portare sicuramente degli elementi che caratterizzano questo modo di cooperare da italiani in paesi all'estero, è la storia anche delle eccellenze di luce. Di che cosa si tratta?
1: Allora, partiamo dall'inizio. Perché eccellenze di luce? Vayehi Hore, luce fu. Questo è quello che ci venne in mente a me e alla collega Gaia quando abbiamo pensato a questo progetto. Portare alla luce quelle che sono le eccellenze di un paese che ha veramente delle cose meravigliose dal punto di vista storico, archeologico, scientifico e soprattutto la parola chiave è la ricerca. E allora perché non raccontare tutte quelle cose meravigliose che tutti i giorni usiamo? Quanti di noi sanno che i famosi pomodori di Pachino sono in realtà un'eccellenza della produzione agroalimentare israeliana? Quanti di noi sanno che la famosa irrigazione a goccia, che è quello che può salvare e dare un futuro ai popoli, per esempio africani, è anch'essa un brevetto israeliano? E quanti di noi sanno che l'Istituto Weizmann, per esempio, che ha collaborato anche con molti istituti italiani, tra cui l'Istituto Negri, è uno dei più avanzati al mondo nella ricerca oncologica? Quanti sanno che ci sono degli strumenti per l'utilizzo appunto della medicina che oggi vengono utilizzati in tutti gli ospedali, ma sono brevetti israeliani? E quanti di noi forse non sanno che la famosa carne coltivata, che a torto o a ragione però comunque potrà essere un mezzo per salvare, per cambiare, pardon, il concetto della fame nel mondo. Adesso c'è anche il latte, mi hanno detto, anche se questo non lo so. Tutto questo è Israele, un paese che raccoglie ben 150 etnie, ciascuno è arrivato in questa terra con voglia di fare, con voglia di produrre, con voglia di raccontare, di portare le proprie conoscenze della propria terra e esaltarle attraverso un posto, un luogo che vive della ricerca. La ricerca appunto di luoghi come il Weizmann Institute, la ricerca di luoghi come l'Università Ebraica, fondata addirittura prima che nascesse lo Stato di Israele.
0: Dietro a questa ricerca vi sono i talenti, vi sono anche molti italiani.
1: Esatto.
0: Questa cooperazione anche importante tra i due paesi che molto si assomigliano anche per sicuramente la mediterraneità, per il cuore latino, caldo. Ecco, quali sono alcuni degli esempi anche in cui gli italiani si siano distinti?
1: Abbiamo raccontato nel nostro primo appuntamento l'esperienza del professor Aaron Veit, che arriva dal Trentino e che si è trasferito tanti anni fa, oggi professore in un istituto di ricerca collegato con l'Università del Ben Gurion, quindi il Negev, proprio come si dice in ebraico, Sofola Smola, cioè proprio alla fine del mondo a sinistra, eppure una delle università più interessanti, più importanti per tutto quello che è appunto la ricerca nell'ambito biologico, la ricerca, per esempio, il reperire i luoghi dove, e questa è una cosa straordinaria che il professor Fai sta facendo, il vino, parlare del vino. Pochi sanno, il vino in questa terra è sempre stato importante. Sì, magari si parla
0: alimento biblico.
1: Esatto, alimento biblico, il famoso kiddush, la benedizione del pane e del vino. Non dimentichiamo che poi è quello
0: pane,
1: che
0: pane, vino, miele e latte sono.
1: Esatto,
0: gli
1: pane,
0: alimenti
1: vino,
0: del,
1: miele,
0: della
1: latte,
0: Bibbia.
1: Della Bibbia, ma poi anche nella tradizione cristiana la benedizione del pane e del vino non è altro che una trasposizione di un concetto ebraico. E come? E se da una parte il professor Fai, dall'altra abbiamo raccontato anche l'esperienza di Elisabetta Boaretto, la quale appunto veneta si trasferì, andò in Israele con una borsa di studio e lì chiaramente trovò l'amore della sua vita, che non fu soltanto il marito ma anche la ricerca all'Istituto Weizmann e quell'acceleratore che lei coccola per utilizzandolo per per esempio datare reperti attraverso il carbonio 14. Questi sono solo due nomi, ma ce ne sono tanti altri. All'Università di Gerusalemme, persone come Francesca Levi-Schafter, una grandissima, grandissima ricerca nell'ambito medico, nell'ambito biologico e anche nell'ambito artistico. La direttrice del Museo di Tel Aviv è un'italiana, per esempio, quindi anche nell'arte. Italia e Israele sono collegati da una tradizione millenaria, oserei dire, e noi vogliamo portare alla luce queste eccellenze, vogliamo che si cominci a parlare del bello.
0: Grazie allora Maria Grazia Falcone per queste testimonianze di eccellenze di luce che, possiamo dire, illumineranno veramente tanti percorsi che noi ci auguriamo possano essere sempre di pace, cooperazione e risultati tangibili per la collettività. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Due minuti per dedicati all'imprenditoria femminile. Ne parliamo perché l'imprenditoria femminile ha superato il milione di imprese, ma che cos'è che manca ancora? Perché questa presenza si traduca in pari accesso al capitale, opportunità e leadership. E da questa distanza tra numeri e realtà prende avvio Unstoppable Women 2026. Le donne, l'intelligenza artificiale, quando i numeri non tornano. È un appuntamento promosso da Startup Italia, che si terrà proprio il 1 ottobre a Milano, e nell'ambito della Milano Digital Week. Alla prima il fashion, ora il digital. Milano è al centro di tante iniziative. Questo è un confronto su talento, intelligenza artificiale, capitale, nuove regole della competizione con le imprenditrici protagoniste, insieme a manager e sicuramente quelle che sono le attrici dell'innovazione. E noi per parlarne abbiamo la direttrice media eventi di strategy di Startup Italia, la Chiara Trombetti, che è nostra ospite, che ringrazio. Ben trovata, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Di che cosa allora vi occuperete e soprattutto qual è il cuore di questa imprenditoria femminile che possiamo dire costituisce anche una buona parte di quella piccola e media impresa di cui l'Italia che va si occupa, che è un po' l'orgoglio della nostra economia?
1: Allora, intanto grazie. Unstoppable Women nasce proprio 10 anni fa per raccontare di fatto donne che ovviamente c'erano nel mondo dell'innovazione e della tecnologia, ma molto spesso non sono abbastanza visibili, perlomeno nella scena mainstream italiana. E oggi il punto di fatto non è soltanto quello di raccontarle, ma capire, se vogliamo, perché, nonostante il talento sicuramente c'è e ce n'è tanto, ancora appunto alcuni numeri continuano a non tornare. Se guardiamo infatti ai dati di donne leadership, sia da un punto di vista all'interno dei CDA ad esempio, ma anche come donne founder, amministratrici delegate, ancora il divario, ahimè, dal mondo maschile è alto, e non è un dato che guardiamo soltanto in Italia, perché i dati purtroppo sono gli stessi anche se guardiamo all'Europa di fatto. E quindi il 1 ottobre a Milano abbiamo deciso di tornare con l'appuntamento appunto di Unstoppable Women dentro la Milano Digital Week, e partiamo proprio da qui. Mettiamo intorno allo stesso tavolo donne, ma anche uomini ovviamente, startup, imprese, istituzioni, per parlare di accesso alle opportunità, intelligenza artificiale, capitale e impresa, perché appunto i numeri non cambiano, e allora forse è proprio il momento di parlare.

0: intelligenza artificiale anche oggi, non solo nel vostro settore, ma nell'ambito anche della piccola e media impresa, dove le donne possono essere protagoniste anche.
1: Ma l'intelligenza artificiale può e deve essere anche una grande opportunità, se vogliamo, perché si riparte un po' tutti dallo stesso punto, e quindi anche l'intelligenza artificiale può essere un'ottima opportunità per crescita, chiaramente sia all'interno di aziende, piccole e medie imprese, come hai detto, di cui l'Italia è molto ricca, ma anche sicuramente come scelta. Se vogliamo anche al femminile, anche se qui non ne vogliamo fare assolutamente una questione di genere.
0: Allora, in bocca al lupo, torneremo a trattarne insieme con queste iniziative, con le tecnologie e l'intelligenza artificiale, soprattutto al centro del vostro dibattito. Chiara Trombetti, io la ringrazio molto, i migliori auguri anche per questa iniziativa e metto un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'Italia che va.
1: Grazie mille.
0: Con queste storie dell'Italia che va si chiude la puntata di oggi, la prima di questa nuova stagione. Il tempo per ricordarvi che potete scriverci, italiachevacchiocciolarai.it, ancora meglio, attraverso i social media. Siamo su Facebook, siamo su Instagram, cercateci e scriveteci anche le vostre impressioni. Da Daniel Della Seta adesso l'invito a rimanere con noi, arriva il GR1 delle 8, a risentirci lunedì prossimo, 7:18, pronti, ma riascoltateci anche grazie al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.grparlamento.rai.it. Ancora meglio attraverso rayplaysound.it e lì ci potrete riascoltare e mettere anche le vostre valutazioni via social e non solo. Grazie a tutti, buon proseguimento, buona settimana, a risentirci e linea alle news del GR1. Ciao!
2: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Carburanti, da stamana in vigore il price cap di Eni, tetto dei prezzi anche dai P. Giorgia Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, le opposizioni, il governo non ha una strategia. Il Papa a Lourdes, Leone incontra vittime di abusi da parte di preti, piaga dolorosa, appello contro l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte. Oggi, ultima tappa a Metz nel segno dell'Europa. Regno Unito, allarme terrorismo alla base aerea di Fairford, usata dagli americani. Fermati 5 uomini con esplosivi, Trump elogia il blitz britannico, lavoro fantastico. Giulio Regeni, torturato e ucciso. Dopo 10 anni a Roma, la sentenza del processo ai 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore friulano. Gli agenti ribelli dell'intelligenza artificiale, il sito Axios, sotto esame di OpenAI e Anthropic, migliaia di casi anomali, Bill Gates, gli Stati Uniti approvino una regolamentazione. Omaggio al re a Milano, Giorgio Armani, ricordato dalla nipote Silvana, in passerella una riedizione dell'abito da lui indossato per la prima comunione nel 1942. MTV Awards, la musica è donna, Madonna grande protagonista, apre lo show e si aggiudica 7 statuette, 2 riconoscimenti a Taylor Swift, è la più premiata della storia. Guarda che luna rossa a Napoli, successo per la barca italiana davanti a New Zealand nelle regate preliminari di America's Cup, il lungomare diventa uno stadio in 100.000 a festeggiare. Calcio, la nazionale in Turchia, il CT Mancini rivoluziona la squadra per centrare i primi punti in Nations League.

0: Buongiorno da Danilo Giannese. Da questa mattina è in vigore il tetto fissato dall'ENI al prezzo di diesel e benzina, una misura per contrastare il caro carburanti, subito seguita anche da IP. Per gli aggiornamenti in studio c'è Gelsomina Testa. Gelsomina.
1: Eh sì, buongiorno. Oggi è una giornata importante per i consumatori perché è appena scattato intorno alle 7.30 di stamane il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto dall'ENI in tutti i distributori della catena, pari a quasi 4.000 impianti in tutto il territorio nazionale. Lo sconto sarà applicato per 30 giorni ma è prorogabile fino a fine anno. Anche IP ha seguito l'esempio di ENI, mentre si studiano le modalità di estendere la misura anche alle stazioni a marchio esso. In tutto le due grandi catene di distribuzione presidiano circa il 40% del mercato con 8.000 stazioni, ma sentiamo come sta andando in un distributore della capitale. Lo chiediamo al nostro inviato Lorenzo Opice. Lorenzo.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Gelsomina. Sì, è scattato, come dicevi, da circa 20 minuti il nuovo tetto ai prezzi dei carburanti deciso dall'ENI, quindi 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. E questo è uno sconto particolarmente atteso dai consumatori, sono quasi 4.000 i distributori ENI ed ENI Live disseminati da nord a sud della penisola, non tutti i benzinai. I gestori delle pompe di benzina sono contenti perché temono che ci sia una riduzione dei guadagni. Sono preoccupati anche i gestori dei distributori indipendenti, pensano di ricorrere anche all'antitrust per problemi di concorrenza. Intanto l'associazione dei consumatori Adusbef ha fatto i primi calcoli sul risparmio: con il costo della benzina 1,99 euro al litro si risparmieranno quasi 8,50 euro per ogni pieno, circa 80 euro al mese per una famiglia che ha due auto. C'è una discreta fila di persone che stanno facendo il pieno in questo momento. Io mi trovo in uno dei grossi distributori della ENI Live nei pressi di una consolare romana.
1: Va bene, grazie Lorenzo. Quindi, come ricordavi, non tutti apprezzano la misura, a cominciare proprio dai gestori degli impianti che vedono ridursi il loro margine, ma anche le compagnie petrolifere più piccole che lamentano di non poter praticare questi sconti. E noi sentiamo l'intervista al presidente dell'UNEM, Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
3: ENI ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Soker, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
4: Ci può essere il rischio, secondo lei, di una carenza di carburanti con una corsa all'acquisto nei distributori che hanno un prezzo più ridotto?
3: È possibile che accada e immagino che gli sforzi logistici delle società che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
4: Voi siete stati convocati dal governo per l'8 ottobre. Di che cosa si discuterà in particolare in quell'occasione?
3: È un'iniziativa molto importante perché, diciamo, in questi mesi abbiamo finalmente riconosciuto il ruolo strategico della raffinazione e di come quello che stiamo pagando in questi mesi non è una mancanza di petrolio, ma una mancanza di raffinerie. In questa fase il governo vuole capire quali possono essere le opportunità per produrre più, in particolare, gasolio. Se questa iniziativa viene replicata poi a livello europeo potrebbe essere una risposta che in qualche modo calmerà l'aumento delle quotazioni del gasolio.
4: Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E come già accaduto con ENI, alla decisione di IP sono seguiti commenti della politica. Il punto in studio con Lucio Bondi.
5: Sì, i commenti partono naturalmente da quello, ancora una volta, soddisfatto della Premier.
6: Una decisione auspicata e ora accolta con favore a Palazzo Chigi. Per Giorgia Meloni la mossa di IP è un segnale importante, una sorta di effetto ENI che, afferma la Premier in una nota, conferma come sia possibile contribuire concretamente a contenere il prezzo dei carburanti ai distributori. Dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile all'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi successivi l'esecutivo ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Per questo la Premier ringrazia il presidente Azzero e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto in una fase internazionale, sottolinea Giorgia Meloni, molto complessa. Il tema sarà fra quelli al centro del bilaterale della Presidente del Consiglio domani a Praga col primo ministro ceco. I due leader discuteranno di difesa e sicurezza, chiaramente anche del fronte ucraino, di gestione dei flussi migratori e di di cooperazione strategica bilaterale. Federica Ionta, GR1.
5: Lo sconto carburanti è visto come una buona notizia dalla politica, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, ma a chi va il merito? E qui si dividono gli schieramenti: per il centrodestra, all'esecutivo e al suo lavoro con le compagnie. Un altro passo, dice Fratelli d'Italia, dopo l'abolizione del bollo. Salvatore Sallemi.
7: È un riconoscimento del ruolo del governo Meloni, del suo impegno nel difendere il potere d'acquisto delle famiglie dalla crisi energetica.
5: C'è un altro punto su cui insiste Forza Italia: il taglio è frutto del dialogo e non dell'imposizione dall'alto di nuove imposte. Riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta anche dalla Lega e soprattutto dalle opposizioni. Per quest'ultime lo sconto su gas e benzina è proprio la prova dell'immobilismo del governo, visto che viene dall'iniziativa di un'azienda, seppure a controllo pubblico, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte. Rimaniamo, ricorda il PD, il paese dove imprese e cittadini pagano di più per l'energia. Antonio Misiani.
8: L'unica strategia energetica di Giorgia Meloni in 4 anni sono state le bugie sull'abolizione delle accise e i risultati si vedono.
5: La soluzione per AWS rimane dunque spingere sulle rinnovabili per ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili.
0: Seggi aperti da poco più di un'ora per le suppletive a Reggio Calabria e Provincia. Elettori chiamati a votare fino alle 15 per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che si è dimesso dopo essere stato eletto sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata poco sotto il 15%. Le 8:08, questa è Rai Radio 1, la visita in Francia di Papa Leone XIV, oggi quarta e ultima tappa del viaggio apostolico di Prevost, che tra poco arriverà a Metz, nel nord-est del paese, dove nel pomeriggio celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione accompagnata dalle fiaccole, prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero.
9: Leone XIV a Lourdes, dove speranza e sofferenza camminano insieme. Nel palazzo vescovile l'incontro con un gruppo di vittime di abusi, 4 uomini e 3 donne, ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prevost visita la Caelle di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata. La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce, Prevost, il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani e anziani pregano con lui. Sono migliaia nella città della speranza. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: Papa Leone, che ha inviato a Mosca il cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione di pace di 3 giorni nel tentativo di mettere in campo la diplomazia e fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli obiettivi della visita, lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra Ucraina e Corea del Sud. Il governo di Seul ha chiesto le scuse di Kiev per avere diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Sul campo, 2 vittime nella notte dopo un attacco russo con un drone su Kiev. Ieri erano state uccise altre 8 persone. Nuova tegola su Netanyahu a 1 mese dalle elezioni. Anche il capo degli 007 egiziani Kamal avrebbe avvertito il premier israeliano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Già la scorsa settimana i media americani hanno reso noto che un altro avvertimento era arrivato dagli Emirati Arabi. Allarmi inascoltati, questi, secondo la stampa israeliana. In Inghilterra ora 5 arresti e indagini a tutto spiano dopo l'attentato sventato contro una base aerea britannica usata dagli Stati Uniti nel sud del paese. La corrispondente.
10: L'allarme sul tentato attacco alla base militare di Fairford è scattato subito dopo la mezzanotte di domenica, quando è stata segnalata la presenza di 3 veicoli sospetti in viaggio verso la base della RAF. Le misure di protezione della popolazione sono ancora in vigore. Le 85 famiglie evacuate nel villaggio di Welford hanno trascorso fuori casa anche la notte appena passata. Alle intense misure di sorveglianza dell'intera zona, gli abitanti sono abituati. Fairford ospita, oltre alla Royal Air Force britannica, Bianca anche la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli artificieri ieri hanno lavorato tutto il giorno. Oggi le indagini della squadra antiterrorismo continuano. C'è molto materiale, i veicoli, la dinamica del tentato attacco, soprattutto i 5 arrestati. Il primo ministro Burnham dalla conferenza laburista di Liverpool dice la sicurezza della popolazione viene prima di tutto e invita a non fare ipotesi finché le indagini non saranno concluse. Dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump che definisce fantastici gli arresti dei 5 e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Capo della Casa Bianca, che in un colloquio con il sito di informazione Axios è tornato a parlare della guerra con l'Iran. Mi aspetto ulteriori colloqui con Teheran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, ha detto Trump, che ha però aggiunto che la ripresa degli attacchi resta un'opzione valida. Altro dossier sul tavolo dell'amministrazione Trump: l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha ricevuto alla Casa Bianca il CEO di Anthropic, Amodei, dopo l'allarme lanciato dagli stessi addetti ai lavori sull'uso etico e le limitazioni nel settore. Anche per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, non basta l'autoregolamentazione delle case produttrici e chiede al governo degli Stati Uniti di approvare una legge. Intanto ci sono nuove segnalazioni di incidenti di sicurezza legati all'IA.
11: Decine di migliaia di casi anomali denuncia il sito d'inchiesta americano, una scala molto superiore a quella emersa sin qui pubblicamente. E dopo l'annuncio congiunto di OpenAI e Anthropic per una pausa allo sviluppo dei modelli più potenti, l'azienda di Sam Altman fa un passo ulteriore annunciandone la sospensione temporanea. In ballo anche attacchi a siti governativi, con la commissione d'inchiesta del Senato australiano che ha invitato a comparire i responsabili delle due principali aziende americane e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di dissenso dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
12: Siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
11: Mauro Zanda, GR1.
0: E siamo alla cronaca con il processo di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Attesa per oggi la sentenza, passaggio decisivo dopo anni di indagini, depistaggi e poca collaborazione da parte del Cairo.
13: Il giorno della verità, la verità processuale, il giorno atteso da oltre 10 anni, 3.890 giorni senza Giulio e fine di un processo che vede imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani. In aula non si sono mai visti. Il Cairo, che negli anni tra annunciata ma parziale collaborazione e depistaggi di fatto non ha mai contribuito in modo concreto, non ha fornito i recapiti, stanno tutti a casa loro. Il procuratore aggiunto Sergio Colaioco a giugno ha chiesto un ergastolo per il presunto esecutore materiale dell'uccisione del ricercatore friulano e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
14: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
13: Colaioco nella sua requisitoria finale ha delineato con precisione fatti, ruoli, responsabilità. Giulio venne rapito il 25 gennaio 2016 perché ritenuto una spia, torturato e ucciso. Il corpo ritrovato dopo una settimana sul ciglio dell'autostrada Il Cairo-Alessandria. Indimenticabile, tragica fine sulla quale oggi la prima Corte d'Assise di Roma dovrà portare una risposta. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Orrore in provincia di Pistoia, dove una ragazza è stata torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato.
15: Una passeggiata lungo il fiume Pescia nel Pistoiese per conoscersi meglio erano queste le intenzioni di una ragazza 20enne che aveva incontrato sui social un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Qualche messaggio in chat, poi la decisione di vedersi. È in quel momento che è cominciato l'incubo per la giovane, picchiata, torturata, con tentativi di annegamento e sigarette spente sul volto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa. I due si incontrano nell'area verde ma fanno solo pochi passi. Lui rivela subito le sue intenzioni ma lei lo respinge con decisione. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua. Poi la trascina a riva e comincia a colpirla le gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza. Chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi, il 38enne si dà alla fuga. Ci vuole qualche giorno per rintracciarlo. Ha precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
0: E alla periferia di Reggio Emilia una donna è stata aggredita con un cacciavite e altre due persone intervenute per soccorrerla sono state investite con un'auto. È accaduto nella serata di ieri a un distributore di benzina. L'aggressore è fuggito, ma un'ora dopo è stato rintracciato e arrestato. È un 26enne. I tre feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora sconosciuto il movente del gesto. Eruzione dell'Etna. Dopo due giorni di stop, l'emissione nell'atmosfera di cenere vulcanica blocca ancora l'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 12 di oggi e per molti passeggeri sono ore di incertezze, rabbia e disagi, come spiegano al microfono di Letizia Vella.
16: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire.
17: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina. Abbiamo speso 168 euro.
18: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare.
19: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
20: Io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: Parliamo ora del grande successo sportivo e di pubblico, con 100.000 presenze sul lungomare di Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup, dominate da Luna Rossa, l'inviata.
21: Non c'è stata praticamente mai storia in questa tre giorni di preliminari a Napoli. Luna Rossa, dopo le 8 regate di flotta, aveva già conquistato 71 degli 80 punti a disposizione, inseguita da lontano da New Zealand. E nel match race finale questa differenza si è confermata nuovamente in acqua. Il team italiano, con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini, è partito bene, ha controllato per i primi due bordi gli avversari kiwis, per poi allungare nelle quattro leg finali, arrivando al traguardo con oltre 200 metri di vantaggio. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
22: Giornata perfetta, meglio di così non poteva andare. Siamo usciti in acqua sapendo che dovevamo conquistarci l'accesso al match race e abbiamo vinto tutte le regate, meglio di così non si poteva fare. Poi il match race, se vinci vinci tutto, se perdi perdi tutto. Siamo stati bravissimi a gestire la pressione, a gestire la partenza, siamo partiti avanti, non abbiamo mai lasciato più la possibilità di recuperarci.
21: Lungomare Caracciolo e tutta Napoli hanno festeggiato questo successo e la bellezza degli AC40 volanti. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
0: Si è chiusa ieri a Milano la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. In passerella, un anno dalla morte di Re Giorgio, anche le proposte Armani, con un omaggio della nipote Silvana che ha preso la guida del marchio. La modella preferita dal grande stilista indossava un doppio petto, giacca, pantaloni, cravatta nera con fiore bianco all'occhiello, una rielaborazione del completo indossato nel 1942 da Giorgio Armani bambino per la sua prima comunione. Atmosfera suggestiva anche grazie alla colonna sonora scelta per la sfilata con la versione acustica di Enjoy the Silence dei Depeche Mode. 800 anni dalla morte di San Francesco, tra i molti eventi che ne celebrano la figura anche gli omaggi del cinema. Al Lucca Film Festival è in corso una serie di film classici, ma anche nuove interpretazioni che restituiscono una nuova immagine del santo di Assisi.
23: Signore, auguro tanta pace a voi.
24: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
25: Fratellini miei uccellini, voi potete rodare il Dio molto facilmente, perché avete libertà di volare.
24: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
26: Dolce capire che non son più solo.
24: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
1: Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
24: Francesco Riccardi, GR1.
0: Musica assegnati a Los Angeles, gli MTV Music Awards 2026, e le protagoniste sono sempre loro.
2: I performed at the first MTV Awards 43 years ago.
0: Ad aprire e dominare lo spettacolo, Madonna, 7 i premi per la regina del pop, tra cui artista dell'anno, miglior video musicale dance, miglior collaborazione per la canzone Bring Your Love con Sabrina Carpenter.
2: I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago.
0: Tre invece le statuette conquistate da Taylor Swift, che ricevendo il premio per la migliore direzione artistica ha superato Beyoncé, diventando così l'artista più premiata nella storia degli MTV. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip, con The Fate of Ophelia. E sono le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io Sport e noi torniamo da Filippo Corsini. Filippo.
3: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1, parleremo della nazionale questa sera Turchia-Italia e con noi ci sarà l'ex CT Azzurro Roberto Donadoni, vi aspettiamo.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Danilo Giannese. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata. Prossimo GR, come sempre, alle 9.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
6: Le 8:23 minuti del lunedì 28 settembre. Buongiorno da Massimo Giacomini e grazie a Emanuele Rinaudo che mi assiste alla console per questa rassegna stampa. E anche oggi lo sconto carburanti è il titolo che più di altri prevale sulle pagine dei quotidiani in edicola, ma anche il timore di attentati nel Regno Unito e la visita del Papa in Francia. Ma viene ricordato anche il processo Regeni, oggi attesa la sentenza nei confronti dei responsabili egiziani dell'assassinio del giovane ricercatore italiano. Ma andiamo ai titoli, partendo dal Corriere della Sera. Dunque, il titolo in evidenza: Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump, volevano fare grossi danni. Nell'occhiello, esplosivo vicino alla base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran. 5 arrestati, legami con Teheran. E all'interno articoli di Ippolito, di Mazza e Privitera, leggiamo brevemente: esplosivo in Gran Bretagna vicino a una base aerea della RAF che viene utilizzata anche dai bombardieri degli Stati Uniti impiegati in Iran. 5 presunti terroristi arrestati dalla polizia. E appunto la frase di Trump che aggiunge anche: lì tenevamo d'occhio da molto tempo. In evidenza la questione carburanti, come vi abbiamo detto, carburanti, dopo Eni anche IP, cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. E l'articolo è di Claudia Voltatorni: l'effetto Eni sul prezzo calmierato di benzina e gasolio per i diesel, si allarga la concorrenza, anche IP infatti si impegna a calmierare i costi, non c'è un price cap come nel caso di Eni, ma l'impegno a tenere i prezzi più bassi e il meccanismo verrà poi ripreso dalle stazioni della Esso. Meloni, segnale importante alle famiglie italiane, ringrazio il presidente dell'Azerbaigian, perché infatti IP è un marchio che della società dell'Azerbaigian. L'analisi è a firma di Federico Fubini, avremo modo di leggerla più avanti. Il titolo è: ora in Italia è coperto il 40% del mercato, di Fausta Chiesa, dove, come, quando fare benzina con lo sconto, quindi un approfondimento. Di spalla, test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza, riferimento alle elezioni che ci sono a Reggio Calabria, alle urne anche oggi nell'occhiello. Reggio Calabria alle urne per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Un test per i partiti, l'affluenza alle 19 era al 10,26%, in calo, ma le urne saranno aperte anche oggi dalle 7 alle 15. Di Antonio Polito, editoriale: sfida continua di Conte a Elish Line, e qui è il campo largo centro-sinistra. Di spalla, a firma di Mario Monti, già commissario europeo e presidente del Consiglio, come sappiamo, Papa Leone, la Unione Europea e i valori, l'omaggio, e questo è l'approfondimento del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese. Ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Protesta anche dei piccoli petrolieri. E infatti scrive il quotidiano fondato da Scalfari: IP segue Eni sul tetto al prezzo dei carburanti, si parte già da oggi con tariffe calmierate per un mese nei distributori di proprietà della catena, per poi proseguire, tra virgolette, progressivamente con tutte le 4.575 stazioni. Protestano però i piccoli petrolieri e i gestori degli impianti. Record intanto per il gasolio, che a Roma raggiunge 2,8 euro. Centropagina però una foto di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso, assassinato nel 2016 in Egitto. Il titolo è: processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Oggi la sentenza nell'occhiello. E prosegue, vi segnaliamo l'inchiesta di Repubblica, siamo alla terza puntata, sul reddito degli italiani. Il titolo è: in classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. Ed è un'intervista ad una maestra di sostegno che vive e lavora nella capitale. Ancora la vicenda dell'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran. Questo è il titolo, accompagnato da una fotografia della base, dell'aeroporto, in questa base inglese della RAF, dove è scattato l'allarme. Per la politica, PD da segreteria e direzione le risposte sul campo largo. E poi Hollande, che ricordiamo è stato presidente della Repubblica Francese una decina di anni fa, quasi 10 anni fa, un'analisi che viene da Parigi: Le Pen minaccia l'Unione Europea, se serve scenderò in campo, dice François Hollande. Lasciamo Repubblica per passare alla Stampa. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, è il titolo di apertura in evidenza nel quotidiano di Torino. Il colosso segue Eni. Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Questo è il titolo di apertura, con nell'occhiello la rabbia del settore trasporti, perché in autostrada al diesel a 2,5 euro al litro, e poi c'è una guida per risparmiare e la mappa degli sconti. C'è un'analisi a firma di Massimo Cacciari, il filosofo: destra e sinistra confuse e sovrapposte. Questo riguarda le vicende nel centrodestra e nel centrosinistra, le coalizioni, le difficoltà che incontrano per ragioni diverse i partiti che compongono questi schieramenti politici. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base, affirma Magri e Varvello, 5 arresti, preparavano un attacco, la pista iraniana in evidenza, anche questo sulla Stampa di Torino. Ma al centropagina la fotografia è dedicata a Leone XIV, al Papa, che lo ritrae in una cerimonia religiosa in questi giorni in Francia. L'urlo del Papa: mai più abusi. Prevost in Francia incontra le vittime. massima vigilanza, e riguarda questo le vittime degli abusi ad opera di religiosi. Ieri appunto il Papa ha incontrato alcune di queste persone in modo riservato. Questi titoli principali della Stampa. Ancora serve una legge per fermare le foto ritoccate, questo è il titolo che riguarda una questione stringente sempre più che preme sempre di più sulla nostra società, e riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nella prossima campagna elettorale, ma non solo. Questa era la Stampa da Torino. Scendiamo e andiamo a Roma, al Messaggero. Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Questo è il titolo in evidenza sul Messaggero. La levata di scudi dei piccoli distributori nell'occhiello, e poi sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti. Le opposizioni dicono intervento tardivo e non per tutti. All'interno c'è un'intervista al ministro degli esteri Tajani. Abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabili. Ancora, anche qui, vicenda internazionale, Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo. C'è un'analisi, a firma di Stefano Silvestri, la vulnerabilità politica creata dalla guerra ibrida. Meno evidenza qui il viaggio apostolico del Papa in Francia. Leone e l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte, questo virgolettato, le parole del Papa pronunciate a Lourdes. E poi l'editoriale a firma Luca Ricolfi, il ruolo chiave dell'offerta politica, quello che i sondaggi non dicono. Questo è il Messaggero di Roma. Il Sole 24 Ore del lunedì, brevemente, patto fiscale, 9 punti per decidere per il concordato 2026-27, tempo di scelte. Chi vorrà aderire al patto con il fisco dovrà farlo entro il 2 novembre. Per alcuni si tratterà di un rinnovo, per altri di una nuova esperienza, scrive il Sole 24 Ore, che aggiunge la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Nella valutazione pesa il limite agli accertamenti, sanatoria per chi rinnova. E in evidenza investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità. In portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. E poi c'è un focus, la casa al centro delle scelte anche per gli under 24. Segnalo un titolo che poi riporta a un articolo esteso a pagina 12. Lavoro, servono 14.200 ingegneri, la metà non si trova. In base alle statistiche presentate al Congresso Nazionale degli Ingegneri, è irreperibile il 52,5% dei 14.200 tecnici chiesti dal mercato del lavoro. Questo scrive il Sole 24 Ore. Ancora, poi lasciamo Sole 24 Ore, telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli, tutela dei consumatori, un approfondimento all'interno del Sole 24 Ore. Siamo al Giornale. Il Giornale dedica il titolo principale alla vicenda Report, con il titolo giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, occhiello ricorso per riprendersi il programma. Poi nel catenaccio Casari già nei collegi che decisero su Almasri e Conte, ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, scettica, un caso dai contorni poco chiari. Il titolo sulla vicenda dei carburanti, sul prezzo dei carburanti è in evidenza, ma non come negli altri quotidiani che abbiamo letto fino a questo momento. Sconti benzina, IP si allinea ad Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale, questo è il titolo. Al centro pagina c'è una fotografia che accompagna manifestazioni che ci sono svolte a Madrid, il titolo è Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez. dopo lo sfratto di una 87enne, questo è nell'occhiello perché migliaia di persone hanno manifestato nella capitale, a Madrid, contro gli sfratti. E la scintilla è stata appunto la cacciata di casa di questa donna invalida di 87 anni da una casa che abitava in affitto dal 1951. Sopra il titolo la fotografia di un posto di blocco nel Regno Unito, il titolo è "Ordigni alla base USA, spunta la pista iraniana, allarme terrorismo nel Regno Unito, arrestati 5 uomini, volevano colpire il centro della RAF da cui partono i bombardieri americani contro Teheran". Il controcorrente, quindi sostanzialmente l'editoriale del giornale a firma Tommaso Cerno, la sinistra spompata, riguarda la critica, come si evince dal titolo, al centro-sinistro, cosiddetto campo largo. Questo i titoli del giornale. Siamo al Libero. Un pieno di sconti è il titolo di apertura. IP segue Eni e abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, il virgolettato che riprendono tutti i quotidiani oggi. E la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale, scrive Libero. Con un editoriale a firma Fabio Dragoni, strada giusta, altro che nuove tasse. Al centro due fotografie, una dedicata alla cronaca, caso Garlasco, ora cambia tutto, e poi soprattutto Ranucci si imbuca, a Report lo evitano, con una fotografia appunto di Ranucci. Sulle vicende strettamente della riforma della legge elettorale, il PD per abolirla punta sui giudici, questo scrive Fausto Carioti nell'occhiello, raffica di ricorsi. Poi ancora Riecco e Propal vogliono tenere le classi ghetto, appello a Mattarella. Questo sono i titoli del Tempo. Di Libero, e passiamo invece al Tempo con un titolo a tutta pagina: Silvio, ci manchi. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale, scrive il Tempo, evitando la musealizzazione, accompagnato da una fotografia di Berlusconi, la famosa fotografia durante la quale durante la trasmissione televisiva spolverò una poltrona. L'editoriale di Daniele Capezzone: sinistra in crisi isterica. E ancora tra i titoli, le classi ghetto ci sono ma sono per gli italiani, e non c'è in evidenza il titolo dedicato ai carburanti. Siamo al Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura: l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano. Questo titolo accompagnato da un montaggio, una fotografia in cui c'è il ministro della difesa Crosetto, Fedorov appunto, e dietro l'immagine di un robot. Il fatto quotidiano scrive: l'annuncio del suo progetto commerciale per sostituire i soldati con automi e sottrarre la guerra ai controlli umani, un mega affare che coinvolge i big tech USA a partire da Palantir. All'interno le pagine 2 e 3 l'approfondimento su questo. Poi ancora legato a questo tema, riarmo made in UAE, nell'Europa no, acquisti quasi tutti in USA. Il Fatto Economico, l'inchiesta di Investigate Europe: la quota di armi statunitensi rappresenta ancora quasi 2/3 delle importazioni dell'Europa. Ecco i dati e il controllo di Trump. In evidenza sul Fatto Quotidiano altri argomenti. FOA: il DDL creerà più antisemitismo, serve ricorso alla consulta, appello di ebrei contro la legge anticritiche a Israele. Questo è uno dei due titoli che vi segnalo, insieme a un altro, i giornalisti di Report contro i nuovi veleni, compatti su Ranucci. Giochi sporchi a pochi giorni dal verdetto sul reintegro. E questo è il Fatto Quotidiano, che sopra il titolo scrive: mentre continuano gli annunci di mirabolanti tetti, dopo l'ENI è la volta dell'IP, il prezzo dei carburanti cresce ancora e i tassi stremati minacciano, e i tassisti, scusate, stremati minacciano lo sciopero. Questo è il Fatto Quotidiano. Siamo al Domani. Effetto domino, dopo ENI arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Occhiello, già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis. Nel Catenaccio, anche la Zera Socara annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti, la Presidente incassa e ringrazia, ora il governo attende che altri seguano, è l'unica e forse ultima possibilità per uscire dall'angolo. Questo titolo principale è accompagnato da una fotografia che ritrae la Premier Meloni con il presidente Azero Aliyev, perché Azero, perché IP fa capo a una società, appunto la Socar citata da Domani, che è Azera. Un piccolo sconto, scrive Domani, un piccolo sconto val bene una tassa sugli extra profitti. La campagna elettorale è cominciata dalle pompe di benzina. Dopo che l'ENI ha deciso di imporre un tetto al prezzo del carburante a seguito di una conversazione dell'amministratore delegato Claudio Descalzi con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incassa anche un primo effetto domino. Socar, la società Azera che a maggio scorso ha acquisito IP, ha annunciato di voler imporre a propria volta un limite al prezzo del suo prodotto. E i due editoriali, consenso e strategia, la campagna della Premier, il voto si avvicina, questo nell'occhiello, a firma di Lorenzo Castellani. E ancora, come può l'Europa evitare altre guerre, col punto interrogativo, i conflitti potenziali nell'occhiello, questo articolo a firma di Mario Giro. Per quanto riguarda altre vicende internazionali, il titolo è: paura a Londra, minacce alla base utilizzata dagli USA. Da lì partono i caccia per l'Iran, accompagnato da una fotografia di un posto di blocco nel Regno Unito, nella zona appunto della base della RAF. Siamo al Foglio, il Foglio della edizione del lunedì. Se queste sono inchieste, il titolo principale, contro il giornalismo che è diventato cronaca delle inchieste altrui, di una procura o dell'intelligence, fonti opache, testimoni ambigui, verifiche impossibili, mentre la vivisezione di indizi, intercettazioni, immagini affossa ogni residua fiducia nella macchina della giustizia. Una testimonianza sul campo, questo è il titolo centrale, ma legato alla cronaca, all'attualità, abbiamo la visita di Leone XIV in Francia. Il titolo è: il Papa e l'immoralità dell'eutanasia. E poi cita un virgolettato qui di ciò che ha detto il Papa: ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. In evidenza questo tema, accompagnato da una fotografia che ritrae il Papa sugli Champs-Élysées, questo prima della messa di sabato che ha tenuto in Place de la Concorde. Di spalla, perché l'ambientalismo ideologico è un'altra minaccia per l'Europa, governare la decarbonizzazione, togliersi i paraocchi di fronte al nucleare, evitare il rigore burocratico, no ad una transizione autopunitiva che alimenta le vulnerabilità, distrugge le industrie, accresce le dipendenze dalle autocrazie e infine indebolisce la democrazia. La lezione di Draghi, questo è a firma del direttore Claudio Cerasa. E poi dimenticare Israele e il suo rapporto con la storia ebraica. Si comincia con la legittima ma ossessiva critica di un governo, si arriva alla negazione pura e semplice di uno Stato. Non si può rimproverare al rabbino Disegni la polemica con il Vaticano, allineato alla tendenza recente quando si parla di ebrei, di non citare più Israele. Questo era il Foglio, siamo verso la fine dei titoli dei quotidiani, andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Il titolo è: pieno via ai tetti. Da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina. La polemica prosegue, anche i tassisti pronti allo stop. Con una fotografia di un distributore di benzina, c'è un'analisi che riguarda la crisi industriale, una delle crisi più gravi da tempo in Italia. La Gazzetta del Mezzogiorno è particolarmente sensibile a questo, perché riguarda Taranto principalmente. Il titolo è "Il caso ex Ilva e la necessità di regole certe", a firma di Antonio Lupo. E poi abbiamo notizie di cronaca locale. Siamo al Resto del Carlino, quindi andiamo a Bologna, andiamo al Quotidiano Nazionale, poi come sappiamo anche Nazione di Firenze. Carburanti, effetto sconti, ma TIR e taxi sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. E all'interno c'è un'intervista al ministro Urso, se avremo tempo renderemo conto. Bene, e ora aumentare la raffinazione in Italia ed Europa. Centropagina, fotografia che viene dal Regno Unito di un posto di blocco. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo. Questo è il titolo che accompagna la fotografia. Vi segnalo ancora, questo è un tema trattato anche dagli altri quotidiani con evidenze diverse. IA, la cosiddetta intelligenza artificiale, ora Altman ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Amodei cena con Trump, è disgelo, linea rossa USA-Cina, le incognite. Quindi anche il mondo politico dei paesi come Stati Uniti e Cina si pone domande su quale limite, e se imporre un limite allo sviluppo di questa tecnologia. E allora questo era il titolo del Resto del Carlino. A questo punto andiamo a leggere insieme alcuni degli articoli, e partirei dalla legge elettorale, dal il giornale. Recuperiamo il giornale, siamo a pagina 9, e a pagina 9 del giornale abbiamo un articolo di Adalberto Signore dal titolo "Legge elettorale o elezioni, la moral suasion di Fratelli d'Italia". D-Day, il voto chiave è l'8 ottobre, i 9 vannacciani tra i contrari, il messaggio agli alleati: se resta la legge attuale, posti in lista da rivedere e veto sui traditori. Ma andiamo a leggere. Le danze si apriranno giovedì con l'arrivo nell'aula della Camera della legge elettorale, banco di prova decisivo per la tenuta della maggioranza e spartiacque della legislatura. Già in quell'occasione è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità, che però non sembra impensierire più di tanto Palazzo Chigi e Via della Scrofa. Dopo sarà la volta dei voti sul provvedimento, con tre distinte fiducie sugli articoli 1, 2 e 3, e poi il gran finale con il voto a scrutinio segreto sull'intero provvedimento, che dovrebbe arrivare l'8 ottobre, il giorno della verità. Se la riforma passa indenne le forche caudine della Camera, la legislatura va avanti almeno fino a primavera inoltrata. Se prevale il fuoco amico dei malpancisti, scrive Adalberto Signore, Giorgia Meloni salirà invece al Quirinale per rimettere il mandato e chiedere elezioni al più presto, parentesi, presumibilmente a fine gennaio, dopo il via libera alla legge di bilancio. Con l'avvicinarsi del D-Day salgono anche le preoccupazioni, con i big di Fratelli d'Italia che si occupano del dossier che compulsano con il pallottoliere. La maggioranza ha dalla sua 235 voti su 400, perché i 9 deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci vengono considerati tra coloro che voteranno contro. I franchi tiratori dunque dovrebbero essere almeno 36, numero piuttosto cospicuo. Il punto, fanno notare in Fratelli d'Italia, è che quando a metà luglio la maggioranza andò sotto di un solo voto sulle preferenze, ebbe dalla sua anche l'appoggio di alcuni dissidenti dell'opposizione, che questa volta non ci saranno. Ai piani alti di Via della Scrofa si guarda in casa propria, quasi una quindicina, i deputati attenzionati che saranno osservati speciali durante il voto, ma si teme soprattutto per la tenuta di Forza Italia e Lega, a cui da Fratelli d'Italia è stato recapitato un messaggio chiaro. Chi si illude che con il Rosatellum attualmente in vigore il centrodestra arrivi alla Camera a prendere 70 collegi uninominali, come riportato da qualche sondaggio, si sbaglia. Furono 121 nel 2022, con PD e Movimento 5 Stelle che si presentarono divisi. E ora gli esperti di Fratelli d'Italia ne ipotizzano tra i 50 e i 55. Insomma, è il senso del ragionamento, scrive Adalberto Signore. Pensare che la legge attuale favorisca la rielezione di più parlamentari non è del tutto vero. Soprattutto alla luce del fatto che, se veramente dovesse saltare il banco, il centrodestra arriverebbe alle prossime elezioni lacerato, con Fratelli d'Italia che avrebbe la pretesa di ridiscutere in base ai nuovi equilibri le quote degli uninominali sicuri da assegnare agli alleati, facendo ovviamente muro sui potenziali franchi tiratori. E questo era sul giornale ad Alberto Signore. Rimaniamo sul tema della riforma elettorale e passiamo però a Repubblica. Repubblica con un articolo a firma del costituzionalista Michele Ainis e il titolo è «Una riforma scostumata». E si domanda, la prima frase è una domanda di Michele Ainis. È incostituzionale la nuova legge elettorale questa settimana alla Camera in terza lettura? Certamente è scostumata perché offende i buoni costumi di una repubblica, scrive. Gli inglesi hanno la stessa legge elettorale dal 1832, gli americani dal 1845, i tedeschi dal 1956, i francesi dal 1958. Noi italiani, viceversa, ne abbiamo cambiate 5 negli ultimi 30 anni e ci apprestiamo a battezzare la stessa creatura. Una nevrosi, e a curarla non basta la consulta, serve uno psichiatra. Non che la Costituzione impedisca di correggere le leggi elettorali. I costituenti evitarono di fissare regole vincolanti, benché avessero in mente il sistema proporzionale puro con cui quei 556 uomini e donne erano stati eletti. Ma la scelta di non scegliere fu una decisione saggia, perché non esiste un sistema elettorale perfetto. Dipende dalle stagioni della storia, dalla condizione politica e sociale. Talvolta può essere preferibile un sistema maggioritario, talvolta un proporzionale, talvolta un sistema misto. Esistono però i sistemi imperfetti e noi italiani ne sappiamo qualcosa, scrive Michele Ainis. Ma le molte imperfezioni dell'ultima trovata la rendono illegittima? Una legge è incostituzionale quando lo dichiara la consulta, giacché il diritto è opinabile come più delle altre scienze umane e d'altronde la giurisprudenza costituzionale non procede sempre in linea retta, ma è ancora più opinabile quando, come in questo caso, vengano in gioco questioni che non investono tanto la legittimità di una certa decisione normativa, bensì la sua conformità a un canone di ragionevolezza, o meglio di proporzionalità, quando cioè viene in gioco una questione di misura. È il caso del premio di maggioranza. Ricorda Ainis, un balzo dal 42% dei voti al 55% dei seggi. Ma è anche il caso delle due modifiche introdotte dal Senato, le preferenze e l'innalzamento del numero di sottoscrizioni per le liste non rappresentate in Parlamento. C'è una soglia al di sotto della quale le preferenze sono insufficienti o al di sopra della quale le sottoscrizioni sono troppo alte? E c'è una soglia oltre la quale il premio di maggioranza diventa abnorme? C'è, ma è impossibile determinarla con un numero fisso, scrive Michele Ainis. Quanto alle preferenze, il punto non è la novità, bensì la sua misura. La legge in vigore dal 2017 estrae dai listini bloccati 245 deputati e 122 senatori, ma assegna il 37% dei seggi con un maggioritario nei collegi uninominali, quindi per almeno un terzo della rappresentanza parlamentare, l'elettore dispone di un effettivo potere di scelta, anche se le candidature vengono selezionate dai partiti. La nuova legge elimina la quota maggioritaria, risarcendo gli elettori con le preferenze che tuttavia, conti fatti, potranno determinare il 5 o al massimo il 10% della rappresentanza, dato che soltanto i partiti maggiori eleggeranno candidati oltre al capolista. Infine le sottoscrizioni. La nuova legge le quadruplica da 1.500 a 6.000. Significa su base nazionale l'obbligo impervio di raccogliere 450.000 firme. Sarebbe forse accettabile questa innovazione se fosse ammessa la sottoscrizione online, come avviene per il referendum, ma in ogni caso quadruplicando le sottoscrizioni si introduce una norma di sbarramento occulta che in alcune regioni supera il 10%. Questo scrive Michele Ainis sulla Repubblica riguardo la prossima riforma della legge elettorale. E il prossimo tema che voglio affrontare insieme a voi è quello della prossima legge di bilancio, un altro dei tasselli al centro della questione politica e parlamentare, con un articolo a pagina 6 di Repubblica. A pagina 6 di Repubblica, dal titolo "Il governo scommette sul PIL". Vediamo se abbiamo tempo di leggerlo, perché siamo vicini al

Il 2025 ha fatto sfumare l'anticipo di un anno e per provare comunque ad attivare la clausola di salvaguardia nazionale sulle spese per energia e difesa. Questa settimana i numeri saranno messi su nero su bianco nel documento programmatico di finanza pubblica che il governo dovrà trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre. Dentro ci saranno le nuove previsioni su PIL, deficit e debito, il quadro per il prossimo triennio e, secondo la bozza di risoluzione della maggioranza, anche l'articolazione delle misure della manovra con i relativi effetti finanziari. Gli spazi restano esigui e anche il tempo a disposizione per questa prima parte della rassegna stampa sta sfumando. Proseguiremo nel leggere questo articolo sul PIL nella seconda parte della rassegna stampa e quindi torneremo subito dopo il notiziario che sarà condotto da Giovanna Serpico. Pico.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Giovanna Serpico, sono le ore 9 in punto e apriamo il notiziario con la ripartenza di oggi dell'attività parlamentare con i lavori dell'Aula della Camera, mentre il Senato è convocato domani, martedì 29 settembre. Ma sentiamo da Francesca Cecchini quali saranno gli appuntamenti di questa settimana.
3: Si riparte oggi nell'aula della Camera. Alle 11.10 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e in materia di protezione civile. Dopo la votazione per appello nominale, l'esame degli ordini del giorno, dichiarazioni di voto e voto finale. Mercoledì, sempre a Montecitorio, dopo il question time, torna in aula la riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera ma modificata dal Senato. All'ordine del giorno anche il decreto sugli imballaggi e le proposte di legge sul riconoscimento delle persone che assistono i propri cari e per il contrasto all'antisemitismo. Tra le audizioni, martedì il ministro per lo sport Abodi interverrà in commissione femminicidio nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Il giorno dopo, mercoledì, il Copasir ascolterà il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il Senato è convocato domani pomeriggio per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del disegno di legge di conversione del decreto in materia di pubblica amministrazione, ove approvato dalla Camera. Giovedì sindacato ispettivo e alle 15 il question time.
2: L'economia. Da questa mattina è in vigore il tetto fissato dall'ENI al prezzo di diesel e benzina, una misura per contrastare il caro carburanti, subito seguita anche dai P. Per gli aggiornamenti c'è qui con noi Gelsomina Testa.
4: Eh sì, buongiorno, oggi è una giornata importante per i consumatori perché è appena scattato intorno alle 7.30 di stamane il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto dall'ENI, tutti i distributori della catena, pari a quasi 4.000 impianti in tutto il territorio nazionale. Lo sconto sarà applicato per 30 giorni ma è prorogabile fino a fine anno. Anche IP ha seguito l'esempio di ENI.

0: mentre si studiano le modalità di estendere la misura anche alle stazioni a marchio esso. In tutto le due grandi catene di distribuzione presidiano circa il 40% del mercato con 8.000 stazioni, ma sentiamo come sta andando in un distributore della capitale, lo chiediamo al nostro inviato Lorenzo Opice. Lorenzo.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Gelsomina. Sì, è scattato, come dicevi, da circa 20 minuti il nuovo tetto ai prezzi dei carburanti deciso dall'Eni, quindi 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. E questo è uno sconto particolarmente atteso dai consumatori, sono quasi 4.000 i distributori Eni ed Enilive disseminati da nord a sud della penisola. L'Associazione dei consumatori Adusbef ha fatto i primi calcoli sul risparmio. Con il costo della benzina 1,99 euro al litro si risparmieranno quasi 8,50 euro per ogni pieno, circa 80 euro al mese per una famiglia che ha due auto.
0: Non tutti apprezzano la misura, a cominciare proprio dai gestori degli impianti che vedono ridursi il loro margine, ma anche le compagnie petrolifere più piccole che lamentano di non poter praticare questi sconti. E noi sentiamo l'intervista al presidente dell'UNEM, Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
2: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Ci può essere il rischio, secondo lei, di una carenza di carburanti con una corsa all'acquisto nei distributori che hanno un prezzo più ridotto?
2: Possibile che accada e immagino che gli sforzi logistici delle società che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
3: Voi siete stati convocati dal governo per l'8 ottobre. Di che cosa si discuterà in particolare in quell'occasione?
2: È un'iniziativa molto importante perché, diciamo, in questi mesi abbiamo finalmente riconosciuto il ruolo strategico della raffinazione e di come quello che stiamo pagando in questi mesi non è una mancanza di petrolio, ma una mancanza di raffineria. In questa fase il governo vuole capire quali possono essere le opportunità per produrre più, in particolare gasolio. Se questa iniziativa viene replicata poi a livello europeo, potrebbe essere una risposta che in qualche modo calmerà l'aumento delle quotazioni del gasolio.
4: Come già accaduto con Eni, alla decisione di IP sono seguiti i commenti della politica. A fare il punto è Lucio Bondì.
5: Sì, i commenti partono naturalmente da quello, ancora una volta, soddisfatto della Premier.
6: Una decisione auspicata e ora accolta con favore a Palazzo Chigi per Giorgia Meloni. La mossa di IP è un segnale importante, una sorta di effetto Eni che, afferma la Premier in una nota, conferma come sia possibile contribuire concretamente a contenere il prezzo dei carburanti ai distributori. Dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile all'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi successivi l'esecutivo ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Per questo la Premier ringrazia il presidente Azzero e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto in una fase internazionale, sottolinea Giorgia Meloni, molto complessa. Il tema sarà fra quelli al centro del bilaterale della Presidente del Consiglio domani a Praga col primo ministro ceco. I due leader discuteranno di difesa e sicurezza, chiaramente anche del fronte ucraino, di gestione dei flussi migratori e di cooperazione strategica bilaterale.
5: Lo sconto carburanti è visto come una buona notizia dalla politica, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, ma a chi va il merito, e qui si dividono gli schieramenti per il centrodestra, all'esecutivo e al suo lavoro con le compagnie, un altro passo, dice Fratelli d'Italia dopo l'abolizione del bollo, Salvatore Sallemi.
7: È un riconoscimento del ruolo del governo Meloni, del suo impegno nel difendere il potere d'acquisto delle famiglie dalla crisi energetica.
5: C'è un altro punto su cui insiste Forza Italia: il taglio è frutto del dialogo e non dell'imposizione dall'alto di nuove imposte. Riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta anche dalla Lega e soprattutto dalle opposizioni. Per quest'ultime lo sconto su gas e benzina è proprio la prova dell'immobilismo del governo, visto che viene dall'iniziativa di un'azienda, seppure a controllo pubblico, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte. Rimaniamo, ricorda il PD, il paese dove imprese e cittadini pagano di più per l'energia. Antonio Misiani.
8: L'unica strategia energetica di Giorgia Meloni in 4 anni sono state le bugie sull'abolizione delle accise e i risultati si vedono.
5: La soluzione per AWS rimane dunque spingere sulle rinnovabili per ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili.
4: Seggi aperti per le suppletive a Reggio Calabria e provincia, elettori chiamati a votare fino alle 15 per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che si è dimesso dopo essere stato eletto sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata poco sotto il 15%. Papa Leone, che ha inviato a Mosca il cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione di pace di 3 giorni nel tentativo di mettere in campo la diplomazia e fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli obiettivi della visita, lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso diplomatico tra l'Ucraina e la Corea del Sud. Il governo di Seul ha chiesto le scuse di Kiev per aver diffuso notizie riservate su 2 prigionieri di guerra, 2 miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Sul campo 2 vittime nella notte dopo un attacco russo con un drone su Kiev. Ieri erano state uccise altre 8 persone. E oggi, quarta ed ultima tappa del viaggio apostolico del pontefice, che tra poco arriverà a Metz, nel nord-est del paese. Siamo in Francia, dove nel pomeriggio celebrerà la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri sera a Lourdes la processione è accompagnata dalle fiaccole. Prima l'abbraccio di fedeli e malati e il monito sugli abusi sessuali commessi dal clero. L'inviata Francesca Paltracca.
9: Leone XIV pellegrino, tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione un flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario, dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani, sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre-Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Ieri pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi.
4: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Stefano Siani ed Emanuele Rinnaudo e da Giovanna Serpi con un buon proseguimento con la seconda parte della nostra edicola con Massimo Giacomini.
10: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Buongiorno di nuovo da Massimo Giacomini per questa seconda parte appunto della rassegna stampa. Vi abbiamo lasciato mentre vi leggevo da Repubblica un articolo dal titolo "Il governo scommette sul PIL all'1% e appunto le aspettative del governo, però gli spazi restano esigui perché per uscire dalla procedura nel 2027 il deficit 2026 dovrà restare sotto il 3%. E qui si incrocia, scrive Repubblica, il dossier della clausola europea. Roma ha chiesto a Bruxelles flessibilità per circa 36 miliardi nel triennio 2026-2028 tra difesa ed energia, ma usare nuovo deficit renderebbe più difficile rispettare il traguardo. La stessa risoluzione prevede, se necessario, una relazione al Parlamento per autorizzare lo scostamento. Pesano poi due incognite: la crisi energetica, che può imporre nuovi interventi, e il maggiore costo degli interessi sul debito. Un aiuto arriva invece dal fiscal drag. La crescita nominale di salari e pensioni spinge in alto il gettito IRPEF, anche senza ritoccare le tariffe. Ritoccare le aliquote, un tesoretto implicito che può aiutare sulle coperture, proprio mentre il governo punta a concentrare una parte delle risorse sul taglio dell'IRPEF al ceto medio. E questo era l'articolo di Repubblica riguardo al PIL. A questo punto da Repubblica andiamo al Corriere della Sera. Al Corriere della Sera per leggere un'analisi a firma di Antonio Polito ed il titolo è "Sfida continua di Conte a Elly Schlein, il campo largo". Questo è il titolo che parte in prima e gira a pagina 13. Quando Elly Schlein vinse le primarie nel febbraio del 2023, l'entusiasmo per il nuovo corso produsse un balzo nei sondaggi a favore del PD che lo portò al 19,5% dei consensi. Un anno dopo, alle europee, arrivò fino al 24,1%, mettendo tra 6 e 5 Stelle quasi 15 punti di distacco. Il partito di Conte era sceso sotto il 10%, scrive Polito. Oggi Pagnoncelli si riferisce al dato pubblicato ieri dal Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. Ci dice che quel divario si è ridotto di 2/3, solo 5 punti, e il PD di Elly Schlein è tornato esattamente dove era partito, al 19,5. I numeri sono numeri, ma forse ancora di più contano le sensazioni da quando è tornato dalla malattia. L'avvocato del popolo è il mattatore assoluto della scena politica a sinistra. In una parola, detta l'agenda. Al Partito Democratico, che dopo averle inventate tentenna sulle primarie, dice o primarie o morte. A Elly Schlein, che ripete il mantra prima il programma, risponde presentando il suo programma, mentre quello del PD non c'è ancora, mettendola con le spalle al muro sui punti cruciali della politica estera, del riarmo, degli aiuti all'Ucraina. Per lui sono irrinunciabili a prescindere da chi vinca le primarie. Al punto che, rincara la dose, scrive Polito, se non posso affermare questo programma me ne torno a fare l'avvocato. Il potere di coalizione ormai nelle sue mani, e pensare che Elly Schlein divenne segretario del PD grazie agli elettori dei 5 Stelle, quasi un quarto dei voti con cui sconfisse Bonaccini venivano da lì. Forse ci aveva visto giusto. Il PD è infatti finito in un vero e proprio comma 22, un paradosso logico che sembra senza via d'uscita. Elly Schlein ha costruito la linea politica sullo slogan del testardamente unitari, consegnando così al maggiore alleato un diritto di veto. I sondaggi ne segnalano impietosamente gli effetti. Nell'ultimo sondaggio 5 Stelle e AVS sommati superano per la prima volta il PD. Con questi risultati il partito italiano del socialismo europeo non avrebbe più l'egemonia nella coalizione di governo, né il tesoro o gli esteri, seppure vincesse le elezioni. E questo, diciamoci la verità, scrive Polito, sarebbe un problema per l'Italia, oltre che per Elly Schlein. Lo stesso paradosso si riverbera sulle primarie, che difficilmente il PD a questo punto può evitare. Se infatti per essere unitari si dimano di continuo le differenze col principale concorrente, se cioè gli elettori si troveranno di fronte un'offerta simile se non identica, allora voteranno sulla persona. Sarà un beauty contest, messo tra virgolette. E Conte può certamente vantare una maggiore esperienza e competenza, essendo stato 2 volte presidente del Consiglio, oltre a oratoria ed empatia superiori. Un tempo ci fu il partito di plastica, inventato da Berlusconi. Oggi si può dire che c'è un partito di plastidina. Il PD è costretto, dalla situazione in cui si è messo, a modellarsi sugli alleati, a farsi sempre concavo e mai convesso, per usare un'altra metafora berlusconiana. Non è ovviamente tutta responsabilità della segreteria. Il dilemma del PD è di lunga data, dipende dal fatto che nacque con l'ambizione di essere un partito all'americana, un partito coalizione, che cioè comprendeva al suo interno tutte le 50 sfumature di rosa del centro-sinistra, dalla FIOM ai liberali. In quel partito le primarie avevano un senso, così come ce l'hanno negli Stati Uniti, ma ora il PD non è altro che parte di una coalizione di partiti e il suo pluralismo interno si trasforma in alibi per giustificare un'imbarazzante paralisi delle idee. E quando prova a fare una proposta di governo, come Elie Schlein, sull'energia, gli alleati gli saltano subito alla gola, obiettando che non si dialoga con Giorgia Meloni e che comunque loro non sono d'accordo. Ci troviamo insomma di fronte al caso più unico che raro, scrive Polito, di un partito che non può avere idee sue, tranne quella di essere unitario. Che succederà adesso? Conte proseguirà sulla sua strada, è ampia, è dritta, è riconoscibile. È anche pericolosa per i conti dello Stato e la collocazione internazionale del Paese, ma di quello al momento non si occupa nessuno. Primum vincere. Elie Schlein ha una sola possibilità, suggerisce Antonio Polito, arrestare l'inerzia dei movimenti all'ingiù con un colpo di reni, una mossa del cavallo, qualcosa che ricordi agli italiani che il PD è il partito più affidabile del campo largo, non fosse altro perché dispone di una personale politica, di un personale politico preparato e allenato al governo di città e regioni. Potrebbe per esempio sfruttare il pluralismo interno invece che subirlo. Nel 2012 Bersani accettò di cambiare lo statuto per consentire a un suo oppositore interno, al tempo Matteo Renzi, di correre alle primarie per la guida della coalizione. Alla fine non vinse le elezioni, ma nemmeno le perse, e il PD tornò al governo. Forse Elie Schlein dovrebbe scommettere di più sul suo partito un po' meno... conclude Antonio Polito, sulla lealtà degli altri. E questo era il Corriere della Sera. E da Corriere della Sera torniamo a Repubblica con un articolo, una riflessione di Ciriaco. Siamo a pagina 4 del quotidiano romano, in retroscena, eccolo qua. Adesso Meloni punta la Kuwait per chiudere il cerchio, contatti diplomatici con il Golfo. E qui andiamo un altro capitolo che è stato nei titoli principali di questi giorni, con la questione del caro carburanti e la decisione di Eni di introdurre uno sconto nei suoi distributori, e seguito anche da IP. Leggiamo. Adesso Meloni punta la Kuwait per chiudere il cerchio, contatti diplomatici con il Golfo. La compagnia kuwaitiana possiede quasi 3.000 impianti, cautela Palazzo Chigi per le norme a tutela del mercato. È il terzo tassello, scrive Tommaso Ciriaco, e porta in Kuwait, grande esportatore di petrolio e controllore del gruppo statale KPI, la società commercialmente conosciuta come Kuwait. Dopo l'Eni e l'IP, Giorgia Meloni considera il marchio kuwaitiano il compimento della sua strategia per contenere il prezzo del carburante senza investire altre risorse pubbliche nel pozzo senza fondo, è il caso di dirlo, dei rincari. Una mossa per il consenso, ma anche il tentativo di liberare denaro per una manovra elettorale che diventa sempre più vitale. Ecco perché nelle ultime ore, si apprende da fonti di governo, i canali diplomatici di Palazzo Chigi sono entrati in contatto diretto con la piccola monarchia. ancora moral suasion e pressione politica su un alleato del Golfo per ottenere il via libera alla misura di contenimento dei prezzi. In questa chiave balla in agenda, sempre in queste ore, una possibile chiamata diretta tra la Presidente del Consiglio e i vertici dell'Emirato. Il terreno è agevolato da relazioni solide. Meloni nei mesi scorsi volò in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi, saltando la tappa in Kuwait soltanto a causa di un allarme sicurezza sui cieli sotto attacco dell'Iran. Ma Roma ha concesso aiuti militari al paese sotto attacco di Teheran. Con il primo ministro, inoltre, ha avuto modo di confrontarsi diverse volte negli ultimi mesi. Adesso la moral suasion è rivolta proprio all'Emirato, con l'obiettivo di convincere anche Kuwait a calmierare i prezzi in Italia. A Palazzo Chigi nessuno nega che la circostanza sarebbe assai gradita ed è addirittura considerata probabile. Arriverebbe dopo l'ok di P, possibile grazie alle relazioni con il governo azero, incontrato dalla Presidente del Consiglio lo scorso 4 maggio. Anche Antonio Tajani, d'altra parte, aveva incontrato giorni fa a Cernobbio i vertici di SOCAR, che gestisce Italiana Petroli, IP appunto. Come è noto, scrive Ciriaco, l'Eni gestisce il 18% dei distributori, l'IP un altro 21%, l'eventuale via libera della Kuwait con il suo 13%, pari a 2.900 punti vendita, permetterebbe di superare ampiamente la metà dei punti carburanti nel paese. Ma sono proprio questi numeri a consigliare cautela da parte di Palazzo Chigi e spingono la Premier, fin dal via libera alle misure di contenimento annunciate da Claudio Descalzi, a mantenere ufficialmente un profilo basso. La ragione risiede nelle regole dell'antitrust. Il pressing diplomatico della Premier si esercita, infatti, su società quotate, cioè quotate in borsa, e un eventuale cartello di fatto, per di più favorito dal governo, potrebbe indurre i distributori di più piccoli a fare appello alle norme che governano la concorrenza. Ecco perché la leader si limita a applaudire alla decisione di P, senza esagerare. Sono comunque rischi calcolati per Meloni perché il vantaggio è troppo allettante, scrive Ciriaco. Sfruttare il taglio del bollo auto e le misure contro il caro carburante per recuperare un po' di consenso perduto. Le elezioni sono vicine, forse più vicine di quanto l'esecutivo lasci intendere. Meglio ammortizzare la rabbia dei consumatori e risparmiare qualche risorsa in vista della legge di bilancio che precederà le urne. Il prossimo 24 ottobre, infine, la Presidente del Consiglio potrebbe volare a Riyadh. Lì dovrebbe incrociare molti dei partner del Golfo su cui esercita in queste ore la sua pressione diplomatica. L'occasione sarà il tradizionale summit tra Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Questo è allora il retroscena firma di Tommaso Ciriaco. Rimaniamo a Repubblica perché abbiamo due interviste che andiamo a leggere insieme e sono a due esponenti di centrosinistra e centrodestra. Partiamo, sono Orlando e Patuanelli. Orlando è l'ex ministro, ricordiamo l'ex ministro, quindi parliamo del PD, del centrosinistra. Andrea Orlando, sulla costruzione del programma siamo lo stallo messicano, scrive Giovanna Vitale. Qual è il problema? Mi pare che si sia dovuto aspettare la consultazione del Movimento 5 Stelle mentre il PD ha proseguito il suo lavoro di ascolto. Ora però è arrivato il momento di mettere insieme i temi, ma non attraverso un confronto solo fra vertici, bensì facendo salire la costruzione dal basso, provando a coinvolgere le forze che si sono mobilitate al referendum. Domanda, cioè ancora non avete neppure stabilito come va scritto? Non è banale, credo che il come sia importante quanto il che cosa. Ma chi lo decide se non si riesce nemmeno a sedersi a un tavolo? Infatti bisogna farlo, sapendo che il lavoro comune in Parlamento non ci fa partire da zero. Mi pare sia evidente a tutti che è questo lo step da affrontare con urgenza. Ci riuscirete senza prima avere sciolto il nodo sulla leadership? Tanto più se si va alle primarie, occorre prima chiarire nel dettaglio la cornice programmatica. Non possono diventare una mera ratifica plebiscitaria di un leader senza una base di punti condivisi da tutti. Vorrebbe dire fare un enorme regalo alla destra. Perché? risposta. Le primarie rischierebbero di trasformarsi in un referendum sulla politica internazionale, l'occasione per distinguersi a ogni costo su proposte che invece devono e possono essere portate a sintesi. Domanda di Giovanna Vitale. Per esempio sull'invio di armi, Conte si è fermo sul no, i riformisti del PD sul sì. Come si fa la mediazione? Innanzitutto chiarendo in quale quadro si vogliono inviare le armi e superando il tic per cui chiunque contesti la postura di Kaja Kallas viene derubricato a putiniano. Dopodiché ritengo un errore lasciare il tema dell'iniziativa diplomatica e del disarmo al Movimento 5 Stelle. La costruzione della pace è uno dei fondanti valori del PD, dice Orlando. Ma con i diktat di Conte quale punto d'incontro si può trovare? Nessuno, credo, possa sedersi al tavolo dicendo o così o niente. Dovremmo ricordare tutti che abbiamo già governato insieme in una delle fasi più difficili per il paese e non certo con gli out-out. E lui dovrebbe anche tenere a bada chi demonizza il PD e la sua segretaria, anche perché poi lei potrebbe diventare la leader della coalizione. E lo stesso discorso vale per una parte del PD che dipinge Conte come un avversario. Il Movimento 5 Stelle, da partito antisistema, ha subito un'evoluzione figlia anche della nostra iniziativa politica, di cui dovremmo essere più orgogliosi, specie che chi si definisce moderato. Ecco, in 5 Stelle, dicevamo, l'altra intervista è Patuanelli, quindi rimaniamo nell'ambito del campo largo del centro-sinistra. E il senatore del 5 Stelle, ricordiamo, è stato ministro e capogruppo del movimento. Più che del programma è la domanda di Gabriella Cerami. Per adesso si discute del candidato premier. Come deve essere scelto, secondo lei, il leader della coalizione? Arrivati a questo punto, direi che con le primarie, che resta anche il modo migliore per coinvolgere le nostre rispettive comunità. Tuttavia anche lei aveva parlato di un candidato scelto senza gazebo. Avevamo proposto il metodo utilizzato in tutte le tornate elettorali regionali in cui siamo andati insieme in coalizione, che è quello di individuare il candidato più competitivo e adeguato a portare avanti il programma. Ma mi sembra che non sia stato accettato. Il PD ha proposto di celebrare le primarie, oppure la scelta sarebbe caduta sul leader del partito più forte e quest'ultima condizione non è accettabile, dunque primarie siano. Circola una suggestione, scrive Gabriella Cerami. È vero che il Movimento 5 Stelle potrebbe anche correre da solo fuori dalla coalizione? Non ci sono prospettive possibili che il tavolo sul programma fallisca, dunque non vedo il motivo per cui dovremmo ragionare di andare da soli. Noi dobbiamo fare una proposta alternativa alla destra e con quella proposta andare a governare. Sul 99% dei temi abbiamo davvero una visione comune. Abbiamo lavorato in Parlamento per 4 anni, dunque non c'è motivo di pensare che non si trovi una quadra sull'intero programma. Per vincere serve il centro. Come si dovrebbe strutturarsi? Italia Viva propone un'unica lista sotto casa riformista. Lei che ne pensa? Non abbiamo più tempo, leggiamo la risposta però di Patuanelli. Penso che bisogna allargare il più possibile, penso che si sia riduttivo avere una lista unica, credo che ci siano le condizioni perché al centro ci siano proposte diverse, ma non spetta a noi decidere per loro. Questa è la posizione di Patuanelli, contrapposta o confrontata con quella di Orlando sul quotidiano La Repubblica. Ma il tempo a nostra disposizione sta terminando, è terminato, in realtà sono le 9:29 minuti e 40 secondi, quindi la rassegna stampa termina qui. Ringrazio alla console Stefano Siani, Emanuele Rinnaudo, io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona giornata. Non cambiate canale.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Trasmettiamo adesso il seguito della discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile che si è svolta alla Camera il 23 settembre scorso. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2628A, delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile dell'abbinata proposta di legge numero 233. Ricordo che nella seduta del 21 settembre 2026 si è conclusa la discussione generale e il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti già presentati presso la Commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. I nuovi emendamenti non previamente presentati presso la Commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, il gruppo Movimento 5 Stelle è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Ok, cominciamo dal 2.2, prego.
3: Grazie Presidente, per economia espositiva fornirei parere contrario, invito al ritiro parere contrario su tutti gli emendamenti.
2: La ringrazio, governo per favore.
4: Conforme.
2: La ringrazio. Allora colleghi, prima di passare agli emendamenti noi abbiamo, se nessuno chiede di intervenire, prego, onorevole Fano.
5: Salve, purché resti agli atti, perché adesso abbiamo assistito a qualcosa che normalmente non avviene in aula. Sul regolamento. Allora, abbiamo avuto una richiesta di informativa stamattina da parte dell'onorevole Malavasi, alla quale noi ci siamo associati ed è intervenuta per noi la collega Appendino. Ora, dopo un'ora e mezza, cosa che normalmente non avviene, c'è stata una richiesta da parte di Fratelli d'Italia di associarsi alla richiesta di informativa, però dopo una pausa e uno spazium temporis che normalmente non avviene nelle altre richieste che sono state fatte in quest'aula di informativa. Ora, a questo punto io voglio che resti agli atti questo, perché questo potrebbe costituire un precedente che darà adito anche alle opposizioni di aspettare anche del tempo prima di associarsi alle richieste di informativa che vengono formulate, visto che poi questo alla fine travolge il regolare svolgersi dei lavori, perché non penso che se si voglia che l'Aula vada avanti secondo un calendario precostituito e quindi sviluppare prima le informative e poi dopo dare adito alle votazioni, improvvisamente ci si interrompe per far sì che altri gruppi si associino alle informative che sono state fatte in prima mattinata. Quindi facendo così credo che si crei un caos che sicuramente sicuramente non facilita l'ordine dei lavori e lo svolgersi corretto della discussione parlamentare.
2: Grazie onorevole Fano, solo per significarle che sull'ordine dei lavori la Presidenza di turno decide, sull'economia anche dell'ordine dei lavori, quante e quando metterne. Siccome in quel caso ne avevamo già 5 sull'ordine dei lavori che seguivano la commemorazione di Francesco Guccini, ed essendo intervenuta successivamente ma non stravolgeva in nulla ciò che è accaduto in aula, la Presidenza ha accordato all'onorevole Rizzetto di intervenire tra un provvedimento e un altro, ma per ragioni legate proprio all'economia della seduta. Non costituisce precedente perché già in altre occasioni è successo che sulle stesse richieste di informativo urgente si sono dilazionati gli interventi, dunque dal punto di vista, diciamo, regolamentare tutto si è svolto secondo quanto prescrive il regolamento, senza concessione o forzatura. Sull'ordine dei lavori, prego.
4: Scusi Presidente, sull'ordine dei lavori abbiamo compreso quello che ci ha detto, c'è solo una precisazione che desidererei fare. Le precedenti informative chiedevano la presenza della Presidente del Consiglio, non del Ministro Urso, quindi se si associa alle precedenti informative, questa è un'altra informativa, noi insistiamo per la Presidente del Consiglio.
2: No, onorevole Serracchiani, nel senso che si è associato alla richiesta di ascoltare il ministro Urso e ha specificato che invece sulla Presidente Meloni non si associava. Eravamo all'articolo 1 del provvedimento che stavamo esaminando. Chiedo se ci sono interventi sull'articolo 1. Se non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 1. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, 144 favorevoli, 102 astenuti, nessun contrario. Passiamo agli emendamenti 2.2 dell'onorevole Giuliano. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.3. Dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.4. Dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo e anche della Quinta Commissione Bilancio. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.5, onorevole Giannassi è primo firmatario, dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.6, dichiaro aperta la votazione, 2.6, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.7. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione e parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.8. Dichiaro aperta la votazione e parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.9. Dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.10. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.11. Sempre prima firmatario l'onorevole Giuliano, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.12. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro, l'onorevole Longhi deve votare, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.14, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.15, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.16, parere Commissione Governo è contrario, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Apriamo la votazione sull'emendamento 2.17, il parere di Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Gli identici 2.19 Dori, 2.20 Giannassi, dichiaro aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.22, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.24. Dichiaro aperta la votazione, Commissione e Governo il parere è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso se non vi sono interventi, votiamo l'articolo 2, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, 148 favorevoli, un contrario, 105 gli astenuti. Adesso invece votiamo l'articolo 3, è la votazione aperta. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Onorevole Ostellari, ordine del giorno 1, Gardini ed altri.
6: Sì, grazie Presidente. Allora, A1 Gardini, favorevole.
7: 2 Matera,
6: favorevole.
7: 3 Ambrosi,
6: favorevole previa riformulazione dell'impegno nei termini che seguono. Impegna il governo a valutare l'opportunità di prevedere nell'esercizio della delega l'introduzione di misure finalizzate alla valorizzazione dei giovani professionisti e al rispetto dell'equilibrio di genere.
7: 4 Testa,
6: favorevole previa riformulazione dell'impegno nei termini che seguono. Impegna il governo a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad agevolare la riscossione dei crediti professionali.
7: 5 Congedo,
6: invito a ritiro.
7: 6 Giannassi,
6: contrario.
7: 7 Pittalis,
6: favorevole con le seguenti con la seguente riformulazione. Espunte le premesse, l'impegno nei termini quindi che seguono. Impegna il governo a valutare in sede di attuazione della presente delega l'opportunità di adottare misure ulteriori in ossequio ai principi europei di concorrenza e di libertà e di libera circolazione dei servizi per il pieno rispetto della disciplina dettata per il riparto di competenze tra professioni.
7: La ringrazio. Approvati gli ordini del giorno 1 e 2. Chiedo all'onorevole Ambrosi se accetta la riformulazione. Grazie. Onorevole Testa, accetta la riformulazione? L'accetta. L'onorevole Congedo ritira il suo ordine del giorno. Onorevole Giannassi, il parere è contrario al suo ordine del giorno. Chiede di votarle. Bene, allora pongo in votazione l'ordine del giorno 6 Giannassi con il parere contrario del governo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Pittali, se accetta la riformulazione? Sì, la ringrazio. Prima di andare avanti, colleghi, salutiamo studentesse e studenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, arrivano da Caserta e li ringraziamo per essere oggi a seguire con noi i lavori della Camera. Adesso passiamo al voto finale. Ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà, il deputato Mauro Del Barba. Prego.
8: Grazie, Presidente. Questa delega affronta un tema sicuramente non rinviabile come quello del riordino dell'ordinamento professionale di commercialisti ed esperti contabili. E è ovvio che ci sia stata una partecipazione di tutte le forze politiche ai lavori molto favorevole all'idea del riordino, in quanto la disciplina faceva riferimento al 2005 e parliamo di una professione che sicuramente...
7: Colleghi, per favore, chi lascia l'aula lo faccia in silenzio. Chiedo scusa, onorevole Del Barba, prego.
8: Sì, grazie Presidente. In questi 21 anni ha sicuramente subito dei cambiamenti notevoli e per la quale serve appunto un quadro più coerente e aggiornato. E occorre sicuramente, ad esempio, distinguere meglio le attività riservate per legge da quelle tipiche dei commercialisti e degli esperti contabili, andando a salvaguardare le competenze delle altre professioni. E da questo punto di vista è prevista una ricognizione e una distinzione delle attività. Anche regolare l'esercizio associato e societario diventa una necessità imprescindibile. Stiamo infatti tutti vedendo come la trasformazione di questa professione richieda complessità sempre maggiori e vada anche oltre chiaramente quella che una volta era la competenza riservata ai temi contabili. Sempre più spesso questi professionisti affiancano le imprese e gli imprenditori nelle loro scelte strategiche e da questo punto di vista servono sicuramente regole sulla costituzione, la gestione e il funzionamento per l'esercizio associato e societario. Anche l'obiettivo di rivedere le incompatibilità incontra la necessità di rendere coerente le nostre norme con il diritto europeo e con una valutazione delle situazioni concrete. La questione dei compensi, l'aggiornamento dei compensi che va e dovrà andare all'interno della delega a precisare il rapporto tra la libera pattuizione, la proporzionalità del compenso e ad aggiornare i parametri affinché si giunga a un compenso proporzionato e gli aggiornamenti dei parametri previsti per legge siano conformi a quelle che sono le situazioni di mercato. Un altro obiettivo che la delega traguarda è quello di rinnovare la rappresentanza degli ordini in una professione che purtroppo vede sempre meno giovani affacciarsi a questa attività, per cui il tema dell'accesso dei giovani anche alle rappresentanze come quello della parità di genere richiederanno, questo è il nostro auspicio nella delega, regole elettorali più adeguate. Il tema dei giovani di questa professione è molto delicato e nella delega chiaramente o purtroppo non è stato affrontato nel dettaglio. Ci auguriamo che venga fatto come dire, con un'attenzione maggiore di quanto il testo lasci intravedere. Ci sono anche degli aspetti relativi alla necessità di chiarire le responsabilità e le garanzie interne, sempre per quanto riguarda gli organi di rappresentanza, la decadenza dalle cariche, i procedimenti disciplinari, la cancellazione dall'albo, tutti aspetti che richiederanno delle regole molto precise. C'è poi un tema che ci sembra particolarmente importante, che è quello di disciplinare le specializzazioni e il tirocinio. Ecco, occorre riconoscere le competenze specialistiche. Dall'altra parte però non dobbiamo moltiplicare gli albi e dobbiamo rendere più rapido il percorso verso l'abilitazione. Quindi specializzazioni senza nuovi sottoalbi e un tirocinio che deve essere possibile durante gli studi universitari. Su questo punto, che per noi è così importante, tornerò in chiusura. Si tratta anche di valutare la questione della copertura assicurativa collettiva, che è un tema delicato sul quale abbiamo espresso le nostre criticità anche per quanto riguarda gli emendamenti. Purtroppo c'è da sottolineare come nota negativa che gli emendamenti delle opposizioni non sono stati accolti, ma questo, diciamo così, non sorprende nell'ambito tuttavia di un dibattito che è stato molto approfondito e che ha udito notevoli rappresentanze nazionali e territoriali. Dicevo sugli emendamenti, rammarico che non si sia voluto raccogliere ulteriormente il contributo delle opposizioni che ha riguardato temi come quello del controllo parlamentare, mi riferisco agli interventi in commissione su come poi la delega debba e possa essere valutata con maggiore attenzione dal Parlamento, quelli di una maggior precisazione dei confini dell'articolazione della professione. Anche sugli studi associati c'erano degli emendamenti che avrebbero arricchito la delega, e così via un po' su tutte le tematiche che ho ricordato come obiettivi necessari di un riordino che è venuto il tempo di mettere in atto. Torno sul tema del tirocinio, come avevo accennato. Va preservata nel testo e nei decreti attuativi la possibilità di svolgere il tirocinio durante gli studi universitari, ecco, con senza incappare nell'equivoco triennale specializzazione, ma durante l'intero arco degli studi universitari per entrambe le sezioni dell'albo e per entrambe le professioni, mentre sarebbe scorretta la diversa formulazione studi magistrali. Il testo normativo della Commissione contiene peraltro questa formulazione che ci teniamo a sottolineare debba essere quella corretta. In conclusione, Presidenti e colleghi, noi, come spero sia stato chiaro, condividiamo l'esigenza di aggiornare un ordinamento che ha più di 20 anni. Resta il rammarico per un'occasione non pienamente colta, come ho sottolineato, con le ulteriori precisazioni che venivano da noi proposte affinché la delega trovasse non solo dei principi generali ma anche delle indicazioni più concrete. Queste indicazioni emerse nelle audizioni, peraltro, avrebbero consentito di fissare nella legge criteri più chiari e puntuali prima di affidarne l'attuazione al governo. Per tutti questi motivi annuncio il voto di astensione del nostro gruppo.
7: La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Alessandro Colucci, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Annuncio che il voto del gruppo di Noi Moderati sarà favorevole a delegare il governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottori commercialisti e di esperto contabile. Quando una disciplina professionale resta ferma a un contesto che non c'è più, aggiornarla non è solo un esercizio di manutenzione normativa, è una scelta di responsabilità. Questa materia infatti è stata riformata 20 anni fa, nel 2005. Da allora il Paese è cambiato, sono cambiati il sistema produttivo, le imprese, il rapporto con l'amministrazione, la normativa tributaria, la crisi di impresa, il processo civile ed è cambiato in modo ancora più radicale il modo di produrre e utilizzare le informazioni. Ad esempio la digitalizzazione non è più una prospettiva, è già il quotidiano di questa professione. Lasciare mutato un impianto di 20 anni fa sarebbe il rischio di lasciare una professione centrale per l'economia italiana senza gli strumenti per affrontare il presente e soprattutto il futuro. Il disegno di legge affida al governo una delega per una riforma organica. L'obiettivo è razionalizzare, riordinare e semplificare. Condividiamo questa impostazione. Una buona riforma non insegue ogni novità con interventi spezzettati, costruisce una cornice chiara, coerente e stabile. La chiarezza delle regole serve, serve ai professionisti, alle imprese, ai cittadini ed allo Stato. C'è un punto che Noi Moderati considera importante ed è molto politico, prima ancora che di categoria. Sono i giovani. Negli ultimi 10 anni i laureati sono cresciuti, ma è diminuito il numero di chi sceglie di entrare in questa professione. Dal 2008 gli iscritti all'albo sotto i 40 anni sono calati, mentre è aumentato il peso delle fasce più anziane. Non è un problema interno a un ambo, è un problema del Paese, perché riguarda la capacità del nostro sistema di conservare competenze e professionalità. Per questo la revisione del tirocinio, con la possibilità di svolgere interamente durante il percorso universitario, è una scelta di buon senso. Ridurre i tempi tra formazione e ingresso, rendere la professione più attrattiva. Percorsi lunghi e complicati non servono assolutamente. Servono formazione seria, competenze solide e un accesso coerente con il lavoro che i giovani troveranno. Nella stessa direzione vanno le specializzazioni. Il professionista del futuro non sarà un tuttofare, un tuttologo, ma chi unisce una preparazione generale solida e competente e qualificata su fiscalità, finanza, crisi d'impresa, consulenza economica aziendale, valorizza la specializzazione per gli iscritti alle due sezioni dell'albo. Questo vuol dire, significa alzare la qualità delle prestazioni e la capacità di rispondere a un'economia più complessa. Altrettanto importante è poter esercitare in forma associata e societaria. Lo studio individuale continua ad avere un valore e nessuno lo mette in discussione, ma non può restare l'unico modello possibile. Le imprese chiedono consulenze integrate perché i problemi economici, fiscali, finanziari e societari sono oramai intrecciati. Consentire di aggregare competenze diverse significa favorire specializzazione, efficienza e organizzazione nel rispetto delle regole già previste per le società tra professionisti. E qui sta un principio che per noi è dirimente. Modernizzare una professione non significa snaturarla. Si può innovare il modo di lavorare senza perdere autonomia, responsabilità e competenza, cioè ciò che giustifica la funzione ordinistica. La professione intellettuale resta fondata sulla preparazione e sulla responsabilità individuale. La tecnologia è uno strumento, l'abbiamo detto, non un sostituto. Innovazione e tutela dell'interesse pubblico devono camminare insieme. Lo stesso equilibrio vale per quanto ci riguarda per l'equo compenso. Non si mette in discussione la libera pattuizione tra le parti. Si afferma che il compenso deve essere proporzionato alla qualità, alla quantità, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione. La libera professione non può essere ridotta al prezzo più basso. Una prestazione qualificata ha un valore e quel valore va riconosciuto. Coerente in questo senso è anche l'aggiornamento dei parametri, comprese le prestazioni svolte in forma associata o societaria. Anche gli ordini devono essere messi in condizioni di rappresentare una professione che cambia. Ridurre l'anzianità per l'accesso alle cariche, valorizzare i giovani e l'equilibrio di genere, rivedere le procedure elettorali e prevedere il voto telematico a distanza nel rispetto della segretezza e della libertà del voto sono tutti passaggi di modernizzazione che condividiamo. La digitalizzazione non può riguardare solo i rapporti con imprese e amministrazione, deve riguardare anche il funzionamento delle istituzioni professionali con trasparenza ed affidabilità. Infine, la responsabilità, la possibilità di forme collettive di associazione per la responsabilità civile che oneri a carico del Consiglio nazionale e fermo restando le coperture individuali per i rischi non compresi, tiene insieme due esigenze: tutelare il professionista e tutelare il cittadino e il cliente. Presidente, il vero banco di prova sarà l'attuazione. Oggi il Parlamento definisce la cornice, domani il decreto legislativo dovrà tradurre questi principi in norme chiare, coerenti e applicabili. Sarà essenziale mantenere il confronto con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili come previsto dal provvedimento, perché una riforma funziona solo se conosce la realtà su cui interviene. Numerati vota a favore perché giudichiamo una riforma delle professioni dalla capacità di rendere più chiaro, più efficiente e più responsabile il rapporto tra competenze professionali, cittadini, imprese e istituzioni. Stiamo costruendo le condizioni perché una professione importante per l'economia italiana possa affrontare un sistema produttivo diverso da quello di 20 anni fa, più moderno nell'organizzazione, più qualificata nelle competenze, più accessibile ai giovani, più coerente con le regole di oggi, più capace di usare la tecnologia e nello stesso tempo consapevole della propria responsabilità verso l'interesse pubblico. Per queste ragioni il gruppo di Nuovoterati esprime un voto favorevole. Grazie.
7: Grazie a lei, ha chiesto di intervenire l'onorevole Davis Dori e ne ha facoltà.

Che è quello di una riforma che era attesa da tempo, come è scritto anche nella relazione illustrativa di questo disegno di legge. L'obiettivo condiviso è quello di riformare il vigente ordinamento professionale che risaliva al 2005, proprio con l'obiettivo anche di rendere più competitiva e attuale la professione, anche quello di attrarre i giovani alla professione. Tanti giovani che in realtà invece si sono allontanati dalla professione di commercialisti esperti contabili. Ecco, ora però dobbiamo chiederci se questi obiettivi dichiarati e condivisibili e condivisi sono stati raggiunti con questa delega. Anzitutto, c'è un problema di metodo, ancora una volta una delega, ma non è tanto questo. È chiaro che noi poi vigileremo quando arriveranno gli schemi di decreto legislativo in commissione che possano davvero essere in linea con gli obiettivi. E dall'altro però non sono state accolte tutte quelle proposte che pur nell'ampio ciclo e corposo ciclo di audizioni erano giunte. Come gruppo di AVS abbiamo sin dall'inizio appoggiato questa riforma, motivo per il quale anche il testo arriva qui in aula di fatto senza voti contrari, proprio perché la ratio del provvedimento è condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Tuttavia, sono stati gli stessi commercialisti, gli stessi auditi che hanno rilevato come la principale criticità di questo disegno di legge è che non c'è però una visione del futuro di questa professione. Non si comprende come possa tornare attrattiva per tanti giovani che invece scelgono altre strade. In audizione, anzi, nello stesso comunicato stampa che l'Associazione Nazionale Commercialisti fece a seguito della sua audizione in commissione, disse: l'auspicio dell'associazione è che il provvedimento possa superare le gravi criticità esistenti, che si possa avere una riforma in grado di rendere la professione attrattiva per i giovani e valorizzare il ruolo sussidiario del commercialista che quotidianamente opera a supporto della pubblica amministrazione. Quelle criticità che avevano evidenziato, ma che purtroppo da questo punto di vista non sono state superate. Così come sempre in audizione, sentiti a febbraio in audizione Confprofessioni, hanno elaborato nella loro relazione queste considerazioni. Con riferimento specifico al disegno di legge, non possiamo fare a meno di sottolineare che su 17 criteri direttivi che compongono l'articolato, ben 7 riguardano direttamente o indirettamente le modalità di elezione o permanenza nella carica dei membri del Consiglio nazionale. Un unicum, afferma sempre in audizione Confprofessioni, nel panorama della riforma delle professioni, è una scelta non in linea con le finalità reali di una riforma della professione che dovrebbe invece ambire a un'organica modernizzazione della professione di commercialista ed esperto contabile. Sempre loro affermavano: riteniamo che il baricentro della riforma dovrebbe spostarsi da profili meramente burocratici e di governance interna verso soluzioni capaci di rispondere alle sfide del mercato attuale, incentivando la competitività e l'evoluzione qualitativa delle prestazioni professionali. Ecco, quindi da questo punto di vista queste criticità a nostro parere non sono state superate, eppure la professione di dottore commercialista e di esperto contabile rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema economico, una professione che garantisce legalità, sostiene le imprese, accompagna i cittadini, contribuisce al corretto funzionamento dell'amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria, svolgendo quindi anche una funzione di interesse pubblico. Per questo motivo, una riforma dell'ordinamento
era certamente necessaria, lo era proprio perché l'ordinamento precedente risaliva ormai al 2005 sotto certi punti di vista, immaginiamo anche lo sviluppo tecnologico e informatico ne richiedeva i necessari adattamenti, e anche perché il numero dei

0: giovani che scelgono questa professione continua a diminuire e temiamo che anche con questa riforma, quando entrerà a regime, nulla cambierà a tal proposito. E quindi aumenta anche l'età media degli iscritti, aumenta il disagio economico di tanti professionisti. Quindi lo ha riconosciuto oggettivamente anche il governo nella sua relazione illustrativa, fotografando quindi una professione sempre meno attrattiva, con un drastico calo dei candidati all'esame di Stato e dei praticanti. Eppure, di fronte a questa analisi che è condivisibile, ecco, il provvedimento che oggi portiamo quindi in aula e al voto non offre invece delle risposte che sono convincenti. I numeri quindi sono chiari, mentre i laureati in economia aumentano, i candidati all'esame di Stato, i tirocinanti, invece calano. Negli ultimi 10 anni i laureati crescono e gli abilitati e chi sceglie invece il percorso di accesso a queste professioni si riduce in maniera netta. Pensiamo che dal 2008 gli under 40 iscritti sono diminuiti di oltre il 30%, gli over 60 sono cresciuti di oltre il 60% e quindi l'età media oggi supera i 52 anni d'età. Quindi una professione che non si riorganizza smette di essere attrattiva, di essere scelta e quindi anche purtroppo, e questo quello che ci preoccupa, di essere poi un presidio sul territorio. E da qui quindi emerge la necessità di questa riforma che, ribadisco, condividiamo negli intenti. Il commercialista di oggi infatti non è più soltanto un professionista che tiene la contabilità, per semplificare, oggi è un interlocutore centrale tra le imprese, i cittadini, l'amministrazione finanziaria, un attore che opera in contesti radicalmente nuovi rispetto a quelli di 20 anni fa, cioè di quando c'era la precedente riforma. Certo, sotto certi punti di vista abbiamo apprezzato il testo, laddove ad esempio c'è l'introduzione di una disciplina organica sulle specializzazioni, la possibilità di svolgere il tirocinio professionale durante gli studi universitari. Quindi questo, da questo punto di vista, è una misura che può accorciare i tempi di accesso e quindi in qualche modo rendere più attrattivo per le nuove generazioni, ma non è sufficiente. E anche la scelta, e questo è positivo, di consentire forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile con oneri a carico del Consiglio nazionale. Ecco, però da questo punto di vista non possiamo nemmeno evidenziare i limiti di questo provvedimento, che rischiano di trasformare tra l'altro questa occasione storica in un'occasione parzialmente sprecata. Il primo nodo è quello legato all'equo compenso. Il testo originario prevedeva che la pattuizione del compenso pur libera dovesse comunque garantire un equo compenso. Invece in sede referente questa formulazione è stata indebolita. E poi il tema delle nuove tecnologie, come quello dell'intelligenza artificiale. Una legge delega che intende guardare al futuro della professione non può permettersi di lasciare questi temi sullo sfondo, affidandoli implicitamente a decreti attuativi ma senza indicazioni di chiari principi direttivi. E come dicevo all'inizio, Presidente, anzitutto la scelta di una legge delega che lascia comunque al governo il compito di andare poi a elaborare i decreti attuativi, limitando il ruolo del Parlamento quindi alle mere enunciazioni di principi e criteri direttivi. Ecco, quindi da questo punto di vista, ecco, Presidente, concludendo, riteniamo che servisse una riforma radicale e non una mera manutenzione dell'ordinamento di queste professioni. Per tutti questi motivi, quindi, come gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie a lei. A che si interviene l'onorevole D'Alessio, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Quella del commercialista è una professione che oggi, così come per la verità altre storiche professioni, si trova in un periodo storico di crisi e ciò ha determinato l'allontanamento delle attenzioni dei giovani laureati che in altre epoche erano invece attratti sia per un fatto di prestigio professionale sia di gratificazioni non solo professionali ma anche economiche ad avvicinarsi a questo tipo di professione. I numeri sono stati richiamati anche in interventi che mi hanno preceduto, sono impietosi sotto questo profilo e segnalano appunto questa inversione di tendenza di una prestigiosa professione che oggi vive un momento veramente difficile e di qui la necessità ovviamente di intervenire anche legislativamente, anche con una certa dinamica complessiva per creare le condizioni di una maggiore competitività nello scenario attuale, anche perché oggi con l'evolversi dei tempi, con il trascorrere degli anni, la professione di commercialista non è più quella di una volta che si limitava alla tenuta dei libri contabili e della contabilità dei privati cittadini, dei liberi professionisti, degli esercizi individuali o delle grandi aziende. Oggi è e costituisce un punto di riferimento anche per strategie aziendali ed altre. E dunque, alla luce di questo quadro, la finalità del provvedimento nasce dalla necessità di razionalizzare, di riordinare la normativa vigente, semplificandola e anche adeguandola al diritto europeo e alle linee dettate dalla giurisprudenza, non soltanto della Suprema Corte di Cassazione, quindi diritto interno, ma anche quelle sovranazionali e ovviamente a quelle che sono le linee della Corte Costituzionale. Rinveniamo in questo provvedimento delle note positive e delle note negative. Innanzitutto sicuramente condividiamo la necessità sul discorso compenso di una proporzionalità nonostante sia sancito ovviamente il principio della libera pattuizione della proporzione e proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione professionale, come del resto sancito dalla legge 49 del 2003 in materia di equo compenso. Già qui però, Presidente, una prima criticità. Questa sottolineatura, questa previsione è soltanto per i grandi committenti, andrebbe invece esteso a tutta l'attività della professione di commercialista e che peraltro, altro elemento che va chiarito, è che la onerosità è necessaria, non derogabile salvo casi eccezionali, proprio per conservare il principio del prestigio di questa professione e anche la gratificazione economica dovuta e giusta. Condividiamo anche l'accesso alle cariche elettive nel Consiglio nazionale che viene ridotta come requisito di anzianità, attualmente 5 anni, per una serie di ragioni che non sto qui ad elencare. Ci sembra giusto che non fossero necessari 5 anni per l'accesso alle cariche elettive. Analogamente condividiamo l'idea di un procedimento per il voto telematico che in prospettiva avrà sempre più spazio, l'accorciare l'accesso alla professione grazie alla previsione dei tirocini universitari che anticipano il momento della pratica professionale. Troppe perplessità però emergono all'orizzonte, innanzitutto con riferimento all'ampiezza della delega, cioè tutti gli aspetti fondamentali per l'esercizio della professione vengono, con l'eventuale attuazione e approvazione oggi di questo provvedimento, vengono delegati al governo. È, ripeto, una delega troppo poco perimetrata che mortifica ancora una volta il ruolo del Parlamento. Ormai, purtroppo, non ce ne accorgiamo più. Cioè la centralità del Parlamento deflette a favore della pienezza del potere di governo. È un allarme che si lancia da questi banchi da molti anni, che precedono anche questa legislatura, ma che è una patologia che in questa attuale legislatura ha assunto dei contorni così evidenti da non poter evitare di stigmatizzarlo ogni volta, e lo abbiamo fatto per la verità dal primo giorno. È una materia importante, questa, che non divide nemmeno ideologicamente. Sarebbe stato il caso di lasciare al Parlamento la sua centralità. Ci sono aspetti troppo importanti che vengono presi in considerazione, la precisazione e il perimetro delle competenze di questa attività professionale, la individuazione del giusto equilibrio tra la possibilità di esercitare la professione in forma associata, nelle sue più ampie declinazioni, e la necessità che il libero professionista conservi la responsabilità piena personale. Perché solo chiarendo bene il punto, il professionista conserva autorevolezza e prestigio. Questo è un concetto importante, quello dell'autorevolezza e del prestigio che del professionista, che è direttamente collegato al principio di una responsabilità piena e integrale, anche laddove esercitata, ripeto, in forma associata, anche alla luce dell'evoluzione, alla luce del tempo che è passato, del processo storico anche europeo. Ma il professionista non può perdere la sua autorevolezza e il suo prestigio, e non lo perde se la responsabilità rispetto a chi gli conferisce mandato è piena ed è integrale. Anche il concetto di bilanciare bene le incompatibilità che fanno del professionista una figura sostanzialmente inattaccabile rispetto alla sua autonomia, alla sua indipendenza, con la necessità sì di aprire i concetti agli scenari che cambiano col passare degli anni, ma tutto bene, ma da incanalare in principi fermi e non derogabili che noi non vediamo in questa delega. Anche sugli organi di rappresentanza, considerazioni e regolamentazioni che garantiscano con chiarezza una maggiore trasparenza. E poi, Presidente, un altro profilo che non è stato, secondo me, sufficientemente sottolineato: l'intelligenza artificiale sta sfondando le porte di ogni attività e lo fa con violenza anche con riferimento all'attività professionale, con un processo troppo veloce, troppo invasivo, e questo tema in prospettiva è assolutamente devastante, importante da perimetrare, da controllare. Non affrontarlo nella giusta dimensione, secondo noi, diventa comunque un limite. Allora, in definitiva, noi non esprimeremo un voto contrario, il nostro sarà un voto di astensione, perché diciamo sostanzialmente sì alla necessità di una modifica legislativa per attualizzare l'esercizio della professione, sì all'attenzione che va posta alla proporzionalità del compenso, sì al sostanziale abbassamento dell'età per le cariche elettive, sì all'accorciamento per l'accesso al tirocinio con inizio del percorso universitario, ma c'è un ma: no per noi alla delega troppo ampia, che sposta, come dicevo ancora una volta, la centralità del Parlamento verso il Governo; no alla mancanza di un perimetro netto sulle competenze; no al fatto di non aver previsto con nettezza, anche qui, la responsabilità del professionista personale anche in caso di esercizio dell'attività in forme associate; no alla mancanza di un perimetro chiaro sulle incompatibilità che non abbia delle deroghe nette; no anche ad altri profili. Per cui, ripeto, in un bilanciamento di valutazione ci orientiamo su un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giuliano, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Il provvedimento sul quale oggi siamo chiamati ad esprimerci interviene su una professione che rappresenta un presidio fondamentale per il funzionamento del nostro sistema economico, produttivo e istituzionale. Parliamo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, professionisti che ogni giorno affiancano imprese, cittadini, lavoratori autonomi, enti pubblici, che operano nella fiscalità, nel diritto societario, nella crisi d'impresa, nella revisione, nella consulenza aziendale, e che molto spesso rappresentano il primo punto di contatto tra lo Stato e il nostro tessuto produttivo. Proprio per questo una riforma del loro ordinamento era necessaria, ma una riforma per essere davvero utile non può limitarsi a modificare le regole interne di una professione. Deve avere il coraggio di chiedersi quale professione vogliamo costruire per i prossimi 20 anni, e soprattutto deve partire da una domanda: la professione di commercialista è ancora sufficientemente attrattiva per le nuove generazioni? Beh, i dati più recenti ci dicono che il problema esiste ed è serio, perché secondo il rapporto 2026 sull'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel corso del 2025 gli iscritti sono diminuiti di 602 unità, con una flessione dello 0,8%, attestandosi a circa 119.000 professionisti. Ma il dato che dovrebbe interrogarci maggiormente riguarda i nuovi ingressi. Nel 2025 ci sono state appena 1.494 nuove iscrizioni contro le 1.958 dell'anno precedente, quindi quasi 1.500 nuovi ingressi in meno in un solo anno. La situazione è ancora più significativa nel Mezzogiorno, mentre infatti al Nord la riduzione degli iscritti è stata dello 0,2%, al Sud ha raggiunto l'1,3%. Sono numeri che raccontano una difficoltà di ricambio generazionale e che ci dicono che il problema dell'attrattività della professione non può essere affrontato con qualche aggiustamento formale. Esistono però anche segnali positivi. I praticanti sono tornati a crescere, sono aumentati di 468 unità e hanno raggiunto una quota di maggiore di 11.000. Crescono le società tra professionisti, sono arrivate a 2.142 unità con un incremento del 9,3%. E cresce anche il reddito professionale medio, che con riferimento all'anno d'imposta 2024 ha raggiunto gli 87.000 euro, mentre il reddito mediano è pari a circa 48.000 euro. Questi sono segnali importanti, ma proprio la distanza tra reddito medio e reddito mediano ci ricorda che dietro le medie statistiche esistono delle realtà professionali profondamente differenti per territorio, per dimensione dello studio, per anzianità e per capacità di accesso al mercato. Ed è soprattutto ai giovani professionisti, alle donne, ai piccoli studi e ai professionisti che lavorano nei territori economicamente più fragili che una riforma dovrebbe guardare. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo affrontato questo provvedimento con un atteggiamento costruttivo, presentando una serie di emendamenti che non avevano alcuna finalità ostruzionistica. Abbiamo cercato di migliorare la delega, di renderla più moderna, più garantista e soprattutto più democratica. Abbiamo proposto di affrontare seriamente il problema della frammentazione delle competenze, raccordando elenchi e sottoalbi con la disciplina delle specializzazioni, perché la specializzazione può costituire una straordinaria opportunità per il futuro della professione, ma deve essere costruita in maniera chiara, trasparente e coerente. Un altro tema sul quale siamo intervenuti è quello delle incompatibilità. Abbiamo chiesto criteri tassativi e tipizzati, capaci di tutelare realmente l'indipendenza, l'imparzialità e la funzione pubblicistica del professionista, perché per noi l'indipendenza del commercialista non è un principio astratto, è una garanzia per il cittadino, per l'impresa e per lo stesso mercato. Ma le incompatibilità devono essere stabilite dalla legge in maniera chiara, non devono essere affidate a eccessivi margini di discrezionalità regolamentare. E poi c'è il tema del compenso. Abbiamo proposto di affiancare al principio dell'equo compenso quello dell'onerosità dell'incarico professionale, escludendo prestazioni gratuite o meramente simboliche quando risultino incompatibili con la dignità e con i principi deontologici della professione, perché non possiamo lamentarci che i giovani abbandonino le professioni e contemporaneamente accettare una cultura nella quale il lavoro intellettuale può essere considerato gratuito. La dignità della professione passa anche dalla dignità del compenso. Particolare attenzione abbiamo dedicato anche alla governance, perché se vogliamo rendere questa professione più attrattiva per i giovani, dobbiamo permettere ai giovani di partecipare anche alla sua rappresentanza. Abbiamo quindi presentato proposte dirette a rafforzare il ricambio generazionale, la rappresentanza delle minoranze e la democraticità degli ordini, e abbiamo chiesto una misura più netta sulla parità di genere anche negli organi elettivi non monocratici. Non basta parlare genericamente di equilibrio di genere, bisogna costruire degli strumenti che consentano concretamente di raggiungerlo. Abbiamo inoltre proposto che il voto telematico sia uno strumento aggiuntivo di partecipazione e non diventi un meccanismo imposto dall'alto. Per questo abbiamo chiesto che gli ordini territoriali possano scegliere tra il voto in presenza e il voto telematico e, laddove utilizzino quest'ultimo, possano individuare autonomamente la piattaforma, naturalmente nel rispetto della segretezza, della libertà, della personalità del voto, della sicurezza e della trasparenza delle procedure. Noi pensiamo che il Parlamento avrebbe potuto essere più ambizioso, perché questa riforma arriva in un momento nel quale tutte le professioni ordinistiche stanno attraversando una trasformazione profondissima. L'intelligenza artificiale, l'automazione dei processi contabili, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la crescente specializzazione delle attività economiche stanno cambiando radicalmente il lavoro del commercialista. Il professionista del futuro non potrà essere semplicemente colui che esegue degli adempimenti fiscali o contabili. Dovrà essere sempre più consulente dell'impresa, esperto della crisi, della sostenibilità, della fiscalità internazionale, della finanza aziendale e della trasformazione digitale. Ed è su questa trasformazione che dovremmo intervenire, perché se vogliamo riportare i giovani verso questa professione, non possiamo semplicemente dire loro che abbiamo modificato le leggi elettorali di un ordine. Dobbiamo offrire loro una prospettiva l'iniziativa professionale, dobbiamo ridurre il peso degli adempimenti inutilmente burocratici e dobbiamo garantire compensi dignitosi. Dobbiamo favorire l'accesso alla professione e alle specializzazioni, rendere possibile la crescita dei piccoli studi e l'aggregazione professionale e garantire reali pari opportunità alle donne. Dobbiamo evitare che nascere e lavorare nel Mezzogiorno significhi partire con un handicap professionale e soprattutto dobbiamo riconoscere che i commercialisti non possono continuare ad essere utilizzati dallo Stato come terminali gratuiti della pubblica amministrazione, caricandoli continuamente di nuovi adempimenti, nuove responsabilità e nuove scadenze senza un corrispondente riconoscimento del loro del valore del loro lavoro. Questa era l'ambizione che avremmo voluto vedere maggiormente dentro questa riforma e gli emendamenti che abbiamo presentato andavano esattamente in questa direzione: più garanzie, più partecipazione, maggiore autonomia, maggiore tutela del lavoro professionale, più spazio ai giovani e alle donne e un controllo parlamentare più forte sull'attuazione della delega. Questa riforma, e quando si riforma una professione, non si dovrebbe scrivere una legge soltanto per chi quella professione oggi la esercita, bisogna scriverla pensando a chi dovrà scegliere se esercitarla domani. E i numeri ci dicono appunto che quella scelta non è più scontata, perché se in un solo anno le nuove iscrizioni scendono da 1958 a 1494, se il numero complessivo degli iscritti continua a diminuire, se nel Mezzogiorno la contrazione è molto più esposta e molto più forte rispetto al Nord, significa che esiste una questione che il legislatore non può ignorare. Il ritorno alla crescita dei praticanti però ci dice anche un'altra cosa, ci dice che esiste una generazione che guarda a questa professione e quindi il nostro compito è quello di dare una ragione per restare e per incominciare questa professione. Ed è proprio sulla base di questo che il Movimento 5 Stelle oggi esprimerà un voto di astensione. Non voteremo contro perché riconosciamo la necessità di intervenire su un ordinamento che ha bisogno di essere aggiornato e perché nel provvedimento tutto sommato vi sono alcuni elementi che vanno nella direzione di una modernizzazione della professione. Però non possiamo neppure esprimere un voto favorevole, perché riteniamo che si potesse e si dovesse fare di più. Avremmo voluto una riforma più coraggiosa sul ricambio generazionale, più incisiva sulla tutela economica dei professionisti, più attenta alla parità di genere, più rispettosa dell'autonomia e della democraticità degli ordini territoriali e maggiormente capace di accompagnare la categoria nella trasformazione tecnologica che è già in corso. E soprattutto avremmo voluto vedere una maggiore disponibilità ad accogliere le nostre proposte emendative che avevano un unico obiettivo, quello di migliorare questa riforma. Perché la vera sfida non è semplicemente riformare l'ordinamento dei commercialisti, la vera sfida è fare in modo che tra 10 o 20 anni ci siano ancora giovani donne e giovani uomini che considerano questa professione una scelta capace di offrire dignità, autonomia, soddisfazione e futuro. Quindi per tutti questi motivi annuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pittalis, ne ha facoltà.
4: Presidente, onorevoli colleghi, c'è una domanda semplice da cui vorrei partire. Chi c'è in Italia accanto ad un'impresa nella vita vera di un'azienda? C'è il dottore commercialista. C'è quando l'impresa nasce e bisogna scegliere la forma giusta, c'è quando cresce e i numeri si complicano, c'è soprattutto quando le cose vanno male e serve quando qualcuno capace di leggere un bilancio prima che diventi un dramma. Centinaia di migliaia di partite IVA in ogni angolo del paese si affidano ogni giorno a questa competenza. Ecco perché il voto favorevole di Forza Italia su questa delega non è una mera presa d'atto, è il riconoscimento politico di chi tiene in piedi, spesso in silenzio, il tessuto produttivo della nazione. Lo diciamo con una premessa che per noi rappresenta non un'opzione. Valorizzare una professione non è mai una concessione corporativa, è una scelta di libertà economica. Significa fidarsi della competenza, premiare il merito, costruendo regole chiare entro cui l'iniziativa individuale possa correre invece di inciampare in un ordinamento fermo nella sostanza all'anno 2005. Vent'anni, colleghi. Vent'anni in cui è cambiato tutto. La crisi d'impresa, la giustizia civile, il fisco, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale e la cornice normativa della professione è rimasta quella di allora. Non è conservazione, è ritardo, e questa delega quel ritardo lo recupera. Venendo al cuore della delega, in primo luogo a quanto previsto dalla lettera A dell'articolo 2, cioè l'individuazione delle attività riservate. È il punto più delicato ed è quello che più ci interpella come liberali, perché tocca un equilibrio che non va mai dato per scontato. Non si tratta di alzare steccati corporativi attorno ad una categoria. Si tratta di dire con chiarezza dove finisce la libera consulenza e dove comincia una funzione che, per tutelare il cittadino e l'interesse pubblico, esige un professionista che ha superato un esame di Stato ed è sottoposto a vigilanza deontologica continua. Lo ha affermato con nettezza anche la Corte Costituzionale. Chi è iscritto a un ordine offre garanzie di affidabilità che il libero mercato da solo non sempre è in grado di offrire. Chiamatela pure regola. Noi la chiamiamo garanzia per chi si affida a un professionista e non sa distinguere da fuori chi è davvero competente. E non è un caso che il provvedimento richiami esplicitamente i principi europei di proporzionalità nella regolamentazione delle professioni. Un liberale non teme la valutazione di proporzionalità, la reclama. È lo strumento più efficace per separare le regole che servono dalle incrostazioni che nel tempo sono diventate soltanto zavorra. Questa delega fa esattamente questo lavoro, criterio per criterio. Sulla forma associata e societaria, ad esempio, apre a modelli organizzativi più moderni sulla scia di quanto già sperimentato per altre professioni. È la fotografia di un mondo che cambia. Gli studi professionali crescono, si specializzano, competono anche oltre confine e non possono continuare a muoversi dentro un abito cucito vent'anni fa e ormai troppo stretto. Sulle incompatibilità, poi, la delega introduce un principio di ragionevolezza che ci sta particolarmente a cuore. Deroghe temporanee individuate con criterio, perché una norma pensata per garantire l'indipendenza del professionista non deve trasformarsi in un ostacolo assurdo alla sua vita professionale. Anche questa è cultura liberale, la regola resta, ma non può essere più rigida del problema che intende risolvere. E poi il compenso. La delega richiama la legge sull'equo compenso e chiede parametri proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, senza toccare, su questo non arretriamo di un millimetro, il principio della libera pattuizione tra le parti, perché libertà contrattuale e dignità economica del professionista non sono in conflitto, sono due facce della stessa libertà. Un professionista pagato in modo giusto è un professionista libero. Un professionista libero è un professionista che può dire di no a un cliente scorretto, e chi può dire di no alla fine tutela meglio anche chi lo sceglie. C'è poi tutta la parte spesso sottovalutata, ma per noi decisiva, sulla vita democratica interna all'ordine. Oggi servono 5 anni di anzianità di iscrizione per potersi candidare agli organi dirigenti. La delega li riduce ed equità generazionale e dare fiducia a chi ha 30 anni e la competenza per guidare, non soltanto per obbedire. Introduce criteri di parità di genere nelle liste elettorali, introduce il voto telematico uniforme su tutti gli ordini territoriali nel pieno rispetto della segretezza. Una professione che accompagna le imprese nella transizione digitale non può continuare a votare i propri organi come nel secolo scorso, e ridefinisce la dimensione dei 132 ordini territoriali in base al numero degli iscritti, con una soglia di garanzia per la rappresentanza delle minoranze in consiglio. Non è un dettaglio da regolamento interno, è la prova che un ordine professionale, quando funziona, è la più piccola e la più efficace forma di autogoverno che la Repubblica conosce. E chi crede nella sussidiarietà, colleghi, questo lo sa bene. La delega mette mano anche al sistema disciplinare, semplificando il funzionamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale nel rispetto rigoroso del contraddittorio, e affronta un nodo reso attuale dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina della cancellazione dall'albo alla luce dei principi oramai affermati dalla Consulta anche per altre professioni ordinistiche. Non è un tecnicismo, è la garanzia che il potere sanzionatorio di un ordine, per quanto necessario, resti sempre proporzionato e rispettoso dei diritti dell'iscritto. Aggiungo un tassello che a noi di Forza Italia sta particolarmente a cuore. La delega chiede una disciplina organica della specializzazione. Il commercialista di oggi si occupa di crisi d'impresa, di rendicontazione, di sostenibilità, di fattori ESG, di intelligenza artificiale applicata ai bilanci, di un contenzioso tributario sempre più tecnico. Pensare ancora a una professione indifferenziata non sarebbe soltanto un errore tecnico, bensì un errore di visione. Riconoscere le specializzazioni significa premiare chi investe in competenza e offrire a cittadini e imprese uno strumento in più per orientarsi. E guardiamo ai giovani, perché è lì che si misura la serietà di ogni riforma. La delega prevede la possibilità di svolgere il tirocinio interamente durante il corso di laurea magistrale. Significa accorciare i tempi tra lo studio e la professione, senza abbassare di un millimetro l'asticella della preparazione, che resta comunque verificata dall'esame di Stato. Meno anni di attesa, non meno qualità. Questa è la formula che condividiamo ed è l'esatto contrario di ciò che qualcuno chiama a torto semplificazione al ribasso. Infine, una misura di buonsenso che parla insieme ai clienti e ai professionisti. La possibilità di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile, uniformi per tutti gli iscritti a tutela di chi si affida a un commercialista. Colleghi, ecco, dietro ogni lettera di questa riforma c'è la stessa idea di Stato che Forza Italia porta in aula ogni volta che si parla di professioni. Uno Stato che non si sostituisce alla competenza, ma la mette in condizione di lavorare bene. Uno Stato che non complica, ma abilita, che non guarda con sospetto il professionista, ma lo considera un alleato nella crescita del Paese. C'è chi pensa che riformare l'ordinamento di una professione sia un tema minore, buono per le ore piccole dell'aula. Noi non la pensiamo così, perché dietro un albo professionale c'è sempre una domanda più grande: che tipo di Stato vogliamo? Uno Stato che diffida della competenza dei suoi cittadini o uno Stato che libera, che la libera e la mette a frutto? È la stessa filosofia liberale che ci ha insegnato Silvio Berlusconi, quando ricordava che la libertà dell'uomo viene prima della società e prima dello Stato. Uno Stato che serve la persona, non il contrario. Principio semplice, ed è quello che ancora oggi orienta ogni nostra scelta in quest'Aula. Per queste ragioni, con la stessa coerenza con cui abbiamo sostenuto la riforma dell'ordinamento forense, oggi Forza Italia vota convintamente a favore di questa delega, perché sostenere i dottori commercialisti e gli esperti contabili significa sostenere le imprese che loro accompagnano ogni giorno, e sostenere le imprese significa sostenere l'Italia che lavora, l'Italia che rischia, l'Italia che produce. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Bertoldi, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. È oggi una giornata sicuramente importante per la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e quindi è una giornata anche particolarmente importante personalmente per me, che mi onoro di esercitare questa professione da oltre 35 anni, 36 per la precisione. Quindi un po' di sentimento che aggiungo a questo intervento, un po' di emozione per essere innanzitutto grato ovviamente al gruppo parlamentare della Lega che mi ha chiesto di intervenire nel merito, e ovviamente alla professione che io ho esercitato e fieramente continuo ad esercitare anche da quando svolgo il ruolo di parlamentare della Repubblica, prima in Senato e adesso qui alla Camera. Ritengo che quando si parla di professioni si parli innanzitutto di una architrave fondamentale del sistema paese. Le libere professioni, le professioni liberali come vengono definite, sono in particolare in Italia un volano di collegamento tra la pubblica amministrazione e l'economia reale, le imprese, gli artigiani, i cittadini che si rivolgono ai professionisti. Quindi questo governo, questa maggioranza di centrodestra e con il ruolo determinante della Lega, questo governo ha dimostrato, non a parole, ma nei fatti, di avere a cuore le libere professioni. Abbiamo dimostrato con i provvedimenti legislativi di capire quanto davvero siano importanti per il nostro Paese le libere professioni. Voglio ricordare, Presidente, che uno dei primi provvedimenti di questo governo, nei primi mesi del 2023, quindi all'inizio della legislatura, fu proprio la legge sull'equo compenso. Una legge che finalmente, dopo il disastro dei decreti Bersani, che abolirono le tariffe professionali a tutto discapito dei professionisti e dei loro clienti, perché erano a discapito e sono a discapito della qualità della prestazione, ecco, dopo quei disastri causati dal periodo Bersani, il governo Meloni e il centrodestra hanno rimesso a posto le cose, hanno previsto l'equo compenso. Ecco, un tassello fondamentale, concreto, oggettivo del fatto che questa maggioranza ha davvero a cuore le libere professioni. Ma non ci siamo fermati qua. Io voglio ricordare le importanti misure di welfare che hanno conseguito a quanto già fatto nella scorsa legislatura, sempre per iniziativa di chi allora era l'opposizione come noi eravamo e oggi è maggioranza. Penso alla legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti, che mi sono onorato di aver creato appunto nella scorsa legislatura, di averla vista approvata nella legge di bilancio 2022 e che ho visto accrescersi nella sua portata proprio in questa legislatura, quando abbiamo esteso questa legge anche ai minori e alle donne in stato di gravidanza. Quindi un far crescere il sistema di welfare per i professionisti e quindi per i più giovani. Ma voglio pensare a tutte le riforme che finalmente, dopo anni di silenzio, in questa legislatura, con questa maggioranza politica, stanno arrivando. Quella della professione forense, che sappiamo è già stata approvata in ambedue i rami del Parlamento. Quella dei commercialisti, che oggi stiamo approvando qui alla Camera e che poi andrà in Senato. E anche la riforma delle altre professioni unite, che è in corso di esame al Senato della Repubblica. Quindi un governo e una maggioranza che non nelle parole, ma nei fatti, con i provvedimenti legislativi, sta dando delle risposte al mondo delle professioni. Pensiamo inoltre a quanto stiamo facendo, a quanto al Ministero della Giustizia si sta facendo anche in queste ore, per la riforma delle tariffe, dei compensi, dei CTU, dei consulenti del giudice, che sono ferme da circa 20 anni, con tariffe che sono ridicole. Parliamo di qualche euro all'ora per la tariffa oraria. Ecco, nel silenzio di tutti gli altri, questo governo se ne sta occupando. Quindi noi stiamo dando seguito a quello che abbiamo detto in campagna elettorale, portando provvedimenti concreti che riguarderanno la vita quotidiana dei liberi professionisti e che interesseranno soprattutto coloro che diventeranno liberi professionisti un domani, perché la risposta che noi stiamo dando e che dovremo dare con questi provvedimenti dovranno interessare soprattutto le nuove leve, i giovani, coloro che domani diventeranno commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, notai, periti. È questo uno dei problemi fondamentali che dobbiamo ovviamente considerare anche nell'attuazione dei decreti che dovranno dare completamento alla riforma della nostra Carta Costituzionale. Ora, entrando un po' di più nello specifico di questa legge, che ricordo essere una legge delega, quindi una legge che crea i confini, i presupposti che poi verranno realizzati con i decreti attuativi. Però già nella legge delega ci sono dei punti essenziali che è giusto, che è doveroso ricordare. Intanto vengono finalmente riconosciute le competenze in modo formale nel settore giuslavoristico dei dottori commercialisti. Competenze e lavori che già esistevano, che già erano in re ipsa nella professione dei commercialisti, ma che però non erano formalizzate. Ecco, questa legge delega prevede in modo formale che le competenze giuslavoristiche rientrano nella professione di dottori commercialisti. E questo credo che sia un altro segnale di quanto abbiamo attenzionato il futuro della professione. Ma un altro aspetto, e mi rivolgo sempre ai più giovani, l'aspetto del tirocinio. Fino ad oggi il tirocinio previsto per esercitare la professione di dottore commercialista ed esperto contabile era un tirocinio che andava svolto dopo la laurea, quindi dando ai giovani un obbligo di tempo in più prima di poter svolgere la professione. Oggi con questa legge delega si passa al tirocinio che si potrà svolgere nella sede universitaria, quindi nel mentre ci si laurea si può svolgere il tirocinio professionale e quindi a laurea conseguita sì, ci si presenta all'esame di Stato e in poco tempo si potrà ovviamente iniziare a svolgere una libera professione, nello specifico la professione di commercialista. Quindi un altro segno di attenzione alla professione e ai nostri giovani, al futuro della nostra professione. Ma un altro aspetto che viene richiamato nella legge delega e che ritengo altrettanto importante riguarda la revisione dei parametri, più semplicemente il fatto che i compensi sono fermi, cari colleghi, da 12 anni, non sono stati adeguati al costo della vita, ai cambiamenti che sono succeduti sia nel quantum ma anche nell'anno, mi viene da dire, anche nella caratterizzazione della professione, perché quello che facciamo oggi e quello che faremo nei prossimi anni spesso non era ricompreso nei parametri, nelle tariffe degli anni passati. Siamo tutti al corrente di quanto le professioni incalzate anche dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione, stiano evolvendo nel tempo e quindi devono cambiare, non solo, ribadisco, nel quantum, anche i parametri che determinano i compensi. E anche questo sta facendo questo governo, che quindi dà una seconda risposta dopo quella dell'equo compenso anche nella quantum delle prestazioni. Detto questo, mi viene da dire, ma allora non ci sono criticità? Ma certo che ce ne sono. Problemi che noi professionisti, noi commercialisti stiamo affrontando e che io sono certo che grazie a questa legge, grazie ai decreti attuativi che arriveranno nei prossimi mesi e che noi nelle commissioni attenzioneremo e quindi accompagneremo il governo, e mi rivolgo e ringraziandolo ovviamente al sottosegretario Stellari per l'impegno che ci ha messo in questa direzione, noi nelle commissioni attenzioneremo questi aspetti e cercheremo di creare una professione sicuramente più moderna e più capace di attrarre i giovani appunto verso questa professione. Ma un altro aspetto che io ritengo particolarmente utile riguarda il fatto che dovremo dare delle risposte nei decreti attuativi, ma anche in altre norme, al tema dell'abusivismo, che purtroppo, diciamocelo, esiste, ma anche al tema di coloro che esercitano di fatto la professione al di là dei vincoli costituzionali che, ricordo, caratterizzano le professioni ordinistiche, la esercitano secondo la legge 4. Qui ci sono degli aspetti che andranno chiariti. Concluda. Nell'interesse dei professionisti, del paese e dei clienti. Ecco perché noi riteniamo che questo sia un percorso importante, che l'adeguamento della Carta Costituzionale sia davvero un aspetto della Carta Costituzionale delle professioni, sia davvero un aspetto fondamentale. Ringrazio la nostra maggioranza per averci creduto e confermo ovviamente il voto favorevole della Lega a questa riforma della professione dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Grazie.
1: Grazie a lei. Prima di andare avanti salutiamo le studentesse, gli studenti, i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaetano Filangieri, arrivano da Frattamaggiore, provincia di Napoli, e li ringraziamo per essere oggi con noi alla Camera dei Deputati. Ascoltiamo adesso l'intervento dell'onorevole Federico Gianassi. Prego, onorevole Gianassi.
6: Grazie Presidente. Il provvedimento sul quale oggi siamo chiamati a esprimere il voto interviene su una materia che certamente oggettivamente da tempo attende un aggiornamento, l'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Si tratta di un intervento legislativo che, così come è avvenuto per l'avvocatura, reputiamo necessario perché, esattamente come per l'avvocatura, anche per l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, la disciplina vigente è risalente nella sua, diciamo, nel suo assetto fondamentale al decreto legislativo del 2005. Sono dunque trascorsi più di 20 anni e nel frattempo è cambiato profondamente tutto il mondo nel quale i professionisti operano. Sono cambiate le regole di ingaggio sull'economia, le condizioni dell'economia, il ruolo delle imprese, la pubblica amministrazione, il sistema tributario, il sistema della crisi di impresa, la giustizia civile, gli obblighi societari. In questo ventennio tutto è cambiato e stanno anche cambiando molto rapidamente le modalità di esercizio della professione. Vi è stato nel tempo l'effetto imponente della digitalizzazione, oggi è impattante, oggettivamente impattante, l'intelligenza artificiale. Dunque anche il commercialista e l'esperto contabile sono chiamati ad affrontare sfide molto significative. Non sono soltanto i professionisti ai quali viene affidata la contabilità o la realizzazione dell'adempimento fiscale, sono preziosi e insostituibili interlocutori di imprese, cittadini, amministrazioni. Sono impegnati con la loro professionalità ad assistere cittadini e imprese in delicate scelte economiche, societarie o finanziarie e in settori sempre più specializzati e articolati. Dunque riteniamo che fosse necessario un intervento del legislatore e riteniamo anche che all'interno del testo siano rintracciabili elementi condivisibili. Noi condividiamo che vi sia una nuova ridefinizione del perimetro dell'attività professionale che necessariamente doveva essere aggiornato rispetto alla disciplina vigente che è stata per l'appunto adottata 20 anni fa. Riteniamo significativo che tra gli ambiti caratterizzanti della professione vi siano attività che nella natura dei fatti interessano già da molto tempo decine di migliaia di commercialisti. Così come riteniamo positivo l'impegno a realizzare una piena coerenza della disciplina nazionale con i principi costituzionali e con le regole dell'ordinamento europeo e internazionale. Esattamente come era avvenuto per la nuova disciplina in materia di avvocatura, riteniamo importante che anche per la professione dei commercialisti sia affrontato il tema delle incompatibilità e che siano superati automatismi o retaggi del passato che oggi mal si addicono alle esigenze della sfida che ogni giorno quotidianamente il commercialista deve affrontare, ovviamente con l'esigenza che tali regimi di incompatibilità siano pienamente rispettosi del diritto dell'Unione. Ma non è una riflessione astratta, l'Italia era già interessata dalla procedura di infrazione proprio in relazione europea, proprio in relazione alle compatibilità e al regime in particolare delle incompatibilità dei commercialisti in relazione alla direttiva servizi. Dunque la riforma potrà garantire autonomia e indipendenza della professione rivedendo e adeguando il sistema delle restrizioni secondo criteri di proporzionalità e compatibilità con il diritto dell'Unione. Vi è stato nel lavoro parlamentare un intervento che ha portato anche alla soppressione del riferimento alla salvaguardia delle competenze delle professioni non organizzate in ordini. Insomma, servono scelte di adeguamento della normativa che superino anche ambiguità o incertezze e che garantiscano ai cittadini per primi consapevolezza sulle competenze del professionista e sulle responsabilità del professionista abilitato. Pensiamo che siano utili gli interventi a tutela della rappresentanza della categoria, sul voto telematico, sulla riduzione dell'anzianità necessaria per alcune cariche, per ricoprire alcune cariche, la valorizzazione dell'equilibrio generazionale e della parità di genere. Così come pensiamo sia opportuna l'introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni, la possibilità di svolgere il tirocinio interamente durante gli studi universitari, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile a carico del Consiglio nazionale. Insomma, sono interventi dei quali certamente veniva avvertita l'esigenza. Tuttavia, trattandosi di un intervento importante e di una delega assegnata al Governo, non possiamo nemmeno ignorare ciò che manca. Sul tema dell'equo compenso dei professionisti, noi avevamo presentato proposte emendative per allargare l'applicabilità del principio dell'equo compenso. Tuttavia non solo queste nostre iniziative sono state accolte, ma nel corso dei lavori parlamentari nella Commissione il testo iniziale che prevedeva l'affermazione di un principio più ampio è stato oggetto di attività emendativa da parte della maggioranza che lo ha ulteriormente reso circoscritto. E quindi questo per noi è un elemento problematico, anche l'emendamento che avevamo presentato oggi è stato respinto, così come l'ordine del giorno, per garantire almeno un impegno di indirizzo da parte delle Camere nei confronti del Governo. Certo, vi sono questioni che riguardano la tutela della concorrenza, tuttavia, visto l'impegno del legislatore per l'introduzione del principio dell'equo compenso, a distanza di alcuni anni dobbiamo ammettere che il principio è stato scolpito nelle norme, ma per la sua realizzazione servono ulteriori interventi. Qui si è perso un'occasione. Inoltre, la disciplina vigente ha dimostrato negli anni limiti e difficoltà applicative in relazione alle società tra professionisti. Servirebbe uno strumento societario costruito sulle peculiarità delle professioni, capace di valorizzare il capitale intellettuale, salvaguardando autonomia e indipendenza del professionista. Anche la possibilità di coinvolgere soci non professionisti dovrebbe essere disciplinata in modo da evitare che il capitale condizioni l'attività professionale o di appropriarsi del valore prodotto dall'attività intellettuale. Su questo punto la riforma organica non è certamente coraggiosa. Vi è poi la previsione di una proliferazione di elenchi e registri costruiti intorno a singole attività, quando competenze che appartengono storicamente al patrimonio professionale dei commercialisti vengono accompagnati da ulteriori percorsi formativi, registri, sistemi di vigilanza, il rischio è quello di duplicare strutture che sono e compiti che gli ordini già svolgono per loro natura. Certamente c'è stato un lavoro all'interno della Commissione che ha evitato la moltiplicazione di sottoalbi o ha tentato di definire meglio il ruolo delle figure specialistiche, ma anche su questo terreno serviva maggiore nettezza che non vi è stato. Poi c'è il tema della riscossione dei compensi, sarebbe stato utile prevedere un meccanismo più efficace quando esistono un preventivo sottoscritto, una prestazione regolarmente fatturata e documentata, lasciando poi al cliente la possibilità di contestare l'effettivo svolgimento o la corretta esecuzione dell'attività professionale. E poi ancora il tema dell'innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro della professione commercialisti. Beh, sta, diciamo, incidendo su tutti i settori dell'economia e della vita delle persone. C'è un dibattito ai massimi livelli sul piano internazionale, sugli effetti, le opportunità, ma anche i clamorosi rischi. Stupefacente che nella adozione di una normativa nazionale che disciplina l'attività dei commercialisti questo tema sia espunto dalla riflessione, dall'elaborazione di regole da parte del legislatore, perché è una strumentazione che può modificare profondamente le modalità di analisi dei dati, della contabilità, della consulenza fiscale e finanziaria. Insomma, una riforma che avesse l'obiettivo di durare nel tempo, di garantire una efficace modernizzazione, dovrebbe indicare principi più chiari su formazione, aggiornamento, responsabilità, utilizzo delle nuove tecnologie. E non possiamo permettere che tali materie possano essere delegate ai decreti attuativi se nella legge delega questi principi non vengono affrontati. E poi ancora una volta noi contestiamo il metodo che è stato adottato dalla maggioranza e dal governo, ancora una volta una legge delega, lo abbiamo detto anche per la professione degli avvocati, è uno strumento certamente legittimo per una materia complessa, ma trasferisce al governo una parte rilevante delle scelte che debbono essere adottate, che invece sarebbe opportuno spettassero al Parlamento, al confronto tra le forze politiche, che invece nell'esame di una legge delega è evidentemente molto più limitato. Avremmo dunque voluto un ruolo parlamentare più forte, con strumenti di controllo più in grado di consentire alle Camere di incidere realmente e significativamente sulle scelte fondamentali. È per questi motivi che, con una valutazione complessiva che indica i pregi e anche le occasioni perse, come già abbiamo detto in discussione generale, il nostro gruppo parlamentare esprime un voto di astensione, confidando che il lavoro che è stato svolto alla Camera possa essere completato, implementato, rafforzato nell'altro ramo del Parlamento al fine di incidere sugli aspetti positivi che possono essere migliorati, penso al tema dell'incompatibilità, al tema dell'equilibrio generazionale, alla parità di genere, alle tematiche relative allo svolgimento del tirocinio, alle forme collettive di assicurazione, ma soprattutto per colmare quelle lacune che invece questo testo alla Camera oggi non colma, come un intervento deciso a favore dell'equo compenso, una riorganizzazione delle discipline societarie tra professionisti, il riordino di elenchi e registri, un intervento deciso di regolamentazione degli strumenti della alta tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale. Monitoreremo nell'altro ramo del Parlamento queste potenziali evoluzioni, confermando oggi il nostro voto di astensione.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Marta Schifone, ne ha volontà, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Oggi qui per la approvazione della riforma dell'ordinamento della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la legge professionale che ridisegnerà il presente e anche il futuro di questa categoria, che ne riscriverà il suo statuto dopo 21 anni di attesa, si riuscirà a creare un nuovo slancio, una nuova centralità per questa professione, e questa riforma si inserisce in un percorso più ampio che va nel solco della riforma complessiva e organica delle libere professioni che il governo Meloni ha fortemente voluto realizzare.

approvata in via definitiva, la riforma delle professioni sanitarie, la riforma degli altri ordinamenti professionali e quella che oggi stiamo per approvare. Un pacchetto che ha attraversato orizzontalmente, trasversalmente tutti gli ordini professionali italiani, andando a creare un intervento di sistema, un riordino, un riammodernamento, una razionalizzazione. E mi sento di dire, senza paura di essere smentita, che un impianto così imponente, così integrale, così contestuale per gli ordini professionali, per le libere professioni, non si era mai visto nella storia della Repubblica Italiana. E vado, Presidente, a raccontare che questo non è casuale, non è banale, è un segnale politico preciso, è una volontà molto forte, è il segno di un impegno del governo Meloni, del ministro Nordio, ministro Schillaci, del ministro Calderone, della maggioranza e segnatamente di Fratelli d'Italia e della destra italiana, che da sempre guardano al comparto delle libere professioni con interesse, con impegno, con ispirazione, con aspirazione, per vari motivi, due principali, di merito e di metodo. Di metodo perché non si può prescindere dalla competenza, dalla consulenza dei liberi professionisti. Si basa sull'autonomia, sulla indipendenza culturale che porta alla proprietà intellettuale che a sua volta si basa sulla competenza ottenuta dagli studi accademici. I professionisti riescono a risolvere problemi complessi facendoli diventare semplici e sono chiamati, lo abbiamo fatto tante volte anche in questa legislatura, ai tavoli istituzionali, sono chiamati a risolvere e a scrivere i processi e le procedure della nostra nazione, perché senza di loro, senza la loro competenza, sarebbe molto difficile andare avanti. Mi sento di poter dire che rappresentano la maggior parte della classe dirigente della nostra nazione. E poi per merito, per la destra italiana, per la storia della destra italiana, rappresentano un modello sociale di sviluppo valoriale, perché i valori fondanti delle libere professioni coincidono con i valori della destra italiana. Penso al merito, alla meritocrazia, penso anche alla valorizzazione delle competenze, penso alla difesa dell'interesse pubblico e dell'interesse nazionale, perché vedete, i professionisti sono i difensori degli italiani, li difendono nelle aule di tribunale, difendono il loro diritto alla salute, difendono le infrastrutture che attraversano, difendono l'ambiente, difendono gli animali, difendono l'opinione e difendono, come i commercialisti, i loro risparmi, il lavoro, le imprese e l'economia. E noi siamo pienamente consapevoli della centralità di questa professione, che rappresenta il fulcro nell'architettura istituzionale e nazionale, e non è una dichiarazione di intenti, lo abbiamo detto nei fatti, lo abbiamo reso norma. Penso all'equo compenso, che è stata una battaglia storica di Fratelli d'Italia, che abbiamo portato a prima firma Giorgia Meloni, che abbiamo portato dai banchi, dagli scranni dell'opposizione fino a una rapida approvazione ad inizio legislatura. Credo che si possa annoverare anche e soprattutto la modifica della disciplina sulla responsabilità dei collegi sindacali, che è stato un traguardo che attendevano da anni i commercialisti italiani, e penso non da ultimo alla riforma fiscale che li ha resi intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria attraverso istituti come il concordato preventivo biennale e come la cooperative compliance. E ancora la disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità, la CRSD, che ha aperto un ampio ambito di competenza, del tutto nuovo, quello dell'ESG. Tutti questi passaggi portano la firma di questo governo, eppure a fronte di queste espansioni, anche di questi profondi cambiamenti,

0: ordinario, la cornice ordinamentale è rimasta per 21 anni la stessa e abbiamo voluto appunto con questa riforma riammodernare, adeguare non solo al mutato contesto in cui operano i commercialisti, ma anche a quello che è stata la legislazione europea, la giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza costituzionale che si è inserita in questi anni. Venendo brevemente al merito dei contenuti, i principi e i criteri enunciati corrono su cinque grandi assi, cinque macro direttrici. La prima è sicuramente il rafforzamento del ruolo dei commercialisti nei processi tributari, fiscali, lo abbiamo detto, societari e finanziari, riconoscendo per legge quelle competenze che già esistono di prassi ma che mancavano di un pieno riconoscimento normativo. Il secondo, la semplificazione e la modernizzazione dell'accesso alla professione, qui fatemi ricordare un punto qualificante, cioè il consentire lo svolgimento del tirocinio durante il percorso universitario professionalizzante. Il terzo, le nuove regole di governance degli ordini, dal ricambio generazionale al maggiore equilibrio di genere fino al voto digitale. Il quarto, il potenziamento delle garanzie per imprese e cittadini attraverso sistemi collettivi assicurativi. E il quinto, l'adeguamento alla disciplina italiana agli standard europei e internazionali, così da consentire ai professionisti di essere alla pari dei loro colleghi europei degli Stati membri. Concludo, Presidente, dicendo che questa è una risposta strutturale ad una necessità ed un'istanza profonda. Ammodernare una professione, ridefinirne la cifra, l'identità, investendo con ancora più forza sul futuro della consulenza economica e fiscale nella nostra nazione in ambito sovranazionale. Grazie.
1: Grazie, onorevole Schifone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Allora, indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2628A, delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La votazione è aperta. Colleghi che non riescono a votare, uno Schifone, uno Caretta. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 145, astenuti 80, contrari nessuno. La Camera approva e dichiaro così assorbita la proposta di legge numero 233. Sospendiamo la seduta, grazie a tutti, la seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Buongiorno e bentrovati da Giovanna Serpico. Sono le 11:07. Apriamo subito il nostro notiziario flash con la notizia del giorno, cioè gli sconti sui carburanti. È scattato il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto nei distributori Eni Eni Live in tutti i quasi 4.000 impianti del gruppo. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile fino a fine anno. La verde sarà venduta anche in autostrada a 1,99 al litro, il gasolio a 2,19. Riduzioni anche nei 4.500 punti vendita di IP. La misura potrebbe essere estesa anche al marchio Esso. E passiamo alla notizia sui seggi aperti per le suppletive a Reggio Calabria e provincia. Elettori chiamati a votare fino alle 15 per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che si è dimesso dopo essere stato eletto sindaco della città. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata poco sotto il 15%. Papa Leone ha inviato a Mosca il cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione di pace di 3 giorni nel tentativo di mettere in campo la diplomazia e fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli obiettivi della visita lo scambio di informazioni di carattere umanitario anche sui prigionieri di guerra. Tutto questo mentre scoppia un caso di diplomatico tra l'Ucraina e la Corea del Sud. Il governo di Seul ha chiesto le scuse di Kiev per aver diffuso notizie riservate su due prigionieri di guerra, due miliziani nordcoreani catturati in Ucraina e trasferiti in Corea del Sud. Sul campo due vittime nella notte dopo un attacco russo con un drone su Kiev. Ieri sono state uccise altre 8 persone. E parliamo del viaggio del pontefice in Francia. Il Santo Padre è arrivato a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico nel paese. Sarà una giornata nel segno dell'Europa e della figura dello statista francese Schumann, in corso un incontro interreligioso. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, dove ci sarà anche il presidente Macron. Questa sera il rientro al Vaticano. E ancora un lento addio ai bar di quartiere. In Italia ce ne sono sempre meno, ogni giorno ne chiudono almeno 11, una ripercussione sulle economie locali che perdono oltre il 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale, è quanto emerge da uno studio di Confesercenti. E questa era l'ultima notizia da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento. Un buon proseguimento di giornata con le nostre frequenze.
2: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E 17 minuti, è da pochi secondi ripartita l'attività dell'aula della Camera per disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Si partirà con le dichiarazioni di voto e la questione di fiducia intorno alle 13, poi la votazione per appello nominale e continuerà l'esame degli ordini del giorno. Buon ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: C'è stato un piccolo problema tecnico, ci scusiamo, ma adesso siamo in grado di farvi ascoltare, come vi dicevo in precedenza, l'aula della Camera. Buon ascolto.
2: Palombi, il sottosegretario Stellari e i deputati Del Barba, Colucci, Dori, D'Alessio, Giuliano, Pittalis, De Bartoldi, Bertoldi, Gianassi e Schifoni. La seduta sospesa dalle 13.25 ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali rispondono i ministri Foti, Giorgetti, Crosetto e Schillaci. Intervengono i deputati Cattaneo, Marattin, Boschi, Trancassini, Filini, Carmina, Donno, Dara, Cavo, Carfagna, Bonelli, Filippin, Malavasi e Onori. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono a fine seduta i deputati Cangiano, Ambrosi, Borrelli e Grimaldi. La seduta termina alle 16.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 24 settembre 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3083A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Ricordo che nella seduta di giovedì 24 settembre il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo delle commissioni. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Davide Bergamini. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, Governo, colleghi presenti nell'Aula. Oggi Futuro Nazionale anticipo che voterà contro la fiducia posta dal Governo su questo decreto e darò spiegazioni anche del motivo per cui voteremo contro. Lo diciamo proprio partendo da quello che è il provvedimento in sé, poiché siamo di fronte ad un decreto che è sicuramente estremamente ampio, molto corposo, che va a trattare molte materie che sono importanti per il Paese, passando da quelli che sono dei provvedimenti sulla gestione della pubblica amministrazione, partendo dai comuni, dal pubblico impiego, passando poi scuola, giustizia, varie materie, arrivando fino ai campi Flegrei e anche a tutte quelle che sono quelle operazioni di ricostruzione post calamità all'interno del Paese, arrivando per giunta a quello che era la riscossione locale da parte dei comuni. Noi non contestiamo il contenuto di questo provvedimento, perché riteniamo che ci siano sicuramente delle materie che siano importanti e che vadano trattate, ma proprio per l'importanza che hanno le materie contenute all'interno di questo decreto, metodo che soprattutto riteniamo che sia insufficiente per le risposte che sono state individuate. Perché ancora una volta, Presidente, ci troviamo di fronte all'utilizzo di un decreto legge molto articolato che va ad affrontare insieme tanti argomenti differenti. E alla fine, con la questione di fiducia, cosa succede? Succede che il Parlamento viene escluso da quello che è il dibattito parlamentare, quindi ci sarebbe piaciuto su un provvedimento come questo avere la possibilità, come Parlamento, come gruppo di Futuro Nazionale, di riuscire ad intervenire attivamente a quello che è un decreto che sicuramente è molto importante in questo momento. Noi pensiamo quindi che si potesse fare sicuramente molto di più, ascoltare quello che erano le nostre proposte. Noi abbiamo presentato anche degli emendamenti che purtroppo non potremo votare all'interno di quest'Aula, che sono stati trasformati in ordini del giorno, e vogliamo sperare che il Governo, essendo ordini del giorno che hanno sicuramente un grande supporto per quello che sono gli organi dello Stato, quindi partendo dai comuni a quello che sono le autonomie locali dei comuni stessi, e abbiamo trattato con degli ordini del giorno quelli che erano materie invece inserite all'interno dei nostri emendamenti. Voglio tra tutti far presente che abbiamo presentato un emendamento che era molto importante su quello che è la figura dei revisori contabili nei piccoli comuni, quindi andava a sostegno dei sindaci dei piccoli comuni che spesso si trovano in difficoltà nella gestione ordinaria dell'ente. E quando viene a mancare questa figura mette spesso in difficoltà proprio le amministrazioni locali. Avevamo proposto di introdurre quella figura del revisore supplente che sarebbe andata proprio incontro a quelle esigenze dei piccoli comuni e permettere appunto agli enti di poter avere un sostegno, un supporto per quelli che sono i nostri sindaci, che sono in prima linea ogni giorno e vanno ad essere proprio quella parte amministrativa e politica che è più vicina alle esigenze dei nostri cittadini. Passiamo poi su quello che era un emendamento sullo smaltimento dei dispositivi accumulati durante il periodo del Covid. Anche qui abbiamo presentato un emendamento dove si va a capire che il governo non è stato in grado con questa proposta di una struttura commissariale che andrà proprio ad intervenire sullo smaltimento dei materiali del Covid, un'ennesima struttura commissariale che avrà sicuramente un costo sul bilancio dello Stato e va a sostituirsi in quei lavori, in quelle operazioni che avrebbe dovuto fare invece il Ministero. Quindi ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad uno spreco di risorse pubbliche, ad un commissario straordinario per il semplice smaltimento di materiali derivati dal periodo del Covid, senza avere la possibilità invece di far eseguire questa operazione molto semplice a quelle che sono già le strutture amministrative presenti. Poiché riteniamo che una pubblica amministrazione efficiente debba essere messa nelle condizioni di risolvere proprio questo tipo di problema con quelle strutture ordinarie che fanno parte dei ministeri presenti già nel nostro Paese. Abbiamo inoltre sollevato sempre con i nostri emendamenti il tema dell'8 per mille, quello che i cittadini non decidono di destinare e che saranno poi utilizzati dallo Stato, e abbiamo chiesto appunto di riservarlo per un'esigenza che sicuramente è molto sentita dagli italiani e quindi proprio per rafforzare quello che è il comparto della sicurezza. Un comparto della sicurezza, della difesa, del soccorso pubblico attraverso personali e maggiori dotazioni anche alle nostre forze di polizia, a quelle che sono i nostri uomini e donne impegnate tutti i giorni per la sicurezza di questo Paese. Quindi noi chiedevamo con un emendamento di buon senso proprio di andare in questa direzione. C'è poi un altro problema che è stato sollevato, che è quello legato alle spese di giustizia. Anche qui siamo rimasti sorpresi perché si creano situazioni di serie A e di serie B. Abbiamo visto che viene richiesta appunto una garanzia di tempestività per i pagamenti relativi alle intercettazioni. Quindi abbiamo chi si occuperà di intercettazioni che avrà un maggior sostegno, una maggiore attenzione da parte dello Stato, mentre lo stesso principio non è esteso a categorie che lavorano per il funzionamento della giustizia, quindi come difensori d'ufficio, professionisti ammessi al patrocinio, tecnici, interpreti o traduttori. Quindi abbiamo chi farà intercettazioni avrà una garanzia di pagamenti certi in certi tempi, mentre altre categorie non l'avranno. Quindi anche su questo avremmo voluto la possibilità di avere un dibattito, di avere un confronto e di estendere magari questo tipo di garanzia a tutti gli organi che oggi rappresentano la giustizia, perché crediamo che non sia giusto e corretto creare delle differenze proprio all'interno di un settore che è così importante e così significativo per il nostro Paese. Sulla presentazione di proposte riguardanti il reclutamento poi dei dirigenti scolastici, anche su questo abbiamo visto che sulla scuola è uno dei punti sui quali la decisione di porre la fiducia pesa maggiormente proprio sul confronto parlamentare. L'obiettivo era quello di affrontare il problema delle esigenze e di consentire, dove ci fossero le condizioni, un maggior assorbimento proprio dei candidati idonei ai posti vacanti. Queste proposte purtroppo non potranno essere votate a causa della fiducia. Quindi abbiamo presentato con i nostri ordini del giorno quelle che erano quelle proposte emendative, sappiamo benissimo che non hanno la stessa valenza, vogliamo sperare che il governo le possa accogliere, almeno come segnale di apertura. E sulla questione di fiducia, come ho detto all'inizio del mio intervento, non potrà essere votata favorevolmente, quindi Futuro Nazionale voterà contro, proprio perché il governo continua a mantenere inascoltate quelle che sono le nostre proposte. Nostre proposte che vanno sempre in un'unica direzione, che è quella a favore dell'Italia, degli italiani. E non capiamo poi come si possa pretendere il voto di fiducia quando poi quelle proposte che Futuro Nazionale presenta a favore dell'Italia e degli italiani non vengono mai prese in considerazione. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli di Roma che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. È iscritta a parlare la deputata Carfagna, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, signora Sottosegretaria. Noi Moderati voterà la fiducia che il Governo pone su questo decreto, sulla pubblica amministrazione, perché come sappiamo la fiducia non è un atto di routine, ma è la richiesta di confermare una direzione politica e noi sosteniamo la direzione indicata da questo Governo con lealtà e senza equivoci. Lo faremo però anche con la franchezza che deve a quest'Aula una forza politica che sta nella maggioranza e che non rinuncia al proprio ruolo. Il decreto legge numero 144 nasce da un'esigenza concreta: la pubblica amministrazione deve funzionare, gli enti locali devono poter amministrare, assumere, riscuotere, programmare, le comunità colpite dal bradisismo dei Campi Flegrei e territori del centro Italia ancora impegnati nella ricostruzione post sisma non possono aspettare i tempi lunghi di un dibattito astratto. La scuola deve aprire l'anno in condizioni dignitose, il servizio sanitario nazionale, le strutture commissariali devono avere strumenti per funzionare. La pubblica amministrazione non è un luogo astratto, è il luogo nel quale le decisioni della politica diventano servizi, autorizzazioni, investimenti, assunzioni, infrastrutture, tutela del territorio. È in definitiva uno dei luoghi nel quale si misura la credibilità dello Stato. Questa è la linea politica che noi riconosciamo e che sosteniamo: uno Stato che non si sottrae, che interviene quando l'ordinario non basta, che tiene insieme riforma amministrativa e protezione civile, legalità e urgenza. È una linea di responsabilità ed è la linea di un centrodestra di governo. Per questo la fiducia per noi Moderati non è un atto passivo, è una scelta. Scegliamo di tenere insieme, di tenere in piedi un quadro politico che consente, quel quadro politico che consente di avere un governo efficace, efficiente, di convertire decreti, di dare certezza alle amministrazioni e alle famiglie. Scegliamo di non fare del Parlamento un luogo di veti, quando fuori da quest'Aula ci sono sindaci in difficoltà, uffici scoperti, cittadini in case inagibili e imprese che aspettano tempi certi. Al tempo stesso, Presidente, dobbiamo dire con altrettanta chiarezza quello che non ci soddisfa in questo provvedimento. Avremmo voluto intervenire di più con emendamenti puntuali nell'ottica di rafforzare il buon funzionamento della pubblica amministrazione, di rendere più chiare le norme, di chiudere zone d'ombra interpretative, di dare agli enti e ai cittadini regole più chiare e più lineari. Purtroppo non siamo riusciti a incidere come avremmo voluto e di proposte rilevanti ne è rimasta in piedi soltanto una, quella prima firma della collega Ilaria Cavo, che questo gruppo naturalmente ha voluto e ha sostenuto. Riguarda i compensi dei componenti degli organi delle Camere di Commercio che sono già in pensione, nel 2022 è stata reintrodotta la possibilità di corrispondere con pensi per queste cariche. Nel 2025 il legislatore ha escluso per gli organi camerali il divieto previsto per gli incarichi retribuiti conferiti ai pensionati. È rimasto però un dubbio sulla decorrenza di questa esclusione, con conseguenze per le Camere di Commercio e per chi ha operato sulla base delle indicazioni ricevute. L'emendamento Cavo indica una data precisa, il 1 marzo 2022, e punta a risolvere quella incertezza. Lo fa senza nuovi oneri perché quegli emolumenti erano già stati considerati e nei fatti già erogati. Lo fa nel rispetto della ratio legis originaria ed è un intervento di certezza del diritto, una risposta concreta a un problema emerso nell'applicazione della legge. E questo il tipo di intervento che noi moderati ritiene proprio del Parlamento. Risolvere, chiarire. Avremmo voluto migliorare altri punti del provvedimento, relativi alla funzionalità degli enti locali, alle capacità assunzionali, alla disciplina dei dissesti, alla capacità della pubblica amministrazione di attrarre e di trattenere competenze. Non lo avremmo fatto certo per ostacolare il governo, ma anzi per aiutarlo a fare meglio. Purtroppo non ci siamo riusciti, e lo diciamo con rammarico, ma senza polemica, senza tuttavia nasconderci, convinti che anche una cosa è il giudizio sulle singole modifiche che avremmo voluto introdurre, altra cosa è il giudizio sull'indirizzo complessivo del governo e sulla necessità di dare continuità all'azione amministrativa e istituzionale. Votiamo dunque la fiducia perché condividiamo l'impianto politico di questo provvedimento, perché non confondiamo il dissenso sui singoli punti con una condivisione di una linea di governo. Votiamo la fiducia perché i territori fragili, i comuni in difficoltà, le scuole, gli ospedali, gli uffici pubblici non possono essere lasciati da soli in un vuoto normativo e questo provvedimento va nel suo complesso in questa direzione. Grazie per l'attenzione.
3: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà. Prego onorevole.
6: Grazie Presidente, ma onorevole colleghe e colleghi, siamo davanti all'ennesimo decreto omnibus. Ci siamo anche un po' stancati di ripetere queste parole, che è arrivato come sempre in aula dopo un esame farsa, con tempi contingentati. Ormai è anche sfinente ripeterlo. Sfinisce anche continuare a constatare che frullate tutto insieme, insomma, come un pastone angusto anche per i lavori delle commissioni competenti, dalla monetizzazione delle ferie ai cani da caccia, cosa c'entreranno mai, dalla legge sulla montagna più o meno al meteo, così passando per i campi flegrei. Il problema di fondo è l'assenza e anche a chi in quelle organizzazioni lavora, in quei comuni lavora, a quei comuni che avevano per esempio bisogno di non far decadere le liste di quelli idonei, infatti con tra l'altro tanto lavoro pubblico e tante risorse. D'altra parte, per voi il lavoro pubblico è sempre solo un costo da tagliare, un po' come il Milei che ogni tanto i vostri nuovi alleati di centro vi richiamano. Ecco, la pubblica amministrazione vive una crisi di attrattività drammatica, senza precedenti. Tantissimi migliaia di ragazzi fanno concorsi, ma poi scappano. I giovani competenti fuggono spesso altrove. E anche molti concorsi ormai vengono disertati. Tra l'altro ricordiamoci anche le complicazioni che avete voluto aggiungere, diciamo, su questi temi. Sono viziati, sono chiusi, ecco, no, semplicemente si rifiutano di accettare stipendi da fame e precarietà, tra l'altro dopo selezioni durissime. Ecco, gran parte della capacità amministrativa costruita in questi anni dalle nuove competenze digitali al supporto tecnico ai piccoli comuni viene dal PNRR e non esisterebbe senza quei fondi. Perciò cosa resterà di tutta quella macchina pubblica quando quei fondi finiranno? Torneremo alle rovine, quelle provocate da 20 anni di tagli lineari, di blocchi. Ecco, c'è una nota positiva in tutto questo, quel superamento dei tetti storici della spesa del personale per gli enti locali. Ci sono voluti anni in cui si è mantenuto un assurdo doppio binario che penalizzava gli enti virtuoso, che ha causato la perdita di oltre 100.000 lavoratori, avete capito bene, nel comparto della funzione pubblica. Ma ora che è stato eliminato il vincolo, servono investimenti strutturali su quel personale. Serve definire i fabbisogni standard per garantire a tutto e tutti in ogni area del paese i livelli essenziali delle prestazioni. Eppure, di fronte ai comuni in dissesto finanziario, velocizzate quelle procedure, stringete i tempi. Ecco, questo è l'articolo 3 di cui nessuno parla di questo decreto. Dimenticate, in quegli enti in dissesto le lavoratrici e i lavoratori subiscono blocchi delle assunzioni, carichi di lavoro insostenibili e tagli al salario accessorio. Ecco, dimenticate che svaniscono i servizi essenziali per quelle persone che sono al centro, dovrebbero essere al centro di ogni politica. Ma non vi interessa risolvere le cause strutturali di quel dissesto, tutelare quei territori più fragili con minore magari capacità fiscale. Il vostro vero obiettivo è lo spacca Italia, l'avete detto più volte, l'autonomia differenziata che sottrarrà diritti fondamentali a una parte del paese. Infatti le regioni del nord festeggiano. E c'è poi una misura scellerata, la ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Ci direte che c'entra, non siamo mica noi che l'abbiamo messo, diciamo, in un provvedimento come questo, un organismo resuscitato per piazzarci dentro la solita lobby delle doppiette. Ma vi ricordiamo che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e continueremo a batterci per questo. L'articolo 9 della nostra Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi e l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica non può contrastare con la tutela ambientale. Ecco, in Italia abbiamo già un'autorità tecnico-scientifica di eccellenza pubblica ed è indipendente, si chiama ISPRA. Ma a voi la scienza non piace, non solo su questa materia, basta pensare al vostro climafreghismo. Ecco, la scienza non piace quando si scontra con gli interessi che difendete, che siano quelli delle lobby petrolifere, che siano quelli del gas o in questo caso appunto il partito della doppietta. Perciò ho creato un altro entro per depotenziare l'ISPRA e quindi su 17 componenti uno solo rappresenta l'ISPRA e uno appunto le associazioni ambientaliste. Però ci saranno, udite bene, 3 rappresentanti delle associazioni venatorie, l'ente per l'allenamento dei cani e il Consiglio internazionale della caccia. Se non è ridicolo questo, uno schifo. La gestione della nostra biodiversità e della fauna selvatica regalata a chi? Alle lobby venatorie e agli speculatori. Ecco, c'è un filo rosso che lega questo provvedimento a tutti gli altri interventi di questo governo, la deriva commissariale. Un'eccezione che è diventata di fatto regola. Nominare commissari straordinari con potere in deroga vi permette di aggirare le leggi penali, le normative antimafia, i vincoli ambientali, una scelta secondo noi pericolosissima. Perciò volete agire al di sopra di quella legge che noi abbiamo costruito insieme. Intanto prosegue invece l'altra corsa, quella scellerata verso la legge sparatutto, il DDL caccia, una riforma infame scritta per ingraziarsi quelle stesse lobby, mentre la stagione venatoria viene anticipata in 16 regioni. Ecco, volete ampliare le aree accessibili all'attività venatoria, aumentare il numero di specie cacciabili, ridurre il peso del parere scientifico delle decisioni sulla gestione della fauna, consentire un maggiore uso dei cosiddetti richiami vivi. E proprio l'ISPRA, che cercate di fare fuori, ha già segnalato tutte le criticità e le possibili violazioni del diritto europeo di quel DDL. Ma, ahimè, il ministro Lollobrigida se ne frega, sostiene che nessuno ce l'ha con l'ambiente e la fauna selvatica, anzi il DDL è il modo per colpire il bracconaggio, sentite che sciocchezze. Ma bisogna pur garantire un'attività lecita in tutta Europa, non si dice. Lollobrigida nel dicembre del 2025 l'Italia ha ricevuto una lettera del commissario europeo che boccia parti fondamentali di quel DDL caccia, si ricorda? Credo di no. Ma c'è ben di più. Secondo i dati Ipsos Doxa, il 91% degli italiani pensa che la caccia vada limitata, come pensiamo noi. Abolita, come pensiamo noi. Ridotta, o che la legge attuale non debba essere modificata. Ecco, l'85% delle persone in Italia non si sente sicuro se frequenta boschi e sentieri durante quella stagione venatoria che voi volete diventare sempre più grande. E l'attenzione. Il 67% degli italiani è contrario al vostro DDL sulla caccia e chiede più protezione per la fauna selvatica. Solo il 5% chiede maggiore libertà di esercitare la caccia e meno tutele per gli animali. Guardiamo la composizione. Dall'indagine risulta che oltre il 51% degli elettori della forza di maggioranza e più del 73% di quelli di opposizione chiedono interventi per la protezione degli animali. Avete sentito bene? Non certo la liberazione delle doppiette. Come la mettiamo? Ecco, noi siamo fra quella maggioranza, siamo con le migliaia di persone e le associazioni che hanno sfilato a Milano contro quel provvedimento. Mi faccia dire un'ultima cosa, Presidente. avete provato un ulteriore blitz, perché ce l'avete sempre solo con le minoranze, con i più deboli, con quelli che fanno fatica come quel 1.049.000 italiani che sono in povertà assoluta e sono in affitto. Ecco, abbiamo minacciato di far saltare l'intero provvedimento su una norma anti-spin time. Avete sentito bene? Il vicepresidente della Camera Rampelli ha presentato un emendamento che serviva esattamente per mettere un bel bastone fra le ruote dei comuni, quello di Roma in primis, ma vale anche per il comune di Milano, per il comune di Torino. Cioè, voi volete fare una norma che possa essere un po' contro i centri sociali, un po' contro i poveri che hanno perso la casa, un po' contro i comuni che provano soluzioni alternative per rimediare al disagio abitativo. Ecco, vi abbiamo fermati e abbiamo svelato il vostro vero volto. Siete quei cani da guardia di quei potenti, di quegli immobiliaristi, di quegli speculatori che vogliono dire a questo Parlamento che non ci sono leggi sopra di loro, che non c'è niente che possa fermarli. Vi abbiamo fermati e vi fermeremo ancora. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Benzoni. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente, colleghi. Oggi ci troviamo a votare una fiducia a un decreto che prometteva sulla carta di risolvere tanti problemi, in particolare per la pubblica amministrazione e gli enti locali. Come al solito è un provvedimento che è diventato un omnibus, quindi come dall'ultimo intervento del collega Grimaldi si parla di enti locali ma si parla di caccia come di protezione civile, come un po' di tutto. Ma proprio per questo riteniamo che sia una grande occasione persa, perché su un tema come questo si poteva trovare grande e ampia convergenza, soprattutto su alcune risposte da dare agli enti locali che credo che qui pochi non vogliono dare. Anche gli interventi di maggioranza che mi hanno preceduto mostrano rammarico per come sono andate le cose, mostrano rammarico perché non avete voluto fermarvi e ascoltare il Parlamento, e oggi apporre la fiducia mostra un'ennesima volta, dopo un botta botta in commissione, di non voler discutere neanche in aula di quelle che possono essere alcune modifiche a questo decreto. E le nostre non erano proposte di bandiera. Azione cerca e vuole sempre fare proposte di merito. Tante delle proposte che abbiamo portato arrivavano dagli amministratori, dalle persone che nel nostro partito lavorano tutti i giorni sul territorio e che ci chiedevano aiuto per risolvere alcuni problemi, e quelle proposte non sono state nemmeno valutate, tutte respinte e senza alcuna possibilità di dialogo per risolvere problemi concreti che non erano né di destra né di sinistra, che non erano dei sindaci di un partito piuttosto che dell'altro, ma che volevano semplicemente risolvere qualche piccolo problema che la pubblica amministrazione ha. E partivamo dagli incarichi dirigenziali. Noi continuiamo a chiedere alle amministrazioni di fare sempre di più, ne parliamo in quest'aula tantissime volte, gli continuiamo a dare nuove competenze, spesso non gli diamo i fondi e poi ci lamentiamo che non riescono a essere efficaci a portare a casa alcune di quelle competenze. Penso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quanto stanno correndo ancora oggi molte amministrazioni per riuscire a chiudere le complesse normative che sul Piano Nazionale ci sono, eppure sono in difficoltà rispetto agli incarichi dirigenziali dati, rispetto alle consulenze che hanno potuto prendere in quel periodo, rispetto a chi li sta aiutando a porre a termine quel percorso e a non perdere neanche un euro per gli investimenti che hanno scelto. Anche su questo massimo silenzio e addirittura il respingimento di ogni tentativo di emendamento, anche quelli a parità di bilancio. C'è poi il tema della scuola, personale educativo e scolastico comunale. Questo è un tema enorme, ma la proroga delle graduatorie può in qualche modo fare due classi di persone, quelli che sono nella vecchia e quelli che non potranno parteciparvi, ma rischia anche di creare un grande disagio all'interno delle scuole. Lo fa sia per l'incapacità di portare tutte le scuole pubbliche ad avere in qualche modo gli organici pieni, e lo fa anche per il trattamento economico di quegli organici. E allora, di fronte a questo, quando una famiglia troverà qualche scuola vuota, qualche scuola non presidiata, non solo dal punto di vista dell'insegnamento ma anche dei funzionari, non se la prenderà probabilmente con il governo, ma se la prenderà con quel territorio che risponde, il dirigente scolastico, i sindaci, gli assessori alla scuola. E questo è un grave problema a cui non avete voluto intervenire, ragionare, ma che lasciate per l'ennesima volta irrisolto. Se vogliamo peraltro che i comuni possano assumere, bisogna fare qualcosa anche per dare delle risposte a queste assunzioni. Per la prima volta, credo, nella storia di questo paese iniziamo a vedere concorsi pubblici che vanno deserti. Deserti perché quei ruoli non sono più appetibili rispetto a quello che è il mercato. Deserti perché chi deve andare a fare il tecnico comunale con le responsabilità civili e penali che si trova e con lo stipendio che è associato a quel lavoro va a lavorare nel privato, dove c'è uno stipendio più elevato e dove le responsabilità sono molto meno. E arriva un altro tema che avete messo qua dentro, l'avete usato per risolvere alcuni problemi riguardanti la protezione civile, la gestione delle emergenze. Ma vi siete completamente dimenticati di una regione, la Lombardia. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anche coi colleghi di maggioranza, voglio ricordare e ringraziare la collega Comaroli che si è occupata e ha cercato di dare delle risposte alla Lombardia. Voglio ricordare che quest'estate è successo di tutto, da un grande evento catastrofico a Cremona che ha fatto centinaia di milioni di danni, a due frane molto importanti in Valle Camonica e in Val Seriana che hanno distrutto in qualche modo i collegamenti e le infrastrutture, a Mantova anch'essa colpita da eventi meteorologici straordinari. E i sindaci non ci chiedevano solo e semplicemente lo stato di emergenza, ci chiedevano un aiuto concreto che arriva prima, post e nel mentre, un aiuto con le risorse necessarie per intervenire d'emergenza e fare dei ponti mobili per collegare quelle valli che sono rimaste scollegate, un aiuto sul futuro per dare una continuità con delle risorse concrete per dare risposte ai territori, ma anche un ritorno alla prevenzione del dissesto idrogeologico, cosa che avete dimenticato cancellando anche i programmi che i precedenti governi avevano fatto. E allora da questo punto di vista non solo non siete riusciti ad accogliere emendamenti bipartisan che davano alla Lombardia un'attenzione molto particolare, ma non siete riusciti neanche a dare un segnale su cui la prevenzione debba essere la matrice di ogni azione di governo, soprattutto degli enti locali. E poi c'è la possibilità, impossibilità di questo Parlamento di fare una discussione. Qui arrivo al dato, oggi stiamo facendo la dichiarazione di voto sulla fiducia. Avete posto la fiducia su un decreto su cui non credo che ci sarebbero state le barricate, credo ci sarebbe stata la volontà di tante persone che qui dentro, nelle loro passate vite, ma anche attualmente, sono amministratori locali e avrebbero voluto dire la propria per cercare di risolvere qualche piccolo problema. Le decisioni vanno prese e gli enti locali vanno aiutati, noi qua siamo molto molto lontani da aver risolto tutto ciò. Per queste ragioni noi non possiamo votare questa fiducia e il nostro voto contrario, però non lo metto agli atti, non vuole allontanarci di un millimetro dall'impegno a rendere più efficace, più efficiente questo paese a partire proprio da quegli enti più vicini alle persone che sono i più penalizzati dalle vostre decisioni. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Carmina, ne ha facoltà. Prego onorevole.
8: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Oggi ci troviamo di fronte all'ennesima fiducia, richiesta di fiducia su un provvedimento minestrone, l'ennesimo omnibus che mette insieme di tutto, pubblica amministrazione, enti locali, sanità, giustizia, difesa, persino la rinascita del comitato tecnico faunistico venatorio. Una frammentazione normativa usata per coprire l'incapacità strategica di questa maggioranza. 4 anni di governo e nessuna riforma, nessun miglioramento di quella che è la pubblica amministrazione, lo scheletro, l'ossatura di un'Italia che vuole veramente rinascere. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle vota no a questa fiducia, vota no a nome dei cittadini, dei lavoratori dell'APA, dei sindaci lasciati soli e soprattutto a nome della comunità dei Campi Flegrei, ancora una volta tradita, illusa e presa in giro da questo governo. Come ben denunciato in assemblea dal collega Caso, ci troviamo di fronte all'ennesima dimostrazione di come la destra interpreti l'esercizio del potere. Tagli, marce indietro e totale indifferenza per le reali esigenze dei territori. Per settimane nelle commissioni riunite bilancio e ambiente e anche con i prefetti, i territori, i sindaci, i comitati dei cittadini si è raggiunti a soluzioni concrete per il territorio dei Campi Flegrei. Il superamento delle difformità urbanistiche per sbloccare i cantieri, l'innalzamento delle soglie ISEE per garantire la copertura al 100% degli investimenti di mitigazione della vulnerabilità sismica. E invece che cosa è successo? Dopo ore che eravamo lì in attesa di una parola del governo, dei suoi pareri, a 10 minuti della conclusione dei lavori in commissione, senza spiegazione alcuna, il governo e la maggioranza hanno cancellato settimane di lavoro, di confronto, facendo decadere tutti gli emendamenti. E poi annunciato una, con la consueta arroganza, una promessa: ci sarà un nuovo decreto. Ma pensate che questo sia ammissibile? State giocando sulla pelle delle persone. Ci sono migliaia di sfollati, cittadini che non sanno se e quando potranno rientrare nelle proprie case. E voi rispondete con un ennesimo rinvio, erogando contributi per la sistemazione assolutamente inadeguati rispetto alle effettive esigenze e al reale costo della vita ormai innalzato. Intanto le attività commerciali chiudono, il tessuto socio-economico si disgrega nell'indifferenza di questo esecutivo. Presidente, i rilievi e le carenze strutturali di questo decreto non arrivano solo dalle opposizioni parlamentari, sono gli stessi amministratori locali ad alzare la voce. L'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha espresso fortissimo rammarico perché tutte le proposte emendative sono state bocciate. Ci sarebbero tanti esempi da fare. Sono state bocciate anche le proposte delle opposizioni, proposte di buonsenso che venivano incontro alle esigenze reali dei comuni. Il governo ha preferito ignorare del tutto queste istanze dei sindaci e degli enti locali che si trovano ogni giorno in prima linea ad affrontare l'erogazione dei servizi essenziali a risorse invariate e con organici sempre più ridotti all'osso. Perché la logica è questa: quando si presenta un problema, la destra fa lo scaricabarile sulle spalle dei sindaci. Ma quando gli amministratori chiedono strumenti normativi e risorse per governare, la porta viene irrimediabilmente chiusa. E a questo si aggiunge il totale disprezzo del mondo del lavoro pubblico. I sindacati avevano chiesto richieste minime di buonsenso. Invece avete preferito introdurre paletti al blocco degli idonei nei concorsi pubblici e non valorizzare le graduatorie veggenti per coprire le spaventose carenze d'organico della pubblica amministrazione. Cosa aspettate? Gli anni che ci vogliono per espletare i concorsi? Avete le graduatorie di idoni, utilizzatele. Nel frattempo noi assistiamo all'esplosione dei costi della vita, delle bollette, dell'energia, del gas, del caro vita che erode il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori e anche i redditi degli impiegati che fuggono dalla pubblica amministrazione. Laddove possono, naturalmente, non al sud. Di fronte a questa emergenza sociale, le priorità di questo governo continuano a essere mance elettorali, la riforma elettorale, poltrone d'oro e l'enorme sparatutto per compiacere determinate lobby. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle non può e non intende essere complice di questo modo di governare. Servono interventi strutturali sui Campi Flegrei, risorse immediate per la ricostruzione e la mitigazione del rischio, tutele reali per il tessuto commerciale e imprenditoriale italiano e sostegno vero ai comuni e alla pubblica amministrazione. Perché noi non siamo contro la pubblica amministrazione. La destra sconta un pregiudizio di fondo. La pubblica amministrazione è essenziale alla vita dello Stato, al bene dell'Italia. E tutte le promesse che erano state fatte, fra le quali quelle di puntare sul merito, sono state regolarmente disattese, perché forse la concezione del merito era quella non di premiare i migliori da inserire nella pubblica amministrazione, ma quella di favorire gli amici, i parenti, i baroni della medicina. E noi siciliani ne abbiamo visto grandissimi esempi con gli scandali del Cefas e in ultimo quello dell'ASP di Palermo, laddove per sbaglio insieme al bando di concorso hanno pubblicato il file con i nomi di coloro che già dovevano vincere il concorso, fra i quali il figlio del sindaco di Palermo La Galla. E mentre noi mandiamo i nostri figli, i normali cittadini fanno sacrifici enormi per mandare i propri figli a studiare, c'è chi ha corsie preferenziali. Del resto, voi questo era che intendevate per merito, perché se no non avreste abolito il reato di abuso di ufficio, che è l'unico reato che si frappone agli abusi, alle raccomandazioni nella pubblica amministrazione. Se li commettono, vabbè, questa parte viene tolta, espunta dalle indagini, perché l'abuso d'ufficio non è più reato, raccomandare è lecito.

0: male anche alle imprese italiane, per il quale il più grande costo è proprio quello di una burocrazia inefficiente e poco veloce. Lede la loro competitività, è un danno economico e persino personale, perché devono subire il burnout di non riuscire a fare le attività di impresa che dovrebbero. Il CNA parla di 31 miliardi di perdita reale e di un mese e mezzo di lavoro almeno perso dietro la burocrazia. Il SUAP, lo sportello comunale a ciò destinato, introdotto anche dal centrodestra all'epoca, poi Bassanini, Berlusconi, via numerando, in realtà non funziona se non hai l'impiegato, e i comuni in dissesto vengono considerati dopo 4 anni, quando sarebbe stata essenziale una riforma che desse l'opportunità di a questi comuni di poter andare avanti per fornire servizi adeguati ai cittadini in condizioni di non discriminazione. Voi non avete fatto assolutamente nulla e proponete all'articolo 3 una norma che aggrava addirittura la posizione dei comuni in dissesto e in difficoltà economica, facendo gravare loro persino quei contributi che erano prima previsti a carico del Ministero degli Interni. Fate cassa sui comuni deboli, perché voi questo fate, e ancora una volta siete contro, dimostrate di essere contro il Sud, perché i comuni in difficoltà, laddove poi i cittadini hanno meno servizi, meno opportunità, che significa anche il servizio per l'assistenza ai disabili, sono prevalentemente nel Sud. 1000 comuni italiani su 8000 sono in dissesto e in predissesto. L'80% di questo è al Sud, in Sicilia circa 130 su 391, 1 su 3. E voi che fate? Aggravate tutto questo? Date la possibilità di assumere, andate alle cause, e per tutto questo, per la vostra indifferenza verso ciò che conta davvero, verso i cittadini e la loro vita reale, noi voteremo no alla fiducia a questo governo.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Mazzetti, ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Presidente, sottosegretario, relatori Pella e Rossi, che ringrazio per il proficuo lavoro fatto in queste settimane in commissione, e poi permettetemi un grazie particolare al ministro Zangrillo, che con tanta passione ha portato avanti questo decreto, mettendo quel tassello fondamentale per quella rivoluzione liberale che il presidente Silvio Berlusconi ha iniziato nel 1994. Questo decreto-legge affronta questioni urgenti relative all'efficienza della pubblica amministrazione, alla gestione degli enti territoriali, e affronta le emergenze sismiche e vulcaniche. Ma al di là della urgenza della materia, la ratio di questo provvedimento risponde a un principio liberale: rende lo Stato un facilitatore, un garante, invece che un freno burocratico allo sviluppo e al risanamento dei territori. Un grande decreto multidisciplinare, di natura prevalentemente ordinamentale, organizzativo, emergenziale, dall'attivazione del PNRR alla gestione delle opere pubbliche, con misure urgenti per la sua attuazione e definizione, con rafforzamento della capacità tecnica della pubblica amministrazione e la semplificazione operativa di rendicontazione, in stretta collaborazione con gli operatori privati, che sia le imprese direttamente appaltanti sia i privati in progetto di finanza. Interventi con la finalità di adeguare le misure adottate dello Stato alle esigenze sopravvenute quest'anno dalle aree colpite del fenomeno del banditismo, e con la finalità di assicurare il completamento della ricostruzione nei territori centro Italia colpiti dal sisma nell'anno 2016, avviandone il rilancio economico. Un decreto che supera i vincoli finanziari e semplificazioni per gli utenti locali, per la spesa del professionale, intervenendo unicamente sulle condizioni operative e gestionali, ma soprattutto l'importanza di affiancare alla flessibilità assunzionale sistemi di misurazione delle performance più oggettivi, per premiare i dipendenti e i dirigenti pubblici sul risultato e di conseguenza sul merito. Sì, perché questo vuole fare questo provvedimento, a discapito di quanto detto dai colleghi dell'opposizione: premiare chi meglio lavora. L'impostazione valorizza la responsabilità di bilancio, l'efficienza dell'amministrazione, il partenariato pubblico-privato, la deregolamentazione, la complementarità e il ruolo primario dell'iniziativa privata e del mercato nel rilancio del territorio. Pertanto respingo fortemente le accuse di frammentazione mosse dall'opposizione. Questo testo raccoglie e razionalizza istanze concrete del

0: tessuto produttivo degli enti locali, coniugando la gestione del rischio e del territorio con la necessità di liberare risorse e competenze. Per quanto riguarda gli enti locali, l'efficientamento e la responsabilità di bilancio, su questi temi degli enti territoriali il nostro approccio liberale è chiaro. Libertà di gestione, ma rigorosità e responsabilità sui conti. Rafforzamento della capacità amministrative e certezza del diritto. Le norme sulle competenze territoriali e sulla continuità concorsuale e organizzativa non servono a gonfiare l'apparato pubblico, ma a dotare i comuni del personale qualificato indispensabile per regolare dei servizi efficienti ai cittadini e alle imprese. Risanamento finanziario e recupero credito con logica di mercato. Sì, sulle misure per gli enti di dissesto e procongestione si introduce una svolta d'efficienza. Troppi comuni sono al collasso non per mancanza di risorse teoriche, ma per incapacità strutturale di riscuotere quanto dovuto. Ed è per questo che l'articolo 25 interviene, rafforzando l'affidamento della riscossione coatta ad AMCO SPA nei casi critici, introducendo una gestione manageriale, professionale e privatistica della riscossione. Questo permette di recuperare liquidità sottratta alla collettività senza gravare ulteriormente con nuove tasse sui contribuenti onesti. Proroghe per piccole e medie opere, sburocratizzazione per investire. Sì, lo sblocco e la proroga dei termini per i 3 miliardi delle piccole opere, i 7,8 miliardi delle medie opere rispondono a una richiesta pragmatica dell'ANCI. I ritardi non nascono dall'inerzia del mercato, ma dal labirinto delle procedure autorizzative statali. Differire i termini di rendicontazione CUP al 30 giugno 2027, questa è una richiesta fatta da tutte le imprese di costruzioni e come sempre il nostro governo risponde a chi lavora nel nostro paese. E rendere i meccanismi punitivi di revoca significativa, evitare che cavilli burocratici blocchino cantieri fondamentali per l'efficientamento energetico, la sicurezza e le infrastrutture locali. Sosteniamo il superamento dei limiti della riforma del Rio. Un vero federalismo liberale richiede enti di area vasta, autorevoli, dotati di rappresentatività e soprattutto di vera autonomia impositiva e di spesa per gestire viabilità, trasporti ed edilizia scolastica secondo le logiche di sussidiarietà e responsabilità verso gli elettori. Desidero evidenziare alcuni passaggi chiave di questo decreto. Semplificazione per l'economia dello spazio. Grazie all'impulso di Forza Italia viene esentata dal regime autorizzatorio previgente l'attività spaziale legata ai contratti già stipulati. Garantiamo certezza giuridica agli investitori e tutela la libertà di impresa fermi destando i necessari presidi assicurativi e di responsabilità per danni. Chi investe in settori ad alta tecnologia non deve essere frenato dall'incertezza normativa. La programmazione delle risorse destina fondi certi alla modernizzazione delle reti, presidio fondamentale per la libera circolazione di merci e persone e per la competitività del Paese. L'estensione dei ruoli agli esperti catastrofali valorizza le competenze dei professionisti iscritti agli ordini, integrando le energie del settore privato nella stima dei danni e della gestione del rischio. Altro tema importante che le opposizioni sempre reclamano, ma stamani nessuno l'ha rammentato in quest'Aula, le norme contenute nell'articolo 8 che prorogano al 31 dicembre 2030 l'operazione del commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Sulla gestione dell'emergenza del bradisismo, dei Campi Flegrei e del sisma del centro Italia, la versione economica liberale distingue nettamente la fase del primo soccorso da quella della ricostruzione strategica. Infine, con gli articoli 12 e 17, la fase emergenziale lo Stato interviene doverosamente a tutela della sicurezza fisica e abitativa fino a 15 milioni della riqualificazione sismica. Alza la quota di contributo fino al 70% per la riqualificazione privata e superare le difformità edilizie nei condomini significa sbloccare la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato. Alle accuse dell'opposizione sull'assenza di misure di rilancio economico immediato nell'area flegrea rispondiamo con il realismo del mercato. Non si stimola l'investimento privato dove sussiste un'incertezza geologica acuta. Prima si stabilizza e si mette in sicurezza il territorio, poi si creano le condizioni per l'attrattività economica. Nella fase post emergenziale del sisma dell'Italia centrale e la ricostruzione sostenibile del centro Italia, il provvedimento applica perfettamente il principio liberale. La ricostruzione si fa dando forza al privato e al tessuto produttivo locale. Ed è per questo il finanziamento alla ricostruzione privata più 60 milioni annui fino al 2051 premia ripristino la proprietà privata. L'estensione delle agevolazioni fiscali per la zona franca urbana, per i comuni simboli e la vera leva liberale. Meno tasse e meno vincoli per chi resta e invece crea lavoro sui territori. Il trasferimento a titolo gratuito dei beni e strutture d'emergenza ai comuni ne consente il riuso flessibile anche in deroga ai vincoli urbanistici ordinari, eliminando inutili rigidità burocratiche. Si tratta di un'applicazione concreta della legge della ricostruzione post-calamità, fortemente voluta dal centrodestra, nell'ambito della quale i processi di ripristino diventano anche politica di sviluppo e di coesione territoriale. Inoltre si potenzia la risposta operativa di protezione civile, consentendo ai comuni assegnatari del personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, di bandire apposite procedure concorsuali per coloro che abbiano prestato servizio continuativo per almeno 24 mesi. Questa è una parte essenziale perché la protezione civile in emergenza agisce in modo celere ma soprattutto in modo professionale, riconosciuto non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. In conclusione, onorevoli colleghi, questo decreto legge sintetizza una visione chiara. Uno Stato che non si sostituisce al mercato, ma che rimuove i freni burocratici, garantisce la sicurezza del territorio, rispetta i contribuenti e supporta i comuni nell'efficienza della spesa e della ricostruzione. I processi di ricostruzione e messa in sicurezza diventano così vere e proprie politiche di sviluppo, coesione e attrazione di investimenti. Per queste ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, confermo con convinzione il voto favorevole e la fiducia al Governo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pizzimenti, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi. Il gruppo della Lega Salvini Premier voterà convintamente a favore della fiducia al Governo che per l'ennesima volta risponde prontamente a una serie di esigenze straordinarie e urgenti del nostro Paese. Perché il decreto legge 144 è un decreto importantissimo sia per le misure volte a garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali, sia per le provvidenze disposte per la popolazione dei Campi Flegrei e dei territori del centro Italia colpiti dal sisma 2016-17. Assume rilievo il superamento del rigido tetto storico di spesa del personale per i comuni, province, città metropolitane e regioni. La nuova disciplina sposta il fulcro su criteri dinamici legati alla sostenibilità finanziaria e ai reali fabbisogni. Importanti norme per i segretari comunali autorizzano il Ministero dell'Interno a organizzare una sessione straordinaria del concorso corso per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale, da svolgersi nel biennio 26-27. In tema di polizia locale, la durata della graduatoria dei concorsi per il personale dei corpi di polizia è fissata fino al 31 dicembre 2028, in 4 anni e non più in 3. Il decreto ha un impatto molto positivo sui piccoli comuni, sotto l'attenzione del nostro gruppo in quanto storicamente sono i più penalizzati. Do alcuni punti essenziali. Alla risoluzione della carenza dei segretari comunali. Ora nei piccoli comuni, dai 3.000 ai 5.000 abitanti, il decreto introduce una disciplina che consente ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera di assumere la titolarità di sedi con maggiore responsabilità o solitamente precluse. Secondo, superamento del rigido tetto storico di spesa del personale che favorisce soprattutto i piccoli comuni. Terzo, alla semplificazione della burocrazia legata agli investimenti sul territorio attraverso la rimodulazione dei termini e degli adempimenti per i contributi destinati alle piccole e medie opere. Altre misure importanti disposte dal decreto riguardano l'incremento del Fondo Unico per la Disabilità, la proroga al 2030 della struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura e quindi al contrastare il caporalato, copertura finanziaria e monitoraggio dei progetti di PNRR, nonché l'integrazione finanziaria di 4 investimenti ferroviari per un importo complessivo di 468 milioni di euro. Il nostro gruppo è soddisfatto per i nostri emendamenti approvati in sede referente. Ne diamo alcuni e forse i più importanti. Il primo, l'attribuzione di certezza della decorrenza dell'esclusione dei componenti degli enti, degli organi e delle camere di commercio dal divieto di conferire incarichi pubblici di studio e di consulenza a soggetti in pensione. Secondo, il rafforzamento del supporto e funzionamento della cabina di regia per il coordinamento strategico. Terzo, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi del supporto di cassa, deposito e prestiti. Quarto, le modifiche per il reparto ambientale marino, cioè la capitaneria di porto, per una migliore organizzazione di tale struttura. Quinto, la valorizzazione dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'amministrazione e delle procedure selettive entro il 2027. Sesto, la migliore formulazione delle norme che prevedono il reciproco allineamento della durata del mandato dei consigli provinciali in carica con la scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Infine, l'introduzione della clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ma le norme per le quali verrà ricordato questo decreto sono quelle dei campi flegrei e dei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017. Il fenomeno del bradisismo dei campi flegrei solo per la zona di intervento riguarda 15.000 edifici e oltre 85.000 cittadini nei comuni di Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli e Napoli. L'area è abitata da oltre 2.500 anni e nel corso del tempo sono state costruite scuole, ospedali, infrastrutture, insediamenti produttivi che ora il nostro governo ha inteso tutelare ai fini della sicurezza, anche con la nomina di un apposito commissario straordinario. Siamo tutti convinti ormai che gli abitanti dei campi flegrei non intendono delocalizzarsi. Sono legati al loro territorio e il governo sta prendendo una serie di provvedimenti importanti per la loro sicurezza. Effettivamente questo governo è l'unico ad essere più volte intervenuto dal 2023 ad oggi, in coordinamento con le comunità scientifiche, la protezione civile e gli enti territoriali, per ridurre il più possibile i disagi della popolazione e mitigare l'esposizione a rischio. Per la prima volta lo Stato ha lavorato con la Regione, con i comuni, ad un programma sistematico che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro. Il Governo ha previsto contributi che raggiungono fino ai 900 euro mensili per l'autonoma sistemazione delle famiglie che si sono viste dichiarate inagibile le loro abitazioni, con un contributo aggiuntivo di 200 euro per ciascuna persona presente di età superiore ai 65 anni o persone con disabilità. E contributi sono previsti anche per le famiglie che erano state colpite dal sisma del 24-25 e rimaste escluse da precedenti provvedimenti. Inoltre si prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per consentire la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili. Inoltre si prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto dai comuni per fronteggiare il fenomeno del bradisismo, a condizione però che abbiano almeno 24 mesi di servizio. Personale quindi tecnico, già formato, necessario per gestire il rischio. Con una serie di ulteriori misure il Governo ha accelerato il processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal terremoto del 2016-17. Si prevede fino al 31 dicembre 29 del termine della gestione straordinaria che si incrementi la spesa per l'edilizia privata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Il decreto legge individua un cantiere inoltre principale chiamato primo cantiere nei comuni maggiormente colpiti che hanno registrato vittime ad Amatrice e a Cumoli nella regione Lazio e Arquata del Tronto nella regione Marche, che possono assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti. Per gli stessi comuni si prevede l'estensione degli anni agli anni in posta 2027-28 per l'agevolazione fiscale previste per la zona franca sisma Centro Italia. Dando in conclusione, il decreto prevede anche l'attuazione del programma di sviluppo diretto per la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori. Si dispone infine, e vado a chiudere, che le strutture di emergenza SAE realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016 siano assegnate in priorità a titolo gratuito ai comuni nei cui territori sono ubicate. I comuni le utilizzano per le funzioni assistenziali originariamente fatte fino alla cessazione delle relative esigenze e successivamente possono destinare ad altre esigenze, inserendo i propri piani urbanistici oppure rimuovere. Per tutti questi motivi il gruppo Lega Salvini Premier voterà a favore la fiducia al governo.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sarracino. Ne ha facoltà. Prego.
3: La ringrazio signora Presidente. Vede Presidente, prima di avere l'onore e l'onere di ricoprire questo ruolo, pensavo che la decretazione d'urgenza fosse necessaria per affrontare quelle che sono le emergenze che possono accadere nel nostro Paese. Poi sono arrivato qui, ho conosciuto il governo Meloni e ho capito che per questo governo la decretazione d'urgenza serve solo per operazioni di distrazione di massa che puntualmente guardano soltanto ai sondaggi ma non risolvono nessun problema degli italiani. Perché vede Presidente, io avevo capito che questo decreto dovesse servire innanzitutto ad affrontare un'emergenza, che era quella relativa ai Campi Flegrei. Il governo Meloni invece è riuscito nel capolavoro di occuparsi di tutto in questo decreto, meno che dei Campi Flegrei. Perché io credo che debba essere raccontato, Presidente, quello che si è verificato in questi mesi e chi siano i responsabili di un'inerzia istituzionale di fronte al fenomeno complesso e delicato come quello del bradisismo che colpisce la mia terra. A seguito infatti della scossa del 31 luglio, la più forte registrata negli ultimi anni, e oggi Presidente è 28 settembre, la destra italiana e campana si è affrettata nelle manifestazioni di solidarietà e vicinanza nei confronti del popolo flegreo. A quelle manifestazioni poi incredibilmente sono seguiti gli attacchi da parte del ministro Musumeci e di alcuni parlamentari del centrodestra nei confronti dei poveri sindaci che affrontano in totale solitudine l'emergenza. Poi sono arrivate le promesse da parte della Presidente del Consiglio, dei suoi ministri, dei suoi parlamentari, poi le passerelle dell'ex ministro Sangiuliano e avete scelto di buttare giù un provvedimento con l'impegno nei confronti dei cittadini e degli amministratori del territorio con cui dicevate siamo pronti ad emendare il provvedimento, abbiamo messo su soltanto uno scheletro, vediamoci e capiamo come poter costruire insieme una serie di emendamenti che possa possano risolvere e affrontare il problema. Dopo 2 mesi di incontri, Presidente, confronti dove anche il PD e tutte le opposizioni hanno dimostrato di voler collaborare su tutto, dicendoci prontissimi anche a votare a favore del provvedimento se avesse contenuto risposte vere e concrete nei confronti dei Campi Flegrei, dopo 2 mesi, dicevo, Presidente, il disastro totale. Siete riusciti infatti nell'ardua impresa di non approvare neanche mezza misura per i Campi Flegrei, ma in compenso, grazie ad un emendamento della Lega Nord, avete fatto nascere la figura del segretario generale della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione che guadagnerà la bellezza di 360.000 euro l'anno. 360.000 euro per una nuova poltrona, 0 euro per i cittadini dei Campi Flegrei. Vi dovreste solo vergognare di fronte a quello che avete fatto, e voi sareste quelli dalla parte del popolo, ma smettetela, voi siete quelli che anziché occuparvi della povera gente, di 5.500 sfollati che non possono più tornare nelle loro case, terrete bloccato il Parlamento per 15 giorni per approvarvi una legge elettorale anticostituzionale solo perché avete paura di perdere le elezioni. Voi siete questo. Dei problemi degli italiani e dei Campi Flegrei, coerenti con la vostra storia, ve ne fregate. Ma almeno abbiate la decenza di chiedere scusa dinanzi al disastro che avete prodotto. Eppure noi vi abbiamo fatto delle proposte semplici. C'è un tema di stabilizzazione del personale per affrontare il bradisismo. Nel decreto avete sbagliato a scrivere la misura e la tempistica della loro stabilizzazione. Vi abbiamo chiesto di correggerlo e non lo avete fatto. C'è un problema relativo ai mutui da pagare per case non utilizzabili e ristori per le attività commerciali che non possono essere ancora aperte, che sono in grande difficoltà, e anche qui ci avete detto che non c'era nulla da fare. Ci sono poi centinaia di case che aspettano di essere messe in sicurezza, ma il contributo che è stato immaginato è totalmente insufficiente per metterle in sicurezza, e tante famiglie non potranno mettere a posto il proprio appartamento a causa della vostra incapacità e della vostra superficialità. E Presidente, io pensavo che fosse solo questo, incapacità e superficialità. Credevo fosse questo il motivo di tale disastro. Poi ho pensato meglio e ho realizzato che la verità è anche un'altra, ed è che Giorgia Meloni, diciamolo con franchezza, odia il Sud, voi odiate il Sud, e lo odiate semplicemente perché al Sud non vi votano, un Sud che avete tradito, illuso, abbandonato e colpito con le vostre scelte politiche che hanno tutte un minimo comune denominatore, un impianto chiaramente antimeridionalista, dall'autonomia differenziata al taglio del fondo perequativo infrastrutturale, dal no al salario minimo alla cancellazione di contribuzione Sud. Tutte le misure di questo governo sono contro i cittadini del Mezzogiorno, e potrei continuare all'infinito con l'elenco. Allora, Presidente, per chiudere, io davvero vorrei che questo governo si mettesse per 10 minuti nei panni dei cittadini che hanno perso tutto. Sottosegretaria, lei è di Afragola, non è molto lontana da Pozzuoli, dovrebbe infatti, perché purtroppo la verità...
1: Colleghi, non è un dibattito con la sottosegretaria, la prego.
3: Lei dovrebbe mettersi nei panni di chi non ha più una casa, di chi è stato costretto ad andare via a vivere in un'altra città, di chi è solo, di chi ha l'attività commerciale inagibile. Provate a immaginarvi 10 minuti in quella condizione, e subito dopo realizzate cosa serve per affrontare l'emergenza e per mettere in sicurezza il territorio. Noi chiediamo solo questo, che i cittadini dei Campi Flegrei non vengano trattati come cittadini di serie B. E allora, se nei prossimi giorni dovesse esserci un decreto che non faccia la fine di quest'ultimo, se nei prossimi giorni nominerete un nuovo commissario per l'emergenza bradisismo, che abbia davvero risorse e strumenti per agire in tempi celeri, se farete questo noi ci saremo, perché amiamo i nostri territori, la nostra storia e il nostro popolo, e non lo tradiamo come avete fatto voi in questi anni. Se invece continuerete a comportarvi come avete fatto fino ad ora, tradendo ancora una volta quelle persone, avrete tutta la nostra opposizione. Ed è per questo, Presidente, che oggi annuncio il voto contrario del Partito Democratico alla fiducia richiesta da Giorgia Meloni.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Trancassini, ne ha facoltà. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Il Governo oggi ci chiede la fiducia su un provvedimento importante varato il 7 di agosto, quando molte persone stavano già in vacanza. E credo che sia importante sottolineare che il tempismo in politica sia qualcosa di veramente molto importante. Occuparsi dei problemi con tempestività molto spesso fa la differenza, e in questo provvedimento, che si occupa soprattutto di pubblica amministrazione, di efficientarla, di reclutare persone, di valorizzarle, io penso, a differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, che questa sia un'emergenza, che sia urgente occuparsi di questo, perché in realtà attiene alla vita del governo, della pubblica amministrazione, attiene alla vita dei cittadini che tutti i giorni chiedono alla pubblica amministrazione, nella speranza di avere risposte tempestivi, celeri e giuste. E quindi questo provvedimento finisce poi per occuparsi di scuola, di giustizia, di agricoltura, di sanità, di sicurezza, di protezione civile, con una unica priorità, quella di far funzionare meglio lo Stato e dare risposte più rapide. In questo provvedimento ci si occupa anche dei campi flegrei. Mi dispiace che il collega che mi ha preceduto si sia dimenticato di dire che ci sono delle cose importanti. C'è il CAS, ci sono le misure urgenti per la riparazione, ci sono misure per la riduzione della vulnerabilità sismica, ci sono misure per il personale. E allora tacere su questo e raccontare una storia completamente diversa è evidente che è l'unico modo per cavalcare in qualche modo demagogicamente il problema, senza avere la capacità di affrontarlo. Ho ascoltato in discussione generale il collega di 5 Stelle che diceva: abbiamo parlato, abbiamo discusso eccetera, poi alla fine tutto è finito al macero. Allora io credo che questi toni, questi contenuti, anziché rivolgerli a noi che costruiamo, che scriviamo, che facciamo l'interesse dei campi flegrei, dovreste dirle al presidente Fico, che il 25 settembre in un comunicato dice: abbiamo concordato con il governo un provvedimento ad hoc e stiamo ragionando e lavorando in un clima di leale collaborazione. Leale collaborazione è l'antitesi dei toni che abbiamo ascoltato oggi e l'altro giorno da parte della nostra opposizione, ma d'altronde il presidente Fico fa il presidente della regione, sa perfettamente che è il clima di collaborazione ed è la disponibilità di questo governo che fa la differenza. Tra l'altro, su questo tema è stato anche per me, insomma, divertente ascoltare il collega di 5 Stelle che dice: ascoltate noi, perché noi sappiamo come fare. Beh, allora io, Presidente, ricordo a me stesso che noi abbiamo avuto 2 anni nella ricostruzione del terremoto di Amatrice, del centro Italia, il commissario al sisma Farabollini, nominato dal Movimento 5 Stelle. Dopo 2 anni di nulla, lui venne in commissione ambiente e, a precisa domanda su qual era lo stato della ricostruzione, lui lanciò questa fantastica, usò questo termine che è passato alla storia, e disse che la ricostruzione post-sisma era tra il lusco e il brusco, dopo 2 anni che si era occupato. Vabbè, già, d'altronde voi siete quelli dell'uno vale uno, anzi no, quelli dell'uno vale uno erano i grillini, oggi ci sono i contini che vale solo uno, il fregoli della politica, quello che è passato da porti chiusi a porti aperti in una notte. Anzi, consiglio ai colleghi del Movimento 5 Stelle di non dire mai con Vannacci, perché l'ultima volta che hanno detto mai nei confronti di un partito politico poi è stato amore eterno. E poi in questo decreto ci occupiamo, il governo si occupa ancora di Amatrice, di Accumuli e di Arquata. Guardi, Presidente, io ci spengo un attimo perché credo che sia un segnale molto importante occuparsi di politica estera, occuparsi di energia, occuparsi di tantissimi temi, ma continuare ad avere comunque attenzione nei confronti di quei 3 comuni che sono stati completamente distrutti, pagando un tributo umano, di vite umane e di distruzione elevatissimo. E l'istituzione del primo cratere è un atto di giustizia che permette a quelle comunità, seppur piccole da un punto di vista numerico, ma importantissime da un punto di vista della storia, di guardare avanti con un po' più di ottimismo. E quindi, insomma, non può che esserci da parte nostra fiducia nei confronti di questo governo. È il governo dei record, io capisco che su questo i nostri avversari fanno fatica, e rimangono senza argomento perché è il governo con lo spread ai minimi storici, 1.300.000 posti di lavoro, il deficit che ci avete lasciato all'8%, che è arrivato al 3%, è il governo che ha ridotto dell'80% degli sbarchi. Anche questo un successo importante, dobbiamo ricordarci come ci avete lasciato. Se potessimo sintetizzarlo, potremmo dire che ieri eravamo a coglioni, oggi siamo padroni dei nostri confini. Ma parliamo anche, oltre che della fiducia che noi abbiamo nei confronti di questo governo, della vostra di fiducia. Mi piacerebbe, Presidente, se esistesse il fiduciometro, misurare la fiducia che ha il Partito Democratico nei confronti del Movimento 5 Stelle, la fiducia che ha il Movimento 5 Stelle nei confronti del Partito Democratico, e poi divertirci a vedere sommate le due fiducie quanto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno fiducia nel partito di Renzi. Insomma, diciamo che l'unica cosa larga che c'è nel vostro campo è quella, è la sopportazione. E sono stato e continuo ad essere però sempre molto molto sorpreso dai toni assolutamente non costruttivi e distruttivi che avete nei confronti di tutti i provvedimenti che presentiamo noi. Tra l'altro in discussione generale ho sentito il collega Casu indignarsi per il fatto che noi non abbiamo fatto lo scorrimento delle graduatorie. Certo, voglio dire, il Partito Democratico è un cattedratico dello scorrimento delle graduatorie, dico, perché insomma ad Allumiere siete stati capaci di fare un concorso per 20 posti con 100 idonei. Poi avete fatto scorrere tutta questa graduatoria e tutti gli altri 80 erano esponenti dei vari consigli comunali e consigli regionali del Partito Democratico. Diciamo che il Partito Democratico è stato capace a trovare i posti di lavoro solo ad Allumiere, peccato che erano soltanto per loro. E comunque, a proposito di critiche, Presidente, io comincio a pensare, guardando un po' sui social, anche sui comunicati, che ci deve essere una sorta di mondo parallelo, non lo so, una camera parallela, un videogioco, un simulatore, dove gli avatar dei nostri colleghi parlamentari fanno quello che poi raccontano, perché noi leggiamo cose che non sono accadute. Così ho visto che l'avatar del collega Aiello si è battuto perché noi avremmo aumentato i vitalizi e le pensioni, mentre invece lui è riuscito a fermare l'aumento dei vitalizi e delle pensioni. Peccato che non è accaduto. Così come l'avatar del collega questore Scerra si è battuto nel collegio dei questori contro gli sprechi. Peccato che queste discussioni non ci sono state. E poi c'è l'avatar del collega Grimaldi che in commissione durante i lavori di questo provvedimento si è battuto fino all'estremo, l'ha ricordato anche oggi, per non far passare la norma sullo spin time. Peccato che tutto questo non è accaduto. La norma sullo spin time del presidente Rampelli, e che ringrazio per averlo presentato, non è passata semplicemente perché non c'è stato il tempo di discuterlo, quindi non è stato nemmeno posto all'attenzione. Però diciamo che questa esigenza di dover raccontare, di invadere i social, ha creato questo mondo parallelo. Però tranquillizzo il collega Grimaldi, perché c'è un ordine del giorno a firma del presidente Rampelli, ma anche a firma anche mia, per impegnare il governo nel primo provvedimento utile per fermare questa sagra dell'illegalità, perché lo spin time è una sagra della illegalità che si svolge qui a Roma ormai da tanto tempo. Noi abbiamo pagato 21 milioni di euro, il comune di Roma è stato condannato al pagamento di 21 milioni di euro per questa occupazione abusiva, paga 207 mila euro al mese per questa occupazione, e soprattutto perché continuare a istigare e favorire l'illegalità non ci appartiene. E anche qui, Presidente, una riflessione, perché poi alla fine c'è, cioè, i grandi temi, l'illegalità, la Costituzione, no? Le anime belle della sinistra che sventolano i principi costituzionali. È peccato che poi nel momento in cui qualcuno occupa una casa, noi lo facciamo diventare non solo gli ricaviamo una sfera di protezione, ma pensiamo che sia un diritto, gli dia un diritto per averne una assegnata. Ecco, allora ha ragione su una cosa però il collega Grimaldi, ha detto che noi siamo i cani da guardia, però il collega Grimaldi, sì, noi siamo i cani da guardia, ma non dei poteri forti, noi siamo i cani da guardia della legalità, e anche per questo, Presidente, noi voteremo sì alla fiducia a questo governo. Grazie.
1: Onorevole, poiché in sede di conferenza dei presidenti di gruppo è stato convenuto che la votazione per appello nominale abbia luogo a partire dalle ore 13, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 13.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni. Oggi parliamo del libro Senza consenso, vite, solitudini e tribunali nell'era digitale di Marisa Marraffino. Laureata in giurisprudenza a Firenze, esercita la professione di avvocato a Milano, occupandosi di diritto penale, diritto minorile, diritto dell'informatica, tutela della reputazione. È difensore d'ufficio del Tribunale per i minorenni. Marisa Marraffino, benvenuta.
2: Grazie a voi.
1: Senza consenso è un libro di 23 capitoli che racconta 23 storie che sono ispirate chiaramente dalla sua esperienza diretta di avvocato, però il libro è anche un compendio di diritto e di terminologia informatica. C'è un intento divulgativo in questo lavoro?
2: Sì, l'obiettivo è stato proprio quello di arrivare ai ragazzi e alle ragazze soprattutto, quindi mi piace molto andare nelle scuole e parlare di reati informatici, quindi di diffamazioni aggravate, sostituzioni di persone, trattamenti illeciti di dati e anche di nuove fattispecie come quella di deepfake, ad esempio, che è stata introdotta a ottobre del 2025. Questo libro poi ha l'obiettivo, avevo anche l'obiettivo di cercare di sensibilizzare soprattutto i più giovani su queste tematiche per aprirsi e cercare di avere fiducia negli adulti di riferimento, quindi quando si è autori ma anche vittime di questi reati, cercare di parlarne con un insegnante, un allenatore, magari anche con i genitori o con un amico più grande, spesso davvero salva la vita. E quindi queste storie mi auguro che abbiano anche come effetto quello di evitare, no, la commissione di alcuni reati e cercare di far capire che certe condotte non sono neutre ma che possono avere delle conseguenze.
1: Proprio a proposito dei minori, secondo lei quanta consapevolezza c'è nei ragazzi anche proprio dei reati?
2: Purtroppo se ne parla poco e questa è una responsabilità anche degli adulti, spesso degli insegnanti, a volte anche delle famiglie, se ne parla davvero poco. Non si raccontano i casi di chi ci è passato prima, c'è poca consapevolezza anche direttamente negli adulti, no, di questo tipo di illecito. Molti reati, che racconto anche nel libro, in realtà sono commessi da adulti. C'è davvero un bisogno di un cambiamento culturale che coinvolga prima di tutto gli adulti di riferimento. Io dico sempre, i ragazzi ci guardano, ci osservano, quindi noi dobbiamo essere prima di tutto un buon esempio, cercare di essere degli adulti non giudicanti e possibilmente autorevoli, che non significa essere autoritari, no? È molto più complesso di così, quindi dobbiamo cercare di creare un terreno fertile per facilitare il dialogo, ma dobbiamo essere così bravi anche da diventare delle sentinelle e quindi da accorgersi se c'è un disagio nei nostri ragazzi e cercare di intervenire prima che possano commettere dei reati o diventarne vittime.
1: La solitudine, che tra l'altro come parola compare proprio nel titolo, sembra accompagnare molte di queste storie che hanno per protagonista un minore. Questo in un mondo che, per paradosso, quasi ipercomunica. Manca poi forse però una verità nella comunicazione. Allora come si può invertire questo?
2: È un lavoro molto faticoso. Il dialogo con i nostri figli si costruisce da quando nascono fino a quando sono grandi, no? Non dovrebbe interrompersi mai. Quindi non dovremmo accorgerci durante l'adolescenza, no, che i ragazzi non comunicano o hanno dei problemi. Ecco, diciamo che dovremmo accompagnarli in questa fase di crescita e essere noi per primi degli esempi. Spesso nelle famiglie ci parliamo addosso, non parliamo, usiamo noi per primi i cellulari quando siamo a cena, a pranzo. Non esistono delle zone franche in cui davvero possiamo parlare e ascoltarsi. Spesso i ragazzi ci dicono di non essere visti dai loro genitori. Ricordo durante un interrogatorio un ragazzo che mi disse che il padre, secondo lui, non era stato un buon papà perché lo aveva lasciato da solo a 11 anni con un computer in una stanza. Quindi io credo che i ragazzi vogliano attenzioni, vogliono che ci sia un adulto autorevole, quindi un adulto che li accompagni in questo percorso di crescita, e noi dobbiamo riconquistare faticosamente questo ruolo che forse i social network, internet in generale ci hanno un po' tolto, ce lo siamo lasciati togliere, ecco, questo ruolo. Abbiamo lasciato che i ragazzi si affidassero di più ai social che a noi adulti e oggi ricordiamo che c'è l'intelligenza artificiale alla quale i ragazzi hanno iniziato a chiedere consigli più che a noi adulti, quindi dobbiamo veramente riconquistare i nostri spazi ragazzi e fare quello che i genitori hanno sempre fatto, no? Che dovrebbe essere quello di educare e di accompagnare i figli anche in questo mondo, perché il mondo digitale poi non è così diverso e distante dal mondo analogico. Dobbiamo semplicemente recuperare questa funzione che c'è propria.
1: Io mi sono appuntata delle frasi da questo libro e ce n'è una che dice proprio così: esiste un'era prima e una dopo i social network. Che differenza c'è? Perché c'è un prima e un dopo i social network?
2: Perché è come se noi adulti non avessimo capito in tempo cosa fossero i social network, come avremmo dovuto usarli, e quindi non siamo stati in grado di accompagnare i nostri figli in questo mondo. Abbiamo rinunciato in partenza a capire cosa fossero i social e in che modo avremmo potuto aiutare i nostri ragazzi a usarli bene. Ricordo che insomma nei primi anni dei social i genitori mi dicevano che non volevano iscriversi alle piattaforme perché insomma erano mondi troppo distanti da loro, ad esempio, no? E invece ecco, questo poi ha creato un gap generazionale ancora più forte, e poi anche i genitori hanno iniziato magari a usarli male. Quindi pensiamo a tutti i casi di condivisione di foto dei bambini quando sono molto piccoli, eccetera. Non siamo dei genitori autorevoli se poi noi per primi condividiamo le foto da quando nascono fino a quando sono grandi, in tutte le circostanze della vita, e poi quando loro arrivano all'adolescenza gli diciamo no, ma te non dovevi condividere le foto del tuo amico senza il consenso, oppure condividere un altro tipo di contenuto o creare falsi profili. Ecco, quando noi per primi magari abbiamo usato male i social. Quindi dobbiamo davvero capire che i social fanno e faranno sempre più parte della nostra vita, così come l'intelligenza artificiale, per poi ricordare anche tutte le sentenze che hanno imposto per esempio ai giudici di rimuovere le foto dei figli da WhatsApp, dai social, e quando ci si separa vengono sempre in questione, no, queste problematiche legate alla condivisione non autorizzata poi delle fotografie. E quindi ripeto, noi per primi non siamo stati un buon esempio e oggi ne paghiamo un po' le conseguenze.
1: Torniamo ai ragazzi, perché nel racconto di queste storie da parte sua c'è sempre anche la ricerca della motivazione dei reati che questi ragazzi commettono, e allora c'è l'emarginato che poi si trasforma in bullo, il ragazzo violato che poi a sua volta cerca e conserva immagini di altri ragazzi, di altri minori violati, insomma c'è la vittima che molto spesso diventa a sua volta aguzzino. Ci sono dei percorsi per invertire questo cortocircuito? Le domando se secondo lei sono efficaci, bastano, e anche le domando cos'è la messa alla prova.
2: Sì, la messa alla prova viene chiesta e si ottiene per la maggior parte dei reati minorili, quindi è la sospensione del processo penale attraverso l'attivazione di un progetto che serve a rieducare, a far rielaborare il reato commesso dal minorenne. Spesso anche i magistrati lo definiscono come un percorso di rinascita. Gli autori dei reati vengono quindi in un certo senso affidati, no, degli assistenti sociali. Ci sono poi delle associazioni bellissime, devo dire, che prendono in carico i ragazzi e attraverso lo sport, il teatro, molte attività rieducative esplorano quelli che sono stati i segnali del disagio e anche le motivazioni sottese a un reato, perché un reato commesso da un minorenne veramente dà la possibilità di lavorare molto sulla rielaborazione di quello che si è commesso. Non è un caso che quando la messa alla prova si conclude con un esito positivo, nel 90% dei casi poi quel ragazzo o quella ragazza non commettono più dei reati, quindi azzera quasi la recidiva, e questo è fondamentale e fa capire bene cosa sia la messa alla prova. In sostanza la messa alla prova gioca un ruolo importante perché fa leva sulle passioni dei ragazzi. Io dico spesso che la passione salva la vita, questo sia agli adulti che ai ragazzi, no? Spesso commettono reati quando vedono infranto un sogno. Ricordo il caso di un ragazzo che sognava di fare il calciatore, a 14 anni prende un passaggio in motorino da un amico, cade, ha un grave infortunio e questo sogno viene improvvisamente interrotto. Da allora questo ragazzo inizia a commettere furti, altri reati legati al cyberbullismo. Ora, questo non vuol dire giustificare il reato, però vuol dire imparare e cominciare a capire noi adulti per primi perché quel reato è stato commesso e come riusciamo poi a far leva sulle motivazioni del ragazzo perché lui faccia una messa alla prova che abbia un senso e che poi gli consenta di ritrovare una passione nella vita, quindi un senso nella vita, che è poi la ricerca di ognuno di noi, no? Però quando si è minorenni si può davvero agire molto su questo e lavorare su noi stessi con dei percorsi che devo dire sono molto ben strutturati e riescono a raggiungere spesso questo obiettivo.
1: Ci sono alcune storie che parlano di ragazze e anche di donne adulte, sono storie che sono legate alla loro sessualità che poi finisce per essere usata come arma di ricatto. Le domando se secondo lei esiste una debolezza delle donne nell'era digitale.
2: Più che una debolezza è una fragilità spesso emotiva che accomuna tutte queste storie, no? Ci sono dei momenti della vita di ciascuno di noi in cui siamo più fragili, quindi può essere per una malattia, un trauma, una separazione, un lutto. Ecco, in questi momenti è ancora più facile diventare soprattutto vittime di alcuni reati. E allora io penso ai reati, ad esempio, di condivisione illecita di contenuti intimi, che hanno sempre la stessa dinamica. A un certo punto l'autore, quello che sarà l'autore del reato, ci chiede di condividere una fotografia, un video intimo, e lo fa lui per primo, cioè lui inizia a mandarci delle fotografie e poi dice: se tu non fai la stessa cosa significa che non mi ami e quindi che non ti fidi di me. Quindi si fa leva su una fiducia sbagliata per indurre la vittima poi a inviare quel contenuto. E la paura di restare soli, quindi per questo si parla di fragilità emotiva, perché è la paura di rimanere poi senza quella persona che fa sì che la vittima invii quel contenuto e poi, dopo di solito poco tempo, quel contenuto viene condiviso anche su altre piattaforme e la vittima inizia a vivere una situazione di disagio. Noi andiamo nelle scuole, io personalmente, a raccontare questi casi proprio perché è necessaria una consapevolezza. Ancora oggi troppo spesso condividiamo le password dei nostri cellulari con i compagni, ecco, però confondiamo l'amore con la gelosia. L'amore in genere non deve mettere a disagio, l'amore, l'amicizia, eccetera, non deve passare dal controllo l'amore. Io ricordo un caso che ci venne segnalato di una ragazza che aveva un ustione alla mandibola derivato dal fatto che lei dormiva col cellulare attaccato all'orecchio perché il fidanzato dell'epoca le chiedeva di controllare il respiro perché aveva paura che lei, invece di andare a letto, uscisse con le amiche. Ecco, se arriva a queste forme patologiche di controllo significa che c'è un disagio interiore, un disagio emotivo sul quale dobbiamo lavorare. Per questo io dico, quando si tratta di minorenni devono essere gli adulti di riferimento ad essere delle sentinelle e a intercettare i segnali del disagio prima che si aggravino e diventino pericolosi.
1: A proposito proprio di questi contenuti che a volte sono intimi ma diffusi senza consenso, così riprendiamo il titolo del libro, a che punto siamo dal punto di vista della legislazione?
2: Sì, oggi abbiamo, dal 2019 c'è il reato appunto di condivisione illecita di contenuti intimi, c'è il reato di deepfake, quindi anche contenuti poi creati con l'intelligenza artificiale, e dal 2024 è pienamente operativo anche in Italia il Digital Service Act, che consente di segnalare ad esempio tutte le violazioni massive che possono essere commesse attraverso i social network, e tra queste violazioni ci sono anche quelle che riguardano ad esempio la violenza di genere, e sta a noi segnalare tramite un reclamo che è gratuito. In Italia lo possiamo fare all'AGCOM, che è il coordinatore digitale per il Digital Service Act, e lo strumento del reclamo ci consente di rendere davvero vive queste norme, no? E cercare di renderle sempre più efficaci. Quello che poi è importante dire è che troppo spesso le vittime di questi reati confondono i ruoli, quindi si sentono in colpa per aver condiviso un contenuto, e questo spesso ritarda la difesa. E allora non dobbiamo avere timore, dobbiamo sapere che oggi esistono tante nuove leggi, esistono anche degli strumenti preventivi che in futuro potranno essere ulteriormente rafforzati dall'intelligenza artificiale, e penso a quegli strumenti che ad esempio, grazie alla collaborazione della Polizia Postale e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, consentono ad esempio di evitare che i contenuti che noi abbiamo condiviso vengano poi ulteriormente condivisi su altre piattaforme. Questo meccanismo avviene tramite la registrazione dei cosiddetti codici hash, cioè sono dei codici alfanumerici che identificano le fotografie e i video, e grazie ai quali poi alcune piattaforme, se qualcuno poi tenta di caricare quel contenuto su un social network, lo bloccano prima che possa essere condiviso. C'è poi un grosso problema, e questo a livello europeo se ne sta discutendo da tanto tempo, per cercare di rafforzare queste protezioni e rafforzare le tutele delle vittime, e c'è un difficile bilanciamento tra la crittografia end-to-end delle principali piattaforme e la tutela e la sicurezza degli utenti online. Ecco, questo bilanciamento è la vera sfida del futuro per rafforzare la tutela delle vittime. Questo è un periodo storico particolarmente fertile anche per i processi. Ricordiamo il famoso processo a Los Angeles sulla dipendenza digitale, quindi sulla responsabilità algoritmica. Oggi sappiamo che le piattaforme possono creare quello che i neurologi chiamano l'effetto tana di coniglio, cioè i feed ripetitivi, lo scroll infinito sui social che creano dipendenza. Ecco, oggi negli Stati Uniti c'è una sentenza che ci dice che questo danno è risarcibile e tramite il Digital Service Act potrebbe esserlo anche in Italia.
1: L'intelligenza artificiale che lei ha nominato è uno strumento ovviamente utile del quale non potremo fare probabilmente a meno nei prossimi anni, però può diventare anche questa un'arma. Come possiamo tutelarci e tutelare i nostri ragazzi anche dal rischio di misinterpretazione di questo strumento?
2: Dobbiamo fare esattamente quello che non abbiamo fatto con l'avvento dei social network, cioè dobbiamo accompagnarli anche in questo mondo. L'intelligenza artificiale non scomparirà, ma verrà ha sicuramente insomma degli effetti anche benefici sulla nostra vita, no? La ricerca scientifica, ma insomma anche ai progressi che possono essere fatti nel lavoro. Però ecco, dobbiamo accompagnarli e cercare di fare in modo che l'intelligenza artificiale non si sostituisca al dialogo con i genitori. Vi racconto soltanto questo episodio, mi è capitato qualche giorno fa di un ragazzo che era in attesa di un processo al tribunale per i minorenni e stava chattando in continuazione, vedevo col cellulare, interagiva, quindi gli ho chiesto insomma se stesse interagendo con una fidanzata, con un amico, eccetera. Lui mi ha detto no, sto chattando ma da circa mezz'ora, no, con ChatGPT, e mi dice sì, perché è molto più simpatico di Siri, perché Siri non ride e mi fa sentire la risata che questo software aveva condiviso, no, con lui. Quindi mi è sembrata una cosa diabolica, ecco,
1: è un'umanizzazione, no?
2: Esatto, però è quello che succede, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento sempre disponibile che ci dà sempre ragione e che ride a comando, no? A differenza magari degli amici o dei genitori o di chiunque abbiamo di fronte che non sempre ha voglia di ridere, non sempre è disponibile. Ecco, però dobbiamo riappropriarci del vero dialogo, perché chi ci dà sempre ragione molto probabilmente non è il nostro migliore amico. Quindi dobbiamo far capire ai ragazzi che dobbiamo essere noi a governare l'intelligenza artificiale, a non farci governare, e questa è la sfida. Io sto girando un po' le scuole di tutta Italia e ho incontrato degli insegnanti su questo molto bravi che stanno cominciando a insegnare proprio ai ragazzi come usare l'intelligenza artificiale a loro favore, quindi non soltanto ecco per copiare i compiti in classe come purtroppo avviene, ma per migliorare, no, il lavoro di tutti i giorni, e quindi far capire loro quello che è opportuno fare, quello che non si può fare, ma insomma accompagnarli in questo mondo. E questo agevola molto anche il dialogo, quindi nel momento in cui c'è una situazione pericolosa i ragazzi ne parlano con noi. Gli psicologi purtroppo ci raccontano anche di casi di consigli pericolosi dati dai chatbot. Ecco, quando questo avviene dobbiamo segnalarlo, dobbiamo far presente ai nostri ragazzi, ripeto, che non sono degli amici quelli che abbiamo di fronte, che l'intelligenza artificiale può sbagliare, e soprattutto dobbiamo dire loro di aprirsi. Ecco, la fiducia si conquista ogni giorno e con l'intelligenza artificiale questo sarà un imperativo già del presente ma anche dei prossimi anni.
1: Marisa Marrafino, grazie per essere stata con noi ai libri di GR Parlamento. Lo ricordo, suo ultimo libro, Senza Consenso, Vite, Solitudini e Tribunali nell'era digitale. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Concluse le dichiarazioni di voto sulla fiducia chiesta dal governo sulla conversione in legge del decreto pubblica amministrazione, ascoltiamo ora l'inizio della chiamata per appello nominale dei deputati proprio per sul voto di fiducia. Sentiamo i primi nomi.
1: Barelli. Battistoni. Carfagna. Cirielli, Ferrante, Mulè, Pagano.
0: 13.01, lasciamo aperta la chiama nell'aula di Montecitorio, ne approfittiamo per proporvi i lavori che si sono svolti a fine luglio in Commissione Affari Costituzionali. Il 27 è stato ascoltato in Commissione al Senato il professor Stefano Ceccanti, il oggetto dell'audizione, il testo sulla riforma elettorale. Buon ascolto.
2: Dando il benvenuto a chi è in presenza, il professor Grasso, ma inizierei però come da programma dal professor Stefano Ceccanti, che è, dovrebbe essere collegato da remoto, che saluto, vedo e saluto. Quindi professore, se sei operativo col microfono, sembra di sì,
3: sì.
2: Le darei subito
3: benissimo
2: la parola nei tempi convenuti. Grazie.
3: Grazie. Io vi ho inviato un testo scritto che può essere tranquillamente diffuso in modo tale che posso anche essere più breve nell'esposizione orale. Devo dire che il ciclo precedente di audizioni alla Camera per me è stato soddisfacente, perché alcune delle osservazioni che avevamo posto, come quello di ricondurre il premio alla dimensione normale, già ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, è stata fatta, e così sono stati reinseriti anche gli elettori del Trentino Alto Adige, della Val d'Aosta. Grazie. Ai fini del premio. Quindi sono stati due importanti momenti di confronto che in molti avevamo posto e che hanno trovato soddisfazione. Io ho letto attentamente il dossier, e il dossier è fatto come sempre benissimo. Il dossier confuta, secondo me, in maniera efficace, anche sulla base dei lavori alla Camera, tutta una serie di critiche che sono politiche ma non costituzionali. Pone invece due problemi costituzionali che affronterò nei primi due punti di questa esposizione, per poi affrontare il terzo relativo all'opportunità istituzionale del ballottaggio. Ora parto dal primo perché mi sembra il più delicato.
4: Che fai? Basta.
5: C'è un microfono aperto.
3: Grazie. Il dossier, alle pagine 208 e 209, pone il problema insoluto dai lavori della Camera delle liste bloccate. Ora, come è noto, la Corte Costituzionale ha ammesso liste bloccate purché corte, ma tradizionalmente i testi esaminati erano testi relativi a un'unica lista bloccata su scheda. Qui invece abbiamo due liste bloccate su scheda, e che configura un salto qualitativo prima ancora che quantitativo, e già c'è una sorta di rottura simbolica, perché presentare una scheda fatta solo di due liste bloccate sembra orientare il sistema esclusivamente verso la formazione di una maggioranza di governo, fine assolutamente importante ma che non può essere quello unico, mentre sembra dare una delega in bianco per la rappresentanza. Ora, noi abbiamo un precedente di doppia lista, per così dire, sulla scheda, che è il precedente della legge Tatarella del 1995, che bloccava la lista coalizionale, a cui all'inizio era agganciata la sola indicazione politica del presidente della regione, che poi divenne elezione diretta, ma non bloccava l'altra lista, quella relativa ai partiti, a ciascun partito politico per espressioni di preferenze. E quindi bisognerebbe anche qui rientrare nella normalità, mantenendo sì la lista bloccata per la lista coalizionale ai fini del premio, perché quella è inevitabilmente bloccata per evitare che attraverso i singoli si riproduca un conflitto tra i partiti, essendo una lista coalizionale, ma invece se si vogliono scegliere preferenze, non altri metodi che pure a mio avviso sarebbero migliori come i collegi uninominali proporzionali, è chiaro che la lista di partito deve essere aperta al voto di preferenza.

0: o in tutto o in parte. Qualora si voglia fare questa scelta, onde evitare anche sentenze additive della Corte Costituzionale che sarebbero più facilmente tranchant, come già accaduto sulla legge Calderoli, bisogna però tenere conto dell'articolo 51 della Costituzione come novellato nel 2003, ovvero sia deve esserci un elemento che tende all'equilibrio di genere. Se un solo capolista bloccato, ci deve essere un equilibrio complessivo tra i capilista. Se ci sono preferenze, la scelta migliore è la preferenza doppia, perché la preferenza doppia tende di per sé all'equilibrio. Comunque queste cose sono spiegate in dettaglio nel testo. Il secondo punto, che è posto in maniera dubitativa, perché è emerso tramite emendamento all'ultimo minuto e non se n'era parlato in commissione, è la norma relativa alle microliste. La norma particolare è che non computa i voti delle microliste all'interno del voto della coalizione. Se ne tratta in maniera dubitativa alle pagine 73 e 74. Ora, questo è chiaramente un terreno di conflitto politico, perché si possono immaginare queste norme in effetti puntuali sulle coalizioni, ma a mio avviso non è, nonostante che sia apparsa alla fine in aula, né un tema pensato ora e neanche un tema di legittimità costituzionale, è un problema di scelta politica. Quando si pose questo problema? Con la legge Calderoli, dove tutte le liste erano ammesse e venivano computate, si verificò il caso di liste destinate fin dall'inizio a non superare lo sbarramento, ma che venivano usate dai presentatori in sostanza per scambiare dei posti nel governo successivo. Io ti presento una listina piccola che magari in un quadro di equilibrio potrebbe essere determinante per farti vincere il premio, ma tu mi prometti e mantieni che avrò dei posti nel governo, sottosegretario e cose del genere, cosa che poi puntualmente si è peraltro verificata. Quindi da lì si dipartì una critica dottrinale molto seria per cercare in qualche modo di porre argine a questo tipo di fenomeno. Tant'è che nella commissione di esperti del governo Letta, di cui mi onoro di far parte, fu scelta una norma più drastica di quella che è stata approvata alla Camera dei Deputati e si decise che nessuna lista sotto il 5%, quindi non il 3 con il recupero del primo, dovesse essere computata ai fini di chi prendesse il premio di coalizione. E traccia di questa argomentazione rifluì poi, come è noto, una legge Rosato che prevede di non computare i voti tra 0 e 1 e che i voti tra 1 e 3 non vadano a beneficio della lista che lo prende, ma a beneficio delle liste collegate. Quindi la scelta, per quanto capitata all'ultimo momento dei lavori in aula, non è una scelta improvvisata che nasce dal niente, è una scelta che trae alimento da una serie di osservazioni che sono state fatte, che hanno una loro base. Certo, poi spetta alla politica valutare come concretamente questa norma può essere pensata, però non trovo nulla di costituzionalmente illegittimo in questa norma. Ultimo punto è un punto di opportunità politico-istituzionale, perché la legge regge benissimo anche senza il ballottaggio, ma io penso che quando noi ci troviamo di fronte a una situazione frammentata e desideriamo, in condizioni normali, poter produrre un risultato in cui l'elettore sia arbitro della scelta del governo, il sistema più naturale sia quello del doppio turno nazionale. Le memorie di Taviani ci dicono che addirittura nel 1953 si discusse di doppio turno nazionale per assegnare il premio, ma questo tema si riaffacciò anche lì nella commissione di esperti del governo Letta, perché appunto il doppio turno nazionale consente di non fare coalizioni che acchiappa tutti, potremmo dire, che sono adatte per vincere elezioni ma non per governare, e consentono al secondo turno di poter prendere i voti anche delle formazioni che si sono presentate da sole senza doversi alleare formalmente. La giurisprudenza costituzionale non ha escluso il ballottaggio nazionale, lo ha inquadrato in determinati limiti e ci propone una serie di riflessioni. Una prima riflessione interessante, ma forse non da accogliere in termini politici, è quella che preveda una eventuali apparentamenti ulteriori tra primo e secondo turno, ma la Commissione degli esperti del governo Letta rifiutò questa soluzione perché temeva che la logica delle coalizioni acchiappavoti adatte per vincere ma non per governare non fossero positive. Di conseguenza si pone il problema che si era già posto nel primo testo originario della Camera e che rientra anche questa nella giurisprudenza costituzionale, di porre a entrambe le coalizioni un requisito ragionevole per accedere al ballottaggio. Questo requisito potrebbe essere fissato per entrambe le coalizioni su una soglia intermedia tra il 35 e il 40 dei voti, intorno al 38%, perché intorno a quella soglia chi prende il 38% dei voti al primo turno ha già più o meno un 40% dei seggi e quindi il premio non andrebbe oltre il 55% dei seggi. Mi dimenticavo prima di dire che appunto per evitare coalizioni fatte per vincere ma non per governare, la soglia del primo turno dovrebbe essere elevata in maniera significativa dal 42% attuale a una soglia compresa tra il 45 e il 50% dei voti, ad esempio il 48% dei voti, perché con quella soglia è difficile da raggiungere, ma appunto questo è positivo perché spinge a non fare coalizione a acchiappatutto, la coalizione sarebbe già naturalmente oltre il 50% dei voti. Certo, non si può caricare solo ed esclusivamente la prima coalizione, anche il fatto che la seconda sia rappresentativa. Come uscire da questa logica rispettando la giurisprudenza costituzionale? La soluzione potrebbe essere di dare comunque il premio in un primo turno qualora solo la prima coalizione avesse superato la soglia di rappresentatività, ma purché allora questa soglia potesse arrivare, i voti effettivi potessero essere il 42% dei voti della coalizione. Quindi non mi sembra che si possa varare sulla base di giurisprudenza costituzionale un sistema sempre e comunque majority assuring, ma ci si può avvicinare con questi criteri. Comunque il tutto è descritto più puntualmente e argomentativamente nel testo scritto. Grazie.
1: Grazie professore, tanto mi scuso perché tra gli auditi in presenza ho citato solo il professor Grasso, ma c'è anche la professoressa De Minico e il professor Pettici. E allora, domande colleghi? Prego, senatore Parini.
2: Saluto il professor Ceccanti, faccio due domande, una su un punto che ha affrontato, l'altra su un punto che non mi sembra abbia affrontato in maniera esplicita. Comincio dalla domanda sul punto non affrontato in maniera esplicita. Negli ultimi anni alcuni costituzionalisti, sebbene per quanto mi risulti una minoranza, hanno aperto all'idea che un premio per il Senato calcolato nazionalmente sia compatibile con l'articolo 57 della Costituzione riguardante la base regionale di elezione del Senato. Tuttavia, nessuno, quasi nessuno, per quel che mi consta, ha sostenuto che un premio per il Senato, seppure calcolato nazionalmente, possa essere distribuito come previsto dal Melonellum, e cioè con esclusivo riferimento al risultato nazionale senza nessun aggancio o proporzione rispetto ai risultati verificatisi nelle singole circoscrizioni regionali, perché ciò significherebbe sferrare all'articolo 57 della Costituzione non uno ma due colpi di maglio. Da questo punto di vista, ciò avviene con l'uso di listoni occulti nazionali. La distribuzione del premio è completamente indipendente dai risultati territoriali, e la lesione dell'articolo 57, secondo molti, è evidente per questo motivo, e chiedo al professor Ceccanti la sua opinione in merito. Sappiamo che l'idea dei listoni nazionali è venuta fuori non per ragioni di sistema elettorale, ma per garantire che potesse consumarsi uno scambio all'interno della coalizione attualmente di maggioranza prima del voto sulla spartizione delle fette di premio, qualora il premio vada a quella coalizione. Non c'è nessun'altra ragione per cui sono stati fatti i listoni. L'altra domanda riguarda invece l'emendamento russo approvato da ultimo alla Camera, su cui quindi non si sono potuti pronunciare gli auditi alla Camera. Io vorrei porre al professor Ceccanti un problema che va oltre quello che lui ha detto nella sua memoria e poi anche nel suo intervento, cioè il punto che a molti pare critico è il seguente: non tanto che ci sia una clausola antiframmentazione, ma che questa clausola antiframmentazione porti a effetti discriminatori e a disparità di trattamento che nessuno riesce a giudicare ragionevoli, perché un partito non sa quanto deve prendere per stare in Parlamento e per risultare utile alla sua coalizione se non prende almeno il 3%. Nessuno lo può sapere prima. E secondo me una legge elettorale che lascia nell'indeterminatezza questo punto è una legge elettorale che presenta un grave inconveniente anche di legittimità, perché la possibilità di accesso di una lista sotto il 3% al Parlamento e all'essere utile alla sua coalizione dipende non dal risultato assoluto che questa lista prende, ma dalla sua posizione relativa rispetto ai risultati che hanno preso altre liste. È una cosa secondo me non raccontabile. Per di più con l'effetto che in un sistema elettorale che è basato, ha come perno fondamentale l'attribuzione di un premio alla coalizione più votata, creando la possibilità che anche liste sopra il 2,5% stiano fuori dal...
1: Direi di andare un po' chiudere.
2: Però Presidente, le questioni sono complesse.
1: Lo so,
2: io cerco di farlo con la massima sintesi, però cerchiamo di darci una mano a vicenda. Dicevo, creando la possibilità che anche liste sopra il 2-2,5% vengano escluse dal conteggio del risultato di coalizione, si genera un rischio molto alto che il premio di maggioranza venga dato non alla coalizione più votata dagli italiani, ma una coalizione che non è la più votata dagli italiani, con l'effetto paradossale che perdi e allora vinci. Il richiamo al Rosatellum può essere utile non perché ci sia un'omogeneità tra i due sistemi. Il Rosatellum prevedeva la clausola di esclusione dal conteggio dei voti all'1%, ma in un sistema che non assegnava un premio di maggioranza. Quindi stare o non stare sotto l'uno poteva decidere la sorte di 3 seggi. Qui stare o non stare sotto la soglia può decidere la sorte di 70 seggi, quindi di un'enormità. Ma ciò nonostante, per esempio, l'1% non è, se fosse l'1% sarebbe un termine certo e abbasserebbe molto il rischio, mi riferisco al conteggio del dato di coalizione, che si possa avere un vincitore che non è la coalizione più votata dagli italiani. Un super premio a chi ha perso sarebbe il colmo anche per un paese che ne ha viste di tutti i colori.
1: Grazie. Senatore Giorgis.
3: Grazie Presidente, ma molto, molto brevemente, perché il senatore Parrini ha già illustrato in maniera, a mio avviso, molto efficace questioni sulle quali noi vorremmo sentire l'opinione degli auditi e la sua in particolare, professore. Sottolineo solo un aspetto che rafforza le perplessità appena sollevate. L'introduzione di misure antiframmentazione in astratto può essere compatibile con i principi costituzionali che sovraintendono alla strutturazione della forma di governo parlamentare, al principio di uguaglianza del voto, al principio di rappresentatività. Però poi bisogna vedere in concreto come viene definita la misura antiframmentazione. Ora, in questo caso, la misura della soglia è una misura non predeterminata in maniera fissa e in qualche modo io credo che questa, diciamo, aleatorietà sia inconciliabile con il principio di rappresentatività, perché non vorrei che noi dimenticassimo che tutte le forzature, tutti gli artifici giuridici per costruire maggioranze che non corrispondono a effettive maggioranze nel paese incontrano comunque in una forma di governo parlamentare il limite del principio di rappresentatività, cioè la legge elettorale è prima di tutto volta a garantire che il Parlamento sia ragionevolmente rappresentativo del pluralismo politico. Allora escludere coloro che quelle liste che sono sotto una certa soglia di rappresentatività ha una sua giustificazione per soddisfare il principio appunto di antiframmentazione, di rappresentatività, appunto. Sotto una certa soglia si ritiene che la rappresentatività non abbia più titolo. Ma se quella soglia varia e dipende da fattori esterni alla stessa lista, davvero lei non pensa che questa modalità di attuazione, non il principio in sé, ma questa specifica modalità di attuazione sollevi dei dubbi appunto di conformità a quello che è appunto il principio cardine che deve essere rispettato da ogni sistema elettorale, sia un sistema elettorale proporzionale ma sia un sistema elettorale maggioritario? Quindi altre soluzioni più equilibrate, più ragionevoli, già sperimentate, forse avrebbero meno profili di dubbia legittimità. Però vorrei sapere la sua opinione al riguardo. Grazie.
1: Grazie. Adesso abbiamo in collegamento il senatore Cataldi. Ricordo agli auditi che oggi, in via eccezionale, per questa settimana abbiamo la possibilità di collegamento anche per i colleghi senatori. Senatore Cataldi, prego. Quindi ci sono anche altri senatori collegati. Prego.
4: Sì, tre brevissime domande. Una di queste in realtà gliela giro perché mi è stata posta. Ci troviamo sempre in un problema che è quello legato al fatto che poi la legge elettorale rischia di essere presa in considerazione quando siamo più o meno al termine della legislatura, che la maggioranza del momento ha la possibilità appunto di costruirla in qualche maniera come un abito su misura, e le volevo chiedere se, come vede lei l'ipotesi di valutare, certo non ovviamente nell'ambito della legge elettorale, ma anche perché andrebbe toccata un'altra fonte, come vede l'ipotesi di prevedere magari per il futuro che si possa, come dire, imporre una maggioranza qualificata per l'approvazione di leggi elettorali, perché si va a incidere sul sistema democratico e credo che forse il cittadino si sentirebbe più garantito nel caso in cui la maggioranza sia costretta in qualche maniera a mettersi d'accordo anche almeno con una parte dell'opposizione. Se lei ha dei suggerimenti al riguardo, se poi ci sono altri esempi, visto che poi parliamo anche insomma di, lei ci ha dato già molti suggerimenti, se si deve andare un po' alla ricerca di un sistema equilibrato, quali sono i paesi europei ma anche non europei a cui magari dare uno sguardo, perché eventualmente potrebbero esserci sistemi che garantiscono la rappresentatività e potrebbero essere presi, non dico copiati insomma, ma presi come modello perché rispettano di più il voto dei cittadini. L'altra domanda era quella relativa appunto alle liste sotto al 3% che sono in coalizione. Se ci sono più liste in coalizione che non raggiungono il 3%, una mi pare che si salva e gli altri voti vengono dispersi. Come vengono tutelati i cittadini che hanno espresso una loro volontà? Perché quello che vedo è il rischio che ci sia una distorsione democratica, soprattutto in un paese dove non è detto che la coalizione rispecchi la maggioranza per quanto riguarda quantomeno il suo colore politico. Quindi paradossalmente mi sembra che sia un sistema che potrebbe consentire a quella che è una maggioranza che governerà con il premio di seguire un indirizzo politico che è sostanzialmente contrario a quella che è magari la scelta della maggioranza di elettori che ha un indirizzo diverso ma che non ha trovato spazio appunto in una coalizione perché quella coalizione non ha raggiunto il premio, anche attraverso questo meccanismo ad esempio che va ad escludere le liste che non hanno preso il 3% e che pur si trovano all'interno invece di una coalizione. Volevo chiederle anche lì se lei ci può suggerire delle soluzioni equilibrate. Grazie.
1: Grazie, grazie senatore Cataldi. Professore, a lei per la replica a queste domande.
0: Sì, allora comincio a ritroso. Chiaramente sarebbe auspicabile un intervento sulla Costituzione che prevedesse in maniera simile a quanto accade in altri ordinamenti, ad esempio la Grecia, che qualora la legge elettorale sia approvata a maggioranza qualificata, ponendo un requisito tale che la voti almeno una parte della minoranza, essa possa entrare in vigore subito. Qualora invece essa sia approvata a maggioranza relativa, essa scali di una legislatura e si applichi alla legislatura successiva a quella, cioè 2 legislature dopo, per così dire, con un intervallo di una legislatura in modo tale che non sia utilizzabile a fine di parte. Questo è auspicabile, però questo siamo al termine degli auspici, non è un problema di norme vigenti. Per quello che riguarda la base regionale sono parole che si collocano in un sistema di un Senato che è una Camera nazionale che esprime la fiducia al governo. Il dossier smonta, secondo me, in maniera efficace, richiamando 2 principi, 2 passaggi della giurisprudenza costituzionale: il passaggio della Calderoli che negava costituzionalità ai premi regionali e il passaggio Italicum, ultimo punto, in cui si dice che è bene che i sistemi siano più uguali possibili per produrre in casi assolutamente residuali maggioranze diverse. A me è sempre sembrata minoritaria perché appunto fissato su quelle 3 parole e non sull'interpretazione sistematica, l'idea che non si potesse fare un premio nazionale al Senato ed è stata del resto ampiamente minoritarie anche nei lavori parlamentari, perché abbiamo delle ottime proposte configurate meglio di quella attuale anche sulla base dell'algoritmo. Per esempio, ci sono proposte di premi nazionali scritte molto bene, Zanda, Finocchiaro e Quagliariello, e poi ci sono premi nazionali al Senato anche di proposte Nicoletti e Balduzzi costruite molto meglio. Quindi, secondo me, come obiezione pregiudiziale, quella di un premio nazionale al Senato non funziona. A me sembra che le parole a base regionale significhino solo che i seggi concretamente assegnati alla fine alla regione debbano essere quelli determinati costituzionalmente sulla base del numero degli abitanti, e quindi che sia solo questo il significato a base regionale, di evitare uno slittamento di seggi da una regione all'altra del complesso delle liste. Se poi l'algoritmo si può costruire in maniera più ragionevole di questo e che eviti di fatto listoni nazionali e cose del genere, io richiamo appunto Zanda, Finocchiaro e Quagliariello perché avevano costruito molto meglio un algoritmo, però non me la sentirei di dire che quello in questa legge, che secondo me è peggiore di quello Zanda, Finocchiaro e di quello Quagliariello, sia di per sé illegittimo. Sulla questione delle microliste, allora, qui io distingo anche qui le preferenze personali dalla costituzionalità. Secondo me il legislatore può costruire un sistema in cui esclude delle microliste anche ricorrendo allo schema 3% con il migliore degli esclusi che rientra dalle coalizioni. Il legislatore, se vuole, lo può fare anziché fissare una soglia univoca per tutti. Io personalmente sarei per fissare una soglia anche più alta, ma valida per tutti. Ma questa è una preferenza personale, non è una costituzionalità, perché i sistemi che costruiscono soglie diverse dentro le coalizioni rispetto a quelle fuori, anche questi finiscono con incentivare il fatto che ci siano un po' troppe liste che si apparentano e quindi che si pongano poi problemi di governo. Quindi io resto convinto che la soluzione migliore fosse quella della commissione dei saggi del governo Letta, che diceva non si conta nessun voto di nessuna lista dentro o fuori le coalizioni che stia sotto il 5. Io sarei per quella soluzione rigorista lì, o in subordine per una soluzione che dica 3% per tutti, perché ogni volta che noi creiamo una coalizione con una soglia per la coalizione, ad esempio il 10%, e stabiliamo che ci sia qualche vantaggio per apparentarsi perché si recupera il primo sotto soglia, mentre chi non raggiunge quello status quo coalizioni ha il 3%, secondo me si rischia di creare una dinamica di coalizioni per vincere e non per governare. Però, ripeto, queste sono convinzioni personali, anche che esprimo anche in maniera forte, ma non sono convinzioni in materia di incostituzionalità. E con questo credo di aver risposto. Grazie a tutti.
1: Grazie professore, grazie davvero. Naturalmente, come tutti i nostri auditi, se ha piacere e tempo, può rimanere collegato.
5: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Buongiorno da Emanuela Valenti. In corso alla Camera, dopo le dichiarazioni di voto per la fiducia sul decreto sulla pubblica amministrazione, la chiama per appello nominale. Al termine è previsto l'esame dell'ordine del giorno presentati al provvedimento. Sentiamo Roberta Gentilini.
7: Passato da 26 articoli a 30, il testo contiene disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione. Armonizza l'ordinamento al diritto UE con il sì all'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale pubblico alla cessazione del rapporto. Disciplina il cumulo dei permessi sindacali della dirigenza. Destina alla formazione dei dirigenti l'economia sulla retribuzione di risultato. Incrementa la dotazione dirigenziale dell'autorità garante per l'infanzia e adolescenza. E ancora assunzioni in favore della ISPRA. Ma soprattutto si guarda agli eventi sismici nei campi Flegrei con contributi alle famiglie sfollate, al ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area. Opposizioni critiche su metodo e merito. La decretazione d'urgenza di questo governo serve solo come arma di distrazione di massa, spiega il Dem Sarracino.
8: Il governo Meloni invece è riuscito nel capolavoro di occuparsi di tutto in questo decreto, meno che dei campi Flegrei.
7: I vannacciani votano contro, risposte ritenute insufficienti su piccoli comuni e sulla sicurezza. Ennesimo decreto omnibus attacca AVS che chiede investimenti strutturali per la crisi della macchina pubblica. Replica la Lega, risposte pronte alle esigenze del paese. Lega che da sempre guarda l'autonomia. Pizzimenti.
9: Assume rilievo il superamento del rigido tetto storico di spesa del personale per i comuni, province, città metropolitane e regioni.
7: Criticazione che parla di occasione persa sulle risposte da dare agli enti locali. Decreto minestrone, Tranciani 5 Stelle che accusano il governo di avere cancellato settimane di lavoro con il no agli emendamenti. Carmina.
10: Tagli, marcia indietro e totale indifferenza per le reali esigenze dei territori.
7: Fiducia scontata per la maggioranza, sì politico di noi moderati, un nuovo tassello per la rivoluzione liberale iniziata da Berlusconi, dichiara l'azzurra Mazzetti. Rivendica il provvedimento Trancassini, Fratelli d'Italia.
11: Una unica priorità, quella di far funzionare meglio lo Stato e dare risposte più rapide.
6: Al Senato l'Assemblea è convocata domani alle 16.30 per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del decreto sulla pubblica amministrazione, se approvato dalla Camera. È previsto per venerdì l'approdo nella Camera del disegno di legge sull'antisemitismo, già licenziato dal Senato. Sul testo che equipara le critiche allo Stato israeliano al razzismo antisemita, lancia un appello la senatrice a vita Segre. È essenziale approvare all'unanimità il disegno di legge sull'antisemitismo, sottolinea in una dichiarazione all'Ansa, spiegando che se fosse necessario sarebbe il caso di aprirsi alla modifica del testo per specificare la possibilità di critica allo Stato di Israele come per ogni altro paese. Per la storica Anna Foe, anche essa di religione ebraica, l'attuale testo dà a Israele la licenza di fare qualunque cosa immune dalle critiche. Quando il mondo vedrà che solo Israele è esente da critica, cresceranno i sentimenti di antisemitismo. E in concomitanza con l'inizio dell'esame è stato indetto un presidio in piazza Montecitorio per contestare l'attuale testo. David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS morto nel 2013 a Siena, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, il manager ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata Letta e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. È prevista per le 18 la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma sul processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Per gli imputati, quattro esponenti dei servizi segreti egiziani, chiesti dal procuratore aggiunto Colaiocco, un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Sentiamo Chiara Paolini.
12: A mani nude, così in passato l'avvocata della famiglia Regeni ha definito l'impari lotta tra Paola e Claudio Regeni, che riconobbero il corpo massacrato del figlio dalla punta del naso, illegitto da quel governo, bugie, depistaggi, assenza di collaborazione. 10 anni di dolore e tenacia da quando il cadavere del ragazzo, ricercatore per l'Università di Cambridge, venne ritrovato gettato sul ciglio di una strada al Cairo. Un processo lungo, decine di testimoni ascoltati, più volte interrotto e riaperto da due decisioni della Consulta. È un dato di fatto. Giulio, nei giorni tra il suo rapimento e il suo omicidio, è stato privato di libertà, vita e diritti. Stamane a Roma, a Piazzale Clodio, i Regeni sono stati circondati, non solo metaforicamente, dall'abbraccio di tanti, la loro legale Alessandra Ballerini.
13: Grazie davvero. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, no, ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia, non dico altro, per scaramanzia e opportunità.
12: Non rilascia dichiarazioni la segretaria PD Schlein su una vicenda che investe anche la nostra politica estera ed economica. Parla invece della valenza di questo processo Beppe Giulietti, ex presidente della Federazione Nazionale della Stampa e coordinatore di Articolo 21.
14: Ci dà una lezione, ci dicevano lasciate perdere, dicevano alla famiglia non siate ridicoli, ma quale movimento per Giulio Regeni? Non si potrà mai, l'Egitto è troppo forte, è amico dell'Italia. Sono passati gli anni, invece la fiaccola è rimasta accesa e oggi si arriva a sentenza. Quindi la prima notizia è insistere nel reclamare verità e giustizia, non arrendersi mai.
6: Benzina e diesel, scatta il tetto al prezzo dei distributori Eni, anche IP pronta a calmierare i prezzi. Paola Nenia.
15: L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, considerando i prezzi di oggi e lo sconto di circa 17 centesimi al litro. Un impegno economico notevole che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione, passando alla distribuzione e ai prezzi finali, determinati lungo i quasi 3.900 impianti Eni ed Eni Live. Andrea Giuricin, economista.
16: Eni ha dei vantaggi indiretti perché si è fatta una pubblicità importante da questo punto di vista, oltretutto accontenta fra virgolette anche il governo, perché il governo chiaramente aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione. Un impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
15: Nello scenario potrebbero intervenire due variabili, una negativa con il rischio che il prezzo dei carburanti continui a salire e una positiva con l'aumento delle vendite e i possibili maggiori introiti di Eni. La situazione intanto è sempre più tesa, i sindacati dei tassisti sono pronti alla mobilitazione se, dicono, non arrivano interventi strutturali. Scioperano dal 16 al 20 ottobre gli autotrasportatori siciliani.
6: Soddisfatta per la decisione di Eni IP di abbassare il prezzo dei carburanti, la Premier Meloni. Sentiamo Francesco Macaro.
17: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Giorgia Meloni commenta così la scelta di IP di abbassare i listini di diesel e benzina per un mese, decisione che segue quella di Eni. La Presidente del Consiglio ringrazia pubblicamente per questo il Presidente azero Ilham Aliyev per il segnale, sottolinea, che rafforza la nostra cooperazione. Gratitudine espressa pure al Presidente di Socar, da maggio scorso proprietaria di Italiana Petroli. Sul tema del caro carburanti, la Premier annuncia inoltre che proseguirà l'impegno a 360 gradi dell'esecutivo con l'obiettivo di tutelare al meglio le tasse degli italiani. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, spiega Giorgia Meloni, soprattutto in questa fase internazionale così complessa. Prova ne è che anche grazie agli ottimi rapporti costruiti nel tempo con l'emirato del Kuwait, Palazzo Chigi ha attivato dietro le quinte un'opera di moral suasion con l'alleato del Golfo, con l'obiettivo di garantirsi anche da Kuwait un provvedimento analogo a quelli di Eni e IP. Una mossa che consentirebbe all'Italia di ampliare l'offerta calmierata per i cittadini, visto che l'azienda kuwaitiana sul territorio nazionale possiede quasi 3.000 stazioni di servizio.
6: Oggi, nella tenuta presidenziale di Castel Porziano sul litorale romano, la cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale. È necessario rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ha sottolineato il Presidente della Repubblica Mattarella. Valentino Russo.
18: Una festa per 1500 tra disabili, fragili, bambini e adolescenti con un passato difficile alle spalle. Come ogni anno Castel Porziano si riempie di voci e sorrisi per celebrare la chiusura estiva delle attività sociali avviate dal Quirinale fin dal 2015. Ad accogliere le associazioni il presidente Mattarella, che ha voluto sottolineare il ruolo prezioso assunto dalla tenuta.
19: Quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
18: Circa 39.000 le persone che sono state accompagnate e aiutate nei tanti eventi ospitati negli anni dalla Presidenza della Repubblica, dai centri estivi alle esperienze di formazione professionale, con un unico obiettivo: rimuovere ogni tipo di ostacolo.
19: Ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Questo messaggio rende nei mesi estivi Castel Porziano una palestra di civiltà e di solidarietà.
6: Reggio Calabria e provincia, urne aperte fino alle 15 per le suppletive del Collegio della Camera. Si vota per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che si è dimesso dopo l'elezione a sindaco della città. 4 i candidati in corsa. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata poco sotto il 15% e lo spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. Era l'ultima notizia, grazie a Max Gambino e regia. Ancora buongiorno da Emanuela Valenti.
5: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
6: Ci colleghiamo adesso con la Camera, dove è in corso la seconda chiama. Dopo le dichiarazioni di voto per la fiducia sul decreto della pubblica amministrazione, sentiamo.
20: Piccolotti. Ambrosi. Angelucci. Antoniozzi. Arruzzolo. Ascari. Auriemma. Baccalì. Baldelli. Baldino. Barbagallo. Barzotti. Benigni. Benvenuto. Bergamini Davide. Billi. Bisa. Boff. Boldrini. Bonelli. Bonetti. Bonifazi. Bordonali. Borrelli. Boschi. Braga. Brambilla. Buonguerrieri. Cafiero De Rao. Calderone. Candiani. Cannata. Cantone. Cappellacci. Caramanna. Caramiello. Carè. Caroppo. Carotenuto. Caso. Castiglione. Casu. Cavandoli. Cavo. Cecchetti. Centemero. Cesa. Cherchi. Ciocchetti. Coin. Colucci Alessandro. Conte. Costa Enrico. Costa Sergio. Crippa. Cuperlo. Curti. D'Alfonso. Dalla Chiesa. Dara. Dattis. Del Barba. Della Vedova. Di Giuseppe. Aiello. Di Lauro. Di Mattina. Di Sanzo. Donno. Evi.
2: Bonifazi. Stiamo sentendo la seconda chiama in corso alla Camera dopo le dichiarazioni di voto per la fiducia sul decreto della pubblica amministrazione e la chiama per appello nominale, e al termine è previsto l'esame degli ordini del giorno presentato al provvedimento. Sentiamo ancora la Camera.
20: Ferrari. Fontana Ilaria. Fossi. Foti. Fratoianni. Caso. Freni. Furfaro. Furgiuele. Gadda. Gallo. Gardini. Gava. Ghebard. Giagoni. Gigliovigna. Giorgetti. Giovine. Evi. Gnassi. Grippo. Gruppioni. Gubitosa. Guerini. Guerra, Gusmeroli, Iacono, Iaria, Iezzi, L'Abbate, La Carra, Laus, Loizzo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Maffioli, Mancini, Mangialavori, Marattin, Marchetti, Mara, Mari, Marino, Mascaretti, Matone, Matteoni, Mattia, Mauri, Meloni, Merola, Messina, Minardo, Molteni, Montaruli, Cesa, Morassut, Morrone, Mura, Nordio, Di Sanzo, Onori, Orrico, Orsini, Panizzut, Pastorella, Patriarca, Pellegrini, Perantoni,
3: è così conclusa anche la seconda chiama. Chiedo se vi siano deputati in aula che intendono votare. Direi di sì.
20: Sottanelli, Iaria, Pretto, Ricciardi Marianna, Matone,
3: bene, la votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione. Articolo unico, il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo delle commissioni, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 261, votanti 260, astenuti 1, maggioranza 131, hanno votato sì 167, hanno votato no 93, la Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Sospendo a questo punto brevemente la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte pomeridiana, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14:05. La seduta è sospesa.
6: E quindi, come avete sentito, con 167 voti a favore e 93 contrari è stata approvata la fiducia sul decreto della pubblica amministrazione, e quindi adesso la seduta è stata sospesa e riprenderà alle 14:05.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Siamo in attesa di collegarci con la Camera e, come avete sentito, la Camera ha approvato, dopo le dichiarazioni di voto, insomma la fiducia sul decreto della pubblica amministrazione, con 167 voti a favore e 93 contrari. E tra le misure che prevede questo provvedimento c'è la ridefinizione dei presupposti che giustificano, in caso di mancata fruizione delle ferie da parte di un dipendente pubblico, la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Sono poi presenti disposizioni relative al personale di diversi enti, tra cui piani di assunzione per la proroga di contratti a tempo. Arriva anche la possibilità per le confederazioni sindacali rappresentative di cumulare i monti ore di permesso sindacale. Il decreto poi introduce misure sugli enti locali deficitari o dissestati e il ripiano di disavanzo delle regioni a statuto ordinario. Sono introdotti inoltre interventi per il superamento degli insediamenti abusivi e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e disposizioni per attuare gli investimenti ferroviari coinvolti nella proposta di riprogrammazione del PNRR. Quindi ancora non ci possiamo collegare con la Camera, allora

0: Danno il cielo e ci credono davvero.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Linea alla Camera, ricordiamo che è stato approvato il decreto sulla pubblica amministrazione, adesso si dovrebbe riprendere con l'esame degli ordini del giorno. Ascoltiamo Ascani, vicepresidente.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi per capire se nel nostro Paese siamo in uno stato di guerra non dichiarata oppure no. Mi riferisco a quanto accaduto nelle ultime ore a Reggio Emilia, dove un cittadino di origine egiziana ha prima accoltellato una donna in una stazione di servizio mentre faceva benzina e poi ha investito con la sua auto la stessa donna riversa per terra e due persone che la stavano soccorrendo. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Modena qualche mese fa, dove un altro cittadino straniero, un altro magrebino, aveva pensato bene di integrarsi con la popolazione italiana prendendo un'automobile e scaraventandosi sulla folla, uccidendo una donna e ferendo numerosi cittadini. Nelle stesse ore poi a Treviso un altro cittadino africano ha pensato bene di integrarsi con gli italiani accoltellando un ragazzo nella piazza principale. E mi devono spiegare come mai, con tutti i precedenti penali, questo ragazzo africano era ancora libero di girare. Così il piano sicurezza non va. Non sono parole mie, sono parole del sindaco di Treviso, Mario Conte, della Lega, che si è lamentato e ha usato queste parole. Si rivolga anche lui al ministro Piantedosi e chieda lumi, e si rivolga anche al ministro degli esteri, Tajani, che solo qualche settimana fa ha siglato un patto con l'Egitto per fare arrivare ancora più immigrati. Siamo in guerra, Presidente, siamo invasi e paghiamo anni di politiche progressiste, di accoglienza e di inclusione. È un'emergenza nazionale da nord a sud. Il governo di centrodestra è troppo moderato, troppo blando. Dopo 4 anni non è cambiato assolutamente nulla e la politica si distrae. La stampa e il mainstream invece minimizzano, tollerano, quasi giustificano. L'egiziano era in cura, aveva problemi mentali. L'africano era in cura, aveva problemi mentali. Ma tutti in Italia devono venire questi immigrati con problemi mentali, tutti da noi. O forse queste, Presidente, sono le conseguenze, i frutti malati, la mela avvelenata del multiculturalismo forzato e delle politiche dell'accoglienza di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Italia Viva? Gli italiani stanno pagando un prezzo troppo alto, il costo è elevatissimo. Presidente, ma non mi riferisco solo ai costi economici, per cui togliamo soldi agli italiani e li diamo agli stranieri, nell'assistenza sanitaria, nella scuola, nel welfare, nelle case popolari. Mi riferisco ai costi sociali, furti, rapine, stupri, omicidi che rovinano, che distruggono, che segnano la vita delle famiglie italiane. Perché? Vogliamo sapere perché, anche adesso che c'è un governo di centrodestra, non si fa nulla di concreto. E allora diciamo noi cosa vogliamo, Presidente. Vogliamo chiedere al ministro Piantedosi cosa intenda fare per ovviare tutto questo. Noi vorremmo dei gruppi speciali anti-immigrazione. Revoca immediata della cittadinanza a chiunque si macchi di reati, anche agli italiani di seconda generazione che delinquono. E poi soprattutto, lo diciamo, non ci vergogniamo a dirlo, un decreto legge remigrazione. Remigrazione subito per tutti quelli entrati regolarmente e anche per quelli che sono cittadini italiani ma pensano di integrarsi uccidendo i nostri concittadini. Siamo in guerra, Presidente, è la nostra guerra, questa è la nostra guerra. Mentre Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e loro moderati, noi moderati, chiedo scusa, usano i soldi degli italiani per continuare a finanziare Zelensky per una guerra che non è la nostra, noi non abbiamo forze dell'ordine a sufficienza. Noi usiamo ancora troppa moderazione. Futuro Nazionale chiede al ministro Piantedosi di venire con urgenza in aula e capire in che modo intenda questo governo difendere le donne e gli uomini italiani. Grazie Presidente.
4: Grazie Onorevole, riferirò al Presidente della richiesta di informativa. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori su un altro argomento, la deputata Malavasi ne ha facoltà. Prego, Onorevole.
5: Grazie Presidente, devo dire che ci risiamo. A distanza di un anno il governo, che aveva già respinto le modifiche al regolamento sanitario e si era astenuto sull'accordo pandemico proposto dall'OMS, a distanza di un anno siamo alle stesse dinamiche. Abbiamo appreso infatti nella giornata di ieri, da dichiarazioni riportate sul New York Times, un quadro sconcertante e imbarazzante per il nostro paese a livello internazionale. Abbiamo infatti scoperto, ed è per questo che chiediamo un'informativa urgente al ministro Schillaci, che il nostro paese è arrivato a respingere esplicitamente le dichiarazioni delle Nazioni Unite rivolte a lavorare insieme per prevenire a eventuali future pandemie e in caso ovviamente di emergenza sanitaria. Noi crediamo che questo rappresenti uno schiaffo alla salute pubblica, alla ricerca, e forse che la pandemia sul Covid-19 non ha forse insegnato niente al nostro paese. Lì avevamo capito molto bene che nessun paese può costruire da solo la propria sicurezza sanitaria. Difendere la sovranità nazionale, che è la motivazione che viene addotta dal nostro governo, non significa però rinunciare alla cooperazione internazionale, anzi significa lavorare insieme per mettere il nostro paese nelle condizioni di conoscere, di prevenire, di rafforzare il proprio paese, di tutelare i propri cittadini affrontando quei rischi e quelle emergenze sanitarie che ci possono essere. Significa difendere il nostro paese, renderlo più sicuro. È un accordo infatti che imporrebbe ai paesi di condividere tempestivamente sequenze genetiche, i campioni dei patogeni emergenti, quindi riuscire a mettere a disposizione, a fronte di un rapido sviluppo di test diagnostici, vaccini e trattamenti. Una cosa che riuscirebbe a perseguire i criteri di equità, di solidarietà, di universalità, ma anche di sicurezza sanitaria e di cooperazione internazionale. Allora, mentre l'OMS e la comunità internazionale cercano insistentemente di costruire protocolli sanitari di cooperazione per evitare di ritrovarci impreparati di fronte ai possibili eventuali emergenze sanitarie, il nostro paese sceglie di sfilarsi, e purtroppo non è la prima volta, e di strizzare l'occhio alle derive sovraniste e alle narrazioni complottiste, riconducendoci in un grande abbraccio deleterio a Trump, un atteggiamento che troviamo ideologico, irresponsabile, che isola il nostro paese dai tavoli globali più importanti. È un'astensione tutta politica, molto ideologica, che sa di propaganda, che pesa come una bocciatura. Anche perché questa proposta non prevede nessuna imposizione, ma era una dichiarazione politica per sostenere proprio la cooperazione, l'accesso equo ai vaccini, a tutti gli strumenti sanitari. Tra l'altro ci stupisce molto, e chiudo Presidente, che le richieste avanzate dal governo e i dubbi riguardano proprio il contrasto alla disinformazione, all'equità di accesso alle cure, dimostrando come la propaganda politica stia prevalendo sulla tutela della vita e sulla salute dei nostri cittadini. Chiediamo per questo motivo al Governo e al Ministro della Salute che vengano a riferire immediatamente in Parlamento, in attesa della prossima Assemblea Generale ONU, per capire e confrontarci e spiegare le ragioni di questa scelta che ci posiziona ai margini del contesto internazionale e mina il ruolo storico dell'Italia nella cooperazione sanitaria globale. Grazie.
4: Grazie Onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi. Prego.
6: Grazie Presidente. Sa cosa ci fa più rabbia? È che questa discussione, questa richiesta di informativa sembra distante. Distante quanto sembra distante la pandemia. Siamo passati da alcuni anni in cui ognuno di noi ha cambiato radicalmente la propria vita. Chi l'ha fatto perché ha perso il lavoro, chi l'ha fatto per la prima volta online, chi non ha potuto tenere aperti i propri negozi, chi ha dovuto chiudere perché alcune grandi aziende, alcune big tech si sono rafforzate. E poi c'è la vicenda sanitaria, una vicenda che ha anche lì colpito ognuno di noi, con i lutti, le morti. Insomma, chi viene come me dal nord, come il collega Dori, sa bene che cosa ha voluto dire, diciamo, per le nostre regioni, non solo le zone rosse, ma vedere le RSA come dei pagliai in cui scoppiava e divampava l'incendio. E fateci dire che aver rimosso tutto questo, così come chi ha pagato di più da questa crisi, soprattutto le donne, i più giovani, quelli che a casa hanno provato per la prima volta le esperienze, diciamo, di una didattica online incerta e di tutte le loro frustrazioni di adolescenti che magari in quelle case avevano tutto quello da cui volevano scappare. Perché torno lì? Perché sembra che tutto questo ce lo siamo dimenticati, e sembra che ci siamo dimenticati anche le origini di tutto questo. E io ve lo chiedo, se continueremo a violare quei luoghi selvaggi del pianeta, e se tutto questo servisse ulteriormente a limitare magari l'habitat degli animali, e se in futuro, lo dico qua, un nuovo virus compisse di nuovo un salto, no? Da specie a specie, da specie a umano, ecco, e se in questo racconto che sembra distopico la sanità pubblica fosse messa magari ancora peggio di quanto era messa qualche anno fa, perché il riarmo e le guerre hanno ancora di più reso più fragile il welfare universale. Ecco, se tutto questo accadesse, noi di Alleanza Verdi Sinistra non penseremo di essere davanti a una serie Netflix. È il plot del vostro turbocapitalismo e della vostra indifferenza, che si lega al vostro climafreghismo, alla lotta che fate contro la scienza e contro le grandi organizzazioni internazionali, e il fatto di non aver sottoscritto un impianto di collaborazione internazionale dell'OMS che chiede semplicemente di essere pronti. Guardate, davanti allo tsunami della scorsa pandemia non sapevamo nemmeno quanti salvagenti avesse la nostra nave. Parlo delle nostre ASL, non sapevano neanche quante mascherine avevano ASL per ASL, a proposito di autonomia differenziata. Ecco, lo diciamo qua, come ci siamo salvati? Con la sanità privata? Ci siamo salvati con le vostre cliniche? Ci siamo salvati con i soldi dei miliardari? No, ci siamo salvati grazie alla ricerca pubblica, a un grandissimo lavoro collettivo, uno sforzo sovraumano di collaborazione. Per questo oggi voi vi rendete complici. Speriamo che tutto ciò non avvenga, ma noi vorremmo dirvi che vi vogliamo mandare a casa, perché mai dovesse risuccedere. Speriamo di non avere mai, e dico mai, voi al governo. Grazie.
7: Bravo Marco.
4: Grazie onorevole, riferirò al presidente. Ah, chiede di intervenire Ricciardi, Marianna, prego, sullo stesso tema ovviamente.
8: Sì, grazie presidente per associarci alla richiesta. Chiediamo anche noi un'informativa urgente sulla scelta dell'Italia di astenersi sulla dichiarazione delle Nazioni Unite per il rafforzamento della preparazione alle pandemie. Questa scelta merita una spiegazione chiara, perché stiamo parlando della capacità di prevenire le emergenze sanitarie. Su quale testo si è astenuta l'Italia? Di cosa parlava? Parlava di condivisione delle informazioni, di collaborazione tra gli stati, di accesso equo ai vaccini e agli strumenti sanitari. Quindi mi sembrano cose estremamente condivisibili. Non ci spieghiamo il perché di questa astensione. O meglio, a pensar male ce lo spieghiamo col fatto che si vuole continuare ad alimentare una propaganda becera, oserei dire, dopo quello che ci ha mostrato la pandemia, sulla pelle delle persone. Il Covid ci ha insegnato che i ritardi nella condivisione delle informazioni, nella produzione, nella distribuzione dei vaccini. I ritardi nell'accesso alle cure possono essere determinanti. Estremamente preoccupante il fatto che l'Italia si sia astenuta e noi non sappiamo adesso quali saranno gli step successivi. Allora per questo motivo noi vogliamo che il governo e che il ministro della salute ci venga a dire in aula perché questa astensione, cosa intendete fare per garantire la cooperazione internazionale nella prevenzione e nella gestione delle future emergenze sanitarie. Le disuguaglianze sanitarie si aggravano drammaticamente durante le emergenze e noi già oggi siamo in una situazione con un sistema sanitario nazionale al collasso, con persone che attendono mesi in lista d'attesa, con persone che attendono giorni in attesa in pronto soccorso e quindi non oso immaginare cosa possa accadere se dovesse verificarsi una nuova pandemia. Per questo motivo ribadisco la richiesta di informativa urgente al Ministro della Salute su questo tema. Grazie.
4: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa anche su questo tema. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sempre sull'ordine dei lavori la deputata Ravetto, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente. Sì, chiediamo un'informativa, in particolare al Ministro Nordio, perché è notizia di ieri che la Polizia di Stato ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, facciamo un plauso alla Polizia di Stato, nei confronti di un cittadino dominicano di 38 anni che risiede, sottolineo, risiede in provincia di Pistoia e che a metà agosto ha torturato, cercato di violentare, cercato di annegare una ragazza italiana di 20 anni. Quest'uomo, in un appuntamento con questa ragazza, di fronte a un rifiuto sessuale, l'ha trascinata in acqua, ritrascinata fuori, presa a sassate, le ha spento sigarette sulla faccia e l'ha colpita con la cintura sulle gambe. La ragazza è stata salvata perché, fortunatamente, passava una persona di lì che ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Ora, noi di Futuro Nazionale troviamo incredibile questa situazione. La prima cosa incredibile è che un cittadino dominicano tanto pericoloso fosse a piede libero sul nostro territorio. Ma la seconda cosa incredibile è che questo cittadino dominicano aveva dei precedenti di reato specifici. È tutto qua in questa frase, precedenti di reato specifici. E segnatamente il signore non solo si era già macchiato di reati contro il patrimonio e di traffico di stupefacenti, ma aveva compiuto reati specifici di violenza sulle donne. Allora noi chiediamo al Ministro Nordio, com'è possibile che un simile soggetto, se non rimpatriato, fosse almeno destinatario di misure carcerarie o che perlomeno avesse un braccialetto elettronico sul suo corpo? Allora, per noi di Futuro Nazionale l'equazione è molto chiara. Se sei un criminale italiano vai in carcere, se sei un criminale straniero sul nostro territorio vai in carcere e vieni rimpatriato. Con questa informativa vogliamo anche rivolgere un appello un po' alle forze politiche che fanno a gara nel parlare di patriarcato, fanno a gara nel parlare di scollature, fanno a gara nel fare vittimismi su presunti attacchi alle politiche. Ma chi vuole veramente la sicurezza delle donne in quest'aula? Siamo noi di Futuro Nazionale, perché le donne hanno capito che al di là della propaganda e delle varie discussioni femministe, chi veramente può garantire loro di circolare libere per strada, sicure per strada, e chi vuole la remigrazione e chi vuole che questi delinquenti siano in carcere, possibilmente in carcere nei loro territori di provenienza.
9: Grazie deputata Ravetto. E allora Riprendiamo il seguito della discussione. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo adesso agli ordini del giorno. Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non recanti istruzioni e impegni al Governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88,1 del regolamento, gli ordini del giorno Simiani numero 94 e Michelotti numero 95, volti entrambi a promuovere una serie di iniziative e attività connesse e conseguenziali all'eventuale riassetto del gruppo MPS e alle modifiche nella governance, laddove il provvedimento non reca interventi in materia di enti creditizi. Invito dunque la rappresentante del Governo, la sottosegretaria Castillo, a esprimere i relativi pareri degli ordini del giorno. Se la sottosegretaria concorda, glieli chiamo io e lei mi dà l'occhio.
10: Sì, quindi, grazie Presidente, perché sono...
9: Uno Girelli.
10: Contrario.
9: Due Toni Ricciardi.
10: Favorevole con riformulazione che spunga dall'impegno le parole e comunque non oltre il disegno di legge di bilancio per l'anno 2027.
9: Tre Merola.
10: Contrario.
9: Quattro Malavasi.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 5 Marino.
10: Favorevole con riformulazione che premette alla linea dell'impegno le parole a valutare l'opportunità di.
9: 6 Fossi.
10: Contrario.
9: 7 Filippin.
10: Contrario.
9: 8 Ghio.
10: Favorevole con riformulazione che premetta le parole a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9: 9 Ciani.
10: Favorevole.
9: 10 Sumaoro.
10: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni a proseguire nell'attività finalizzata a favorire il superamento degli insediamenti.
9: 11.
10: Degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nel rispetto degli obiettivi programmati dal PNRR nell'ambito della missione 5, componente 2, investimento 2.2, anche sostenendo il miglioramento delle condizioni abitative nelle aree rurali, in favore dei lavoratori agricoli e delle giovani famiglie, con l'obiettivo di favorire la stabilizzazione della forza lavoro e la rivitalizzazione nei territori interessati.
9: 11 Amendola.
10: Favorevole e spunta la quinta, se spunta la quinta premessa e viene riformulato come l'impegno dell'ordine del giorno 26.
9: Ok.
10: L'impegno del testo base, ovviamente.
9: Sì. 12 Benvenuti.
10: Favorevole con riformulazione che premette al secondo impegno le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9: 13 Boff.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 14 Sasso.
10: Favorevole, se così riformulato, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni idonea iniziativa volta a disporre il progressivo assorbimento dei candidati idonei sia del concorso ordinario sia di quelli inseriti nella graduatoria del concorso straordinario.
9: 15.
10: A garantire che l'attuazione di tali missioni in ruolo avvenga per l'anno scolastico 2027-2028. A prevedere che per l'anno scolastico 2027-2028 nelle regioni e poi via dicendo.
9: Allora, 15 Zillo.
10: Favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno 14.
9: Ok. 16 Ravetto.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 17 Pirro.
10: Contrario.
9: 18 Davide Bergamini.
10: Contrario.
9: 19 Manzi.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 20 Iacono.
10: Contrario.
9: 21 Orsini.
10: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a proseguire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica nell'importante azione di valorizzazione del personale della ricerca al fine di assicurare la funzionalità degli enti pubblici di ricerca nell'ottica di rafforzare la competitività della ricerca a livello nazionale e nello scenario internazionale.
9: 22 Berruto.
10: Contrario.
9: 23 Ascani.
10: E spunta la quarta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno che premetta le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9: 24 Cattaneo.
10: E spunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno al fine di favorire una più agevole e più efficace dismissione e dunque il recupero dei crediti cosiddetti non performing di totalità degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni, a valutare l'opportunità di estendere alle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti di quella legge 3199 numero 130 l'esercizio del diritto di voto di cui agli articoli 243,7 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e 127 settimo comma del regio decreto 16 marzo 42 numero 267 previo aggiornamento dello stato passivo.
9: 25 Maiorano.
10: Favorevole.
9: 26 Rotelli.
10: Favorevole.
9: 27 Rampelli.
10: Favorevole.
9: 28 Ursi.
10: Favorevole.
9: 29 Furfaro.
10: E spunte le premesse 2, 20, 25, 26 e 27, favorevole agli impegni con riformulazione che premette la linea delle parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e che riformuli come segue l'ultimo impegno: a valutare ogni utile iniziativa di coordinamento tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca per individuare soluzioni tecniche nel solco di quelle già avviate, finalizzate ad allineare l'offerta formativa universitaria all'effettivo fabbisogno e alle reali esigenze del sistema scolastico.
9: 30 Pittalis.
10: Favorevole.
9: 31 Rubano.
10: Favorevole.
9: 32 Giaccone.
10: Favorevole, segnando che favorevole segnalo però che la fattispecie è stata già disciplinata dai decreti ministeriali 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021.
9: Quindi è favorevole.
10: È favorevole.
9: Ok. 33 Casu.
10: Contrario.
9: 34 Vaccari.
10: E spunte le premesse favorevole con riformulazione dell'impegno al fine di assicurare, al fine di sostenere il comparto agricolo nazionale gravemente colpito dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati nel corso della stagione estiva, in particolare nel periodo compreso tra 1 giugno e 31 agosto 2026, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte ad incrementare nel primo provvedimento utile la dotazione del fondo per la gestione delle emergenze istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.
9: 35 Forattini.
10: Contrario.
9: 36 Di Sanzo.
10: E spunte le ultime due premesse favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame relative con ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di rafforzare l'attrattività del sistema della ricerca, anche valorizzando il contributo di quanto abbiamo maturato, di quanto abbiano maturato la propria esperienza professionale e scientifica presso tali istituti.
9: 37 Ferrari.
10: Contrario.
9: 38 Scotto.
10: Contrario.
9: 39 De Luca.
10: E spunta l'ultima premessa favorevole con riformulazione dell'impegno a provvedere nel primo provvedimento normativo utile a definire in raccordo con la Regione Campania una disciplina organica per fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, assicurando altresì in coordinamento istituzionale delle misure di assistenza alla popolazione, di sostegno alle imprese, di prevenzione del rischio sismico e di riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
9: 40 Sarracino.
10: E spunte la terza e quinta premessa favorevole con riformulazione dell'impegno che inserisca dopo le parole volte a elevare le seguenti: per le famiglie a basso reddito.
9: 41 Evi.
10: Favorevole con riformulazione che premetta le parole a valutare l'opportunità compatibilmente con il vincolo di finanza pubblica.
9: 42 Speranza.
10: Favorevole con le formulazioni che premettono le parole compatibilmente con il vincolo di finanza pubblica.
9: 43 Gribaudo.
10: Favorevole con le formulazioni che premettono le parole a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9: 44 Di Mattina.
10: Favorevole.
9: 45 Serracchiani.
10: Espunte le ultime 6 premesse, favorevole se riformulato come l'impegno dell'ordine del giorno 63.
9: 7-3 ha detto?
10: 46 Zanella.
9: No, scusi. Dicevo il 45 Serracchiani come il...
10: come l'impegno dell'ordine del giorno 63.
9: 73.
10: Okay. 6-3. 6-3.
9: Ah, 6-3, 6-3. Sì. Ok, allora 46 Zanella.
10: Contrario.
9: 47 Borrelli.
10: Espunte le premesse favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
9: 48...
10: Sempre testo base.
9: Sì. 48 Mari.
10: Contrario.
9: 49 Bonelli.
10: Contrario.
9: 50 Zaratti.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 51 Benzoni.
10: Contrario.
9: 52 Bonetti.
10: Favorevole con le formulazioni che premetta le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ed esponga le parole già a partire dalla prossima manovra di bilancio.
9: 53 Ruffino.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 54 Richetti.
10: Espunta la terza premessa favorevole con riformulazione complessiva degli impegni. A valutare ogni utile iniziativa di coordinamento con il Ministero dell'Università e della Ricerca per individuare soluzioni tecniche nel solco di quelle già avviate, finalizzate ad allineare l'offerta formativa universitaria all'effettivo fabbisogno e alle reali esigenze del sistema scolastico.
9: 55 D'Alessio.
10: Favorevole con riformulazioni che premettano la linea degli impegni le parole a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, favorevole agli impegni segnalando per quanto riguarda il secondo impegno che l'articolo 2, comma 8 del decreto legge in esame ha già previsto per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti la possibilità di nomina anche segretari di fascia C senza limitazione di durata dell'incarico. Si evidenziano oltre che sussistono 107 segretari iscritti all'albo che non hanno ancora assunto servizio, pronti per essere nominati nei comuni oggetto dell'ordine del giorno.
9: 56 Onori.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 57 Grippo.
10: Favorevole.
9: 58 Sottanelli.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 59 Rosato.
10: Favorevole con riformulazione che premette le parole a valutare l'opportunità di.
9: 60 Pastorella.
10: Contrario.
9: 61 Graziano.
10: Espunte la seconda e terza premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
9: 62 Guerra.
10: Espunte le premesse favorevole con la medesima riformulazione complessiva degli impegni dell'ordine del giorno 10.
9: 63 De Palma.
10: Favorevole.
9: 64 Gentile.
10: Favorevole con le formulazioni che inserisca dopo le parole a legislazione vigente le seguenti e dei vincoli di finanza pubblica.
9: 65 Ruzzolo.
10: Favorevole con le formulazioni che premetta le parole nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9: 66 Morassut.
10: Espunta la seconda e la quarta premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
9: 67 Bonafè.
10: Contrario.
9: 68 Roggiani.
10: Favorevole.
9: 69 Gianassi.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 70 Tucci.
10: Espunto il primo paragrafo della quarta premessa, contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione del secondo impegno che premette le parole a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9: 71 Quartini.
10: Contrario.
9: 72 Marianna Ricciardi.
10: Un attimo solo. Contrario.
9: 73 Di Lauro.
10: Contrario.
9: 74 Sportiello.
10: Espunte le premesse favorevoli con riformulazione complessiva degli impegni. A continuare a garantire la permanenza e la consistenza dei finanziamenti stanziati per l'attuazione della legge delega numero 227 del 2021.
9: 75 Caro Tenuto.
10: Contrario.
9: 76 L'Abate.
10: Contrario.
9: 77 Ilaria Fontana.
10: Favorevole con riformulazione che permetta al primo e al secondo impegno le parole a valutare l'opportunità di. Contrario al terzo impegno, favorevole al quarto impegno.
9: 78 Santillo.
10: Contrario.
9: 79 Pavanelli.
10: Contrario.
9: 80 Aiello.
10: Espunte le premesse favorevole con la medesima riformulazione complessiva degli impegni dell'ordine del giorno 74.
9: 81 Alifano.
10: Contrario.
9: 82 Auriemma.
10: Espunta la quarta premessa favorevole se complessivamente riformulato come l'ordine del giorno 63.
9: 83 Dell'Olio.
10: Contrario.
9: 84 Donno.
10: Contrario.
9: 85 Morfino.
10: Favorevole con riformulazione che premetta al primo impegno le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9: 86 Caramiello.
10: Contrario.
9: 87 Iaria.
10: Accolto come raccomandazione.
9: 88 Fide.
10: Favorevole, segnalando quanto già ho illustrato in precedenza in relazione all'ordine del giorno 55.
9: Aspetta, 55 che ha detto? Quello l'ha già attuato forse? 55? 55? Ah, perché ci risulta una riformulazione sul 55. Quindi è un favorevole previa riformulazione. Ok, con lo stesso modo. Ok, chiarissimo adesso. Scusi, 89 Carmina.
10: Espunte le premesse accolti come raccomandazione gli impegni.
9: Come quindi? Raccomandazione RIF. 90 Caso.
10: Espunta la quarta e l'ultima premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
9: 91 Vigiano.
10: Espunta la seconda e la terza premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno 39.
9: 92 Curti.
10: Espunte le premesse 4, 5 e 6 favorevole con riformulazione che premetta le parole a valutare l'opportunità di.
9: E infine il 93 Cavallo.
10: Favorevole.
9: Perfetto, e quindi gli altri due sono inammissibili e possiamo ricominciare dal numero 1 Girelli, parere contrario. Prego onorevole Girelli.
11: Sì, grazie Presidente. Tramite lei vorrei chiedere al Sottosegretario la possibilità di accantonare questo ordine del giorno, perché francamente faccio molto fatica a comprendere le ragioni di una bocciatura, sia per il tono delle premesse che per la richiesta, il contenuto dello stesso. In alternativa chiederei al Sottosegretario se mi può motivare il motivo del parere contrario.
9: Ora, grazie onorevole Gelli, quindi chiedo no, e quindi rimane parere contrario, e quindi prego.
11: Terei a precisare che con questo ordine del giorno semplicemente si vuole prendere atto che in questo provvedimento, dove davvero c'è di tutto, laddove si tocca il tema delle dipendenze, mi sembrava di particolare interesse introdurre anche il tema della dipendenza digitale, perché a quanto pare sfugge la pericolosità che sempre di più la dipendenza digitale sta creando, soprattutto nei giovani, nei ragazzi e nelle ragazze. Anche l'episodio di questi giorni in quel di Lodi, io credo, dovrebbe farci riflettere su come un mondo che non conosciamo minimamente impatti in maniera grave sulla psicologia e anche sullo stato di sensibilità dei giovani del nostro paese. Ma come tutte le volte, io credo, noi ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni fatte su voler investire in prevenzione, in tutelare dei pericoli futuri e sulla concretezza poi delle scelte politiche, che nemmeno in questo caso trova il coraggio di approvare un ordine del giorno che semplicemente invita di prevedere specifiche risorse al riguardo, perché si tratta di un tema di particolare complessità. Riguarda l'impreparazione di chi dovrebbe sorvegliare questo fenomeno, dalla famiglia alla scuola, ma anche gli altri ambiti della società. Riguarda la necessità quindi di un'indagine molto precisa che tenga a sensibilizzare e soprattutto ad evitare che un argomento come questo venga intrapreso solo nella deriva securitaria, in cui si pensa di vietare l'uso, per esempio, dei telefonini o altro fino a certe fasce di età. Rinunciando a quello che è il vero cambiamento da introdurre, che è l'educazione responsabile al loro utilizzo, perché se noi possiamo prefigurare un futuro, dobbiamo prefigurarlo dove questi tipi di azioni saranno sempre più presenti, dove il digitale influirà e impatterà molto sulla nostra vita, nel disinteresse comune del governo e di quest'Aula, come dimostrato anche da questa discussione. Certo, magari per qualcuno fa comodo, soprattutto per chi controlla alcune fonti digitali, per cui tende anche a influenzare l'opinione pubblica e magari anche il voto attraverso questi strumenti. Rimane il fatto che però ci verrà consegnata una società particolarmente complessa, che assieme alle altre dipendenze dovrà fare i conti anche su questo. Certo, viene da sorridere come un governo spensierato, nemmeno la consapevolezza e la volontà di prenderne atto, prevedere delle risorse, prevedere dei percorsi di formazione interessa. Invito l'Aula a riflettere al riguardo e a fare un voto responsabile su questo ordine del giorno.
9: Grazie onorevole Girelli. Pongo dunque in votazione l'ODG1 Girelli, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi?
12: C'è qua. Molinari.
9: Morfino deve votare.
13: Giaccone.
9: Morfino. Chi altro?
13: Giaccone.
9: Giaccone. Mi pare che è rimasto. Ah sì, Maullu, perfetto. Chi altro ancora, per favore? Rock, ok. Manca solo la collega, mi pare. Un attimo ancora, colleghi, il primo voto. Ci siamo?
13: Ferrante.
9: Ferrante deve votare? No, allora manca solo la collega. Come si chiama? Marrocco, ancora un attimo, abbiate pazienza. Ah, posso procedere? Oh, votazione chiusa. Contrari 145, la Camera respinge. 2 Tony Ricciardi accetta la riformulazione, perfetto. 3 Merola, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Marrocco deve votare? No. Votazione chiusa. Contrari 145, la Camera respinge. 4 Malavasi accetta la raccomandazione? Cioè, come raccomandazione, meglio detto così. No, non l'accetta, giusto? No, allora chiedo il parere al governo, visto che non è accettata la raccomandazione, se parere favorevole o contrario. Parere contrario. Prego, deputata Malavasi.
14: Grazie Presidente, ci tengo a dire perché non ho accettato la raccomandazione, ringrazio per l'espressione di parere. Sinceramente penso che non sia dignitosa una raccomandazione per un ordine del giorno che chiede il rispetto dei lavoratori, di tutto il comparto, delle strutture sanitarie, sociosanitarie, private accreditate che svolgono un ruolo importante anche per la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale. Ricordo a quest'Aula che il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata ospedaliera è scaduto da 8 anni, mentre il contratto di lavoro dei lavoratori dell'RSA e delle strutture sociosanitarie sono in attesa del rinnovo del contratto da 14 anni. Allora io penso che sia una cosa vergognosa per la dignità di questi lavoratori e per la disparità di trattamento con i lavoratori del pubblico comparto, che pongono ovviamente condizioni che riguardano anche la qualità del lavoro e la dignità dei lavoratori. Tra l'altro abbiamo da poco visto anche il nuovo tariffario che ha portato comunque ad un aumento di molte prestazioni. Ricordo che nel 2024 abbiamo erogato 856 milioni di prestazioni di assistenza specialistica e di queste circa il 60% è stato fatto attraverso le strutture del privato. Quindi l'aumento tariffario andrà ad arricchire i proprietari e i gestori delle strutture del privato accreditato, ma non darà nessun aumento ai lavoratori del comparto. Quindi una raccomandazione non mi sembra sufficientemente dignitosa e semplicemente veniva chiesto il massimo impegno al governo per provare a sollecitare il rinnovo dei contratti, ma anche per sperimentare comunque delle innovazioni procedurali, proprio magari per agganciare il rinnovo dei contratti agli accreditamenti, per garantire ovviamente il riconoscimento di incrementi tariffari e delle maggiori risorse destinate alle strutture sanitarie private, per favorire ovviamente il mantenimento della qualità, della professionalità, della dignità e della continuità assistenziale. Ancora una volta, e non è la prima volta che accade in quest'Aula, il governo non accoglie con convinzione quest'ordine del giorno, che ovviamente non pone problemi di copertura economica, ma era semplicemente un invito a lavorare in questa direzione, e noi crediamo che la dignità dei lavoratori conti molto di più di una semplice raccomandazione. Grazie.
9: Grazie deputata Malavasi, la collega Ricciardi sottoscrive. Allora pongo in votazione il 4 Malavasi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Gentile deve votare. Un attimo ancora, colleghi.
15: Bignami
9: ha votato. Bignami no, ok, votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 5 Marino accetta la riformulazione, perfetto, e passiamo al 6 Fossi, che è un parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, favorevoli 90, contrari 149, la Camera respinge. 7 Filippin, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, favorevoli 88, contrari 147, la Camera respinge. 8 Ghio, accetta la riformulazione, perfetto. 9 Ciani è favorevole. 10 Sumauro accetta la riformulazione, grazie. 11 Amendola accetta la riformulazione, grazie. E 12 Benvenuto accetta la riformulazione, benvenuti. Gostoli accetta la riformulazione, sì, perfetto. 13 Boffa accetta la raccomandazione. Allora chiediamo, non l'accetta, e quindi chiedo al governo sul 13 Boff, contrario, e quindi onorevole Boffi, il parere è contrario. Prego.
16: No, noi non possiamo accettare la raccomandazione su, tra l'altro, una proposta che noi abbiamo fatto anche in sede emendativa in commissione, che è stata respinta, su una cosa talmente semplice e che è un'esigenza dei nostri sindaci, dei nostri amministratori, e che tra l'altro non ha nessun costo per le casse dello Stato. È proprio il non voler ascoltare, non voler capire quello che è un problema tangibile. Stiamo parlando dei revisori contabili. Il revisore contabile all'interno degli enti pubblici è una figura obbligatoria e senza il cui parere non si possono approvare i bilanci, fare le variazioni di bilancio, quindi si blocca l'efficienza dell'ente. Bene bene, udite che il revisore contabile è l'unica figura per cui non viene previsto un suo sostituto in caso di impossibilità dovuta da una qualsiasi una malattia, un incidente. Il comune si trova paralizzato perché di fatto non vi è un sostituto. Se il revisore in quel momento per un tempo anche più lungo non può dare il proprio parere perché è impossibilitato a darlo, noi ci troviamo con l'ente bloccato che rischia di non poter approvare il bilancio, quindi rischia paradossalmente anche la caduta dell'amministrazione, perché se non c'è l'approvazione del bilancio ovviamente c'è la decadenza dell'amministrazione stessa. Vi sto parlando di casi accaduti, di problematiche accadute a sindaci che si sono trovati nell'emergenza di avere un revisore che ahimè ha fatto un incidente, si trova per 2-3 mesi in ospedale e non può dare il proprio parere. In questo caso il comune rimane paralizzato perché non può fare una variazione di bilancio, non può prevedere di approvare il bilancio se questo dovesse accadere durante i mesi di fine anno in cui bisogna approvare il bilancio, dovrà andare in esercizio provvisorio e ahimè se la cosa si prolunga rischia anche di sforare i termini per l'approvazione del bilancio. Quindi, visto che quando il sindaco deve nominare il revisore, lo deve nominare all'interno di una terna che viene fornita dalla prefettura, perché non individuare all'interno di quella terna uno che ne faccia le funzioni?

0: bisogna raccomandare? Cosa bisogna raccomandare? Bisogna semplicemente, in un provvedimento che prevede delle leggi sulla PA, che prevede degli articoli sulla PA, introdurre semplicemente che all'interno della terna che il prefetto fornisce al sindaco venga individuato un vice che ne esercita le funzioni in caso di impossibilità del revisore titolare. Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Nulla. C'è solo l'insensibilità, la posizione contraria a prescindere nel voler accogliere prima in commissione e poi oggi anche attraverso l'ordine del giorno una necessità, un'istanza dei nostri sindaci, perché ahimè dai palazzi del potere il territorio, la voce del territorio non si sente.
1: Grazie onorevole Boff. Dunque pongo in votazione il 13 Boff, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 10, contrari 229. La Camera respinge. 14 Sasso, accetta la riformulazione, onorevole Sasso? Grazie. 15 Ziello, accetta la riformulazione? Grazie. 16 Ravetto, accetta la raccomandazione? No, allora chiedo al governo la raccomandazione della 16.
2: Parere contrario.
1: Contrario. Allora il parere è contrario, deputata Ravetto. Deve intervenire?
3: Grazie Presidente. Allora, noi non accettiamo la raccomandazione perché crediamo che i difensori d'ufficio, gli avvocati d'ufficio, i periti, i consulenti dei tribunali, i custodi, gli ausiliari dei magistrati meritino rispetto e non raccomandazioni. Allora, poiché con questo provvedimento di fatto si statuisce l'obbligo di liquidare le spese in un termine brevissimo, cioè di 30 giorni, soltanto a favore delle società che effettuano intercettazioni, noi chiediamo, anzi chiedevamo purtroppo, perché il governo si sta dimostrando contrario, che questo obbligo di liquidazione venisse esteso anche a tutti questi soggetti che sono quelli che tengono in piedi i nostri processi. Anche perché ci troviamo di fronte a un arretrato che è stimato in circa 400 milioni e per cui è stato necessario un piano straordinario che infatti auspichiamo venga chiuso entro la fine del 2026 come dovrebbe essere previsto. Lo chiediamo anche in questo ordine del giorno. Quindi chiediamo ai colleghi presenti in quest'aula se hanno a cuore lo svolgimento dei processi, se, come viene professato per esempio da Forza Italia, non ritengono che effettivamente siano le intercettazioni l'unica fase determinante in un processo, ma ci tengono appunto anche alla tutela degli avvocati che si prestano spesso a patrocini d'ufficio, alla tutela degli ausiliari dei magistrati che aiutano anche allo smaltimento delle pratiche che sono ancora pendenti e che quindi credono in tutti quei valori di funzionalità, di velocità, di celerità della giustizia, di votare a favore del nostro ordine del giorno.
1: Grazie deputata Ravetto.
2: Calderone.
1: Onorevole Calderone, prego.
4: Grazie Presidente. Ovviamente sono totalmente d'accordo con la collega che mi ha preceduto. Veda Presidente e signori colleghi, le società che si occupano di gestire le intercettazioni per un fatto di natura obiettiva sono una sorta di porto delle nebbie, perché dobbiamo dirci le cose come stanno, che sono un po' utili a fisarmonica. Ed è giusto liquidare in tempi ragionevolmente brevi questo tipo di società e i crediti che queste società hanno. Però io lo dico ai tanti colleghi avvocati che ci sono in questo Parlamento e che possono capire, come gli altri per carità, ma con una sensibilità diversa, quanta difficoltà c'è in questo momento nell'avvocatura. I colleghi avvocati che aspettano da anni in un momento di crisi finanziaria anche per le professioni dove giornalmente vengono e si vengono a cancellare dall'albo degli avvocati decine di professionisti, e allora alle società milionarie noi i soldi glieli diamo immediatamente. Funziona in una maniera

0: maniera distorta questa destra sociale che pensa di essere in Parlamento, mentre ai colleghi avvocati, ai periti, ai consulenti, agli interpreti li facciamo aspettare per anni, signor sottosegretario. Credo che sia profondamente ingiusto. Era necessario, ed era questo il senso, la ratio del nostro ordinamento, parificare queste milionarie società che si occupano di intercettazioni agli avvocati che umilmente difendono con il gratuito patrocinio, agli interpreti, ai consulenti, ai periti del giudice. Non ci sono ausiliari di serie A e ausiliari di serie B, soprattutto c'è l'avvocatura che dovrebbe sempre e comunque essere rispettata.
1: Grazie onorevole Calderone. Pongo in votazione il 16 Ravetto, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 236, la Camera respinge. 17 Pirro, parere contrario. Prego onorevole Pirro.
2: Presidente, quest'ordine del giorno è semplice, anzi in uno Stato che funziona questo provvedimento non si dovrebbe proprio chiedere a quest'Aula. Dopo vari anni dell'emergenza Covid-19 ancora parliamo di strutture commissariali, per fare cosa? Smaltire oppure recuperare le famose mascherine, guanti o camici? Si parla di 312.000 metri cubi di materiale stoccati, pari a circa 22.000 tonnellate, distribuite in vari magazzini in tutta Italia, che probabilmente abbiamo ancora i contratti di affitto in essere, e pure la custodia, con aumenti e costi per i cittadini. Noi di Futuro Nazionale chiediamo che lo smaltimento, la dismissione del materiale Covid-19 sia affidata alle strutture pubbliche, alle strutture, ai nostri ministeri, ai vigili del fuoco, alle protezioni civili. Non vogliamo altre consulenze esterne, compensi aggiuntivi per cariche straordinarie a carico dei nostri cittadini. Abbiamo dirigenti, abbiamo funzionari capaci per programmare lo smaltimento di questo materiale. Allora voglio chiedere al governo di modificare questo parere, perché valorizziamo i nostri funzionari, i nostri dipendenti, crediamo alle loro professionalità. Pertanto, governo, se credete alla professionalità dei nostri dipendenti, alle competenze dei nostri dipendenti, cercate di cambiare questo parere e date parere favorevole a questo ordine del giorno. Grazie.
1: Grazie onorevole Pirro, pongo in votazione il 17 Pirro, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
3: Ravetto.
1: Deputata Ravetto, sì l'ho vista, ha votato, Cattoi deve votare, ci siamo? Perfetto, mi pare che abbiano votato tutti, votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 236, la Camera respinge. 18 Davide Bergamini, prego onorevole Bergamini. Parere contrario, ovviamente.
4: Grazie Presidente. Ma io Presidente, quando ho visto il parere contrario di questo ordine del giorno, ho pensato o il governo ha preso un abbaglio oppure c'è un problema serio all'interno di quest'Aula, perché con il nostro ordine del giorno chiedevamo una cosa molto semplice, quindi di destinare quella parte dell'8 per mille che i cittadini non scelgono di destinare al rafforzamento degli organici relativi alle forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco. Invece abbiamo visto proprio un parere contrario netto. Allora ci chiediamo, probabilmente il governo ha preso un abbaglio o ha letto male il nostro ordine del giorno, perché poi sono andato a vedermi i numeri, abbiamo una carenza di oltre 12.000 unità per la Polizia di Stato, oltre 9.000 per i Carabinieri, oltre 5.000 per la Guardia di Finanza e arriviamo fino ad un 20% di carenze di organico per quanto concerne i Vigili del Fuoco. I famosi Vigili del Fuoco, del quale tutti ci ricordiamo all'interno di quest'Aula quando sono quando ci sono problemi sul nostro territorio, che ringraziamo insieme alle forze dell'ordine tutte per l'operato che svolgono anche in carenza di organico e anche in carenza di strumentazioni. Quindi noi chiedevamo una cosa molto semplice: destinare quell'8 per mille, che non rappresenta un costo per nessuno, non va ad incidere sulla finanza pubblica, e dare un segno concreto a quello che tutti i giorni sentiamo dire all'interno di quest'Aula, perché lo sentiamo dire con i famosi decreti sicurezza, ne sentiamo parlare dai vari sottosegretari e dal ministro agli interni, poi quando si tratta di votare a favore un ordine del giorno che va in quella direzione, che va ad impegnare il governo a favorire gli organici di polizia, delle forze dell'ordine, a dare loro magari maggiori strumenti anche di sicurezza attiva per l'operato che svolgono quotidianamente, perché sappiamo benissimo tutti all'interno di quest'Aula che non tutti i presidi di polizia hanno strumentazioni moderne, hanno strumentazioni che permettono loro di svolgere la loro attività come meglio potrebbero fare. Quindi siamo rimasti veramente stupiti, e a fronte di questo chiediamo al governo di dare un segno concreto approvando, rivedendo il voto di questo ordine del giorno, e dimostrare che non siamo bravi solo a parole, ma siamo bravi anche con i fatti concreti. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Sasso, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Ammetto e faccio mia colpa che mi era sfuggito questo ordine del giorno a firma del collega Bergamini, che però ha attirato la mia attenzione parlando sostanzialmente della differenza tra la sinistra e la destra. Storicamente il centrodestra è sempre stato vicino alle forze dell'ordine, si è sempre impegnato nel corso degli anni, c'è sempre stata questa netta divisione, no? E quindi davvero la domanda che pongo a questa parte dell'Aula, quella meno rumorosa rispetto a quest'altra in questo specifico frangente, è perché questo ordine del giorno è stato dichiarato ammissibile, quindi si è rimesso appunto alla valutazione del governo stabilire se fosse opportuno o meno, leggo testualmente, disciplinare la destinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, individuando nel rafforzamento del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico la finalità prioritaria e prevalente. Ovviamente parliamo delle somme residue non ripartite dell'8 per mille, che questo decreto va a destinare, come previsto da una legge del 2023, al recupero delle tossicodipendenze. Quindi, scientificamente, la parte che io reputo comunque, nonostante tutto, più vicina culturalmente al futuro nazionale, sta scegliendo deliberatamente di non destinare ulteriori risorse alle forze dell'ordine. Guardate, è un semplice ordine del giorno. Colleghi, è un semplice ordine del giorno, però tra di voi, così come tra di noi, ci sono sicuramente estimatori delle forze dell'ordine, dell'operato, di chi indossa una divisa, a differenza di qualcun altro che sta dall'altra parte, che sta di fronte a voi. Quindi, Presidente, chiedo davvero al Governo un supplemento. Presidente, chiedo un supplemento di riflessione su questo ordine del giorno al Governo, perché non voglio uscire da quest'Aula dicendo che Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati non vuole destinare maggiori risorse alle forze dell'ordine. Mi rifiuto di credere questo. Chiedo gentilmente al Governo un supplemento di riflessione, se è possibile accantonare questo ordine del giorno.
1: È stato chiesto l'accantonamento, ha chiesto anche di intervenire prima Boff e poi Ziello. Chiedo per l'accantonamento, chiedo al governo. No. E quindi c'era Boff prima, però se vuole parlare lei prima.
6: A 4:27.
7: Intanto chiediamo l'accantonamento e cerco un po' di spiegare, perché non riesco a capire adesso, con tutto il rispetto per tutti i problemi e i disagi che ci possono essere nel nostro paese, che vanno tenuti in considerazione, ahimè, e bisogna cercare di recuperare le persone. Ovviamente tra i tanti problemi che ha il nostro paese ci sono le persone affette da Alzheimer che hanno bisogno di sostegno, delle famiglie che hanno bisogno di cura. Abbiamo un'emergenza gigantesca nelle case di riposo con i comuni che fra poco andranno al tracollo con i loro bilanci perché ci saranno problemi molto seri sul discorso delle RSA, delle case di riposo, sul disagio giovanile piuttosto che sulle liste d'attesa nei nostri ospedali dove i nostri anziani, le nostre fasce deboli aspettano una cura, però ahimè l'attenzione nella ripartizione di quella quota dell'8 per mille non assegnata va alle dipendenze, che ahimè è una parte del problema, ma sicuramente c'è un'altra parte del problema che sono tutte le altre cose che ho citato, ivi compreso il comparto della sicurezza. Notizie di cronaca ci dicono che le nostre forze dell'ordine, la sicurezza nelle città è molto fragile, molto debole e c'è bisogno di investire lì. No. Ma poi il sospetto mi fa venire perché poco tempo fa, diciamo, abbiamo detto, lo stesso governo dice attenzione, per avere le possibilità di avvalersi della detenzione domiciliare puoi averla solo se sei tossicodipendente o alcolista. Allora io dico, cioè, solo se uno è tossicodipendente e alcolista può uscire dal carcere e scontare la pena a casa, solo se uno i fondi dell'8 per mille residui li diamo solo alle dipendenze, ahimè penso che dovremo avere un ventaglio di visione di quelli che sono i problemi del nostro paese un po' più ampio, magari senza escludere le dipendenze, ma non accaniamoci così tanto solo sulle dipendenze.
1: Grazie onorevole Boff, onorevole Zillo, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Al di là dei dibattiti che si registrano costantemente sempre di più in crescendo in televisione dove alcuni rappresentanti di questo centrodestra dicono di aver creato una soluzione alla penuria di organico delle forze dell'ordine e dall'altra parte ci sono accuse incrociate di non aver fatto nulla, io guardando i dati ho visto che senza fare alcuna polemica all'appello all'interno dell'insieme delle forze dell'ordine mancano esattamente 33.839 unità. A fronte di questa penuria di organico abbiamo la possibilità di trovare delle risorse aggiuntive per andare a potenziare l'organico, perché di fronte al nostro ordine del giorno, che è molto chiaro, andiamo a prendere quelle quote che vengono destinate dall'8 per mille e vincoliamole come spesa al potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, di fronte al nostro testo vediamo chi è davvero dalla parte delle forze dell'ordine e chi è contro ad esse. Perché, colleghi, ormai gli italiani in divisa, a cui va il personale ringraziamento di Futuro Nazionale per il grande lavoro che portano avanti quotidianamente, anche senza delle regole di ingaggio moderne, anche senza un equipaggiamento all'altezza della propria efficienza, della propria capacità di intervento, di fronte ad una proposta di questo tipo scopriamo finalmente le carte. E quando qualcuno dice Futuro Nazionale vota insieme alla sinistra, tra l'altro in modo meschino perché parla soltanto della fiducia e non dei voti finali ai provvedimenti, qui su questa proposta per esempio vedremo la verità dei fatti, cioè di fronte ad una proposta del generale Vannacci che dice utilizziamo risorse in più per potenziare gli organici delle forze dell'ordine, avremo delle votazioni sicuramente contrarie da parte di Fratelli d'Italia, da parte della Lega, da parte di Forza Italia, di noi forsennati non moderati e di tutta la sinistra insieme contro la nostra proposta. Questo è sicuro, a breve vedremo la proiezione della schermata con tutti quei puntini rossi che vanno di fatto a identificare che cosa? Una sorta di cordone sanitario in salsa italiana che è già pronto per provare a tenere fuori il generale Vannacci. Ma vedete, non fate un torto a Futuro Nazionale, fate un torto alle migliaia di agenti che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza e per risolvere i problemi che molto spesso create voi in quest'aula alle forze dell'ordine, perché finché non andrete a modificare le regole di ingaggio e le coperture giuridiche, ci saranno sempre problemi di ordine pubblico, ci saranno sempre limitazioni all'intervento delle forze dell'ordine, ci saranno purtroppo sempre processi e indagini nei confronti delle forze dell'ordine. Altro che registro della notazione preliminare, onorevole Bignami, altro che. E ogni volta che si crea una problematica di questo tipo dite è tutta colpa della magistratura. Certamente sappiamo che la maggior parte della magistratura ha una certa sensibilità politica di sinistra, ma qui in questo Parlamento vanno fatte le leggi che poi i magistrati sono obbligati ad applicare, ma finché non andrete a modificare veramente la legge non risolverete il problema, e questo sarà un bel banco di prova. Vediamo il nuovo campo largo.
1: Grazie onorevole Ziello. Onorevole Pensa, prego.
9: Grazie Presidente. Intervengo solo per dire buongiorno ai colleghi di Futuro Nazionale, ben svegliati, veramente un applauso, perché è curioso come i colleghi si siano accorti solo ora di tutto questo, quando dopo quattro anni hanno votato degli scempi insieme a questa maggioranza. Oggi che fanno l'opposizione dell'opposizione alla propria maggioranza, che fino a ieri avete votato queste cose grazie a voi oggi vi svegliate, colleghi, e vi rendete conto di quello che sta facendo questa maggioranza. Buongiorno. Grazie. Guardi, Presidente, chiedo scusa, no, io ho soltanto dato il buongiorno a chi si sveglia solo oggi per comodità politica, diciamolo chiaro e tondo.
1: Onorevole Sasso, per favore.
9: È una campagna elettorale che parte da qui in questa aula, una campagna elettorale passata da un partito che non è stato votato, che è stato creato qui all'occorrenza, sulle spalle dei poliziotti, perché non manca solo quello, ai poliziotti ci mancano gli alloggi, ai poliziotti gli manca la formazione, gli mancano le dotazioni. E i poliziotti li abbiamo mandati in Albania, li abbiamo mandati e li avete votati voi queste cose. Allora io dico ai miei colleghi della polizia, andiamo a controllare se queste cose che oggi contestano quelli di Futuro Nazionale le hanno votate ed oggi le stanno smentendo. Andiamo a controllare questa cosa, controlliamo i voti di quei signori e allora lì andiamo a vedere se hanno votato per il centro in Albania. Allora capiamo perché abbiamo spostato tanti soldi in un centro che non serve a nulla, 1 miliardo di euro, ed oggi vengono a fare l'opposizione ai loro amici, mi viene da ridere, sono stati eletti insieme a loro, poi hanno creato un partitino così e oggi fanno una campagna elettorale sulla polizia, quasi come se loro, ecco, hanno una visione improvvisa. Insomma, le vostre contestazioni che adesso continuate a fare, non permettendo a chi parla di fare il proprio intervento, vi qualifica, e se questo è il futuro di Vannacci, io la vedo proprio difficile, veramente chiamiamolo passato nazionale. Allora Presidente, noi del Movimento 5 Stelle su questa cosa non potremo votare per una questione di coerenza e di incompatibilità con quel partito.
1: Grazie onorevole Pensa. Onorevole Ziello, se non ho capito male vuole fare richiamo al regolamento? Prego. Aspetti un attimo, colleghi, per favore, abbiamo un richiamo al regolamento, prego.
8: Interviene mai. Sul secondo comma dell'articolo 8 del regolamento, perché lei, come sa, deve garantire il buon andamento dei lavori. E sulla base di questo secondo comma, io lo dico, il deputato, che non mi ricordo il cognome, che si è rivolto più volte a noi durante l'intervento, ha ovviamente violato costantemente le disposizioni regolamentari, perché mentre parlava si rivolgeva ovviamente a noi, anche delle volte con fare piuttosto veemente, e lei doveva richiamarlo. Però io capisco,
1: colleghi,
8: anche la
1: favore,
8: difficoltà, perché evidentemente da ciò che mi dicono, siccome l'onorevole in questione fa parte della Polizia di Stato e ha difficoltà ad avere radicamento tra i suoi colleghi, perché evidentemente se i suoi colleghi non lo seguono, già questo qualifica il tipo di deputato che abbiamo, e si è scagliato con una serie di accuse nei nostri confronti. Però, signor Presidente, io mi sarei aspettato da parte sua dei richiami all'onorevole, perché tra l'altro se noi siamo il passato nazionale, loro sono il Movimento 5 fallimenti. Grazie Presidente.
1: Grazie, comunque l'ho invitato a rivolgersi alla Presidenza, al collega Pensa, e credo l'onorevole Borrelli, ma richiama il regolamento anche lei? Ah, allora sull'ordine del giorno quindi. Perfetto.
10: Volevo ricordare tramite la sua persona ai colleghi di Futuro Nazionale che quel deputato di cui non si ricordano il nome è un poliziotto che ha servito con onore il nostro paese. Rispettateli, loro con onore, senza scheletri nell'armadio, senza tradimenti. Ricordatelo, è un altro stile, è la polizia con la P maiuscola, che non deve cercare proseliti, deve servire il paese, non cercare proseliti e cricche. È per questo che c'è una grande differenza, e con quei soggetti che utilizzano le forze dell'ordine e i militari per tentare altre operazioni, noi non ci staremo mai. Onore e rispetto a chi serve il paese, mai a chi tenta di metterci i piedi in testa.
1: Grazie onorevole Borrelli, mi pare che gli interventi sono terminati, quindi pongo in votazione il 18 Davide Bergamini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Rispetto alla richiesta sua di accantonamento, ha detto già di no il governo, l'ha detto prima. Quindi rimane la votazione aperta, per cortesia, chi altro deve votare? Votazione chiusa, favorevoli 8, contrari 233, la Camera respinge. 19 Manzi, accetta la raccomandazione? Sì? Sì, perfetto. Passiamo al 20 Iacono, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 88, contrari 152, la Camera respinge. 21 Orfini, accetta la riformulazione? Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 150, la Camera respinge. 22 Berruto, parere contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 89, contrari 148, la Camera respinge. 23 Ascani ci comunicano che accetta la riformulazione e quindi andiamo avanti. 24 Cattaneo, accetta la riformulazione, grazie. 25 Maiorano favorevole, 26 Rotelli favorevole, 27 Rampelli favorevole e 28 Ursì favorevole. Passiamo al 29 Furfaro, accetta la riformulazione onorevole Furfaro? Gli diamo voce per favore.
11: Grazie Presidente, guardi, non accetto che il governo possa riformulare un impegno del genere, perché siamo in giorni in cui lo stesso governo ha agito con necessità e urgenza per mettere un tetto ai bambini stranieri nelle classi. E allora abbiamo pensato di portare in quest'aula un impegno, di chiedere un impegno al governo, perché nelle classi in queste ore ci sono anche 380.000 alunni e alunne con disabilità. Quelle bambine e quei bambini hanno sì la necessità e l'urgenza spesso di avere un insegnante di sostegno che non hanno. Altre volte quelle bambine e quelle bambine non hanno una continuità con quell'insegnante. Pensate, potrei raccontarvi la storia di Alice Siracusa, in cui negli ultimi 12 anni ha cambiato, pensate, 11 insegnanti di sostegno. Non solo, questi ragazzini, questi bambini e queste bambine spesso non hanno magari insegnanti che non solo gli vengono cambiati, ma non hanno insegnanti di ruolo, perché la metà sono supplenti, sono decine e decine di migliaia. E allora abbiamo chiesto con questo ordine del giorno di chiedere un impegno, quello di stabilizzare, di costruire un piano di assunzioni, un piano strutturale nel quale si possa garantire al docente di non avere precarietà e quindi di poter vivere e fare il proprio lavoro in serenità, costruire specializzazioni, ma anche al bambino o alla bambina di avere il diritto, laddove c'è una disabilità, di avere un insegnante di sostegno in maniera continuativa e che soprattutto lo possa sapere prima che l'anno scolastico parta. Sabato era la giornata mondiale per i sordi. Una madre di una bambina che era là vi ha raccontato che quella bambina a Foligno, all'Italia centrale, poteva fare solo 20 ore perché non c'erano abbastanza insegnanti di sostegno che sapevano la lingua dei LIS per fare da interpreti. Ecco, voi rincorrete ogni giorno, lo dico alla maggioranza tramite lei e al governo, la maggioranza di destra e al governo, rincorrete ogni giorno chi questo paese vuole separare, chi ha un'idea di società nel quale i bambini devono stare gli uni lontani dagli altri, magari in base alla nazionalità, e che il prossimo passo, visto che è già dichiarato, sono quelli con gli alunni con disabilità. Ecco, se voleste davvero bene a questo paese, avreste dovuto fare il contrario e pensare che la necessità e urgenza non solo le aule fatiscenti, tutto ciò che state dimenticando, l'amianto, il tetto che magari cade a pezzi delle scuole o i bassi stipendi degli insegnanti, ma sono soprattutto uno degli anelli più deboli che ha più bisogno, e sono gli alunni con disabilità, le alunne con disabilità. Se voi vi accoderete sicuramente a chi li vuole separare dagli altri, ecco, questo l'impegno non ve lo prendete voi, ma ce lo prendiamo noi, di ricostruire un piano per insegnanti di sostegno per assicurare inclusività e continuità didattica a 400.000 bambini e bambine con disabilità di questo paese.
1: Grazie onorevole Furfaro, pongo in votazione il 29 Furfaro, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Vinci, un attimo solo che lo facciamo votare, perfetto, chi altro deve votare per favore? No, votazione chiusa, favorevoli 90, contrari 149, la Camera respinge, 30 Pittalis favorevole, 31 Rubano favorevole, 32 Giaccone favorevole, 33 Casu contrario. Prego onorevole Casu.
12: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, io non riesco a comprendere quale può essere la ragione della contrarietà a un impegno come questo, ve lo leggo. Adottare ogni misura utile, anche di carattere normativa, volta a superare lo stato di cronica carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni, anche rimuovendo gli ostacoli giuridici che limitano il ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità. Vedete, su questo tema è sbagliato dividersi politicamente, perché il tema del rinnovamento, del rafforzamento della pubblica amministrazione, il tema del milione di persone che da qui al 2033 andranno in quiescenza, il tema di aprire le porte a una generazione di donne, di uomini che hanno fatto sacrifici, hanno già superato una prova, non dovrebbe essere oggetto di divisione politica. E noi abbiamo provato con tutte le nostre forze nell'ambito dei lavori in commissione, con degli emendamenti, con degli interventi, a spiegare quelle ragioni che portano a dire, ad esempio, che l'assurdo limite del 20% per lo scorrimento della norma blocca idonei voluta dal ministro Zangrillo, è un limite contro il buonsenso, perché ci possono essere situazioni in cui vi è l'esigenza di andare oltre quel 20% e ci possono essere situazioni in cui è necessario andare meno, ma perché? Come si fa a sapere prima qual è il limite massimo? Avrebbe più senso invece chiamare tutte quelle persone già selezionate che sono immediatamente pronte. E questo ragionamento non l'abbiamo inventato noi, non l'ha inventato il Partito Democratico, non nasce in questa legislatura. Vi leggo un intervento di Giorgia Meloni nel febbraio del 2015, quando proponeva di ripartire dallo scorrimento delle graduatorie presenti perché ci sono tanti giovani, donne, non vincitori in attesa di essere chiamati. Ecco, questi giovani che voi, quando voi eravate all'opposizione, consideravate una risorsa da chiamare, da valorizzare, non possono ricevere una porta chiusa in faccia semplicemente perché avete scelto di fare sulla loro pelle una crociata ideologica contro lo scorrimento delle graduatorie. Vi leggo alcune parole che mi ha scritto una ragazza che
13: che di fronte a queste ingiustizie mi ha scritto una lettera, me ne leggo alcuni passaggi, non per parlare del suo concorso e della sua graduatoria, non vi dirò il nome, non vi dirò il campo, ma per spiegarvi la ragione, il sentimento che provano queste persone quando ci scrivono, quando ci mandano quelle mail che tutti riceviamo e che inviterei tutti i parlamentari ad aprire, perché dietro quelle mail ci sono le storie di una generazione che sta vivendo delle ingiustizie. Ecco, lei scrive: dietro queste sigle e questi numeri di protocollo ci siamo noi, ragazze e giovani che studiano, frequentano l'università, lavorano e fanno sacrifici immani. Ognuno di noi affronta spese economiche rilevanti per i viaggi, per nottamenti, libri e le visite mediche preparatorie, facciamo rinunce personali e familiari enormi, investiamo le nostre speranze e i risparmi delle nostre famiglie per poi ritrovarci bloccate in un limbo congelato dalla burocrazia. E ancora, fa rabbia pensare che sia più comodo fare annunci ed esternazioni sui giornali piuttosto che assumersi la responsabilità di una scelta amministrativa concreta come lo scorrimento delle graduatorie. Nel 2026 non possiamo più permetterci il lusso della retorica. Chiediamo con forza di sapere se da parte del Ministero ci sia la volontà reale di sbloccare la situazione o se i nostri sacrifici debbano continuare a essere considerati solo un danno collaterale della burocrazia. Ecco, vedete, questa persona mi scriveva dicendo: resto in attesa di un suo cortese e urgente riscontro. La risposta da parte del Partito Democratico, delle forze di opposizione, con i nostri emendamenti, con questo ordine del giorno, con i nostri interventi, c'è stata. Quello che manca è una risposta dal governo. Guardare negli occhi i sacrifici di queste ragazze e questi ragazzi, smetterla di difendere assurde regole che generano pesanti ingiustizie, anche di parità retributiva, perché ci sono in questo paese persone che hanno fatto lo stesso concorso, fanno lo stesso lavoro, ma non percepiscono lo stesso salario solo per i tempi di scorrimento delle graduatorie e di assunzione, di presa in carico di persone che lavorano insieme. Ecco, di fronte a tutto questo è indispensabile che ci sia un'assunzione di responsabilità collettiva. La nostra risposta è affrontare questo tema con serietà, non affrontarlo in termini ideologici, non affrontarlo in termini politici, perché è un tema di difesa di valori e principi costituzionali quello che stiamo affermando, e pretendere però che nell'ennesimo decreto PA, in cui avete avuto attenzione per creare l'ennesimo incarico che sarà retribuito 30.000 euro al mese per effettuare l'ennesima nomina di questi 4 anni di governo, chiedere a Giorgia Meloni di ricordarsi i messaggi, i tweet, gli impegni che aveva assunto con gli italiani quando era all'opposizione, e non votare contro un ordine del giorno che vi chiede semplicemente di rimuovere quegli ostacoli che oggi impediscono a queste ragazze e questi ragazzi di servire il nostro paese.
1: Grazie onorevole Casu. Pongo in votazione il 33. Casu, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chelani deve votare. Un attimo ancora, colleghi, sta arrivando la... perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 89, contrari 151, la Camera respinge. 34 Vaccari, accetta la riformulazione. Perfetto, grazie. Quindi 35 Forattini, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Onorevole Maschio, votato, perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 150, la Camera respinge. 36 Di Sanso, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. Quindi passiamo al 37 Ferrari, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 87, contrari 150, la Camera respinge. 38 Scotto, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 87, contrari 151, la Camera respinge. 39 De Luca, accetta la riformulazione? Onorevole De Luca? Prego. Prego, prego.
14: No. Presidente, due parole.
1: Prego.
14: Per chiedere davvero un'assunzione di responsabilità al governo su questo, che è un tema serio su cui purtroppo abbiamo riscontrato in queste settimane soltanto tanta propaganda e demagogia. Noi abbiamo ancora oggi una situazione drammatica nei comuni dell'area Flegrei e dei Campi Flegrei. La situazione è drammatica, a cui il governo non è riuscito a dare risposte col primo decreto, con questo decreto. Abbiamo presentato come Partito Democratico una serie di emendamenti volti, guardate, non a far valere delle proposte, delle esigenze o delle richieste così fuori dal comune, ma volte semplicemente a chiedere al governo e alla maggioranza tutta, all'intero paese, di assumersi le responsabilità di aiutare migliaia e migliaia di famiglie che ancora oggi sono fuori dai propri nuclei familiari. Persone che non vedono più una speranza di futuro, che sono state completamente abbandonate da questo governo, il quale si è limitato a fare passerelle con vari ministri, propaganda, demagogia, ma all'atto pratico, quando si trattava di approvare degli emendamenti che consentissero di dare respiro a famiglie, imprese, attività commerciali, ai sindaci che hanno bisogno di risorse per stabilizzare il personale e consentire di portare avanti le procedure per aiutare le famiglie stesse e i loro cittadini e continuare il lavoro sul risanamento, la riqualificazione, la messa in sicurezza del territorio, il governo e la maggioranza hanno risposto assenti, hanno bocciato, hanno deciso di dire no a tutte le richieste di buonsenso che ha presentato il Partito Democratico, peraltro sulla base delle valutazioni delle richieste che arrivavano dai sindaci e dalle amministrazioni interessate e che gli stessi sindaci avevano condiviso anche in prefettura in più occasioni con membri dello stesso, del vostro governo, che si erano impegnati a dare risposte, che quando si tratta di dare, di mettere la faccia avanti alle telecamere dicono che sono pronti a fare tutto ciò che è necessario, quando si tratta poi di votare alla Camera in Parlamento su quei provvedimenti che sono necessari per aiutare e dare ossigeno alle popolazioni interessate rispondono assenti. E oggi è una situazione intollerabile e inaccettabile, perché sono stati traditi i campi Flegrei, è stato tradito un pezzo di Campania, un pezzo di Mezzogiorno, un pezzo di paese che in questi anni è già stato abbandonato dal governo e attaccato dal governo in più occasioni con tagli di risorse, fondi, investimenti, mezzi. E questa è la risposta che arriva dal governo di fronte a una emergenza drammatica che dovrebbe riguardare tutti. Voi rispondete con una proposta di riformulazione: lavoriamo su una riforma organica. Ma che cosa c'è di organico da prevedere? C'è da mettere i fondi e le risorse per aiutare oggi le popolazioni e i comuni interessate, non domani, non in un prossimo provvedimento, non in un prossimo futuro. Perché non oggi? Perché non adesso? A questa domanda non avete risposto. Era molto semplice, avevate la possibilità di dare ossigeno in questa fase, non di rinviare ancora una volta. Allora abbiamo incontrato e stiamo continuando a incontrare in queste ore i sindaci, gli amministratori colpiti, siccome avete vostri rappresentanti sul territorio che ogni giorno fanno propaganda attaccando quegli amministratori che voi avete lasciato soli e state lasciando soli. Qualcuno era un ex ministro, è andato addirittura a occupare simbolicamente, ci mancherebbe altro, ma anche fisicamente, le aule della presidenza del Consiglio regionale chiedendo risposte. Chiediamo a quel esponente politico della vostra maggioranza qui e opposizione in Campania di accompagnare i nostri amministratori qui a Roma per chiedere risposte non al Presidente del Consiglio regionale ma alla Presidente del Consiglio dei Ministri del nostro Paese, perché ancora non ci ha messo la faccia e non ha detto perché sta continuando ad abbandonare le popolazioni e le amministrazioni interessate. Allora è tempo di smetterla con la propaganda, con la demagogia, è tempo di dare risposte, avete la possibilità di farlo. La verità è che vi manca la volontà politica, continuate ad attaccare un pezzo di territorio, un pezzo di paese, perché preferite appunto la propaganda alla soluzione ai problemi reali dei nostri cittadini. Noi non ci fermeremo, accompagneremo anche qui a Roma le amministrazioni colpite, le popolazioni interessate per una grande manifestazione qui a Roma per chiedere e rivendicare risposte alle giuste richieste, doverose richieste che fanno le popolazioni e le amministrazioni. È tempo oggi di dare risposte e di mettere da parte la demagogia e la propaganda. Invito per questo la rappresentante del governo a ripensare alla propria richiesta di riformulazione, a metterci oggi la faccia. Questo è il momento, non ce ne saranno altri. Vi assumerete la responsabilità di aver abbandonato popolazioni, famiglie, imprese, attività commerciali che sono davvero, rischiano di rimanere senza ossigeno per colpa e responsabilità vostra e di questo governo. Grazie.
1: Se onorevole De Luca, pongo in votazione il tre. Prego, la sottosegretaria intende intervenire, prego.
15: Presidente, chiedo di accantonare l'ordine del giorno, grazie.
1: Grazie sottosegretaria, quindi lo consideriamo accantonato e passiamo al 40 Sarracino. Accetta la riformulazione? No. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sì, sì. Colleghi, votazione chiusa. Favorevoli 93, contrari 149, la Camera respinge. 41 Evi, accetta la riformulazione. Prego, prego.
15: Grazie Presidente. No, non accetto questa riformulazione perché francamente siamo di fronte all'ennesima volta in cui questo governo si dimostra nemico della natura, nemico dell'ambiente, nemico degli animali. Noi con quest'ordine del giorno chiedevamo una cosa molto semplice, di non soltanto ripristinare i fondi che avete tagliato alle aree naturali protette del nostro paese e di ripristinarle e di aumentarle per il futuro con la prossima legge di bilancio, e non possiamo accettare l'ennesima riformulazione che mette tutto sotto la condizione di a valutare l'opportunità di e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Non ci stiamo, perché è l'ennesima promessa che non manterrete. Noi stiamo chiedendo impegni certi su questo fronte, perché cari colleghi e care colleghe, su questi temi le chiacchiere stanno a zero. Avete varato un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 361 azioni di cui finanziate di fatto zero. Avete appena mandato alla Commissione europea un piano nazionale di ripristino della natura accompagnato da nessun fondo e nessuna risorsa economica per sostenere quegli impegni. Ecco, è l'ennesima prova provata della vostra inazione su questo fronte e del vostro negare che è grazie anche a investimenti con la natura che noi possiamo costruire una società e un modello diverso. E questo è francamente incomprensibile in un momento storico in cui veniamo dall'estate più calda mai registrata in questo paese e su questo pianeta. Il futuro davanti a noi è decisamente preoccupante, e non capire oggi l'importanza di investire risorse nella transizione ecologica e in particolar modo in questo caso sulle aree naturali protette è di una miopia incomprensibile ed inaccettabile. Ecco perché chiediamo un ravvedimento da parte del governo e di votare a favore di questo ordine del giorno per mettere risorse serie, per far comprendere anche a chi ci ascolta fuori che la transizione ecologica non è un costo, è un investimento per il nostro stesso futuro, per il futuro di oggi, della nostra generazione e delle generazioni che verranno dopo di noi. Lo dobbiamo fare, io credo, con determinazione, nella consapevolezza che la natura deve diventare la nostra migliore alleata contro la crisi climatica, e voi state invece continuando a perpetrare tutte le azioni sbagliate e contrarie in questo senso. Penso in particolar modo all'ultimo attacco che alla natura che state portando avanti con una riforma sulla caccia che è incomprensibile, inaccettabile e vergognosa. Ritorno a ribadire nuovamente l'importanza di mettere al centro della nostra politica l'attenzione e la tutela della natura e degli ecosistemi. Grazie.
1: Sì, grazie deputata Evi. Pongo in votazione il 41 Evi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo ancora, ci siamo, mi pare tutti quanti, votazione chiusa. Favorevoli 92, contrari 144, la Camera respinge. 42 Speranza, accetta la riformulazione. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 145, la Camera respinge. Un attimo solo, colleghi. Allora, rispetto all'intervento poc'anzi sull'ODG De Luca numero 39, il governo quindi ci informa che il Borrelli 47, grazie a Vabbè. Graziano 61, Morassut 66, Casu 90 e Vigiano 91, che erano stati appunto accolti dal governo ma con riformulazione, seguono la stessa sorte di accantonamento del De Luca 39. E quindi quello che si diceva poc'anzi adesso l'abbiamo detto. E quindi passiamo al 43. Gribaudo accetta la riformulazione? No, prego.
16: Grazie Presidente, ma non posso accettare la riformulazione, perché chiunque abbia fatto anche solo il consigliere comunale sa che questa riformulazione è una presa in giro. Eppure vorrei provare a far ragionare ancora il governo, perché vedete, lo dico soprattutto ai colleghi che in quest'aula hanno fatto o stanno magari anche facendo, gli amministratori locali in piccole comunità, nelle cosiddette aree interne di questo paese. Ecco, questo ordine del giorno, ma prima l'emendamento che era stato presentato in commissione bilancio, guarda proprio a loro. Questa è una richiesta che viene dall'ANCI, non dalla sottoscritta, in cui appunto veniva richiesto di eliminare il termine del 31 dicembre 2025 che limita proprio il riconoscimento del contributo statale ai comuni nei quali gli amministratori hanno deliberato di rinunciare in tutto o in parte all'indennità massima prevista dalla legge. Vedete, in alcuni comuni molti amministratori locali hanno scelto, appunto, proprio nelle realtà in cui magari ci sono difficoltà di bilancio, ristrettezze, ma anche per dare quel senso civico che appartiene a moltissimi amministratori, di rinunciare per l'appunto a una parte del loro compenso. Ma dal 1 gennaio 2026 questa scelta rischia di produrre un effetto paradossalmente negativo proprio sui bilanci comunali. Per continuare quindi a beneficiare di un contributo che viene erogato proprio per evitare scompensi, i comuni potrebbero invece essere spinti a riconoscere queste indennità, peraltro l'indennità massima, altrimenti rischiano di perdere il contributo che veniva loro assegnato e di doverne sopportare le conseguenze finanziariamente. Allora io penso che non possiamo continuare a chiedere agli enti locali di amministrare con attenzione e poi penalizzarli proprio quando loro scelgono di rinunciare a una parte del loro compenso. Penso appunto in particolare a quelle aree interne di questo paese dove tantissimi amministratori scelgono, di fronte a bilanci ristretti, a carenze di personale e anche a responsabilità crescenti, di fare queste scelte che le considero semmai da premiare e non da penalizzare. Hanno bisogno però di regole certe e di un'ulteriore difficoltà invece da gestire, che viene introdotta anche in questo provvedimento e che continua in questo provvedimento, non aiuta. Allora penso che questa possa essere un'occasione, mi rivolgo al governo, per evitare almeno quest'ordine del giorno che venga preso così. Noi chiediamo un impegno sul prossimo provvedimento utile, arriverà la legge di bilancio, perché non approfittare di quello strumento per veicolare una richiesta di buon senso che cuba pochissime risorse, ma che darebbe davvero una risposta a quei tanti amministratori locali che tengono vive le nostre comunità, rinunciando, ripeto, anche al compenso a favore dei loro cittadini. Io credo che sia un atto dovuto, per questo chiedo in primo ordine al governo di accantonare questo ordine del giorno, se ancora c'è un margine per una riformulazione che non sia suoni, diciamo, stucchevole come quella che ho sentito, o altrimenti naturalmente chiedo che venga votato con il parere contrario.
1: Grazie deputata Gribaudo, quindi chiedo governo, per favore. Governo? La richiesta di accantonamento sul 43 Gribaudo? No, allora lo pongo in votazione, l'onorevole Fornaro lo sottoscrive, lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 91, contrari 147, la Camera respinge. 44 di Mattina parere favorevole, 45 Serracchiani accetta la riformulazione. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Dorso sottoscrive, votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 149, la Camera respinge. 46 Zanella. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Onorevole Maschio. Perfetto. Votazione. No. Sì, sì, ho visto. Aspetti. Perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 82, contrari 149, la Camera respinge. Il 47 Borrelli quindi risulta accantonato. Abbiate pazienza, quindi passiamo al 48 Mari. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 86, contrari 150, la Camera respinge. 49 Bonelli. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 89, contrari 150, la Camera respinge. 50 Zaratti, accetta la raccomandazione. Zaratti? Sì, perfetto. 51 Benzoni, prego onorevole Benzoni.
17: Grazie Presidente, solo per stigmatizzare il parere contrario a questo ordine del giorno. Era un ordine del giorno che voleva intervenire su un grande tema che è quello degli eventi che hanno colpito la Lombardia. È un tema che abbiamo visto anche, che avete visto in commissione a lungo, le province di Como, di Lecco, la Valle Seriana, la Valle Camonica, la città di Cremona in particolare sono state colpite durante l'estate da molti eventi calamitosi, e quest'ordine del giorno semplicemente chiedeva di mettere con urgenza ogni iniziativa volta ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari al ripristino dei danni in queste zone. Quindi lo voglio tenere agli atti, perché credo che un parere negativo del governo su un tema così importante voglia dire anche abbandonare una regione come la Lombardia che tanto dà al nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Pongo in votazione il 51 Benzoni, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione. Non ho capito. Ha votato, sì. No, tranquillo. Onorevole Caro Tenuto, un attimo soltanto che sta arrivando, abbiate pazienza colleghi. 51, votazione chiusa. Favorevoli 91, contrari 149, la Camera respinge. 52 Bonetti, accetta la riformulazione, andiamo avanti. 53 Ruffino, accetta la raccomandazione, andiamo quindi avanti. 54 Ricchetti, accetta la riformulazione, no, prego.
18: Ma in realtà, Presidente, non siamo di fronte ad una riformulazione, perché io ho chiesto al Governo di occuparci insieme di una questione che è relativa agli insegnanti di sostegno nelle scuole. Mentre noi facciamo questa discussione, in tutta Italia, ancora nella giornata di oggi, escono i cosiddetti interpelli, cioè la modalità con cui, in maniera del tutto precaria, i nostri ragazzi vanno per alcuni mesi a fare gli insegnanti di sostegno. Dentro a questi interpelli, tra l'altro, può essere che una persona laureata in psicologia, con già l'esame di Stato fatto e una preparazione specifica sulle fragilità, venga lasciata a casa a discapito di uno studente al primo anno di scienze dell'educazione. E allora, prima l'ho fatto con gli emendamenti, poi con l'ordine del giorno, ho detto: Governo, ci occupiamo di questa situazione, che vuol dire riconoscere titoli di studio, insegnamento, continuità, perché ci dimentichiamo sempre dei ragazzi che del sostegno hanno bisogno. Il Governo mi ha legittimamente risposto con una riformulazione dove si impegna ad individuare con il Ministero dell'Università e della Ricerca le soluzioni tecniche finalizzate ad allineare l'offerta formativa universitaria all'effettivo fabbisogno delle esigenze del sistema scolastico. Presidente, non è una riformulazione, è un altro ordine del giorno. Io volevo parlare del fatto che non lasciamo da soli i ragazzi che hanno bisogno del sostegno e trattiamo come persone in maniera civile chi l'insegnante di sostegno lo va a fare. Mi hanno detto non ci interessa perché il contenuto è questo, non chiedo né di accantonare né di riformulare, va bene così, mi prendo la risposta, non ci occupiamo degli insegnanti di sostegno e la votiamo. Grazie.
1: Grazie onorevole Richetti. Pongo in votazione il 54 Richetti, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 10, astenuti 83, contrari 148, la Camera respinge. 55 D'Alessio, accetta la riformulazione? Sì, quindi andiamo avanti. 56 Onori, accetta la raccomandazione? Grazie, andiamo avanti. 57 Grippo è favorevole. 58 Sottanelli, accetta la raccomandazione? Grazie. 59 Rosato, accetta la riformulazione?

0: favorevoli 90, contrari 152, la Camera respinge, 61 Graziani accantonato, 62 Guerra accetta la riformulazione. Prego, quindi è parere contrario, immagino.
1: Grazie Presidente, chiederei al Governo di cambiare il proprio parere in contrario, perché almeno non mi sento presa in giro. Nel senso che non è possibile che uno presenta un ordine del giorno e lei mi dice che le premesse sono espunte, cioè bocciate, e che l'impegno è scritto come quello di un altro ordine del giorno, peraltro già accolto. Cioè, francamente, cosa c'è rimasto del mio ordine del giorno? Neppure il tema. E qui vengo appunto alla questione di merito. Perché il tema che invece viene posto è un tema molto serio, soprattutto nel momento in cui abbiamo degli inneggiatori a rimandare a casa gli immigrati, i cosiddetti clandestini. Qui abbiamo un problema molto serio, cioè un decreto flussi che praticamente genera irregolarità. Quindi persone che vengono chiamate da noi sulla base di una nostra legge nel nostro paese e che ogni anno quando arrivano qua imparano che il motivo, il posto per cui le abbiamo chiamate in realtà non c'è e quindi la loro venuta, che spesso è costata, come sapete, non è possibile dare seguito. Queste persone cadono nell'irregolarità e noi non prevediamo neppure una possibilità di dare un periodo di permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Allora, quando abbiamo discusso il tema oggetto dell'emendamento, che è il tema degli insediamenti cosiddetti abusivi, dove sono stipati italiani, immigrati, regolari e irregolari, sono state le associazioni datoriali degli agricoltori a sottolinearci questo problema e a dire: noi sistemiamo questi posti, ma tenete conto che non ci sono solo delle persone regolari, ma anche degli irregolari. Allora io credo che questo era il momento per riflettere su questo tema e capire se contestualmente a un intervento in cui il governo è gravemente inefficiente, in ritardo, avendo non speso i 200 milioni che erano stati destinati dal PNRR, in cui cerca di fare una corsa per recuperarne almeno una parte, a sistemare questi insediamenti abusivi che sono veramente una fogna a cielo aperto. Ecco, io credo che questo era il momento per riflettere anche su questo tema, smettere di essere noi, Stato italiano, a creare irregolarità. Lei mi ha detto sì a un emendamento meritevole, ma che parla di altre cose. Quindi la prego, sottosegretaria, cambi il parere e mi dia parere contrario, così so con chi ho a parlare.
0: Grazie deputata Guerra, quindi pongo in votazione il 62 Guerra, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Schifone. Sì, votazione chiusa. Favorevoli 92, contrari 151, la Camera respinge. 63 De Palma favorevole, andiamo avanti. E quindi 64 Gentile, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 65 Arruzzolo, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 66 Morassutta accantonato. 67 Bonafè, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Astenuti 30, favorevoli 62, contrari 151, la Camera respinge. 68 Rogiani è favorevole e quindi 69 Gianassi accetta la raccomandazione. Perfetto. 70 Tucci, accetta la riformulazione, Tucci?
2: Si può riascoltare, per favore?
0: Chiedo al governo se cortesemente il 70 Tucci può farci riascoltare la riformulazione.
3: No. Sì, Presidente, grazie. Espunto il primo paragrafo della quarta premessa, contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione del secondo impegno che premetta le parole a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: Accetta, onorevole Tucci?

0: No, Presidente, non accetto la riformulazione e mi dispiace ascoltare queste parole del sottosegretario, anche perché avevo provato a farle capire qual era il problema di questa riformulazione. Tra l'altro hanno appena accolto, seppur con riformulazione, gli emendamenti dei colleghi di Forza Italia, quindi noto qualche distinzione. Vede, sottosegretario, in quest'ordine del giorno che riguarda, ricordiamolo, i tirocinanti della cultura, precisiamo che ci sono 321 persone, 321 lavoratori che sono a scadenza contratto. Ora, noi chiediamo due impegni precisi al governo. Uno, chiediamo che entro il 31 dicembre avvenga la stabilizzazione definitiva, perché questi lavoratori arriveranno comunque ad avere 36 mesi di assunzione, seppur a tempo determinato, pertanto chiediamo la stabilizzazione definitiva e su questo credo che siamo d'accordo. C'è un problema che voi in qualche modo riuscite a sottovalutare, ma non riesco a capire come fare. Che noi chiediamo allo stesso tempo che venga fatta la proroga fino al 31 dicembre 2026 di questi lavoratori, perché, Presidente, i lavoratori sono in scadenza contratto al 25 di novembre. Ora lei mi deve spiegare, sottosegretario, cortesemente, come fanno al Museo di Vibo Valentia 12 lavoratori, 4 al Museo di Mileto, 6 al Museo di Capocolonna, 7 al Museo di Lamezia Terme, 7 al Parco Archeologico di Locri, 22 al Parco di Roccelletta, altri 19 alla Soprintendenza di Catanzaro e Crotone, 43 lavoratori al Museo di Reggio Calabria, 19 alla Soprintendenza di Reggio e di Vibo, 23 alla Soprintendenza di Cosenza e altri 21 al Parco di Sibari. Come faranno tutti questi luoghi a trovarsi dal 25 di novembre fino al 31 dicembre senza tutti questi lavoratori? Ora, se poco fa avete accolto un ordine del giorno dei vostri colleghi di Forza Italia che chiede la stabilizzazione, così come la chiedo io, è evidente che siamo tutti d'accordo che questi parchi, tutti questi musei hanno necessità di avere questi lavoratori. Se allo stesso tempo però mi dite non li possiamo prorogare dal 25 di novembre fino al 31 dicembre, i musei e i parchi dove questi lavoratori operano, come fanno a tenere aperto? E allora, sottosegretario, le chiedo su questo, gliel'avevo chiesto personalmente poco fa e glielo dico adesso a favore di tutti. Mi riesce a dare una risposta su questo vuoto che si creerà di questo circa mese ammesso, e su questo dei dubbi, che al 31 dicembre poi trovate le risorse per stabilizzarli veramente? Grazie.
1: Grazie, onorevole Tucci. La collega Morfino sottoscrive, il governo vuole intervenire, prego.
2: Presidente, solo su questo aspetto qui, quindi mi rivolgo all'onorevole Tucci, noi applichiamo una norma, la legislazione vigente, che dice chiaramente che il superamento della durata massima di 36 mesi del rapporto a tempo determinato è incompatibile con la norma vigente. Poi che c'è un problema di altra natura, che di natura politica, è altra roba, ma noi su questo stiamo applicando quello che dice il contratto e quindi quello che dice la norma.
1: Allora, intanto sottoscrivono Aiello, Stumpo e Dorso, se ho visto bene. Pellegrino pure? Sì, ok. Caro Tenuto, poi scusate se qualcun altro mi sfugge, venite qua e ce lo dite. E intanto l'amato pure, onorevole Tucci, prego.
0: Sì, Presidente, solo per una piccola precisazione al sottosegretario. Sottosegretario, se vuole le faccio una serie di esempi quando lavoratori che si sono trovati nella stessa condizione, non per un mese, ma sono stati prorogati rispetto ai 3 anni di lavoro a tempo determinato, anche per 1 o 2 anni. Alcuni colleghi, in particolare quelli di Forza Italia, che erano anche loro molto sensibili all'argomento, ma in generale è successo a tutti, ricorderanno ad esempio i lavoratori socialmente utili che avevano raggiunto i 36 mesi di lavoro a tempo determinato e prima di essere stabilizzati a tempo indeterminato sono stati prorogati per il 4° e anche per il 5° anno a tempo determinato. Quindi, sottosegretario, credo che un mese lo si possa anche trovare per gli ex idrocinanti che in questo caso hanno anche superato una prova selettiva. Grazie.
1: Grazie onorevole Tucci. Pongo in votazione il 70 Tucci, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 88, contrari 148, la Camera respinge. 71 Quartini con parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Chi è che deve votare? De Bertoldi, l'ho visto, Silvestri ha votato, De Bertoldi deve votare, votato, perfetto, mi pare che gli altri l'abbiano fatto, votazione chiusa. Favorevole 86, contrari 151, la Camera respinge, 72 Marianna Ricciardi. Prego.
3: Grazie Presidente. Purtroppo in questi 4 anni abbiamo avuto modo di osservare come gestisce la sanità il governo Meloni e tra i tanti aspetti vorrei sottolinearmi in particolare su questo oggetto dell'ordine del giorno. Potremmo sintetizzarlo in una dicitura: fate e disfate. Fate perché prima, a giugno 2024, con il decreto liste d'attesa, un decreto legge fatto come provvedimento d'urgenza a 4 giorni dalle elezioni europee, avete proposto le vostre soluzioni per combattere il problema delle liste d'attesa. Il divieto della chiusura delle agende per la prenotazione di visite ed esami. Norme per impedire abusi sull'intramenia, cioè sulle visite private intramenia fatte in ospedale. E aveva detto la Presidente Meloni, accompagniamo tutto da un sistema di controlli e sanzioni. Come? Istituendo l'organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che è un organismo che almeno aveva poteri ispettivi e di verifica sulle strutture sanitarie. A distanza di 2 anni questo organismo non è mai partito. Così la seconda fase, disfate. Disfate perché ad agosto 2026, con questo decreto che stiamo appunto discutendo, avete cancellato la funzione originaria con cui nasceva l'organismo di verifica sulle liste d'attesa, che era appunto intervenire sulle liste d'attesa. E quindi a questo punto l'unica urgenza che c'era nel decreto liste d'attesa di giugno 2024 erano le elezioni europee. Cioè voi avete preso voti dalle persone illudendole che avreste combattuto il problema delle agende chiuse, il problema degli abusi sulle visite intramenia. E oggi chi dovrebbe fare questi controlli, cioè questo organismo, non solo non è mai partito in 2 anni, ma non partirà mai perché le funzioni dell'organismo sono state completamente cancellate e sostituite con nuove funzioni che non sono però quelle di controllo e di ispezione sull'effettiva validità e controllo di queste funzioni che si prefiggeva. E allora, senza questo organismo i controlli non li farà nessuno. Probabilmente questa faccenda dei controlli non piaceva tanto, motivo per cui per 2 anni non è andato avanti questo sistema. Così voi avete fatto una revisione delle funzioni dell'organismo di controllo e di verifica sulle liste d'attesa, probabilmente in accordo con le regioni, ma capite bene che se controllore e controllato si mettono d'accordo non va assolutamente bene. Allora prima pensavo, non sono in grado, sono probabilmente incapaci di gestire questo problema. Se poi però ci aggiungiamo che secondo alcuni articoli di giornale, secondo la stampa, questo organismo in realtà dovrebbe avere a capo una figura, un familiare vicino a un membro del governo, allora io smetto di pensare che siate incapaci e penso che invece siete capacissimi a fare i vostri interessi. E per continuare a tenere in vita questo organismo, per dargli quindi un senso, l'avete trasformato in un carrozzone burocratico che sostanzialmente non servirà a nulla. L'unica cosa che farà sarà un ulteriore spreco di risorse che certamente ci potevamo risparmiare, perché queste funzioni che farà questo nuovo organismo sostanzialmente sono già svolte. E allora con questo ordine del giorno chiedo di sospendere le procedure in corso che sono partite a metà agosto, cioè praticamente nel silenzio assoluto, in modo da poter cercare di favorire chi speravate di favorire, e chiedo di riportare l'organismo alle funzioni originarie per cui era stato previsto.
1: Grazie deputata Ricciardi. Pongo in votazione il 72 Marianna Ricciardi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo, ci siamo. Votazione chiusa. Favorevole 83, contrari 148, la Camera respinge, 73 Di Lauro. Pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 82, contrari 149, la Camera respinge. 74 Sportiello, accetta la riformulazione? No, quindi lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Onorevole Caso, perfetto, votazione chiusa. Favorevole 83, contrari 148, la Camera respinge. 75 Caro Tenuto, che parere contrario. Vuole intervenire? Prego.
4: Sì, Presidente, vede, colleghi, c'è una norma in questo decreto che dice più di 100 discorsi che cosa intenda questo governo per merito. È il comma 3 dell'articolo 1 che dice che fino al 31 dicembre il personale in comando può passare nei ruoli delle amministrazioni che lo ospitano. E non un comando qualsiasi, ma a qualsiasi titolo, tra virgolette. Cosa voglia dire? Beh, ce lo spiega la relazione illustrativa. La misura si estende anche al personale che si trova impiegato negli uffici di diretta collaborazione, cioè gli staff dei ministeri. Le persone scelte dal ministro per fiducia politica e quindi non per concorso. Allora facciamo un po' di ordine. Gli uffici di diretta collaborazione esistono per affiancare il vertice politico e quando il vertice politico cambia, cambiano anche loro. È giusto così. Con questa norma, invece, a un anno dalla fine di questa legislatura, chi è entrato in un ministero per scelta del ministro ci resta per sempre, sine die. Allora, noi avevamo presentato un emendamento per porre, diciamo, rimedio a questa sconcezza. Un emendamento semplice, l'1,25, che dice lasciamo le cose come stanno, escludiamo però gli uffici di diretta collaborazione, escludiamo quelli. Cioè, perché ci sembra veramente ovvio per un po' di decenza proprio, e invece no, cancellando chiaramente esercitando la fiducia avete cancellato quell'emendamento insieme a tutti gli altri. Allora presentiamo questo ordine del giorno sperando che almeno questo per un po' di coscienza lo voterete, perché poi tra l'altro vi faccio notare che all'interno di questo novero noi avreste potuto stabilizzare altri, ad esempio le 1600 persone assunte con i fondi del PNRR che hanno smaltito l'arretrato dei tribunali. Per loro il governo ha previsto una proroga di tre mesi, scadenza 30 settembre, cioè dopodomani. Per loro, insomma, questo, per i vostri amici. Poi ci sono migliaia di vincitori idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici, precari nella sanità, nella scuola, dei comuni, che aspettano da anni una risposta. Per loro in questo decreto ci sono proroghe, rinvii, potrebbero forse nei limiti delle facoltà assunzionali. Per chi lavora nella segreteria del ministero invece il posto è fisso subito da dicembre in poi, garantito. Allora, questa, colleghi, è la vostra idea di merito. Per i precari vedremo, per gli amici fatto, tutto a posto. Allora, noi continueremo a dire che nella pubblica amministrazione si entra per concorso, come dice l'articolo 97 della Costituzione, e non perché si è entrati nella stanza giusta al momento giusto. E chiederemo al governo, con interrogazioni da domani, ministero per ministero, di quanti passaggi in ruolo produrrà questa norma e chi ne beneficerà. E vediamo un po'. Grazie.
1: Grazie onorevole Caro Tenuto, lo pongo in votazione. Il 75 Caro Tenuto, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sì, Di Lauro, un attimino, date pazienza un attimo ancora.
5: De Bertoldi,
1: ci siamo collega? Votazione chiusa. Favorevole 89, contrari 147, la Camera respinge. 76 L'Abate, parere contrario. Lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 88, contrari 148, la Camera respinge. 77 Ilaria Fontana, accetta la riformulazione? No, lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione Aspetta, c'è la collega. Perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 88, contrari 148, la Camera respinge. 78 Santillo, lo pongo in votazione. Parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 85, contrari 147, la Camera respinge. 79 Pavanelli. Prego, deputata Pavanelli.
5: Grazie Presidente. Questo ordine del giorno riguarda le nostre università e la ricerca. Con questo decreto, all'articolo 11, si introduce un regime transitorio per le attività spaziali, fino all'arrivo dei decreti attuativi che stiamo attendendo da molto tempo, visto che il decreto sulla Space Economy è stato votato diverso tempo fa ormai. Chi fa attività spaziale non ha bisogno dell'autorizzazione e va bene questo fino al 31 dicembre 2026. È una scelta del governo che serve appunto a non bloccare il settore in attesa che il quadro sia completo. Ma c'è un però: restano in piedi gli obblighi assicurativi e restano nella loro versione più pesante, cioè 100 milioni per copertura per ogni sinistro. Presidente, è un problema. La legge a regime prevede che chi fa solo ricerca o chi ha una start-up innovativa possa avere massimali più bassi, ma quel meccanismo dipende dai decreti attuativi che ancora non ci sono e la norma transitoria ovviamente non lo richiama. Quindi per questo decreto quel principio semplicemente sparisce per questo punto specifico. Io ho provato a spiegarlo con un emendamento, non solo su questo decreto, perché il risultato appunto è paradossale. La stessa garanzia da 100 milioni viene chiesta a una grande azienda che lancia magari una costellazione commerciale nello spazio e a un'università che mette in orbita un piccolo satellite per fare ricerca e formare i propri studenti, cioè le future generazioni. Ora, un'università pubblica, Presidente, non ha i margini di un operatore industriale, ha un bilancio vincolato, risorse limitate, anzi sempre più basse, nessun fine di lucro e fa attività che per natura e dimensione hanno un rischio molto contenuto. Chiederle di sostenere un costo assicurativo pensato per altri significa di fatto rischiare di fermare progetti scientifici già avviati. Una battaglia appunto che non parte oggi, devo dirlo con franchezza, questo tema io l'avevo già sollevato appunto durante i lavori del decreto sull'economia dello spazio, perché il problema va risolto alla radice, sia in questo decreto sia in quello sulle politiche dello spazio. In entrambi i casi devo dire la maggioranza e il governo ha bocciato ogni volta l'emendamento. Ovviamente ne prendo atto, Presidente, ma il fatto che l'emendamento non sia stato approvato non fa sparire appunto il problema. Le università e gli enti di ricerca continueranno a trovarsi davanti allo stesso ostacolo, con la stessa scadenza che appunto si avvicina. Per questo torno oggi a chiedere, con un semplice ordine del giorno, che è una richiesta più leggera ma non meno seria. E che cosa chiedo? Chiedo al governo di impegnarsi, Presidente, a trovare una soluzione per il sinistro delle attività spaziali di esclusiva finalità scientifica svolte da università e enti pubblici di ricerca. Non chiedo di togliere le tutele per i terzi, la copertura resterebbe, ma proporzionata appunto al rischio reale. Non chiediamo un privilegio permanente, ma solo nel periodo transitorio fino ai decreti attuativi. Non chiediamo nulla per gli operatori commerciali. Parliamo solo della ricerca pubblica senza scopo di lucro. Ecco perché conviene a tutti sostenere la ricerca spaziale, Presidente, significa investire in giovani ricercatori, in competenze, in tecnologie che poi alimentano l'intera filiera industriale del Paese. E sarebbe un errore appunto lasciare che un cavillo assicurativo e non una scelta consapevole freni proprio chi prepara il futuro di questo settore. Signor Presidente, so che gli emendamenti non hanno appunto avuto fortuna, ma un problema che esiste resta tale anche se lo si ignora. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Pavanelli, l'onorevole Dell'Olio sottoscrive e quindi pongo in votazione 79 Pavanelli, parere contrario del governo, la votazione aperta. Mettiamo un attimo i colleghi che prendono posto, Cerreto, la collega ha già votato, Cerreto ha votato, perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 154, la Camera respinge, 80 Aiello. Accetta la riformulazione Aiello? No. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo. Trancassini ha votato. Votazione chiusa. Favorevoli 83, contrari 148, la Camera respinge, 81 Alifano. Prego, deputata.
6: Grazie Presidente. Poco fa facevamo una battuta tra noi colleghi perché la collega Pavanelli ha detto purtroppo avrei voluto depositare un emendamento, ma gli emendamenti sono tutti decaduti e viva Dio, perché qui ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto legge sul quale in sede di conversione viene apposta la consueta fiducia. Noi lo continuiamo a ripetere, è uno schiaffo alla Costituzione ed è uno schiaffo anche al principio della separazione dei poteri, perché il Parlamento oramai ha veramente un ruolo di mero ratificatore e questo è molto triste perché viene di fatto, come dire, inferto un vulnus al modello democratico. Ora, in questo decreto, Presidente, tra le altre cose, perché gli oggetti sono stati molteplici, anche questo in barba al dettato costituzionale, viene anche riscritto il modello di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie degli enti locali. E come si fa? Si prevede che i comuni che hanno una percentuale di smaltimento dei residui attivi, cioè dei crediti che non riescono a riscuotere, al di sotto del 35%, debbano obbligatoriamente rivolgersi ad AMCO per la riscossione. Cos'è AMCO? È un ente partecipato, una società, pardon, partecipata quasi interamente al MEF, quindi un controllo centrale oramai in sede per quanto riguarda la riscossione delle entrate dei comuni. Per tutti gli altri enti locali non c'è l'obbligatorietà, ma viene stabilita la facoltatività, cioè anche gli altri enti locali si possono, se vogliono, rivolgersi ad AMCO per la riscossione dei tributi. Attenzione, AMCO si può avvalere di operatori privati che sono iscritti in un apposito albo e sia AMCO sia questi operatori privati incaricati della riscossione hanno un accesso a tutte le banche dati, quindi al PRA, ai registri immobiliari, alle banche detenute dagli enti previdenziali, quindi hanno la fotografia del contribuente, anche gli operatori privati. Inoltre, c'è un'altra cosa da sottolineare, questo regime ha una durata quinquennale e può essere anche prorogata tacitamente per altri 5 anni, quindi si prevede un rapporto decennale che può ulteriormente prorogarsi fino all'incasso o al discarico dei carichi presi in gestione da parte di AMCO. Quindi è una disciplina, Presidente, che interviene in modo prepotente sulle capacità impositive degli enti locali e che inficia la stessa autonomia amministrativa e gestionale dei comuni. Tutto questo in barba ai principi di autonomia, all'autonomismo che è stato tanto sbandierato in quest'aula, in realtà poi si prevede qualcosa che va in una direzione assolutamente opposta e non si tiene nemmeno conto dei diversi contesti economici, delle diverse realtà territoriali, delle reali capacità di recupero degli enti territoriali, dei vari comuni, che sono diversi a seconda delle varie regioni d'Italia. E allora noi con questo ordine del giorno chiedevamo di rivedere questa disciplina, quantomeno tenendo conto delle diversità territoriali e demografiche del paese. Perché io vorrei ricordarlo, Presidente, forse in quest'Aula non si sa, per molti cittadini c'è l'alternativa tra mettere il piatto a tavola e pagare l'ennesimo balzello. Questo forse si dimentica. E ancora vorrei ricordare, l'ho detto anche in un'altra occasione, e vorrei invitare il governo a seguire questo adagio, che le pecore vanno tosate, non vanno scorticate. Ma che cosa succede? Questo governo oramai è impegnato a raschiare il fondo del barile invece di preoccuparsi di come aumentare la capacità produttiva di questo paese, perché il punto è proprio quello: come far risalire la produzione industriale in questo paese. E invece no, si pensa solo a raschiare il fondo del barile. E così si arriva a un paradosso: da chi denunciava i tributi come pizzo di Stato, ebbene, a sceriffo di Nottingham, Presidente, è un momento.
1: Grazie, deputata Alifano. Pongo in votazione l'81 Alifano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Maullu un attimo, sta salendo. Perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 82, contrari 146, la Camera respinge. 82 Auriemma, accetta la riformulazione? Sì. Sottoscrive Morfino. 83 Dell'Olio. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Avete espresso un parere contrario a questo ordine del giorno. Ora, prima di spiegare le motivazioni per cui il vostro parere contrario non reggono, voglio dire di cosa parliamo, perché dentro un tema che sembra tecnico c'è una questione molto concreta, cioè quella che garantisce la legalità degli atti nei nostri comuni. Di chi la garantisce? Il segretario comunale è quel professionista che assiste il sindaco e la giunta sulla regolarità degli atti, e nei piccoli e nei medi enti spesso è l'unica garanzia giuridica che esista. Non c'è un ufficio legale, non c'è un dirigente per ogni settore, c'è il segretario, e quando manca il sindaco resta da solo, oppure si va avanti con gli incarichi o reggenze, incarichi a scavalco, cioè un segretario che divide il proprio tempo fra più comuni, soluzioni che sono per definizioni precarie. Ed è qui il paradosso che vado a denunciare. Voi lo spazio per le assunzioni, quando volete, lo trovate. Corsie veloci, procedure speciali, risorse dedicate in molti settori della pubblica amministrazione. In questo decreto, l'ultimo emendamento che avete approvato in Commissione Bilancio è stato proprio quello di assumere 3 o 4 persone all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ufficio semplificazione, praticamente un ossimoro, roba da matti. Invece per i segretari comunali si trova un comma, un decreto, una deroga, le assunzioni ci sono, ma non per chi presidia le legalità nei comuni. Guardiamo i fatti che non sono stati smentiti di quello nell'ordine del giorno. Primo, Presidente, circa 780 comuni, quelli fra i 5.001 e i 10.000 abitanti, sono scoperti. Perché il governo non ha programmato lo SPES 2026 nello SPES 2027, quei corsi di specializzazione che consente ai segretari di accedere alle sedi di fascia B. E non è un caso, è una vostra scelta. Secondo, il concorso che avete bandito a novembre 2024 procede con delle prove orali al ritmo di 12 candidati a settimana. 12. A questo punto di vista si arriverà a coprire le sedi vacanti quando saranno già finiti i mandati di alcuni sindaci. Terzo, questo decreto legge di oggi ammette il problema perché avete aperto una sessione straordinaria per 340 idonei non vincitori. Ma ammettere che questo canale ordinario non funziona, non basta, bisognava farlo funzionare e non affiancargli un rimedio di emergenza. Quarto, il Ministero dell'Interno ha lasciato gli albi regionali senza operazioni indicative immediate e gli albi al decreto vigente continuano a fissare al 31 dicembre 2026 la scadenza delle convenzioni in deroga. Il decreto dichiara anche di voler garantire continuità ai piccoli comuni, ma nei fatti la continuità finisce a fine anno. E infine veniamo al parere del governo, che ha quattro problemi. Il primo è che si contraddice, perché dite che queste misure non sono estemporanee ma il frutto di un lungo e ponderato percorso di riforma. Ma una riforma ponderata non si realizza con decreti d'urgenza, con deroghe temporanee e con sessioni straordinarie. Questi sono strumenti di emergenza. O è una riforma strutturale o è un'emergenza. Non può essere l'una o l'altra a seconda della vostra convenienza. Quindi il parere, invece di smentire l'ordine del giorno, dà conferma. Il secondo è che scambia una disciplina completa con una disciplina coordinata e applicata. Dite che la materia è esaustiva e assicura ogni garanzia, ma se fosse davvero così le organizzazioni sindacali non avrebbero chiesto al Ministero chiarimenti urgenti, non ci sarebbe il rischio di contenzioso sul trattamento retributivo e non servirebbe coordinare il decreto con l'articolo 12 bis del decreto legge 4 del 2022 e con il 18 quater del decreto legge 113 del 2024, a ennesima riprova che avete fatto lavori a step successivi, non avete fatto una riforma coordinata. Il terzo è che rispondete solo a una parte dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno parla di un incarico di fascia iniziale nei comuni fra i 3.001 e i 5.000 abitanti ed è il primo impegno, ma sul secondo, cioè il tavolo con le organizzazioni, il piano straordinario di reclutamento, voi non dite nulla, non dite una parola sui 781 comuni scoperti, sugli SPES mai programmati, sui 12 candidati a settimana, sulla scadenza del 31 dicembre. E quindi un parere che non contesta questi fatti li lascia in piedi. Il quarto è che scambiate il confronto con il risultato. Dite che la programmazione dei fabbisogni avviene già con le forme di confronto con le organizzazioni sindacali, ma confrontarsi non significa programmare e programmare non significa coprire le sedi, perché se questo confronto già esiste non si capisce perché far votare contro un ordine del giorno che lo richiede. Se invece non lo fate davvero, beh, allora dovevate accettarlo, perché serve una cosa del genere. E infine la funzione pubblica, che dovrebbe essere il soggetto titolare, il dipartimento che dovrebbe occuparsi dell'impiego pubblico e della programmazione delle assunzioni, si limita a rinviare al parere dell'interno su una materia che è pienamente sua, dovrebbe almeno esprimere una valutazione autonoma pur rimettendosi all'interno. Con questo ordine del giorno chiedevamo due cose. Una era che l'assegnazione segretaria di fasce iniziali a sedi più grandi avvenisse nel rispetto delle garanzie retributive sindacali già previste nei contratti. Nulla di straordinario, solo di rispettare le regole esistenti. E la seconda, il tavolo con le organizzazioni rappresentative e un piano straordinario e strutturale di reclutamento per coprire tutte le sedi vacanti e per superare la sua logica delle deroghe temporanee. Non erano privilegi per una categoria, ma che si chiedeva che lo Stato potesse assicurare la presenza di chi garantisce la legalità ai nostri comuni, a partire da quelli più piccoli, che sono quelli più esposti. La vostra bocciatura di questo ordine del giorno sancisce in modo chiaro che voi le risorse le trovate per gli amici, ma non volete davvero risolvere i problemi dei comuni. Grazie.
1: Grazie onorevole Dell'Olio. Pongo in votazione l'83 Dell'Olio, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Crippa. Un attimo ancora, colleghi, mi pare che abbiano votato tutti, votazione chiusa, favorevole 81, contrari 145, la Camera respinge, 84 Donno.

0: Suppongo che sia collegato alle elezioni a Reggio Calabria. Ci siamo. Devo supporre ragionevolmente che sia così. Non è per me, certamente. Ci siamo. Colleghi, grazie, così torniamo ai lavori d'aula. Suppongo che sia collegato all'elezione del nuovo sindaco di, cioè scusate, il nuovo collega di deputato qui a, da Reggio Calabria. E allora ritorniamo all'84 Donno. L'applauso non era per lei, immagino. No, è un parere contrario secco. Pongo in votazione con parere contrario 84 Donno. La votazione è aperta. Colleghi, si vota? Cerreto, si vota. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Favorevole 81, contrari 144, la Camera respinge. 85 Morfino, accetta la riformulazione. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 80, contrari 143, la Camera respinge. 86 Caramiello. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 74, contrari 144, la Camera respinge. 87 Iaria. Accetta la raccomandazione? No. Lo pongo in votazione, vuole intervenire.
1: Chiediamo il parere del Governo.
0: Ah, allora aspetti, chiediamo al Governo. È contrario, perfetto. Allora, il parere è contrario, lo pongo in votazione, parere. Ah, vuole intervenire, non... Ah, io ho capito male io, prego, onorevole Iaria.
2: Sì, grazie Presidente. Non voglio intervenire perché in questo provvedimento che ha portato anche tantissime cose particolari e anche idee proposte c'è anche una certa un'attenzione ai soldi del PNRR. E ricordo che i soldi del PNRR che abbiamo portato noi vi hanno permesso di far finta di governare in questi 4 anni. Dico far finta perché senza soldi del PNRR voi non avreste portato nessuna risorsa per il paese e fate finta anche di aver risolto tutta una serie di questioni che senza quei soldi non avreste potuto risolvere. Quindi ogni volta che si parla di PNRR, soldi che ha portato il Movimento 5 Stelle, non accetto una raccomandazione, in particolare per questo motivo, per questo ordine del giorno, perché riguarda la possibilità di dare risorse alle lavori per le stazioni ferroviarie per ridurre le problematiche di accesso per persone con disabilità, sia di ridotta mobilità sia disabilità. E lo dico perché è molto importante che si pensi che moltissime stazioni del nostro paese non sono accessibili. Non sono accessibili per le persone più deboli e più fragili. E dico anche che ricordo che le persone con disabilità possono anche essere persone con disabilità temporanea, quindi può capitare a tutti noi di avere una disabilità temporanea e non poter accedere al servizio delle stazioni ferroviarie. In questo provvedimento non si dà la certezza che questi investimenti, questi 468 milioni, vadano prioritariamente a questo tipo di funzione. E a me dispiace perché non vorrei che questa destra andasse a rincorrere qualcuno che ancora più a destra pensi alla disabilità come un problema da spostare in altri posti e quindi magari fare una stazione per le persone con disabilità diversa dalla stazione delle altre stazioni, fare dei treni per le persone con disabilità diverse dagli altri treni, perché questo è un po' l'ottica che sta venendo fuori, non risolvere i problemi ma creare dei comparti stagni, delle categorie e poi chiaramente spostarle da altre parti in modo da non risolvere i problemi. Continuo a dire che se voi aveste veramente pensato agli investimenti sulla nostra rete ferroviaria non avreste sprecato tutti i soldi per il ponte sullo stretto, cosa che tra l'altro recentemente ho anche visto che il direttore tecnico ha dato le dimissioni e si è spostato a ANAS, quindi cominciano a scendere non dalla nave ma dal ponte anche tutti i tecnici che lavoravano, perché sanno benissimo che questa opera non si farà e sarà fallimentare. Quindi a questo punto la raccomandazione non serve a nulla, l'ordine del giorno approvato anche direttamente senza raccomandazione è soltanto un indirizzo, però permettetemi, quando si tratta PNRR non accettiamo che voi decidiate senza che noi decidiate come usare questi soldi, senza che noi possiamo dire come farveli usare. Grazie.
0: Grazie onorevole Iaria, pongo in votazione l'87 Iaria, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Favorevoli 78, contrari 145. La Camera respinge. 88 Fede, accetta la riformulazione? Grazie. 89 Carmina, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione, Carmina o chi per lei? No? Allora pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 78, contrari 145. La Camera respinge. Il 90 Caso è accantonato, come il 91 Viggiano. Passiamo al 92 Curti. Accetta la riformulazione? Perfetto. Cavandoli, 93 Cavandoli, è parere favorevole, quindi ritorniamo agli accantonati e chiedo alla rappresentante del governo di esprimere il parere sui 6 accantonati. Se vuole glieli indico io.
3: Sì, grazie.
0: Allora, 39 De Luca.
3: Dunque, sono tutti collegati, quindi sì. Partendo dal 39 De Luca, chiaramente io prendendo atto di quella che è stata la mancata accettazione della riformulazione che è stata proposta dal governo, che in ogni modo in questa sede si conferma la riformulazione che era stata proposta, si rappresenta che il governo si è impegnato nella predisposizione di un nuovo provvedimento sui campi fregrei, che realizza anche alcune delle esigenze alla base degli ordini del giorno 39, da questo il 47, il 66, 61, 66, 90 e 91. Questa è la posizione. Grazie.
0: Quindi lei riconferma per tutti e sei la riformulazione, parere favorevole, previa riformulazione che era stata data dalla sua collega a inizio seduta. Giusto?
3: Sì, confermo.
0: Perfetto. E allora, sono tutti, diciamo, come erano prima per intenderci, e quindi 39 De Luca accetta la riformulazione? Diamo voce, per favore, prego.
4: Considerato il grande gesto di attenzione da parte del governo, non è che non riformula perché non abbiamo accettato la riformulazione, non cambia il parere perché non abbiamo accettato quella che non era una riformulazione, era una presa in giro. Voi non ci avete detto cosa intendete fare, avete rigettato tutti gli emendamenti in fase di recepimento e trasposizione del decreto. Ora ci parlate di una riforma organica senza dire cosa, come, quando, in che modo opererete concretamente nell'interesse delle popolazioni e delle amministrazioni interessate. Dovete farlo ora, non domani, non tra 10 giorni, non in un futuro provvedimento. Avevate la possibilità di farlo adesso, in questo provvedimento, e non l'avete fatto per ragioni politiche, per un errore, per una clamorosa tradimento nei confronti di questo territorio, di cui dovrete dare atto e rispondere nei confronti delle popolazioni e delle amministrazioni interessate. Quindi confermiamo la nostra impossibilità di accogliere non una riformulazione ma una presa in giro non di noi che abbiamo presentato questi ordini del giorno, una presa in giro delle popolazioni e delle amministrazioni colpite. Sono famiglie che non riescono e non entreranno ancora dentro le proprie abitazioni per responsabilità vostra. Dovete assumervene le responsabilità e oggi con questo voto si chiarirà in modo evidente chi intende aiutare davvero queste popolazioni e queste amministrazioni e chi intende continuare solo con la propaganda e la demagogia. Per cui continuiamo a non poter accettare questa riformulazione e ovviamente chiediamo che venga messa al voto, chiedendo un sussulto di orgoglio e di attenzione, anche di autonomia, da parte di tutte le forze politiche in questo Parlamento. Grazie.
0: Grazie onorevole De Luca. Dunque pongo in votazione il 39 De Luca, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 145, la Camera respinge. 47, Borrelli, accetta la riformulazione? Vuole intervenire? Prego.
5: Presidente, per sottolineare alcuni aspetti al governo, innanzitutto, secondo il nostro punto di vista, mettere assieme tutti questi ordini del giorno sui campi flegrei, trasformandoli in un'unica riformulazione del governo, è un errore non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista tecnico, perché ad esempio nel caso specifico noi ponevamo il tema su un elemento che ci preoccupa particolarmente, e cioè chiedevamo, tra l'altro prendendo per buono quello che il governo aveva detto, cioè il governo ha deciso di presentare un nuovo provvedimento dopo che questo provvedimento è risultato profondamente insoddisfacente, al punto tale che la stessa maggioranza ha avuto alcuni emendamenti bocciati. Avete bocciato tutti gli emendamenti della minoranza, dopodiché avete detto, poiché non c'è soddisfazione perché gli stessi sindaci dell'area dei Campi Flegrei si sono dichiarati insoddisfatti e traditi dalla posizione del governo e della maggioranza, avete detto, senza comunicarci i tempi di questo nuovo decreto, che ne farete uno appunto nei prossimi giorni. Proprio prendendo per buono questo, AVS vi ha posto un tema che riguarda un pezzo, ovviamente in primis le abitazioni dei cittadini, che sono oramai circa 5.000 gli sfollati nei campi flegrei, una tragedia che risulta una tragedia silente, perché Pozzuoli in particolare sta morendo lentamente senza che nessuno se ne occupi, non solo dal punto di vista governativo ma anche, devo dire la verità, dal punto di vista mediatico. E sarà una battaglia che noi faremo nei prossimi mesi per ridare dignità anche pubblica alla sofferenza di migliaia di persone che sono senza abitazione, con un CAS, cioè le spese che vengono date e sono state anticipate dalla Regione Campania per le sistemazioni temporanee, che sono veramente parva materia, perché parliamo mediamente di 900 euro, che oggi, dati i costi della vita, sono veramente qualcosa di meno della dignità. Ma in particolare noi siamo concentrati su un aspetto che riguarda la prospettiva, e cioè il problema degli operatori economici nei campi flegrei. Questo è un tema che noi vogliamo porre, perché non c'è attenzione rispetto ai commercianti e agli operatori economici di quel territorio. Stanno chiudendo gradualmente e drammaticamente tutte le attività, anche attività che generalmente funzionano nei momenti anche di maggiori crisi. Mi riferisco alle attività alimentari, mi riferisco alle attività di ristorazione. Ebbene, chiudono, e addirittura quello che un tempo è stato il centro storico di Pozzuoli, dove si faceva a gara a aprire locali perché avevano sicura fortuna. L'altra sera io sono stato con i commercianti, pensate che circa il 50%, oltre il 50% ha chiuso. Non hanno chiuso soltanto dopo l'ultimo evento sismico, hanno cominciato a chiudere negli ultimi due anni, dopo i vari sciami sismici e ovviamente il fenomeno di bradisismo che sta attraversando drammaticamente quel territorio. Ebbene, per questi commercianti non c'è praticamente nulla, ma peggio ancora è la lentezza con cui molto spesso si sta operando. Faccio un esempio concreto. Pensate che dei 5.000 sfollati, circa il 5%, che significa circa 50 sfollati, hanno la possibilità di rientrare immediatamente dentro le loro abitazioni, ma a causa dei lavori fatti recentemente dalla Chiesa che si trova al centro della, sul lato della, del centro storico. Ebbene, questa chiesa è stata ristrutturata, ma con quest'ultimo terremoto, che è stato uno dei più forti dai fenomeni del bradisismo dagli anni Ottanta ad oggi, si è immediatamente danneggiato il campanile. Il campanile danneggiato ha portato allo sfollamento degli abitanti di due palazzi e alla chiusura di quattro esercizi commerciali: un salone di bellezza, l'attività di delivery di una pizzeria e altri due, un bar. Ebbene, immaginate che solo per mettere in sicurezza il campanile di questa chiesa stanno passando mesi. Eppure mettere in sicurezza quel campanile significa probabilmente poter ripartire con le attività di culto che attualmente vengono fatte in mezzo alla piazza, con sempre meno gente a partecipare, la possibilità di una attività di salone di bellezza per tornare a far venire clienti in quel territorio, la possibilità per una pizzeria di fare il trasporto, un bar di rimanere aperto. Sono piccole cose, ma è ovviamente 50 persone, scusi, non era il 5%, è l'1%, ho fatto un errore prima mentre facevo a mente la statistica, potrebbero rientrare immediatamente. Che cosa significa? Significherebbe immediatamente avere 50 persone che vanno dentro, intorno nei loro appartamenti, e quindi non sono più un peso per lo Stato. 50 persone che vivono e quindi spendono in quel territorio, e 5 esercizi commerciali immediatamente riaperti. Noi abbiamo proposto al governo di ragionare in questa direzione, venendo incontro alle esigenze dei commercianti, proponendo di metterlo nel prossimo decreto. Quindi noi chiedevamo un impegno nel prossimo decreto. Senza un impegno formale noi non accettiamo rimodulazioni e quindi chiediamo il voto all'Aula.
0: Sì, grazie onorevole Borrelli. Pongo in votazione il 47 Borrelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Un attimo il presidente Rampelli. Perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 148, la Camera respinge, 61 Graziano. Onorevole Graziano? Accetta la riformulazione?
6: Grazie presidente. Ma innanzitutto non posso accettare la riformulazione, perché dopo ciò che ha detto il governo è esattamente ciò che dice l'ordine del giorno. Cioè probabilmente il governo non legge gli ordini del giorno, nonostante siano stati accantonati, perché dice che vuole fare un altro provvedimento e che quindi presto lo farà. Peccato che il mio ordine del giorno, lo dico a lei Presidente per tramite al Governo, dice esattamente questo, cioè chiede di fare al più presto un altro provvedimento per i campi flegrei. Allora, l'atteggiamento che ha il Governo su questa vicenda, mi faccia dire, è esattamente la dimostrazione di due cose plastiche. La prima, che ha detto che sostanzialmente farà un altro decreto, quindi quello che c'è o è sbagliato o non serve. La seconda è che in realtà dice no a un ordine del giorno che dice esattamente di fare un altro decreto, quindi errare è umano, perseverare è diabolico. Noi vi stiamo chiedendo di riflettere, ma soprattutto voi state facendo tutto per dimostrare di voler tradire un pezzo di territorio che sta in straordinaria difficoltà. Ecco, io penso che su questo dovreste fare una riflessione vera. Ma come si può non vedere quello che è accaduto sul terremoto dei Campi Flegrei? Come si può non vedere ancora le persone che stanno lì in straordinaria difficoltà? Come si può non capire che noi stiamo mettendo in atto tutte le cose per farvi svegliare?
7: ma voi continuate a voler immaginare di stare una bolla di vetro. Non vi interessa il Mezzogiorno, non vi interessa un pezzo della Campania, non vi interessa la bellezza di un territorio come quello. Avete tradito ancora una volta quel popolo. Grazie.
0: Grazie onorevole Graziano. Onorevole Simiani, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Intervengo come capogruppo in ambiente, ho seguito insieme all'onorevole Guerra per il Partito Democratico questo decreto dall'inizio. Ci sono stati vari interventi dei nostri colleghi campani e anche degli altri gruppi dell'opposizione e devo dire da tutte le forze politiche dell'opposizione è emersa la stessa domanda e la stessa richiesta, perché credo che in questo momento ci sia bisogno di chiarezza anche fra di noi, perché abbiamo condotto una discussione in commissione veramente ristretta, pochi giorni, una velocità anche negli emendamenti che è stata, insomma, con un lavoro estremo dopo agosto, e devo dire anche un lavoro con pochissime audizioni. Ma perché abbiamo accettato

0: sindaci. Noi avevamo parlato con i sindaci, avevamo capito insieme a loro quali erano i bisogni reali, sia nell'ambito della sicurezza, sia nell'ambito degli incentivi, sia nel rapporto fra gli enti, regione, comune e governo, sia per quanto riguarda, e qui rimane l'aspetto, sia per quanto riguarda tutte le norme che potevano incidere nei problemi oggettivi che oggi ha quell'area, in termini strutturali degli edifici, in termini anche economici. Allora, siccome l'abbiamo vissuta tutta questa vicenda, e credo che nel viverla tutta voi avete, come dire, deluso ogni aspettativa, non solo quella delle opposizioni che, insomma, lascia il tempo che trovano, ma quella dei sindaci, dei cittadini e delle cittadine. Ecco perché invito il governo a fermarvi un attimo e a dare parere favorevole a tutti gli ordini del giorno dei Campi Flegrei e delle opposizioni, perché vanno direttamente dietro a un meccanismo chiaro di verifica sostanziale e anche economica di tutti i bisogni reali, ma non in termini oggettivi, non in termini estemporanei, perché sono ordini del giorno certi sul fatto di un aspetto che voi non seguite mai, cioè quello della programmazione. Cioè è il momento che questo paese metta in chiaro una decisione, e volete farlo perché nella prossima legge di bilancio, se voi non azionate il pulsante programmazione, voi non andrete da nessuna parte, gli italiani si troveranno in difficoltà, perché dopo il PNRR non c'è più niente, e voi se non premete il pulsante della programmazione, voi non troverete, noi tutti, i cittadini, gli enti locali, non troveranno più niente. Ecco perché credo che su molti temi che non riguardano solamente i Campi Flegrei, ma che riguardano tutti, il cambiamento climatico, la questione legata alle infrastrutture, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, voi dovete iniziare a pensare in questo modo. Voi avete condotto in questi anni un'azione di governo fatta a spot, levavate i soldi da una parte e li mettevate dall'altra, avete inaridito l'elemento della continuità istituzionale e nel rapporto della programmazione. Ecco perché io vi chiedo, e lo chiedo al governo in maniera anche, come dire, accurata, di fermarvi, di aspettare, di mettersi d'accordo e di votare tutti gli ordini del giorno sui Campi Flegrei. Grazie.
1: Grazie onorevole Simiani. Pongo in votazione il 61 Graziano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Collega del... com'è? Mattoi, un attimo, che deve votare. Piccolotti. Ha votato. Piccolotti deve votare. Ci siamo, collega. Votazione chiusa. Favorevoli 76, contrari 145, la Camera respinge. 66, Morassut. Accetta la riformulazione, onorevole Morassut? No. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione. Caso deve votare. Votazione chiusa. Favorevoli 77, contrari 146, la Camera respinge. 90, caso. Accetta la riformulazione? Diamo parola all'onorevole Caso, per favore. Accetta.
2: Grazie,
1: la
2: Presidente. Non accetto e faccio un brevissimo intervento, anche perché poi dopo interverrò in dichiarazione di voto. Nella riformulazione che è stata proposta a questo ordine del giorno e a tutti gli ordini del giorno sui Campi Flegrei, semplicemente si diceva: faremo un nuovo decreto in collaborazione con la Regione Campania, lavorando insieme alla Regione Campania per nuove misure per i Campi Flegrei. Io avrei potuto anche accettare, c'è un però, c'è un forte ma. Perché quello che vi dicevano questi ordini del giorno in quanto tali, ma anche esplicitamente e dichiaratamente, era proprio di dare degli indirizzi in questo prossimo decreto che verrà, che spero venga presto. E allora visto che

0: sono 3 anni e mezzo che la mia parte politica, il Movimento 5 Stelle, a più riprese ha ribadito che nei decreti precedenti, nei decreti che man mano abbiamo visto arrivare per i campi Flegrei, la via che era stata presa non era quella giusta, misure insufficienti, risorse insufficienti. Ora ci viene chiesta di dare fiducia al lavoro che verrà. Io potrei dire tutto dipendesse dalla Regione Campania, dal Presidente Roberto Fico, vi direi anche ok, ma sappiamo che non è così. Quello che vedremo nel prossimo decreto inevitabilmente verrà innanzitutto dalle decisioni di questo governo. E allora perché io non posso accettare la riformulazione? Perché in questo mio ordine del giorno si dicevano delle cose abbastanza chiare, non dettagliate, ma di indirizzo. Quindi, se non si accetta che nel prossimo decreto si ragioni su un piano strutturale pluriennale, così come ha riferito il ministro Musumeci dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, ma soprattutto noi sottolineiamo che sono necessarie le giuste risorse per la progressiva, ovviamente non vogliamo che tutto si faccia in un anno, non lo si è fatto in 3 anni, figuriamoci, ma richiediamo la progressiva messa in sicurezza del patrimonio edilizio residenziale pubblico e privato, mettendo delle risorse certe, stabili nel tempo e sufficienti. Se questo viene riformulato, allora devo iniziare a pensare che nel prossimo decreto che è stato annunciato le risorse saranno scarse. Devo pensare che non riusciremo con questo piano che ha annunciato il ministro Musumeci, che non riusciremo a coprire quindi tutte le necessità dei fabbricati e degli edifici, quindi pubblici e privati, così come stiamo dicendo da tempo? Oppure ancora, diciamo in questo ordine del giorno che è necessario intervenire sugli edifici, da un lato abbiamo detto quelli sfollati, quelli che bisogna ripristinare, dall'altro vi diciamo quelli in cui è necessario migliorare la vulnerabilità sismica, e anche qui vi diciamo nel prossimo decreto metteteci le risorse necessarie e sufficienti. Se voi mi dite che lo volete riformulare diversamente, cosa devo pensare del prossimo decreto? Che non lo farete come non è stato fatto nei precedenti? E ancora, un'altra cosa che ho sempre denunciato mancare all'interno dei decreti è l'attenzione alle attività economiche, le attività produttive del territorio. Più volte ho portato qui quello che stava accadendo, ovvero che chi non ha chiuso perché è sfollato rischia di chiudere perché il tessuto socio-economico del territorio si sta sgretolando. L'ho ricordato più volte, il 50% delle attività commerciali del centro storico in questi anni già non ce l'ha fatta e ha chiuso. E anche qui vi diciamo e vi chiediamo nel prossimo provvedimento di intervenire su questo settore che è stato trascurato, e se voi me lo riformulate togliendolo, cosa devo pensare? E allora, Presidente, arrivo a conclusione. Da parte nostra, del Movimento 5 Stelle, c'è sempre stata la massima serietà possibile nel lavorare per i campi Flegrei. Lo abbiamo dimostrato qui in sede parlamentare, all'interno delle commissioni, negli anni passati, e lo stiamo dimostrando ora anche come Regione Campania. Quindi va bene, ok, che si lavori insieme, così come abbiamo dimostrato di volerlo fare, ma bisogna farlo sul serio. E io qui non posso lasciare carta bianca, per quanto ovviamente da parte nostra c'è piena fiducia nel lavoro del Presidente Fico, sappiamo che però la parte più grossa dovrà farla il governo, dovrà farla questa maggioranza. E allora neanche accettare degli indirizzi abbastanza generici, per cui vi chiediamo di lavorare nel prossimo decreto è un qualcosa che non può funzionare. Lo ribadisco ancora una volta, da parte nostra massima serietà possibile, nessuna speculazione politica, nessuna campagna elettorale, solo la volontà massima di lavorare per il bene della mia terra, per il bene dei Campi Flegrei. Lo abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrarlo. Vediamo cosa farete voi.
1: Grazie, onorevole Caso. Onorevole Trancassini, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Io ringrazio l'onorevole Caso perché ha riportato un po' questo argomento all'interno di quello che realmente è accaduto e che realmente accadrà, perché ho sentito parlare di tradimento, di disinteresse, in realtà in Commissione, nel tempo a disposizione, che sicuramente non è stato sufficiente, abbiamo avuto una importante audizione dei sindaci e un confronto con il Governo che, ricordo le parole dei colleghi dell'opposizione, fu giudicato un confronto molto costruttivo nel quale tutti noi abbiamo portato un contributo e siamo andati un po' al cuore del problema, dalle lieve difformità, dal tema delle aziende in crisi economica, al tema della eventuale proroga degli sfratti, insomma una ricognizione a tutto tondo che poi non ha, come è stato detto, non ha generato una approvazione di emendamenti per il poco tempo a disposizione. Però ricordo anche, ma non soltanto a me stesso, che nel momento in cui si è chiusa la fase emendativa, con grande senso di responsabilità, devo dire, il Presidente Fico è uscito con un comunicato in cui ha parlato di un provvedimento ad hoc interamente dedicato ai Campi Flegrei e che voleva e erano rimasti d'accordo con il ministro Musumeci di affrontare in maniera complessiva la tematica, parlando di una, testuale parole, leale collaborazione. Io credo che questo sia un po' diverso da quello che ho ascoltato fino adesso, quindi c'è la consapevolezza della importanza della problematica e c'è tutta la disponibilità ad affrontarla insieme con le istituzioni. Aggiungo e concludo, Presidente, perché anche questo dagli interventi non era chiaro, gli ordini del giorno non sono stati bocciati ma sono stati riformulati, che è cosa ben diversa da non accettare nessuna indicazione. Quindi io mi auguro che la strada tracciata dal ministro Musumeci e dalla disponibilità del presidente Fico faccia arrivare in Parlamento a stretto giro tutto quello che serve per risolvere questa problematica dei Campi Flegrei.
1: Grazie onorevole Trancassini. Pongo dunque in votazione il 90 Caso, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 143, la Camera respinge. 91 Viggiano, accetta la riformulazione? No, quindi lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione, ci siamo colleghi, Perissa deve votare? Ah, ha già votato, perfetto. Votazione chiusa. Allora, favorevoli 79, contrari 144, la Camera respinge. E quindi sono terminati gli ordini del giorno. Sospendiamo per 5 minuti e riprendiamo alle 17:22. La seduta è sospesa.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 17:28, dopo una brevissima sospensione nell'aula della Camera e che aveva terminato l'esame della novantina circa di ordini del giorno presentati al decreto pubblica amministrazione, stamane lo ricordo sul testo l'aula ha rinnovato la fiducia al governo, stanno iniziando le dichiarazioni di voto e poi il voto finale sul provvedimento, lo ricordo, poi il passaggio al Senato è previsto nel calendario di domani. Il decreto, ricordo, deve essere convertito in legge entro il 6. Sta intervenendo sotto di me l'onorevole Soumahoro del gruppo Misto. Buon ascolto.
2: Scolpite sulla pietra della memoria del nostro paese e non lasciate svanire sulle onde del tempo, perché quelle storie rappresentano l'essenza di ciò che vuol dire il lavoro, ciò che vuol dire la fatica, ciò che vuol dire la dignità del lavoro. E tra queste storie ci sono le storie di chi quotidianamente si sveglia all'alba fino al tramonto, zappando nelle nostre campagne, raccogliendo frutta e verdura nelle zone rurali del nostro paese per un salario misero, perché l'agricoltore a sua volta vende i suoi prodotti a un prezzo misero, o lavorando per un salario misero perché semplicemente schiacciato sotto il rullo compressore della ghettizzazione sociale, economica, culturale e soprattutto la ghettizzazione tout court. Presidente, tra queste storie di braccianti e lavoratori schiavizzati e invisibilizzate, per non dire dimenticate, vi è la storia di Ousmane Njane, Mohamed Abdullah, Tala Sek, Ivan Miekogonivsh, Mamadou Konate, Nou Doumbia, Soumaila Sako, Becky Moses, Bakari Seka, Surua Jate, Amadou Balde, Aladji Sissé, Moussa Kande, Ali Dambélé, Joseph Isaac Ahmed Awuku, Ebere Oyuwa, Bafoudi Kamara, Aladji Sissé, Alassane Daboé, Eric Kouarteng, Romanus Mbeke, Djoumana Djire, Lassan Goultaïn, Anan Akwase, Moussa Touré, Laksen Haldouch, Moussa Ba, Sila Noumou, Samara Sako Saho, Eli Petiston, Emmanuel Elidibingeg, Elvis Bakendaga, Ben Ali Mohamed, Omar Balde, Yof Youssoufa, Messaoudi Nasser, Famaka Kamara, Ibrahim Sow, Kwen, Rejwandi Sidhu Singh, Satnam Singh, Tunkara Karamoko, Aladji Singate, Yassin Mazi, Abdelghani Gari, Saifi El Arbi, Bakari Sako, Wassen Khan, Amin Fazal Kojni, Oula Ismaël Weni, Safi Yajad, Hadad Taher, Saddam Hussein, Elmedi Karboua, Paola Clemente. Presidente, sono tutte e tutti lavoratori braccianti dal 2000 ad oggi che sono morti o negli insediamenti perché carbonizzati o da o per i luoghi del lavoro nei campi durante incidenti stradali o violentati, come è il caso dei braccianti ad Almendolara. Sono queste le figure che vengono sempre dimenticate. Ricordare la storia di questi braccianti, ricordare la dignità di questi lavoratori, ricordare ciò che hanno portato come contributo sulle tavole, nei mercati rionali, nei supermercati, per essere poi dimenticati, come è il caso ormai da 4 anni, e non mi stancherò mai di dirlo, dove sono finiti i 200 milioni di euro destinati alla sistemazione dei braccianti agricoli, dove sono finiti i 200 milioni di euro destinati per creare condizioni dignitose per i braccianti agricoli, dove sono finiti i 200 milioni di euro per dare ciò che possiamo chiamare la dignità dell'essere umano, cioè uno Stato che rimuove quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana. Dove sono finiti questi soldi? Come mai ad ogni volta che vengono richieste attraverso ordine del giorno, interrogazioni parlamentari, da ormai 4 anni non si sa che fine abbiano fatto questi 200 milioni di euro per dare una sistemazione abitativa, sembra banale, abitativa ai braccianti? Sono invisibili quando richiedono dei diritti, sono visibili quando vengono costretti, o ancora di più quando viene negato loro la dignità. Per questo motivo, Presidente, in assenza di una risposta concreta, come è il caso, l'ennesima situazione oggi, voterò no a questo provvedimento, perché ci sono storie che devono rimanere scolpite sulla pietra della memoria collettiva del nostro Paese e non lasciate svanire sulle onde del tempo per non essere dimenticate. Per questo motivo voto no a questo provvedimento, perché bisogna sempre stare dalla dignità del lavoro e non con i caporali, perché non ci sono vie di mezzo, o si è dalla parte dello Stato, della legalità, della dignità, o si è complice di una situazione che va avanti ormai da oltre 20 anni nel nostro Paese. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Boff. Ne ha facoltà. Prego.
4: Presidente, onorevoli colleghi, siamo dinanzi all'ennesimo decreto PA, e ovviamente riconosciamo il fatto che all'interno di questo provvedimento ci siano sicuramente degli aspetti positivi, ma ci evidenziamo anche le criticità. Sicuramente avremmo voluto da un decreto PA molto più coraggio nell'andare incontro a quelle che erano le esigenze dei nostri territori, dei nostri sindaci, problematiche spesso inascoltate. Ma arriviamo al punto. Vedete, finché lo dice Futuro Nazionale, ma lo dice il Comitato di Legislazione della Camera, che se noi andiamo a leggere bene dice che fondamentalmente questo provvedimento è un provvedimento che vede toccare una eterogeneità di materie veramente importante, oltre al fatto che poi nella loro attuazione vengono previsti oltre 20 procedure attuative, per cui viene quasi messa in discussione l'urgenza, perché logicamente la decretazione dovrebbe essere d'urgenza, ma se poi demando a tutta una serie di norme attuative, ahimè, non si ravvisa tanto l'urgenza, ma questo, ripeto, lo dice anche il Comitato di legislazione. Detto questo, all'interno di questo provvedimento c'è sicuramente quella parte legata al superamento di quel criterio folle della spesa storica per il personale nei comuni, che ovviamente ingessava a volte comuni virtuosi a poter dotarsi delle risorse umane necessarie per poter dare quei servizi necessari ai cittadini. Abbiamo poi un'estensione delle graduatorie per quanto riguarda la polizia locale, che sicuramente è un aspetto positivo, perché poter estendere le graduatorie soprattutto in periodi in cui c'è difficoltà nell'approvvigionarsi di risorse umane diventa importante, così come anche la stabilizzazione al 20%, cioè prevedere all'interno dei concorsi che un 20% sia dedicato alla stabilizzazione delle persone che magari hanno lavorato per un tempo ristretto all'interno di quelle stesse pubbliche amministrazioni, è sicuramente una cosa positiva. Così come lo è anche la proroga della della zona speciale nell'area centrale del nostro paese, dove c'è stato il sisma, dove la proroga viene data anche nel 2027 e nel 2028. Ma vedete, poi arriviamo a quei punti che noi ci chiediamo: ma cosa c'entrano con la pubblica amministrazione? Perché siamo all'ennesimo decreto in cui cosa facciamo? Cioè, lo Stato dovrebbe avere tutti gli organi, i ministeri, i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di regione, i dirigenti, eccetera. No, noi siamo, ogni decreto noi dobbiamo infilarci un commissario. Ebbene, udite udite, serve un commissario per smaltire quei 312.000 metri cubi di materiale immagazzinato in dei magazzini per i quali lo Stato paga anche l'affitto, materiale del Covid. Qualche anno è passato dal Covid, noi abbiamo ancora merce in giacenza, spero non siano i famosi banchi a rotelle, che non abbiamo i capannoni pieni di banchi a rotelle, e adesso dobbiamo pagare pure un commissario per smaltire quel materiale, o le mascherine prese in Cina, no? Adesso dobbiamo pagare un commissario, perché ovviamente a furia di commissari, noi, io non vorrei un giorno ci trovassimo con il commissario del Presidente del Consiglio, il commissario del Ministro, il commissario del Presidente della Camera, perché ormai, cioè, qualsiasi funzione si debba fare, noi dobbiamo nominare un commissario. Io spero veramente si arrivi al fatto che le istituzioni elette dai cittadini, i loro rappresentanti, siano in grado di amministrare senza doversi avvalere dei poteri sostituivi di un commissario, perché ovviamente questo cozza veramente con quelle che sono le competenze dello Stato. Cioè, noi creiamo norme talmente intricate, talmente inarrivabili, per cui chi è eletto dai cittadini non riesce a svolgere le funzioni, ma noi dobbiamo nominare un commissario con poteri derogatori che deroghi le leggi che noi stessi facciamo perché possa esercitare le funzioni. Ma siamo il Parlamento, semplifichiamo le leggi e facciamo in modo che quelle cose le possa fare il Ministro, le possa fare il Presidente del Consiglio, le possa fare il Sindaco, le possa fare il Presidente di Regione, senza doversi avvalere di commissari, perché ahimè ormai troviamo commissari ovunque. Quindi vedete, ci sono delle criticità, però noi esprimeremo, poi ve ne elencherò di altre, ma noi esprimeremo un parere favorevole a questo provvedimento. E per suo tramite, Presidente, vorrei arrivasse anche ai ministri che magari non sono tanti avvezzi a quelli che sono le dinamiche dei lavori parlamentari, in modo da poter spiegare a alcuni ministri di questo Parlamento che la differenza che sta nel voto di fiducia al voto di merito sul provvedimento, perché ahimè noi nel merito delle proposte che riteniamo poter avere anche un'utilità, poter avere un'utilità per il Paese anche se marginale, il nostro voto è sempre favorevole. Se le proposte sono di centrodestra, se le proposte sono di sinistra, ovviamente non le possiamo votare, anche se arrivano da un governo di destra, ma ovviamente non tutti i ministri sono ancora informati di questo e quindi non riescono a discernere quello che è il voto sulla fiducia dal voto di merito sul provvedimento. Vedete, poi c'è un altro problema che io devo e voglio capire, ma voglio che lo capiscano anche gli italiani, perché noi a un certo punto qualche mese fa adottiamo un provvedimento dove diciamo che qualcuno può uscire dalle carceri e andare agli arresti domiciliari, quindi usare, diciamo, la via, diciamo, più lieve per espletare la propria pena. Però questo governo dice lo possono fare solo i tossicodipendenti o chi ha dipendenza da alcol. E vabbè, sarà una categoria particolare, eccetera. Ma poi all'interno del provvedimento PA noi vediamo che la ripartizione della quota dell'8 per 1000 non assegnata deve andare alle tossicodipendenze. Io capisco che è un problema, come ho detto prima anche nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, io capisco che sia un problema del nostro paese, ma io direi che, visto che l'8 per 1000 serve per andare incontro a quelle che sono le fragilità del nostro paese, a quelle che sono le richieste dei nostri cittadini del terzo settore, che aiuta e coadiuva anche queste cose, io non vorrei ci dimenticassimo che oltre alle tossicodipendenze esistono anche gli anziani nelle case di riposo esistono anche le graduatorie, le liste d'attesa per andare a fare le visite mediche, esistono anche i problemi dei nostri giovani, esistono anche il problema, e lo vediamo sulla cronaca di oggi, della sicurezza nelle nostre città, della dotazione delle nostre forze dell'ordine, che mancano sempre risorse per riuscire a dare dotazione alle forze dell'ordine, dare uomini alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza delle nostre città. Ma ahimè, poi quando abbiamo una disponibilità economica, quando si libera una parte di quell'8 per mille, a chi lo destiniamo? Lo destiniamo alle dipendenze. Non so che problema abbia questo governo che in ogni provvedimento ce ne ficca dentro e perché. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Poi arriviamo al fatto che noi, voi sapete, a un certo punto è arrivata una legge che era del ministro Brunetta, dove era obbligo per ogni ente pubblico, per i comuni anche, di pubblicare la tempestività dei pagamenti sul proprio sito comunale. Il comune che rappresento, ad esempio, ha una media di pagamento data emissione fattura pari a 13 giorni, cioè quando uno presenta la fattura in 13 giorni deve essere pagata, perché nel frattempo quell'azienda ha pagato i fornitori, eccetera. L'Italia è famosa per il paese dove invece, come essere, per essere il paese dove invece le aziende, chi fornisce servizi allo Stato, deve attendere mesi, per non dire anni, per veder liquidati i propri compensi per il lavoro professionale svolto e anche molte volte su forniture, su lavori dove si sono pagati i materiali, si sono pagati i dipendenti e lo Stato non paga. Però in questo provvedimento diciamo che c'è una via preferenziale, perché se io ho un'azienda che svolge intercettazioni per il Ministero di Grazia e Giustizia, con questa legge noi diciamo che questi, a differenza di tutti gli altri, devono essere pagati in 30 giorni. Io dico, sono tutti fornitori dello Stato, perché quelli devono essere pagati in 30 giorni? Perché chi subisce gli errori giudiziari o chi finisce ingiustamente in carcere deve aspettare 6-7 anni per essere risarcito dallo Stato, ma chi magari ha fatto le intercettazioni, che l'ha fatto finire indebitamente in carcere quando non doveva starci, deve essere pagato in 30 giorni? Io dico che se deve esserci 30 giorni, deve essere 30 giorni per tutti, per chi svolge consulenze per i tribunali, per le persone che sono state danneggiate dalla giustizia, e quindi deve essere uguale per tutti. Quindi quello che io posso dire, noi abbiamo fatto solo una proposta, e mi concludo con questo, noi abbiamo fatto una proposta che era un problema dei sindaci riguardo al prevedere un vice per quanto riguardava i divisori contabili, che è l'unica fattispecie in cui non è previsto e crea un danno ai comuni e crea un problema ai comuni. Ahimè, non è stato accolto da questa maggioranza, nonostante tutto ciò, riconoscendo che ci sono dei lati positivi che possono avere una ricaduta positiva, annuncio il voto favorevole da parte di Futuro Nazionale.
3: Grazie onorevole, iscritto a parlare il deputato Giachetti, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente, ma prima di entrare nel merito credo che sia doveroso tornare ancora una volta, quando affrontiamo i decreti legge e le fiducie, soprattutto su una questione di metodo. Innanzitutto la fiducia, e la fiducia, come sa la sottosegretaria, come sa lei signora Presidente e come sanno tutti i colleghi, di fatto elimina la possibilità per i parlamentari di provare in un confronto democratico anche a sollecitare dei cambiamenti a un provvedimento che arriva dalla maggioranza. E ancora una volta ci troviamo con la compressione del dibattito su un decreto che affronta temi delicatissimi per i territori e anche per la pubblica amministrazione, e soprattutto di nuovo l'intervento della fiducia toglie significato sostanzialmente al lavoro che è stato fatto nelle commissioni, perché azzera completamente tutta, come dire, quello che è il lavoro preparatorio che dovrebbe portare poi al miglioramento dei testi come arrivano. Ovviamente il testo che arriva, e qui è l'altra parte del metodo che va sottolineato, è l'ennesimo decreto omnibus, non c'è diciamo un insieme di materie estranee, di norme estranee alla materia principale, ed è un provvedimento che sostanzialmente è un contenitore caotico utilizzato dal governo soprattutto per sanare scadenze diverse e senza una visione d'insieme per le autonomie locali. Credo che abbiamo Ormai abbiamo trasformato i decreti legge in mille proroghe ripetuti nel tempo, cioè si utilizzano i decreti legge per prorogare i termini, e questo ovviamente non va bene. La disomogeneità del provvedimento è sotto gli occhi di tutti, e come ricordava anche chi mi ha preceduto, è anche negli atti ufficiali della Camera che presentano il decreto, cioè i dossier che ci vengono consegnati, perché è pieno di norme tra emergenziali e temporanee che incidono su settori diversi senza mai, come dicevo prima, scelte strutturali, dalla pubblica amministrazione alla gestione delle emergenze sismiche alla protezione civile. Insomma, c'è un po' di tutto, e spesso quando c'è un po' di tutto c'è anche tanto di niente. E allora veniamo nel merito. Intanto c'è il tema della pubblica amministrazione. Come dicevo, questo decreto è un mosaico di micro interventi che, anche quando tenta di aggredire determinati problemi, non li risolve. Penso al precariato storico negli enti locali, e non prevede questo decreto neanche un piano straordinario di assunzioni stabili per i comuni più piccoli, ormai, come sappiamo, svuotati di personale tecnico. Sulla pubblica amministrazione più in generale va bene l'aver cancellato il riferimento alla spesa storica, ma senza risorse per un piano assunzionale che sia strutturale per le amministrazioni, i problemi sono solo stati rimandati e saranno rimandati di anno in anno. Proprio sulla pubblica amministrazione questo governo non sappiamo per cosa potrà mai essere ricordato. Cosa sono stati questi 5 anni di governo di destra nella pubblica amministrazione? E l'esempio del tema generale, cioè nulla. Non una riforma, non un cambiamento, e alla fine della legislatura la pubblica amministrazione sarà esattamente come era 5 anni, con un piccolo particolare: sarà sicuramente un po' più invecchiata. In particolare vorrei segnalare all'articolo 1 che noi individuiamo qui una delle principali criticità, che riguarda il comma 6, quello relativo al transito nella prima fascia della dirigenza. La norma prevede che il regime previgente continui ad applicarsi al personale dirigenziale non generale che, alla data individuata dalla norma, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale. Riteniamo invece che tale disciplina debba valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata, senza limitarne gli effetti alla titolarità dell'incarico in una determinata data. A nostro avviso il regime di transito previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 165 del 2001 nel testo previgente alla legge 119 del 2026 dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti di dirigenti di seconda fascia che abbiano maturato esperienza nella direzione di uffici dirigenziali generali. È una questione di ragionevolezza e di valorizzazione della esperienza professionale acquisita. Poi c'è il tema dell'agenzia Italia Meteo, che è per noi un'ulteriore criticità. Il provvedimento proroga, appunto a proposito del decreto che serve a prorogare, fino al 30 giugno del 2027 i comandi, i contratti di lavoro flessibile e gli incarichi di lavoro autonomo. La stessa relazione del governo ricorda che al 31 dicembre 2025 l'agenzia non aveva personale di ruolo e che dal 1 gennaio 2026 sono state avviate le procedure per la sua acquisizione. Parliamo peraltro di un'agenzia chiamata a svolgere una funzione sempre più importante anche di fronte alla crescente frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi. Il punto quindi è accelerare il completamento dell'organico stabile dell'agenzia, evitando che strumenti temporanei debbano essere continuamente prorogati per garantire la sua piena funzionalità. Criticità evidenti emergono anche dall'articolo 2 del provvedimento, in particolare il comma 4, che riguarda i contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza e opere pubbliche. Il termine per la conclusione dei lavori relativi ai contributi assegnati per il quinquennio 2021-2025 viene fissato al 31 dicembre 2026. E in caso di mancato rispetto del termine è prevista la revoca di appena l'1% del finanziamento relativo alla singola progettualità. Ora, comprendiamo le difficoltà richiamate dalla stessa relazione del governo, la complessità delle procedure amministrative autorizzative, le carenze di organico negli enti locali e un quadro normativo mutevole, ma proprio per questo sarebbe stato necessario affiancare alla proroga un meccanismo più incisivo di responsabilizzazione. Una conseguenza economica limitata all'1% del finanziamento rischia infatti di non costituire un incentivo sufficiente al rispetto dei termini. È necessario distinguere i ritardi determinati da cause oggettive da quelli riconducibili alla gestione dell'amministrazione, tutelando gli investimenti pubblici, ma al tempo stesso assicurando tempi certi e responsabilità chiare. C'è poi il tema della scuola e su questo, con riguardo particolare alle graduatorie, si fa una proroga e si evitano forse discontinuità di servizio, ma certo non si individuano soluzioni di lungo periodo. In particolare l'articolo 5 conferma una grande difficoltà per far fronte alla carenza di docenti abilitati nelle scuole paritarie e soprattutto nelle regioni del nord. Si proroga fino al 27-28 un regime derogatorio che consente a determinate condizioni di valorizzare 3 anni di servizio quale requisito sostitutivo dell'abilitazione, ai soli fini del riconoscimento del mantenimento della parità scolastica. La stessa relazione riconosce che la deroga non può essere strutturale, eppure se è necessario prorogarla per altri 2 anni significa che il divario tra fabbisogno di docenti abilitati e offerta normativa non è ancora stato colmato e siamo all'ennesima proroga. E poi abbiamo il tema della protezione civile, signora sottosegretaria e presidente, le misure per il contrasto al dissesto idrogeologico e la gestione delle emergenze sono puramente ordinamentali e prive di stanziamenti finanziari freschi e strutturali, giudicati urgenti alla luce dei recenti eventi climatici esterni. E guardate, attenzione anche alle norme sulle emergenze sismiche, anche l'ANAC ha richiamato il rischio di una legislazione che renda strutturale l'emergenza è che ampli i poteri commissariali, facendo di una soluzione straordinaria e temporanea un modus permanente che è non solo discutibile ma anche pericoloso. C'è poi l'articolo 7, i commi dal 10 al 13, che prevede l'assunzione straordinaria di 500 agenti non prima del 1 dicembre 2026, ma la stessa relazione del governo chiarisce, sto concludendo signora Presidente, grazie, chiarisce meglio la natura dell'operazione. È già in corso il concorso per 4.400 allievi agenti relativo al turnover 2026 e 500 unità nell'ambito della quota destinata ai volontari provenienti dalle forze armate vengono assunte in anticipo per essere destinate dal giugno del 2027 agli uffici immigrazione delle questure e alla polizia di frontiera per l'attuazione del patto per la migrazione e l'asilo. Si tratta quindi di un'anticipazione mirata di personale, tanto che la stessa relazione precisa che queste 500 unità saranno poi recuperate nell'anno successivo per esigenze complessive degli uffici della polizia di Stato. Insomma, i casi che abbiamo richiamato sono diversi ma raccontano tutti lo stesso limite, signora Presidente, signora Sottosegretario: problemi strutturali affrontati con soluzioni temporanee, proroghe, deroghe, anticipazioni non possono diventare un metodo di governo della pubblica amministrazione. È questa l'impostazione complessiva che non condividiamo, pur riconoscendo nel provvedimento singole misure positive, e per queste ragioni annuncio il voto contrario del gruppo di Italia Viva. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli, ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. Questo omnibus, come lo vogliamo definire, è una sorta di minestrone a cui si sono levate alcune cose importantissime, tipo i campi flegrei, e se ne sono aggiunte altre che noi troviamo davvero molto discutibili. Ci permetta di fare una breve riflessione sulla vicenda delle assunzioni della polizia e agenti di forze dell'ordine. Noi troviamo alquanto strano che questo governo, in particolare il ministro, abbia annunciato ripetutamente che si sta migliorando le condizioni di lavoro e la maggiore assunzione di agenti delle forze dell'ordine, e su questo però gli italiani non hanno alcun riscontro, neanche gli stessi agenti, perché c'era stato un impegno prima dell'estate che purtroppo non è stato mantenuto e ci dispiace molto, da parte del governo in un precedente decreto in cui noi abbiamo chiesto di pagare gli straordinari che la gran parte degli agenti attendono da circa 2 anni. Generalmente funziona così: si arriva a non pagare gli straordinari per circa un anno e 9 mesi o 2 anni, un anno e 9 mesi per, o 11 mesi, per impedirgli di fare causa, che poi vincerebbero sicuramente. In questo modo a livello centrale si mantengono questi soldi, ma intanto questi agenti, che dovrebbero essere motivati, perché fare gli straordinari significa lavorare di più, devono aspettare circa 2 anni per avere quello che gli spetta. E c'era stato un impegno da parte del governo a saldare e accelerare questa pratica, che non è nata con questo governo, si porta avanti da molto tempo, che noi troviamo profondamente scorretta. Ecco, una delle cose che noi suggeriamo e continuiamo a suggerire in ogni occasione è che i lavoratori debbano essere pagati in modo corretto e in tempi corretti. Non si può fare l'esaltazione degli agenti, delle forze dell'ordine e di chi lavora nella sicurezza del nostro paese e poi fargli aspettare 2 anni per avere quello che gli spetta, quello per cui noi chiediamo di fare di più. Gli straordinari sono qualcosa di più che gli chiede il suo datore di lavoro, e a maggior ragione se lo Stato dovrebbe essere pagato subito. E invece questi agenti lavorano già in condizioni difficili, spesso in uffici o in condizioni veramente complicate, e vengono pagati gli straordinari con 2 anni di ritardo. A noi non risulta, e non abbiamo letto nessun sindacato di polizia che abbia mai detto che sono aumentati gli agenti sui nostri territori, per un motivo molto semplice: perché questo governo sta tentando di evitare che si riducano ulteriormente. Noi, la gran parte delle persone che assumiamo sono turnover, cioè in poche parole vanno in pensione sono raggiunti i limiti di età personale delle forze dell'ordine, e viene sostituito dai nuovi assunti. Il problema è che sono quasi sempre di più i pensionati che i nuovi assunti. E quando diciamo ai cittadini assumiamo 5.000 nuovi agenti, 10.000 nuovi agenti, dobbiamo dire però quanti vanno in pensione, perché se no facciamo un'operazione propagandistica che purtroppo crea delle aspettative che poi non sono reali. Questo è un aspetto sul quale il governo, sull'aspetto della sicurezza, se vi dovessimo dare un consiglio, ovviamente voi andate in un'operazione semplicemente securitaria, e sia chiaro, chi sbaglia deve pagare, su questo siamo tutti d'accordo. Il più grande progetto di lotta al crimine si fa facendo la prevenzione, non ha mai funzionato soltanto l'aspetto esclusivamente repressivo. E cosa succede? Che per fare una buona intervento e per ottenere una riduzione della criminalità, ovviamente devi lavorare al di fuori, devi lavorare nel mondo della formazione, con gli assistenti sociali, con la scuola, con i centri aggregativi, ma devi avere anche un numero significativo di agenti. E qua aggiungiamo un altro elemento che ci colpisce sempre di più, che è il fatto che non vengano formati adeguatamente. Molte volte li lanciate allo sbaraglio. Guardate che un agente delle forze dell'ordine deve essere molto ben preparato. Immaginare di lanciare allo sbaraglio persone che non hanno avuto l'adeguata formazione è una cosa sbagliata. E allora noi vi invitiamo ancora una volta a seguire un percorso sano. L'obiettivo deve essere quello di aumentare la sicurezza con un numero adeguato di agenti, e finché voi ne terrete tanti di meno, qualsiasi aumento delle pene, lo state vedendo, è valso con la legge che avete fatto, che il vicepresidente Salvini ci aveva proposto come la panacea di tutti i mali. Con il nuovo codice della strada, poiché abbiamo aumentato le pene, nessuno più correrà. Corrono molto di più, sono molti più incidenti, molti più morti. E noi abbiamo detto qual era una delle soluzioni. Forse per evitare i morti bisogna evitare di correre ovunque. E voi avete fatto la guerra ai comuni che mettevano le limite 30 nei centri urbani, dicendo che è una libertà del cittadino correre. Però è una libertà del cittadino pure non morire, poter camminare a piedi e poter andare in bicicletta. Abbiamo visto l'ultimo caso di un bambino a Torino che voleva solo andare a scuola in bicicletta. E poi quando qualcuno della maggioranza dice dobbiamo capire cosa fare, una delle cose ve l'abbiamo dette, ad esempio, era quella di non allargare le maglie sui neopatentati. Vale il discorso di prima, la formazione, la preparazione. Se tu permetti, e voi l'avete fatto con quella legge, di poter dare delle macchine di altissima cilindrata e potenza anche ai neopatentati, non vi meravigliate se quelli corrono come i pazzi e poi casomai ammazzano un bambino o un anziano o un pedone o uno che non c'entrava niente. Passando poi alla questione del piccolo capolavoro che avete fatto nel campo della caccia, insomma, un'altra cosa a cui tenete moltissimo, la legge spara tutto, ovviamente. Quale goduria ci può essere di più nell'ammazzare un altro essere vivente per chi ha una cultura di questo tipo? Avete voluto a tutti i costi riesumare un cadavere istituzionale, che era il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Tutta l'Italia ne sentiva la necessità e quindi voi l'avete voluto mettere in questo omnibus e ci avete regalato questa piccola chicca per depotenziare la scienza, perché ovviamente quando una cosa è falsa o non convince un certo modo di fare politica, cosa si fa? Se la scienza non dice quello che noi vogliamo,

0: riassumato questo comitato, che è composto di un solo elemento che si occupa, che ovviamente proviene dall'ISPRA, quindi che è uno scienziato, un esperto, e tutti esponenti direttamente o indirettamente della caccia, perché giustamente deve essere chi spara ad autorizzarsi a sparare. E questo ovviamente è propedeutico a quello che noi siamo certi che voi vogliate fare, cioè portare a novembre in Parlamento la norma per la sparatutto, per allargare le maglie il più possibile, perché giustamente non basta tutta la violenza, quello che vediamo, noi dobbiamo aumentare, dobbiamo spingere i cittadini a sparare di più. Per quale ragione? Per quale ragione si diventa cacciatori? Perché ti insegnano, forse un tempo ovviamente perché si cacciava per sfamarsi, ma quello aveva un senso logico. Oggi perché? Perché piace usare le armi e ammazzare un altro essere vivente, molto spesso indifeso, molto spesso ovviamente incapace, per poi lamentarsi, diventano aggressivi. Noi siamo, come tutti gli altri esseri viventi, parte del pianeta, non siamo i dominatori. Questa idea che tutti gli altri esseri viventi, ovviamente è la natura, devono essere piegati al nostro sollazzo, è un'idea sbagliata e che ci sta portando a sbattere a livello nazionale e internazionale. Ci meravigliamo che ci sono i cambiamenti climatici e poi però contribuiamo all'inquinamento del pianeta. E infine la questione sui Campi Flegrei. Permettetemi di dire una cosa. Esprimo da cittadino del campano, da cittadino napoletano, la piena solidarietà. Non ho mai visto un popolo così mortificato da parte di un governo come è successo ai cittadini dei Campi Flegrei, sbeffeggiati, umiliati. La Premier non ha pensato di andarli a trovare perché non c'era campagna elettorale, non c'è, come si dice, trippa per gatti, e quindi automaticamente non è andata lì né con l'elmetto né con le caloscine né con altro. Il ministro si è fatto vedere una volta di nascosto, di soppiatto. I fondi arrivano molto lentamente, i cittadini vengono abbandonati a se stessi e gli accordi presi anche con la minoranza che dovevano intervenire in questo decreto sono stati completamente disattesi. Adesso dite che ne farete un altro, però le premesse sono tutte negative, perché gli ordini del giorno, quindi voglio dire roba che indirizza ma non vincola il governo, che noi abbiamo presentato, noi della minoranza, sono stati tutti quanti respinti. Eppure erano solo indicazioni di massima a favore dei cittadini, dei commercianti e di quel territorio. Purtroppo ancora una volta avete fatto qualcosa che danneggia i cittadini del sud, in particolare quelli dei Campi Flegrei.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, devo dire che l'intervento sarà sicuramente legato agli emendamenti che abbiamo presentato e spiego anche perché. Intanto abbiamo sperimentato nel lavoro di commissione della quinta e dell'ottava una nuova alleanza che ha lasciato davvero fuori azione, quindi questo campo larghissimo composto dal centro-destra e da PD e Movimento 5 Stelle, perché come dire, Azione non ha toccato palla pur avendo presentato degli emendamenti di merito e di aver portato avanti dei temi con grande coerenza, ma sembra che questo non sia importante. Eppure la nostra caratteristica in quest'Aula e anche al di fuori è sempre stata quella di dire che noi votiamo nel merito e votiamo anche gli ordini, cioè le leggi, gli ordini del giorno, se sono buoni, della maggioranza. E questo abbiamo continuato a fare fino ad oggi e continueremo, pur con l'amarezza di quello che sta succedendo in commissione e quindi in aula, continueremo a fare per coerenza, perché siamo abituati a dire una cosa e a farla. E il primo aspetto che riprendo è la nostra richiesta di fermare l'emorragia dei medici del Servizio Sanitario Nazionale in uscita dagli ospedali. È una cosa continua, costante. Si fatica a garantire i servizi. Le uscite non vengono mai compensate con le nuove assunzioni. Quindi sofferenza per gli ospedali, sofferenza per il territorio. Ribadisco, non è garantita nessuna continuità e allora abbiamo fatto una proposta. Ma vedete, nel fare questa proposta noi non ci siamo trovati soli, perché andando a scartabellare, io ho visto che anche Forza Italia ha fatto una proposta esattamente come la nostra. e

0: Mi riferisco alla proposta che è stata fatta al DDL 2800 con delega al governo in materia di professioni sanitarie e sto parlando dell'emendamento 3.24 firmato dai colleghi Bagnasco, Benigni, Casasco e Barelli. Che cosa chiedono i colleghi di Forza Italia? Chiedono esattamente quello che chiediamo noi, il superamento dell'incompatibilità per consentire ai medici dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro operare in strutture private o privato convenzionato. E la stessa cosa ha fatto anche il senatore Gasparri, eppure non è successo assolutamente nulla, ma neanche dai colleghi di Forza Italia, che forse non si sono resi conto di volere anche loro la stessa cosa. E quindi c'è stato questo parere del governo, ma non è sufficiente, perché poi abbiamo pensato alle case di comunità e anche lì abbiamo pensato a come fare per far decollare queste case di comunità. Ricordo che sono senza personale, sempre perché mancano i medici, ma nelle case di comunità mancano anche gli infermieri, perché gli infermieri mancano negli ospedali. Ed allora abbiamo chiesto una cosa molto semplice, togliere questo vincolo per gli infermieri, quindi di poter lavorare negli ospedali, nei poliambulatori dove operano, e poi nel tempo libero di andare ad operare nelle case di comunità. C'è un problema. Intanto il territorio non sa che ci sono queste case di comunità, che personalmente ritengo siano importantissime e possano erogare buoni servizi, ma dall'altro lato bisogna riuscire a dotarle di personale, e tutto questo a costo zero. Perché, signora Presidente, io ho interiorizzato un aspetto riportato dalla sottosegretaria presente, che pare che non ci debbano essere degli oneri su questi emendamenti a carico del governo, e quando parlerò dei comuni ci renderemo conto che effettivamente gli oneri non sono mai a carico del governo, ma sono decisamente a carico di tutti gli altri. E mi chiedo anche come si possa immaginare di portare dei provvedimenti del genere pensando che non abbiano un costo. E così succede anche per le case di comunità. C'è il tema degli enti locali, lo riprendo. Se si parla di autonomia, è in Regione Piemonte, è in Regione Lombardia, si porta avanti il tema dell'autonomia, mi chiedo perché questa autonomia non viene data ai sindaci. E più in particolare, se i comuni hanno un bilancio, il loro bilancio, perché il governo deve limitare i margini di manovra dei sindaci e delle amministrazioni comunali, lasciando ovviamente i saldi invariati, e penso alla spesa del personale, che viene continuamente contratta, ma mi risulta che questo però non succeda nei ministeri, quindi davvero ci sono due pesi e due misure. Ecco, questo aspetto devo dire che è molto molto triste, soprattutto se penso a che cosa è successo nei comuni sul PNRR. Qui parlo dell'emendamento 2.99, per magari molti colleghi non vuol dire nulla, però io lo spiegherò, e parlo di quei comuni che hanno magari 1.500 abitanti, 1.000 abitanti, e che hanno voluto in un momento, ma non solo in questo momento, anche in altri momenti, perché i nostri sindaci sono eccezionali, giocarsi la partita del PNRR. Che cosa è successo? Che sono riusciti ad ottenere quei finanziamenti? E signora Presidente, qui mi rivolgo a lei, ma anche al governo, che dice: ma questa spesa ha un costo. Ma certo che ha un costo, perché se i comuni hanno partecipato al bando del PNRR, quei soldi li hanno presi, li hanno ottenuti, qualcuno ha scritto loro che di quei soldi avevano diritto. Ma che cos'è successo? Che a forza di mazzolare, di falcidiare le amministrazioni comunali e di privarle di personale, sono partiti questi progetti, ma poi purtroppo ci sono stati dei vuoti nell'iter. E quindi che cosa è successo? Che quei comuni hanno iniziato i lavori, E quindi che cosa succede oggi? Nell'emendamento chiedevo se ci poteva essere la possibilità di sanare questi passaggi intermedi. Succederà che quei comuni tracolleranno perché dovranno pagare quelle opere e i soldi che hanno perso torneranno al governo, che magari li userà per qualcun altro, magari con una fantastica marchetta, perché a questo punto io non posso non pensare questo. E parlandovi di questo non posso non arrabbiarmi, perché non riesco a capire quanta cecità ci possa essere nel non aiutare un pugno di comuni italiani che hanno lavorato, che hanno fatto uno sforzo, che volevano migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, ma invece no, li penalizziamo nonostante siano stati bravi e capaci. Ma questo succede nei comuni, ma non succede nei ministeri, e questa è una vergogna. Però purtroppo questo è, ma questo è anche quando succede, anche quando noi parliamo di comuni, quando parliamo dell'indennità dei consiglieri comunali, perché va benissimo avere nei comuni dei consiglieri comunali che fanno anche lo sgombero neve, ma quando si parla magari di sostituire il gettone di presenza, che diventa anche un peso per gli uffici, che in genere sono composti da uno, due dipendenti, perché questa è la nostra Italia, ecco, se parliamo di questo noi limitiamo l'autonomia dei sindaci nell'erogare magari questa indennità, perché esattamente come il personale diciamo che questa cosa non si può fare, chissà perché, e quindi poi non dobbiamo lamentarci delle monoliste. Non dobbiamo lamentarci delle monoliste, perché tutto questo fa sì che ci si allontani ovviamente dal diventare degli amministratori comunali. Poi potrei parlare dei segretari comunali. Io ricordo benissimo il giorno in cui è venuto qui il ministro Zangrillo e ha detto: io ho risolto il problema dei segretari comunali. No, signori, non è stato risolto, perché continuiamo ad avere dei segretari comunali che sono segretari comunali di 14 comuni, ma la maggioranza presenta degli emendamenti e degli ordini del giorno dove dice: e proviamo a dare qualche comune in più, tanto la responsabilità sulle spalle di chi ricade? Sulle spalle dei sindaci, che firmano gli atti, che si assumono la responsabilità delle ripartizioni. E questo sta diventando un problema enorme, non assolutamente che non deve diventare un carico per gli amministratori locali, ma riteniamo debba essere un momento di riflessione per il governo. Termino, signora Presidente. Abbiamo parlato degli insegnanti di sostegno, delle tante cattedre vuote, ma che cosa ci fa pensare tutto questo, dove dopo un provvedimento del genere, dove c'è stato un impegno enorme, tutto questo ci fa pensare che probabilmente non c'è un interesse per i problemi che affliggono l'Italia. La ringrazio, signora Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Caso, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, signora Presidente. Questo decreto, che definire omnibus è anche riduttivo, vede dentro un po' di tutto. Provo a fare un elenco veloce solo degli ambiti, ma sicuramente qualcosa mi perderò. In uno stesso decreto di agosto parliamo di pubblica amministrazione, enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, sicurezza, difesa, lavoro agricolo e disabilità, attività subacquee e poi sisma, centro Italia e soprattutto Campi Flegrei. Un decreto che nei lavori in commissione abbastanza rapidi, anche se mi permetto di ringraziare i due presidenti delle commissioni ambiente e bilancio, perché nonostante i tempi ristrettissimi dati, almeno per la questione Campi Flegrei avevano dato un'attenzione particolare, era stato riconosciuta la necessità di intervenire e farlo con serietà, quindi sono state organizzate anche diverse riunioni con il governo, è stato fatto un lavoro comune, provare ad arrivare a degli emendamenti, a raccolte di emendamenti che dessero almeno all'interno di questo provvedimento delle modifiche necessarie con urgenza sul territorio, però poi tutto è finito in un nulla di fatto con la votazione del mandato al relatore, addirittura facendoli decadere quegli emendamenti. E quindi si era creata questa situazione in cui si era in attesa delle riformulazioni del governo, di nuovi emendamenti dei relatori, e intanto però, mentre si aspettava l'esito di questo lavoro congiunto sui campi Flegrei, dall'altro lato iniziavano ad arrivare emendamenti sugli altri, riformulazioni sugli altri e nuovi emendamenti sugli altri articoli che portano avanti semplicemente dell'amichettismo, delle mancette e questa roba qui, e nulla dei nostri emendamenti, delle nostre proposte è stata approvata. Dicevo, si doveva trattare in particolar modo i campi Flegrei, all'inizio sembrava essere data l'attenzione per poi, come ho sottolineato, finire tutto in un nulla. Salvo poi, all'indomani di questa assurdità vissuta all'interno delle commissioni, abbiamo potuto leggere dei comunicati da parte del Presidente Meloni e del Ministro Musumeci che annunciavano per i campi Flegrei un nuovo decreto. Io spero vivamente che in questo nuovo decreto, che dicono essere ovviamente fatto in collaborazione e con dei ragionamenti fatti con il Presidente Fico della Regione Campania, spero che ci sia innanzitutto quello su cui abbiamo lavorato, quello che serve ora, subito, velocemente ai campi Flegrei, ma soprattutto che ci sia finalmente un cambio di passo. Un cambio di passo necessario, un cambio di passo che serve, e su questo potrei dirvi avevamo ragione, perché da qui a oltre 3 anni e mezzo in quest'Aula il Movimento 5 Stelle l'ha detto in tutti i modi possibili, con emendamenti, con ordini del giorno, con dichiarazioni di qualsiasi tipo, anche nelle riunioni ristrette, aveva sottolineato che l'approccio che era stato messo in campo man mano dal governo non era quello che serviva al territorio. Siete voluto andare avanti lo stesso fino ad andare a sbattere con la terribile realtà, con il fallimento delle misure, perché se oggi andiamo a vedere, da oltre 3 anni e mezzo, da quando si è acuito il fenomeno del bradisismo sul territorio, da quando sono iniziate le scosse, da quando avete iniziato a fare dei decreti, e questo ve l'ho sempre riconosciuto, però sul territorio non si è visto quasi nulla. Il 31 luglio c'è stata la scossa più forte, tremenda, lo abbiamo ribadito, ma nonostante non fosse una novità per il territorio, nonostante dopo 3 anni e mezzo, per non dire 40 anni, il territorio doveva essere tranquillamente capace di affrontare quel sisma, in realtà per strada, tra i cittadini, la risposta è stata quasi pari allo zero. Io c'ero tra i cittadini per strada, perché sono un cittadino Pozzuoli e come gli altri ho sentito le scosse e sono sceso poi in strada. Ebbene, per le prime 3 ore non si è visto nessuno, tutti un po' abbandonati a se stessi. Ed è assurdo che in un comune dove si ha la certezza, forse l'unico in Italia, se non l'unico al mondo, dove si ha la certezza che delle scosse ci saranno, ancora dopo tutto questo tempo non si è pronti. Non c'è un automatismo nelle procedure, noi dovremmo avere delle procedure fisse da seguire quasi meccanicamente, in modo che la risposta ai cittadini sia rapida, il più rapida possibile. Non è così, e questo è assurdo, è il contrario di tutto quello che ci eravamo detti all'inizio con il ministro Musumeci, in cui lui stesso diceva: faremo diventare i campi Flegrei il Giappone d'Italia, ovvero un territorio in cui si può convivere con il sisma. Ma purtroppo non è così, perché, lo ripeto, dopo 3 anni e mezzo si è impreparati, dopo 3 anni e mezzo lo sapete quanti interventi sono stati finanziati per poter sistemare i fabbricati che sono stati sfollati negli anni? Zero. Lo sapete quanti interventi sono stati finanziati per intervenire sugli edifici che sono sismicamente vulnerabili e migliorare quindi la resistenza sismica? Zero. Lo sapete quante opere, quante scuole sono state finalmente del tutto rese antisismiche, quante opere il commissario straordinario che abbiamo già per le opere pubbliche e le infrastrutture, anche lì ritardi enormi. E gli hub di prima accoglienza, lì dove i cittadini devono andare per la prima accoglienza, quanti sono stati realizzati? Zero. E allora è chiaro che serve un cambio di passo, e da questo lato io lo ribadisco sempre e continuerò a farlo fino alla fine. Avete trovato una forza politica che, a differenza di tante altre, e ci metto dentro qualsiasi colore politico, assolutamente non si è mai permessa di utilizzare questo tema per fare campagna elettorale. Mai, e continuerà a farlo, e lo si sta dimostrando costantemente, una forza responsabile, perché parliamo della vita delle persone, e lo abbiamo fatto dicendovi cosa andava fatto, e ora continuiamo a farlo con il presidente Fico, che ha sempre interloquito con il governo per arrivare a delle soluzioni le più utili possibile per il territorio, e sta continuando a farlo con la massima serietà istituzionale. Ora però devono arrivare delle risposte dalla vostra parte, devono arrivare delle risposte, devono arrivare finanziamenti, devono arrivare degli strumenti che siano veramente efficaci sul territorio, non come è stato finora. E c'è anche un'altra cosa da sottolineare che fa la differenza, è che con la modalità che avete adoperato di questi decreti che seguivano le scosse, noi abbiamo creato pure delle distorsioni sul territorio. Avevamo il paradosso che, in base al giorno, alla data in cui tu eri sfollato, di conseguenza avevi o non avevi delle misure a tuo supporto. Quindi ci trovavamo nella stessa strada, con dei palazzi magari l'uno a fianco all'altro, c'era chi aveva il contributo per l'automa sistemazione, chi poteva presentare il progetto per ripristinare il proprio edificio, e il palazzo a fianco nulla. Ora con questo decreto si è provato a rimediare a questo, ma è chiaro che bisogna proprio cambiare passo. E c'è un'altra cosa che è da sottolineare, è che con questa tipologia di misure arrivate fino ad oggi, gli aiuti, le ricadute sul territorio, oltre ad avere questi ritardi di cui dicevo, anche quelli che servono nell'immediato come il contributo per chi viene sfollato, non arrivavano nell'immediatezza. Quindi chi veniva sfollato finiva per strada, doveva capire dove poter andare, ma intanto non arrivava nulla dallo Stato, perché doveva aspettare mesi e mesi e mesi che si attivasse il contributo. Ebbene, questa volta almeno questo non è stato così. Non è stato così perché ha fatto la differenza una regione governata dal Movimento 5 Stelle, una regione governata dal presidente Fico, che ha fatto il possibile, ha subito stanziato dei finanziamenti affinché non si dovesse aspettare per il contributo per l'autonoma sistemazione, ha già anticipato i soldi e quindi subito li si è potuti chiedere. È tutto quello che serve al territorio? Assolutamente no, ma noi stiamo facendo la nostra parte, il presidente Fico sta facendo la propria parte, così come ha stanziato altre misure, ha dato dei finanziamenti ai comuni in modo tale che possano ridurre i tributi a carico degli esercizi commerciali, ha fatto in modo che chi fitta casa agli sfollati ha un premio, ha un contributo iniziale. Insomma, tutto questo non era stato fatto nelle scosse precedenti, e questo significa avere una regione governata dal Movimento 5 Stelle, e noi continueremo a farlo. Concluda. Continueremo ad esserci per il bene di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Vediamo se ora voi avete capito che dobbiamo cambiare le cose.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pella, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie presidente Ascani, sottosegretario Albano, cari colleghi, permettetemi prima di intervenire in merito al provvedimento in esame, a nome del gruppo di Forza Italia, di fare un grosso applauso al collega Fabio Roscioli, che mancano poche sezioni per quello che è un grande risultato che il centrodestra, in modo particolare Forza Italia, raggiunge nel vincere quello che era un collegio, quello di Reggio Calabria, lasciato dopo tanti anni dall'amico Cannizzaro, che è stato con me componente della quinta commissione. Naturalmente anche a Fabio Roscioli, anche un grosso applauso a naturalmente Francesco Cannizzaro e al presidente della regione Roberto Chiuto, che hanno dimostrato che quando c'è impegno, serietà, concretezza nel portare avanti le istituzioni, istanze, poi c'è una risposta forte e chiaro da parte del territorio. Dico questo perché? Perché questo importante decreto che oggi approviamo è stato ancora una volta predisposto da un nostro ministro di Forza Italia, il senatore Zangrillo, un appunto importante perché interviene con quella che è la finalità di adeguare le misure adottate dallo Stato alle esigenze territoriali, attraverso un contenuto ampio e articolato, le cui linee di intervento riguardano proprio il personale della pubblica amministrazione e in modo particolare quello che gli enti locali, la gestione di quelle che sono le situazioni di dissesto e di squilibrio finanziario, quello che è il tema della protezione civile, quello che è il tema della ricostruzione dei territori colpiti da quelli che sono gli eventi sismici e calamitosi, nonché quelle specifiche norme relative ad altri settori dell'amministrazione pubblica. E sintetizzando, come ha fatto anche molto bene questa mattina la collega Mazzetti, questo provvedimento ha l'obiettivo generale di rendere lo Stato un facilitatore e un garante, invece che un freno burocratico a quello che è lo sviluppo e al risanamento dei territori. E l'esame in commissione, in cui ho avuto l'onore di essere relatore insieme al collega Rossi, che ringrazio, ne ha ulteriormente ampliato il contenuto e soprattutto migliorato quel testo, grazie soprattutto al nostro gruppo di Forza Italia, Silvio Berlusconi presidente, e sono state proprio aggiunte delle disposizioni che intervengono soprattutto sul funzionamento della pubblica amministrazione, attraverso quegli interventi anche relativi al reclutamento e alla disciplina del personale, a quella che è l'organizzazione e al funzionamento degli uffici. Nel complesso gli interventi inoltre mirano, cosa non facile, a cancellare quello che è il rispetto dei vincoli finanziari, con l'esigenza anche di garantire alle amministrazioni quelle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni. E permettetemi quindi di evidenziare l'ottimo lavoro di sinergia e coordinamento che il ministro Zangrillo ha attuato con tutti i suoi colleghi ministri e anche quello del capo del settore legislativo, che ha dialogato costantemente in tutti questi giorni durante i lavori della Commissione, il dottor Radicetti, con i suoi colleghi dei tanti ministeri coinvolti in quello che è un provvedimento utile e importante. E io direi, come sintesi, ha vinto la squadra, ha vinto la volontà di condividere in quello che è l'insieme del governo, la realizzazione di un Parlamento che ha dato dei contributi molto importanti e molto significativi e il recepimento di quegli emendamenti che con forza, come maggioranza e in modo particolare come Forza Italia, abbiamo portato avanti. Molto si è fatto soprattutto per gli enti territoriali e per quella che è la finanza regionale, con particolare attenzione a quello che è il personale, al rafforzamento della capacità organizzativa, nonché a quelle difficoltà finanziarie degli enti locali. E questo provvedimento interviene innanzitutto su quella che è la disciplina della spesa per il personale, con l'obiettivo di rendere quindi più flessibili alcuni vincoli precedentemente applicati a quelle amministrazioni regionali e locali che più di altre oggi hanno bisogno di avere un ausilio, un aiuto, un sostegno da parte di un governo vicino. Vengono poi introdotte misure in materia di investimenti e finanza degli enti e questo decreto proroga termini relativi ai contributi comunali per le opere pubbliche, al monitoraggio di quei codici unici di progetto, della rendicontazione e dell'attestazione di quelle che sono l'utilizzo delle economie. E per questi contributi, permettetelo, facendolo anche sindaco, sono indispensabili, sono importanti e devo dire che in questi giorni ho avuto riscontro anche in quei territori che molti di voi oggi hanno elencato come territori abbandonati, quelli della zona dei Campi Flegrei di Napoli, invece di rispetto e di ringraziamento per quello che si è fatto. E se arriveremo con un decreto ad hoc sui Campi Flegrei, io la vedo come una positività, non come una negatività, e questo è anche riconosciuto dal vostro Presidente della Regione, che appartiene allo schieramento dei 5 Stelle, che ha condiviso un percorso col Governo per raggiungere il miglior risultato nell'interesse dei cittadini, dei territori e nel rispondere a quelle che erano le istanze e le esigenze dei sindaci. Sul versante poi della riscossione, permettetemelo anche qui, da sindaco di un piccolo comune, questo decreto consente l'affidamento ad ANCO di quella che è la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali. E faccio una domanda: come mai oggi i presidenti a guida di centro-sinistra sono quelli che hanno aderito a questa proposta? Vuol dire che questa proposta risponde alle esigenze delle regioni, ma soprattutto è ben vista e ben condivisa da parte degli enti locali. Dopodiché nel provvedimento abbiamo rafforzato quegli strumenti per fronteggiare la carenza dei segretari comunali. Anche qui è stato detto che si è fatto poco. campo. Non mi sembra che sia fatto poco. Abbiamo previsto che nel biennio 2026-2027 la possibilità di organizzare una sessione straordinaria di quello che è il corso concorso destinato all'iscrizione dei nuovi segretari all'Albo Nazionale. E sono anche state dettate quelle disposizioni volte ad affrontare alcune difficoltà organizzative nei comuni di dimensione piccola. In particolare, lo dico intervenendo sulla possibilità per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale della carriera di assumere quella titolarità di sedi con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti quando le procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte. E questa disposizione mira quindi a favorire la copertura di quelle sedi, di quelle segreterie che oggi sono importanti in quei tanti piccoli comuni. Sempre in materia di enti territoriali, tra le modifiche apportate in commissione, grazie al nostro contributo di Forza Italia, occorre citare l'introduzione delle disposizioni volte al riallineamento di quella che è la scadenza dei mandati del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, dal momento che secondo la normativa vigente il Consiglio Provinciale dura in carica 2 anni, mentre il Presidente di Provincia ha un mandato di 4 anni. E la collega Guerra sa bene che il sottoscritto come relatore aveva condiviso con l'Unione delle Province Italiane questo emendamento, anche in quell'ultimo subemendamento che poi non siamo riusciti poi a definire. Ma anche su questo lo voglio dire con soddisfazione: c'è la consapevolezza e il riconoscimento da parte dell'Unione delle Province del lavoro che è stato fatto, e questo mi è stato detto personalmente sia da parte del Presidente che del Segretario Generale, perché comunque questa maggioranza, in accordo anche l'opposizione su questo emendamento, ha dato quelle giuste e doverose risposte. L'approvazione è poi anche in materia trasversale di queste norme. Penso a quella che differisce al 30 giugno, al 31 dicembre 2026, la norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni anche di assumere a tempo indeterminato i soggetti già impegnati in determinati lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Credetemi, questa norma, e lo dico da sindaco più che da parlamentare, per i piccoli, per i medi comuni era essenziale, era importante, perché dà delle risposte concrete a quei lavoratori che oggi diventano importanti in quello che è l'ausilio del lavoro che i comuni stanno portando avanti. Ma altra norma ancora con il contributo determinante di Forza Italia è quella che fissa il 1 marzo la decorrenza dell'esclusione dei componenti degli organi delle Camere di Commercio dal divieto di conferire determinati incarichi pubblici e soggetti ai lavoratori privati o pubblici. Anche questo è un argomento da tempo portato avanti che siamo riusciti a realizzare. Ancora grazie ad un emendamento, e sono contento proprio per quello che ho detto all'inizio, portato avanti dai colleghi della Calabria, in modo particolare dal collega Ruzzolo, oltre che supportato da quello che era il lavoro del Presidente della Regione Calabria, abbiamo in qualche modo realizzato l'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, sottoscritto proprio tra la Regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre, e nonché i beneficiari che ne hanno avuto e ne avranno soprattutto l'opportunità. Tra le modifiche poi inserite in commissione ricordo gli emendamenti che abbiamo portato avanti per i nostri ministri, in modo particolare sull'ambiente per il ministro Pichetto, oltre a quelli per l'aiuto sugli affari esteri e la cooperazione internazionale del ministro Tajani. Insomma, tra queste misure dobbiamo anche segnalare quello che è stato un buon risultato dell'incremento dal 50% al 70% dell'ammontare del contributo per quelli che sono i determinati interventi relativi anche alle abitazioni principali danneggiate dagli eventi del 31 luglio e dal 1 agosto 2026. E anche questo decreto interviene anche poi sulla ricostruzione dei territori del centro Italia da quelli che sono gli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Presidente Scanico, mi invio alla conclusione. Noi annunciamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento che, benché intervenga su un insieme ampio di materie nel quale confluiscono interventi di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria ed emergenziale, presenta una direttrice unitaria, cioè rafforzare quella capacità dello Stato di rispondere con tempestività a quelle che le sono le esigenze dei cittadini, degli amministratori e dei territori. E con questo decreto, quindi, cari colleghi di centrodestra e in modo particolare di Forza Italia, voglio ringraziare ancora una volta il nostro ministro Zangrillo, in particolare anche i colleghi della quinta e dell'ottava commissione, perché abbiamo realizzato un qualcosa di importante. Uno Stato che non si sostituisce al mercato, ma che rimuove i freni burocratici democratici. Uno Stato che garantisce la sicurezza dei territori attraverso il sostegno e il supporto delle richieste di sindaci e amministratori locali e regionali. Uno Stato che rispetta e aiuta i suoi concittadini, in uno Stato che sostiene i processi di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori con vere ed efficaci politiche di sviluppo, coesione e di attuazione degli investimenti, come ci ha insegnato sempre il nostro presidente Berlusconi. E quindi con forza possiamo dire, con questo decreto abbiamo sburocratizzato questo paese a favore dei territori.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ottaviani, ne ha facoltà, prego.
4: Sì, grazie a lei Presidente. È un governo questo che presenta oggi innanzi a voi un decreto che potrebbe anche essere definito omnibus, un decreto con materie molto eterogenee l'una rispetto all'altra, ma materie che hanno in comune qualcosa che una volta veniva studiato, oggi da noi viene applicato, che si chiama interesse pubblico, interesse del Paese. E allora, che cosa è stato preso di mira? Soprattutto quello che è il profilo della sopravvivenza dei territori attraverso una riforma, un incentivo ulteriore alla riforma nella pubblica amministrazione e negli enti locali, perché sono enti locali assolutamente encomiabili, sono riusciti, è bene ricordarlo col senno del poi, ad approvare 63.500 progetti all'interno del PNRR, investendo 24,5 miliardi di euro. Ci veniva detto all'inizio che sarebbero state risorse perse, buttate al cielo, non è stato perso e smarrito neppure un euro da parte dei nostri valorosi amministratori degli enti locali. Per non parlare poi del portale della pubblica amministrazione, riavvolgendo sempre il nastro, nel 2023 questo portale unico ha consentito a chi ha voluto affacciarsi nel mondo del lavoro, utilizzando soprattutto le professionalità altissime nella pubblica amministrazione, di entrarvi, partecipare ad uno dei 30.000 concorsi per riuscire ad acquisire una delle 60.000 posizioni erogate da parte dello Stato e degli enti pubblici. Abbiamo un problema però, certo, questo lo dobbiamo ammettere, su questo dobbiamo continuare a insistere per recuperare i nefasti e i danni fatti da una misura della sinistra che andava verso il basso nella quantificazione degli stipendi e delle RAL, perché se oggi abbiamo che la RAL media all'interno della pubblica amministrazione come ente locale in un comune è di 22.300 euro per la stessa posizione, identica posizione a livello regionale, quindi spostandosi dalla periferia al centro abbiamo un aumento di quasi 4.000 euro arrivando a 26.000 euro, questo è inconcepibile, significa svuotare le province a favore di quelle che sono le amministrazioni centrali e soprattutto le grandi aree metropolitane. Noi siamo invece per continuare a portare avanti delle politiche territoriali ed identitarie, perché chi vive in provincia deve essere orgoglioso di essere un professionista della pubblica amministrazione anche in provincia. Sono stati chiusi i rinnovi contrattuali 2019-2021 che altri evidentemente prima dell'ottobre del 2022 avevano lasciato in piedi. Chiuso il rinnovo 2022-2021 stanziando nel 2024 ben 30 miliardi, ma la cosa più importante non riguarda soltanto gli aumenti mensili che sono di 144 euro cada uno come media, i 1.700 euro di arretrati, la cosa più importante consiste nel fatto che sono state gettate adesso, ora per il dopo, non ora per allora nel passato, le basi per un rinnovo contrattuale anticipato 2025-2027, la prima volta che avviene all'interno della pubblica amministrazione dal 1948 in poi. Vi è stata poi l'abolizione delle norme, quella odiosissima norma che venne fuori nella finanziaria del 2006, che evidentemente non è certamente un parto del centrodestra, soprattutto un parto della Lega, la legge finanziaria del 2026, la 296, dove venne previsto un limite per quanto riguardava lo storico della spesa per le nuove assunzioni, bisognava verificare quello che era avvenuto nei 10 anni precedenti, come per dire, se è stato fatto male in passato cerchiamo di non fare bene per il futuro. Quella non era una norma razionale, quella era una norma che gridava vendetta sotto il punto di vista dell'efficienza della pubblica amministrazione e nel premiare il merito di quelle amministrazioni che avevano raggiunto i propri obiettivi risparmiando addirittura in termini di spesa. E allora quegli articoli, il 557, il 557 quadre e il 562 di quella odiosissima legge e soprattutto di quell'odiosissimo compendio normativo finalmente fanno parte della preistoria di questa democrazia e di questa Repubblica. Per parlare poi di quello che è il concetto a noi sempre caro, che è quello del federalismo, che non significa ancora una volta disunire la nostra Italia, ma significa mettere insieme quelli che sono i territori, valorizzando le risorse locali e premiando soprattutto quello che è il quid pluris, quel qualche cosa che viene prodotto in più dal risparmio e che viene reinvestito sui territori, in funzione sempre di una solidarietà di carattere nazionale. Ecco come si realizza il federalismo: non si realizza soltanto, come altri vorrebbero farci credere, ma in ogni singolo provvedimento che questo governo sta portando avanti c'è una virgola di questo sistema, di questa rivoluzione che si chiama la rivoluzione federale. I segretari generali. Ma ci chiediamo perché si dica sono poche 340 nuove assunzioni, sono bloccati i segretari generali in questo paese da oltre 10 anni, su 5.000 sedi effettivi di segreteria generale ce ne sono solo 2.300 coperte. Ci chiediamo perché, perché forse qualcuno ha cercato non di concentrare i segretari comunali ma di concentrare i centri di spesa, accentrare i comuni per evitare che ci fosse una periferizzazione della democrazia e che ci fosse una centralizzazione addirittura dei centri di spesa. Il sospetto è forte, importante e forse anche confermato. Per poi passare alla questione delle forze dell'ordine. Ben 39.000 unità in più dal 2023 ad oggi, stiamo parlando di 13.000 unità in più all'anno e per il 2027 la previsione di spesa è di 30.000 in più, per colmare non soltanto quello che è il periodo del turnover ma per avere un saldo positivo, per avere almeno un agente di polizia delle forze dell'ordine in più dove gli agenti in passato da altri governi di sinistra erano stati bistrattati e spesso anche malmenati. Per arrivare poi al rinnovo del contratto anche in questo comparto, che ha dato degli esiti importanti, signor Presidente, perché se oggi non il governo ma l'Istat ci dice che i delitti rispetto al 2024, nel 2025 sono in calo del 2%, con una specifica particolare: meno 15% sugli omicidi volontari, meno 6% sui furti, meno 4% sulle rapine. Beh, allora vale la pena ricordare che rispetto a queste percentuali ce n'è una inquietante, ossia meno 11% di tutti i delitti rispetto al 2013-2018. Questi sono dati che confortano il nostro operato di governo e che sconfortano quello della latenza e della non incisività altrui. Gli arrivi illegali, ecco, le forze dell'ordine sono importanti anche su questo argomento, perché se nel 2025 noi abbiamo avuto 19.400 tentativi di arrivi illegali, parliamoci chiaro e tondo, perché poi di questo stiamo parlando, perché poi c'è la sanzione che viene applicata, siamo al meno 55% in meno rispetto al 2024. Ci sono voluti due processi ad un ministro degli interni in carica per arrivare a questo tipo di soluzione, e se quel ministro non si fosse sacrificato in prima persona in funzione di un interesse pubblico, tanti agenti avrebbero detto, signor Presidente, ma se il ministro degli interni va sotto processo, perché dovrei io respingere colui che illegalmente cerca di violare i confini del paese? Se mi volto dall'altra parte, e allora il sacrificio di quel ministro degli interni è il sacrificio di quanti credono al coraggio e soprattutto a quello che è il senso civico dello Stato, di chi ricopre certe istituzioni. Ultima questione, quella della disabilità. Bene, e dobbiamo ribadirlo anche in questa sede, c'è in atto una rivoluzione copernicana, non c'è più il cittadino disabile. Chi è stato meno sfortunato, se vogliamo pensare alla Tiuche, se siamo laici, se vogliamo pensare al buon Dio, se magari abbiamo qualche pietas religiosa nel nostro cuore, non c'è più il cittadino meno sfortunato che rincorre lo Stato, che rincorre, pensate un po', l'ASL per avere la sedia a rotelle, nello stesso comune il comune stesso per avere l'assistenza scolastica e nello stesso comune l'INPS per avere i sussidi alla persona. Questi tre centri di erogazione di servizi alla persona verranno messi attorno allo stesso tavolo e ci sarà un centro unico che erogherà questi servizi con il progetto Vita. Questo significa rovesciare quello che è il profilo dell'assistenza e passare alla solidarietà. È chiaro che parlando di pubblica amministrazione, probabilmente questo decreto, signor Presidente, è stato di anticipo rispetto ad un'altra pubblica amministrazione in senso lato che in queste ore purtroppo sta lasciando nel panico la sinistra, il 5 Stelle e le opposizioni. Mi sto riferendo ad un'azienda dello Stato, perché l'ENI è un'azienda dello Stato, non è un'azienda di diritto strettamente commerciale, è un'azienda che va avanti con regole di diritto commerciale, ma che in funzione di un interesse pubblico viene comunque controllata e diretta dal governo. E allora noi ci chiediamo perché l'ENI in queste ore sta cambiando tutto quello che doveva essere il disastro sulla politica dei carburanti. Con quella scelta, grazie ad una moral suasion e senza che ci fosse un provvedimento di governo, ha anticipato quelle che sono le scelte di questo governo sulla politica dei carburanti, perché chi fa parte anche lato senso della pubblica amministrazione deve condividere gli interessi del paese, gli interessi dei cittadini e soprattutto delle famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Roggiani. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Ma intanto, per suo tramite, ho sentito all'inizio dell'intervento del collega Pella gli elogi e gli auguri al nuovo collega Roscioli. Io invece mi sento da quest'aula di dire che dopo anni, grazie alla tenacia della famiglia e della giustizia italiana, siamo finalmente riusciti a ristabilire un po' di verità e giustizia per Giulio Regeni. Con la condanna 10 anni di 3007. Questa condanna sicuramente non ci restituisce Giulio, ma ci restituisce un po' di quella verità e giustizia che la famiglia e tante tanti di noi hanno chiesto per anni. Ora torno al decreto che stiamo esaminando. Ho sentito parole di giubilo e di grande felicità da parte dei colleghi della maggioranza, che sinceramente mal si conciliano con i tanti comunicati che abbiamo letto in queste ore dall'ANCE ai sindacati, all'Associazione dei Disabili, cioè a chi ha invece protestato per il fatto che in questo ennesimo decreto che andremo ad approvare con l'ennesima fiducia, siamo a oltre 100 fiducie, purtroppo non solo non sono state mantenute le promesse, ma non sono neanche stati risolti tanti temi che invece avremmo potuto e voluto affrontare. Dico voluto perché le opposizioni in commissione, nelle audizioni e poi in tutti i passaggi hanno ovviamente lavorato per provare a discutere nel merito e a migliorare questo decreto. È un decreto che ha come sempre un titolo molto altisonante, su questo siete campioni mondiali, funzionamento della pubblica amministrazione. Peccato che non risolve alcun problema della pubblica amministrazione. Avremmo davvero potuto occuparci dei problemi della PA e anche delle opportunità collegate ad essa. Avremmo potuto davvero occuparci di come dare valore, dignità, riconoscimento ai circa 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che ha bisogno di essere accompagnata nelle nuove sfide, ad esempio quella della transizione digitale, nelle nuove competenze, i nuovi bisogni. Una pubblica amministrazione che oggi vede un'età media molto alta, il 54% dei dipendenti supera i 50 anni e nel 2033, come ci ricorda il ministro Zangrillo, avremo 1 milione di questi 3 milioni e mezzo che andrà in quiescenza. Avremmo potuto occuparci di chi in quella pubblica amministrazione ci vorrebbe lavorare, che ha costruito e studiato facendo un concorso per entrare nella pubblica amministrazione, ma invece col blocco idonei non lo potrà fare anche se quel concorso lo ha passato. Infatti gli emendamenti sullo scorrimento delle graduatorie sono tra quelli presentati e non accolti, spesso neanche discussi con quella tagliola che avete poi fatto in commissione. Ma c'è un tema di fondo per noi, è un tema cruciale, è un tema che vogliamo porre, abbiamo posto all'inizio e che vogliamo ricordare qui. Questo decreto migliora quella precarietà che ancora oggi è insita anche nella nostra pubblica amministrazione, c'è una precarietà di Stato che noi produciamo. La risposta, guardate, vi è arrivata dai sindacati in modo unitario nel corso delle audizioni. Purtroppo no, non solo non migliora la situazione della precarietà nella pubblica amministrazione, ma addirittura la peggiora. E questo è un dato di fatto. Vi siete dimenticati ad esempio dei precari della giustizia, ma avete con questo decreto, udite udite, deciso di incrementare di ben 25 unità il personale della magistratura ordinaria, 25 unità. i precari della giustizia sono circa 1600. L'organico che manca su tutto il fronte della giustizia ammonta a più di 5000 unità, e voi però siete riusciti a dichiarare, annunciare e poi in pompa magna qui dire che questo decreto risolve un sacco di problemi. Ma non c'è solo il tema della precarietà all'interno della pubblica amministrazione, c'è anche un tema di salari dignitosi, di salari che consentono alle persone di poter vivere e scegliere e continuare di stare dentro la nostra pubblica amministrazione e di fare quel lavoro. Vi avevamo chiesto di rimuovere ad esempio i tetti di spesa del salario accessorio, tetti che sono bloccati ai valori del 2016, e oggi siamo nel 2026 con un'inflazione che corre e quei tetti sono rimasti bloccati, non avete voluto ascoltarci. Oppure il tema dei buoni pasto, che oggi sono inchiodati ai 7 euro, avevamo chiesto anche qui di adeguare il valore, nei privati la defiscalizzazione è possibile fino a 10 euro, vi sembreranno piccole cose, ma invece per lavoratrici e lavoratori contano molto, anche su questo non ci avete ascoltato. E vogliamo parlare delle lavoratrici e dei lavoratori nella sanità privata, ovviamente spessissimo accreditata e quindi che contribuisce al nostro servizio sanitario nazionale? Beh, avete tradito una promessa a tutte quelle lavoratrici, quei lavoratori che hanno il contratto scaduto da 8 anni, per non parlare delle lavoratrici e dei lavoratori nelle RSA, quelle RSA dove stanno e abbiamo persone che si prendono cura dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle persone anziane. Beh, loro hanno il contratto scaduto da 14 anni e perché noi possiamo continuare a permettere che ci siano infermieri che lavorano prendendo fino a 500 euro in meno per un contratto scaduto? E poi ci venite a parlare di salario giusto semplicemente perché non volete parlare di salario minimo. Questo vi sembra un salario giusto? Vi sembra giusto tutto questo? E non è andata meglio in questo decreto agli enti locali. ANCI è uscita con un comunicato che inoltrerò al collega Pella, visto che pare non averlo letto. Dalla mancata premessa firmata con una dichiarazione congiunta a luglio per il personale dell'area educativa scolastica degli enti locali, promessa tradita, dagli straordinari non pagati agli agenti, da 2 anni a fronte dei vostri proclami sulla sicurezza, dalla coda del PNRR, su cui non avete minimamente ascoltato i nostri comuni, agli ex 110, anche su questo avevamo presentato un emendamento, fino alla stabilizzazione dei vice segretari comunali, almeno nei piccoli comuni e nelle unioni dei comuni. No, siete venuti a dirci che avete risolto il problema dei segretari comunali. Non è così e ve lo abbiamo detto in tutte le salse. Dal riconoscimento di chi si spende nelle comunità montane all'estensione del salario accessorio per province e città metropolitane. Oggi avete dato parere favorevole a un ordine del giorno. Mi duole dire che dopo 4 anni ho purtroppo capito che gli ordini del giorno sono carta straccia. Avreste potuto approvare l'emendamento che abbiamo presentato. L'elenco delle promesse non mantenute, insomma, è lungo, ma in questo decreto, in compenso, come al solito, non mancano le porcate. Mi scuserete questa parola sdoganata da un nostro attuale ministro, mio corregionale. Dalle modifiche del regime di transito, allargando la fascia dei senza concorso per i dirigenti nella pubblica amministrazione, lo fate in modo incoerente, premiando non il percorso ma il ruolo odierno e modificando una vostra norma di 2 mesi fa. E inoltre aumentate la dotazione dell'organico di dirigenziale nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avete finanziato parte delle misure presenti in questo decreto con 2 fondi che francamente è abbastanza indegno abbiate utilizzato per altri scopi. Il primo, il fondo per chi ha avuto danni dai vaccini. Non c'era bisogno di prendere soldi da quel fondo, ve lo abbiamo detto nel corso della Commissione, non ci avete ascoltato. Il secondo, il fondo per dare gambe alla riforma della disabilità, in particolare per quello che riguarda la valutazione multidimensionale e la progettazione di un percorso di vita personalizzato. Ecco, noi crediamo che questi tagli a degli obiettivi importantissimi siano assolutamente sbagliati. E sui campi flegrei, in alcuni interventi addirittura non li abbiamo neanche sentiti citare, ma questa cosa non ci stupisce, perché guardate, io lo dico da lombarda, sui campi flegrei vi siete macchiati davvero della vergogna di una propaganda fatta su 5.500 persone sfollate che non hanno più una casa dove tornare. Non avete dato nessuna risposta sui mutui da pagare per case che non sono più utilizzabili, nessuna risposta per i ristori per le attività commerciali che oggi sono in difficoltà, nessuna risposta per le case che devono essere messe in sicurezza con dei fondi che non bastano minimamente. Ma in compenso avete creato la figura del segretario generale della Covip, un gran altro regalo della Lega, a 360.000 euro all'anno. Insomma, questo decreto è l'ennesima occasione persa per questo Parlamento, occasione persa di discutere nel merito, di migliorare i provvedimenti, ma io vi dico un'altra cosa, che questa è un'occasione persa non solo per questo Parlamento, purtroppo è un'occasione persa per le tante persone che guardavano a noi, quelle persone che lavorano nella pubblica amministrazione, per chi vive sfollato nei campi flegrei. Ecco, noi forse qui dovremmo imparare a fare meno voi dovreste imparare a fare meno propaganda e a dare più risposte concrete, perché dopo 4 anni le italiane e gli italiani non vi credono più, perché a fine del mese non ci arrivano più. Non è più tempo di propaganda, non è più tempo di promesse che poi voi non rispettate. È tempo di dare veramente una svolta a questo Paese e noi lo faremo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fabrizio Rossi. Ne ha facoltà. Prego.
6: Ciao Fabrizio. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Il provvedimento che oggi è all'esame di questa Assemblea non è soltanto un decreto legge che interviene su una pluralità di materie, ma è prima di tutto un provvedimento che parla dello Stato, della sua capacità di funzionare, della sua capacità di decidere, della sua capacità di essere presente quando i cittadini chiedono una risposta. Quando un territorio affronta una difficoltà, quando un'amministrazione deve garantire un servizio, quando un'emergenza mette alla prova la tenuta delle istituzioni, lo Stato ci deve essere, lo Stato c'è. Ed è proprio qui che ritengo di iniziare il mio intervento. Infatti il decreto legge 144 interviene su un insieme ampio di ambiti accomunati da un preciso obiettivo però: rafforzare la funzionalità della pubblica amministrazione, sostenere gli enti territoriali, garantire servizi più efficienti ai cittadini e assicurare continuità agli interventi di protezione civile e di ricostruzione. È questo il filo conduttore di questo provvedimento. Ma durante la discussione generale e poi anche nelle dichiarazioni di voto ho sentito alcuni colleghi definire questo provvedimento da un lato omnibus, dall'altro vuoto, dall'altro senza risorse. Davvero tante considerazioni che ovviamente non condivido, anzi al contrario vengono trattati aspetti non più rinviabili. Ad esempio sulla pubblica amministrazione, quella più qualificata, si interviene sulla formazione del personale dirigenziale, nessuno l'ha ricordato, destinando le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance proprio al rafforzamento della formazione. Il decreto rafforza inoltre l'avvocatura dello Stato, autorizzando nel triennio 2026-2028 l'assunzione di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato per complessive 33 unità. Un intervento necessario per fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati alla difesa reale e garantire la piena funzionalità. Sempre l'articolo 1 al comma 13 contiene misure a sostegno dei comuni nelle zone montane, nessuno l'ha detto, con minoranze linguistiche e storiche, ma attraverso l'ampliamento dei comuni e dei soggetti che possono beneficiare della maggiorazione dei crediti d'imposta previsti dalla normativa sulle zone montane. Misure diverse, piccole e grandi cose, ma riconducibile alla stessa impostazione, una pubblica amministrazione che deve essere messa nelle condizioni di funzionare attraverso competenze, professionalità e strumenti adeguati. Così come per gli enti locali in generale, interviene questa normativa sulla disciplina del contributo ai comuni per investimenti infrastrutturali, delle cosiddette piccole opere, finanziate per complessivi 3 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2020. Per i contributi riferiti alle annualità 2020-23, il superamento del termine per l'aggiudicazione dei lavori, anche cose queste importanti, tecniche importanti, ma della vita quotidiana di ogni comune. Quindi non ci sono revoche del contributo se alla data del 31 dicembre 2024 risulta comunque stipulato un contratto di affidamento. Vengono inoltre prorogati diversi termini per il monitoraggio e la rendicontazione. Anche questa è una scelta semplice, ma molto importante. Evitare i ritardi procedurali possono tradursi automaticamente nella perdita di risorse, cose concrete per i territori e per i comuni. Il decreto poi interviene sulle medie opere, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per la conclusione dei lavori relativi alle annualità 2021-2025 e introducendo in caso di mancato rispetto del termine una revoca parziale pari all'1% del finanziamento. Anche questo nessuno lo ha detto. Sempre sul versante poi degli enti locali viene rafforzata la capacità amministrativa attraverso una sessione straordinaria del corso concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali e sappiamo quanto sono necessari i segretari comunali soprattutto nei piccoli comuni, quindi nella fascia ovviamente dell'albo nazionale e qui sappiamo quanto sia difficile anche operare senza un adeguato supporto dei segretari comunali nelle amministrazioni. Un'altra misura poi riguarda la polizia locale, anche questa l'ho sentito poco rammentare nei vostri ragionamenti e nei ragionamenti dell'Aula. Fino al 31 dicembre 2028 le graduatorie concorsuali per le assunzioni nei corpi di polizia locale avranno efficacia per 4 anni anziché 3. Una misura che consente ai comuni di utilizzare più a lungo graduatorie già formate e di fronteggiare anche carenze di organico che incidono sulla presenza sul territorio, la famosa sicurezza, quella della quale noi concretamente ci andiamo ad occupare. Inoltre si interviene sul versante della socialità, altro aspetto che non ho sentito citare da nessuno. Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 187,5 milioni di euro per il 2026 destinato a finanziare 2 progetti già presenti nel PNRR, successivamente spunti dalla revisione del piano. Un primo progetto riguarda almeno 5.000 persone con disabilità attraverso il rinnovo dello spazio domestico e la fornitura di dispositivi tecnologici accompagnati da formazione sulle competenze e sull'assistenza digitale e tecnica. Il secondo invece progetto riguarda 25.000 persone in condizioni di grave deprivazione, quindi materiale, attraverso interventi per l'alloggio temporaneo, l'ospitalità notturna e i servizi delle stazioni di posta. Anche qui numeri importanti.

di anticipazione, a valere sul fondo di rotazione per gli enti che hanno aderito alla procedura semplificata di liquidazione, con l'obiettivo di incrementare la massa attiva destinata al pagamento dei debiti. L'anticipazione viene concessa annualmente e restituita in un periodo massimo di 10 anni. Parliamo di un fenomeno, qualcuno se ne è dimenticato, tutt'altro che marginale. Al 30 di aprile del 2026 risultavano attive 488 procedure tra dissesti e riequilibri finanziari, con una massa debitoria ancora da estinguere di circa 2 miliardi di euro. Cifre importanti, non risibili. Con l'articolo 4 poi si affronta anche la famosa vicenda pandemica. Finalmente con un commissario straordinario poniamo fine a quell'emergenza che abbiamo visto e che è stata mal gestita. Questo governo l'affronta in via definitiva. E quindi, signor Presidente, colleghi, in questo provvedimento non ci si dimentica neppure dei servizi educativi. Interviene sulla parità scolastica, prorogando fino all'anno scolastico 2027-28 il regime straordinario che consente, ai fini del riconoscimento o del mantenimento della parità, di valorizzare il servizio prestato nelle scuole paritarie. E quindi la stessa norma interviene poi sulla gestione sulle graduatorie dei docenti, evitando il depennamento automatico delle graduatorie nei concorsi ordinari per una platea di poche centinaia di docenti vincitori di più procedure concorsuali. Si consente inoltre di utilizzare fino all'anno scolastico 2027-28 graduatorie comunali vigenti per il personale educativo e ausiliario dei servizi gestiti direttamente dai comuni. Piccole, grandi cose. Una risposta concreta alla carenza di personale. E poi sulla giustizia. L'articolo 7, quindi la magistratura ordinaria, le procure della Repubblica presso i tribunali di minorenni che vengono rafforzate, i sostituti procuratori. A questa misura si aggiunge l'incremento dal 1 luglio 2027 di 25 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria da destinare alle funzioni requirenti di primo grado. Anche qui si parla sempre di sicurezza, si parla sempre di minori, quindi una cosa concreta per i tribunali dei minorenni che devono fare davvero un grande lavoro. Ma l'articolo 7 interviene anche su un contenzioso in materia di immigrazione attraverso l'istituzione, anche questo non l'ho sentito dire, dell'ufficio per il processo stralcio per le sezioni specializzate con l'obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti. A Ciderba, quanti procedimenti pendenti sull'immigrazione? Poniamo fine anche a questo con la sezione stralcio e vediamo se qualcosa riusciamo ad ottenere in più in materia di rimpatri. E poi l'abbiamo detto, la sicurezza delle frontiere, l'assunzione straordinaria di 500 agenti assistenti della Polizia di Stato destinati ai servizi di controlli di frontiera e sui flussi migratori. Personale aggiuntivo destinato alla verifica preliminare di identità e sicurezza, con operazioni di grande rilievo, soprattutto dal punto di vista segnaletico. Quindi anche qui una misura concreta, chiara, per rafforzare la capacità dello Stato di presidiare le frontiere e di intervenire sui flussi migratori. Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto interviene anche su un tema fondamentale, la disabilità, nessuno l'ha ricordato. L'articolo 9 riguarda le assunzioni di personale INPS connesse alla valutazione in base al riconoscimento delle condizioni di disabilità. E poi arriviamo ai campi flegrei, perché anche su questo io credo abbiamo assistito in discussione generale, ma poi anche in dichiarazione di voto, quanto sia stata pesante questa diatriba, no? Su chi era intervenuto prima, ma la regione Campania gestita oggi dal Movimento 5 Stelle che accusa la regione Campania gestita dal Partito Democratico. Ma davvero ci sarebbe da sbizzarrirci, magari ci sarebbe bisogno anche di più tempo, Presidente, ma vado a concludere perché tutti gli articoli dall'articolo 12 in avanti trattano proprio questi temi, l'area del cratere, ovviamente l'area quindi dei sisma, quindi che abbiamo avuto sin dal 2016, anche questa affrontata. E quindi le misure, Presidente, colleghi, che ho richiamato restituiscono la fotografia di un provvedimento articolato con una direttrice molto ma molto chiara. Una pubblica amministrazione deve funzionare meglio, comuni che devono poter realizzare le opere finanziate, servizi educativi che devono essere garantiti, giustizia e forze dell'ordine devono poter contare su organici adeguati, territori colpiti da calamità che devono poter perseguire e proseguire nel percorso di messa in sicurezza e ricostruzione. Rafforzare la capacità dello Stato di rispondere ai bisogni dei cittadini e dei territori. Uno strumento quindi capace di trasformare le risorse e le decisioni pubbliche in servizi, sicurezza, infrastrutture e ricostruzione. Dopo per anni la sinistra che accumulava burocrazia a non finire e rinviava ogni decisione, la maggioranza finalmente, il centrodestra,

0: L'Italia parla di concretezza e di fatti.
1: Pertanto, onorevole, deve concludere, oltre
0: ragioni,
1: il suo tempo.
0: Convintamente il gruppo di Fratelli d'Italia esprime con assoluta convinzione il voto favorevole alla conversione del DL 144. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Colleghe e colleghi, comunico che il collega Fabrizio Cecchetti è stato colpito da un grave lutto, la perdita della madre. Al collega, la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Allora, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato e a questo punto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3083A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026, numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. La votazione è aperta.

0: Votato tutti i colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 133, contrari 66, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Fratoianni. Colleghi, se dovete lasciare l'aula vi prego di farlo in silenzio, perché il collega Fratoianni deve svolgere un intervento sull'ordine dei lavori. Chi è interessato ad ascoltare lo deve fare in silenzio. Colleghi, colleghi, qui sta andando avanti l'aula. Prego, collega Fratoianni.
1: Grazie signora Presidente. Intervengo a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra per chiedere un'informativa urgente al Ministro degli Esteri Antonio Tajani su una vicenda che pochi minuti fa ha conosciuto finalmente un epilogo. È la vicenda di Giulio Regeni. Ci sono voluti 10 anni, 10 anni lunghissimi, 10 anni di depistaggi, 10 anni nei quali il regime egiziano di Al-Sisi ha fatto tutto quello che poteva per impedire che si giungesse con una sentenza alla verità, che si restituisse un po' di giustizia alla famiglia di Giulio Regeni, a chi gli ha voluto bene, a chi in questi anni si è battuto per la verità, alla dignità del nostro paese, alla dignità del nostro paese che ha visto un cittadino, un giovane cittadino italiano rapito, sequestrato, torturato e ucciso da agenti della sicurezza nazionale egiziana. Oggi la sentenza afferma, dopo un percorso appunto lunghissimo, tortuoso e faticoso, questa verità, condannando a 10 anni 3 dei 4 agenti a cui in questi lunghi anni è stato persino impossibile recapitare le informazioni giudiziarie, perché quel regime si è rifiutato persino di comunicare alla magistratura i loro indirizzi. Una sentenza che la famiglia ha commentato poco fa con soddisfazione, che conferma la sostanza dell'impianto accusatorio della Procura Generale di Roma, come ha ricordato il procuratore capo Lovoi, e che chiede però, questo è il punto, chiede al nostro governo un'iniziativa per noi, per il nostro paese, per la politica, per le responsabilità del nostro governo. Questa vicenda non si è chiusa, è una vicenda che invece oggi pone al governo nuovamente l'onere di una scelta. La pone di fronte innanzitutto al ministro degli esteri Antonio Tajani, che pochi giorni fa si è recato al Cairo, ha incontrato il governo egiziano Al-Sisi, una visita accompagnata da una gran fanfara di festeggiamenti in Egitto che hanno dichiarato chiusa la stagione delle tensioni, persino chiuse le tensioni legate, come lo hanno definito ancora una volta indegnamente per il nostro paese, legate all'incidente Regeni. No, non fu un incidente, fu un brutale assassinio, furono torture, fu il sequestro di un giovane italiano ucciso in quel paese dal regime egiziano. E allora noi chiediamo un'informativa al ministro Tajani perché dica qui al Parlamento, agli italiani e alle italiane, che cosa intende fare oggi il governo italiano, come intende pretendere che sia data esecuzione alla condanna e alla sentenza pronunciata oggi dal Tribunale di Roma, dalla Corte d'Assise, come ottenere che quella sentenza possa essere eseguita, come ottenere che siano eseguiti i risarcimenti contenuti in quella sentenza per la famiglia Regeni, per i genitori, per la sorella di Giulio Regeni e per il governo italiano, che è bene ricordarlo si è costituito in sede civile. Ora vogliamo sapere che cosa intende fare il nostro governo, e deve essere chiaro fin da ora che il nostro governo deve pretendere che quella sentenza possa essere eseguita e che, qualora il governo, il regime egiziano dovesse ancora una volta girarsi dall'altra parte, occorrerà ridiscutere e rimettere pesantemente e seriamente in discussione le nostre relazioni con quel regime. non tollereremo, lo diciamo fin da ora, ancora una volta, che di fronte alla ostinata indisponibilità del regime egiziano a collaborare ci siano spallucce in nome magari di interessi più grandi, gli interessi commerciali che già troppe volte hanno impedito di fare ciò che era giusto ai governi che in questi anni si sono succeduti.
0: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento ha chiesto la deputata Serracchiani, le chiedo ovviamente se si associa.
2: Sì, grazie Presidente. Il Partito Democratico si associa alla richiesta di informativa che è stata fatta poc'anzi dal collega Fratoianni. Vede, Presidente, quello di oggi, la sentenza della Corte di Assise di Roma è un fatto di grande civiltà giuridica. Io credo che dopo anni nei quali insabbiamenti, depistaggi, azioni tese ad impedire di ottenere quella verità e giustizia che la famiglia di Giulio ha chiesto dal primo giorno, che il Paese ha chiesto dal primo giorno, perché si arriva a questa sentenza con una prova di grande autonomia della magistratura italiana, ma si arriva a questa sentenza anche grazie all'azione assolutamente incredibile, determinata della famiglia, dell'opinione pubblica, la pressione che in questi anni è stata fatta, la spinta civile che c'è stata rispetto a questa richiesta di verità e giustizia nei confronti di Giulio Regeni e della famiglia di Giulio Regeni e del Paese tutto. Vede, Presidente, io credo che vada ricordata anche l'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta che nella scorsa legislatura se ne è occupata in prima persona con la presidenza di Erasmo Palazzotto, perché credo che anche quella commissione d'inchiesta, che anche il Parlamento abbia dato in quell'occasione prova di riuscire ad essere strumento per accertare la verità e la giustizia. E proprio per questo, Presidente, chiediamo al Ministro di Tajani di venire in quest'Aula, di venire in quest'Aula e spiegarci quali sono adesso i rapporti che questo Paese ritiene di avere con il regime di Al-Sisi, quali sono i rapporti che questo Paese ritiene di avere perché quella sentenza possa trovare esecuzione, come appunto veniva richiesto, e quali azioni intende fare il governo italiano affinché quella sentenza finalmente dia quella verità e quella giustizia che attendiamo ormai da lunghi, lunghissimi 10 anni. Presidente, noi riteniamo quindi che il ministro Tajani non possa girarsi dall'altra parte, riteniamo che non possa far finta di niente, riteniamo che debba venire in quest'Aula e spiegarci quali sono le azioni che questo governo metterà in campo perché quella sentenza non rimanga scritta soltanto, ma sia una sentenza a cui il Paese chiede da 10 anni che venga data ampia esecuzione. Perché quello non fu un incidente, Presidente, quello fu un omicidio, quella furono torture, sevizie che raccontò purtroppo il povero corpo martoriato di Giulio. Ed è proprio per questi motivi, Presidente, che il Paese tutto oggi chiede al Ministro Tajani di venire in quest'Aula, di esprimersi chiaramente, con parole chiare e con trasparenza, su quella che è l'attività che questo Paese farà perché quella sentenza possa essere nei fatti applicata. Lo chiede il Paese, lo chiede la famiglia, lo chiede il Parlamento. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Benzoni, chiedo anche a lei se si associa.
3: Grazie Presidente, assolutamente sì, ci associamo come gruppo di azione. Ringrazio il collega Fratoianni di aver portato l'attenzione di quest'Aula a questa importante sentenza di oggi. Non crediamo sia un giorno felice, ma è sicuramente un giorno di grande verità che in tanti attendevano, e quindi oggi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che non sono arresi, tutti coloro che hanno lavorato per la ricerca della verità, tutti coloro, penso ai sindaci, ai presidenti di provincia e di regione, che hanno deciso di mantenere quella scritta gialla verità per Giulio Regeni in tantissimi comuni del nostro paese. E pensiamo però che sia arrivata l'ora di un'informativa del Ministro degli Esteri per comprendere e capire come questa importante sentenza possa essere applicata ed attuata, perché oggi abbiamo fatto un passo in avanti per la verità, vorremmo anche che avesse una concretezza nell'attuazione. Questo è un auspicio che va nella memoria di Giulio Regeni e nella giustizia che spetta ai suoi amici, ai suoi familiari e a tutti coloro che hanno combattuto per questo risultato.
0: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Caro Tenuto. Chiedo anche a lei se si associa.
4: Sì, mi associo alla richiesta di ascoltare il ministro degli esteri Tajani. Questa è una giornata molto significativa e vorrei veramente che da quest'aula, da questa istituzione arrivasse un grande abbraccio ai genitori a Paola e Claudio, che veramente hanno cercato verità e giustizia con tutte le loro forze in questi 10 anni. E devo dire che questa istituzione, almeno nella passata legislatura, gli è stata sempre accanto, attraverso i suoi vertici che hanno partecipato veramente sempre con grande attenzione a questo che non è un semplice processo. Chi è stato ucciso era un giovane italiano, ma anche un giovane cittadino europeo, colpevole solo di fare una ricerca universitaria sui sindacati egiziani. E per questo è stato ritrovato morto, ma in condizioni incredibili. Ci hanno raccontato veramente che dopo l'autopsia hanno ricostruito un corpo che era ridotto in una maniera assolutamente indecente. Tutto questo è stato fatto a un ragazzo italiano. Ma come facciamo adesso? Cioè, come si può adesso continuare ad avere rapporti con Al-Sisi come se nulla fosse? E lo dico alle istituzioni italiane, lo chiedo a Tajani, ma lo chiedo anche alle istituzioni europee. Depistaggi, menzogne. Beh, se oggi abbiamo scritto una pagina di verità, da domani pretendiamo giustizia. Da domani il ministro ci deve dire come seguire questa sentenza. Sono stati condannati tre agenti dei servizi vicinissimi ad Al-Sisi e il ministro Tajani venga qua a riferirci come la sentenza verrà applicata. Grazie.
0: Grazie onorevole, riferirò al presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 1 ottobre 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione cui era assegnata in sede referente ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa che la Presidenza proporrà alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 22 del regolamento. Alla 12ª commissione, Senato 737, senatori Pirovano ed altri, istituzione della giornata nazionale della meraviglia al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Pandolfo, ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Venerdì mattina, davanti alla primaria Daneo a Genova, due agenti in borghese si sono arrampicati sul cancello e hanno staccato uno striscione. C'era scritto: qui nessuno è straniero. L'avevano disegnato i bambini, l'avevano appeso i genitori per accogliere la fiaccola della pace. Tutto ciò è successo alle 8:20, mentre gli alunni entravano in classe davanti a decine di persone e molte di quelle erano minori. Senza nessuna comunicazione alla scuola, le famiglie si sono trovate in quella situazione con alcuni bambini che giustamente si sono spaventati. La questura, lo sappiamo, ha avviato approfondimenti interni. È un passo, ma non basta. Per questo abbiamo presentato con molti colleghi del gruppo del Partito Democratico un'interrogazione. Chiediamo di sapere chi ha deciso di intervenire, lo vogliamo sapere perché un messaggio di inclusione davanti a una scuola non può essere strappato, non può essere trattato come un problema di ordine pubblico. E una parola al ministro Valditara, che è intervenuto anche oggi sulla stampa, perché parla di strumentalizzazione dei bambini. Non c'è stata nessuna evidente strumentalizzazione, hanno semplicemente i bambini scritto ciò che afferma la nostra Costituzione. Alla scuola non servono i tetti agli alunni che non parlano bene l'italiano, servono i tetti nelle scuole, servono tetti sicuri per garantire aule adeguate dove questi bambini di tutte le nazionalità possano studiare ogni giorno. Presidente, stamattina ancora Genova era in piazza e da quella lezione, da quella scuola arriva qualcosa di molto semplice che è risuonato fortunatamente in tutto il paese, in molte altre scuole, che qui nessuno è straniero.
6: Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire sempre per intervento a fine seduta il deputato Pellegrini, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie signora Presidente, la situazione in Palestina continua a essere drammatica, la pace è solo sulla carta, anzi i propositi di guerra, di pulizia etnica e di genocidio da parte del governo terrorista di Netanyahu fanno gelare il sangue nelle vene, anche perché questi propositi vengono raccontati con la massima naturalezza come se fossero appunto delle cose normali e non dei veri e propri piani di sterminio. E infatti basta leggere quello che il ministro israeliano delle finanze Smotrich ha affermato in un'intervista rilasciata a Inet, in cui in sostanza sollecitava il governo a invadere la Cisgiordania, a ripetere quanto fatto a Gaza. Voglio ripetere le sue parole in modo letterale, apro virgolette, penso, ha detto Smotrich, penso che dovremmo andare in guerra in Giudea e Samaria, cioè la Cisgiordania, e fare quello che abbiamo fatto a Gaza e smantellare l'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità terroristica. Dobbiamo dire all'IDF, così come avete smantellato Hamas a Gaza, così dovete fare in Giudea e Samaria, e quindi eliminare terroristi e tunnel. Poi ha concluso dicendo che lui desidererebbe annettere la parte di Gaza che è compresa fino alla cosiddetta linea gialla, la linea che continuamente spostano verso il mare, e vorrebbe annettere il sud del Libano fino al fiume Litani. Io credo che il governo italiano, e ho concluso, grazie Presidente, il governo italiano che continua a definire amico il governo Netanyahu dovrebbe dire a questo Parlamento come la pensa, cioè può mai ammettere che un governo che definisce amico si esprime, un esponente importantissimo del governo esprima concetti così aberranti, ma anche nei confronti del Libano c'è stata una conferenza di pace, ho finito Presidente, la ringrazio, qualche giorno fa, qualche settimana fa a Roma, e più volte la Presidente Meloni ha definito il Libano un paese amico. Ebbene, dopo queste dichiarazioni di volontà di annessione, cosa ha da dire la Meloni? Grazie.
6: Grazie onorevole. Sempre per intervento a fine seduta, il deputato Iaria, prego.
8: Grazie Presidente, parliamo di sovranità digitale perché volevamo tornare su un argomento che è già stato trattato dalla mia collega Scari, che è la chiusura del dominio.org della società di internet provider Acustici Inventati. Questa società, che ha un dominio in America, è stata chiusa per un ordine fatto appunto dal presidente americano, dal Parlamento americano, per essere chiuso da un momento all'altro senza che un giudice italiano si potesse pronunciare su questa vicenda. Io lo dico perché siamo in un momento in cui noi non possiamo gestire la nostra sovranità digitale in maniera compiuta, e questo il governo ce lo deve dire. Come vuole gestire il fatto che noi siamo succubi e chiaramente sottomessi alle decisioni di un altro paese per quanto riguarda la nostra sovranità, e non possiamo stare zitti, dobbiamo fare la voce grossa sia in Italia che in Europa su questo argomento.
6: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 30 settembre 2026, ore 11.30, discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata, ore 16.15, discussione generale della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nella sala della regina di Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata presentata l'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, con indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Buon ascolto.
2: Fa ingresso in sala il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presidente della Camera dei Deputati.
3: Buonasera e grazie per essere qui oggi. Mio saluto e ringraziamento va al Presidente della Repubblica, Ministro degli Interni, alla Presidente Emerita della Corte Costituzionale, a tutti i colleghi parlamentari, alle autorità accademiche e ovviamente un ringraziamento ai familiari dell'onorevole Aldo Moro. Nel giorno del 110° anniversario della nascita di Aldo Moro, la Camera dei Deputati è lieta di ospitare la presentazione dell'edizione nazionale delle sue opere. La prima parte di questo progetto sviluppa oltre 10.000 pagine di testi. È il frutto di un'articolata attività di ricerca che ha impegnato per quasi un decennio numerose istituzioni culturali e università italiane. L'obiettivo di questo lavoro, interamente realizzato su piattaforma digitale, è di offrire ai cittadini la possibilità di conoscere l'opera e il pensiero di una figura illustre, padre costituente, deputato nel corso di 7 legislature, più volte Presidente del Consiglio e Ministro. Aldo Moro è stato un indiscusso protagonista della storia della nostra Repubblica. Al nostro paese egli ha dedicato e immolato la propria stessa vita. Rendere omaggio al suo sacrificio costituisce pertanto un dovere morale e civile. Per questo la legge designa il 9 maggio, anniversario del ritrovamento del suo corpo in via Caetani, quale giorno della memoria per commemorare tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. È però indispensabile che il ricordo di questo autentico servitore dello Stato non si limiti al suo sequestro e alla sua drammatica uccisione, perché l'onorevole Moro è stato un uomo dalla personalità ricca e complessa, che ha lasciato una traccia indelebile nell'Italia del secondo dopoguerra. Il suo impegno politico e istituzionale è stato fondamentale per delineare le coordinate di una democrazia basata sulla centralità della persona umana, la piena uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'importanza della giustizia. Già ai tempi dell'Assemblea Costituente, di cui quest'anno abbiamo celebrato a Montecitorio l'80° anniversario, dimostrò originalità di pensiero, equilibrio e grande sensibilità. Queste capacità gli permisero di imprimere un indirizzo decisivo alla redazione della Costituzione. Contribuì a modellare la nuova identità della Repubblica Italiana, fondata sui valori della solidarietà, della partecipazione e del rispetto dell'essere umano. L'assoluta centralità dei diritti inviolabili, in particolare, fu la principale direttrice che orientò l'azione di Moro nell'Assemblea. Questo emerge con chiarezza nelle parole da lui pronunciate nella seduta del 13 marzo del 1947. Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana. In veste parlamentare e di uomo di governo fu capace di cogliere le profonde trasformazioni della sua epoca, interpretando la sua funzione con visione e lucidità. La sua esperienza rappresenta ancora oggi un esempio di come l'etica possa indirizzare l'azione politica e di come il rispetto dei principi democratici debba tradursi in un impegno costante per il bene comune. Nel rendere omaggio alla memoria di Aldo Moro, questa iniziativa riafferma dunque l'attualità di un messaggio che invita tutti noi alla responsabilità e al servizio delle istituzioni. Vi ringrazio.
2: Prende la parola il professor Renato Moro, presidente dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro.
4: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, signor Ministro dell'Interno, onorevoli parlamentari, autorità, gentili ospiti, prima di iniziare permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Camera per l'ospitalità che ha offerto a questa iniziativa oggi. Aldo Moro è stato uno dei protagonisti della storia italiana e internazionale della seconda metà del Novecento. Padre costituente, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, della giustizia, della pubblica istruzione, presidente del Consiglio europeo, deputato dal 1946 alla scomparsa, segretario e presidente della Democrazia Cristiana, presidente della Federazione Universitaria Cattolica e poi segretario centrale del Movimento dei Laureati di Azione Cattolica, professore ordinario di diritto penale, intellettuale, giornalista. Tuttavia, l'immagine che la maggioranza degli italiani ha di lui è ancora essenzialmente quella legata al suo rapimento a opera delle Brigate Rosse. È stato il caso Moro, con la sua sterminata bibliografia, i film, i documentari, le opere teatrali, la formulazione delle più svariate ipotesi, ad assorbire l'attenzione e a portare a una sorta di paradossale proiezione interpretativa all'indietro. Alla tendenza cioè a leggere la vicenda di Moro non a partire dal suo inizio ma dalla sua fine, come se quest'ultima fosse la chiave rivelatrice di tutto. Si badi bene, non solo è legittimo ma è doveroso continuare a sentire il caso Moro come una ferita aperta le cui ombre richiedono risposte di verità. Tuttavia 55 giorni possono fagocitare 62 anni di vita? E inoltre, non è forse vero che il Moro rapito dalle Brigate Rosse si comprende solo alla luce dei valori, della progettualità, dei caratteri della sua azione intellettuale e politica? Il primo obiettivo che questa edizione nazionale si è prefissa da quando è stata istituita dal Ministero allora dei Beni Culturali è stato quindi essenzialmente civile: liberare una volta di più Moro dal carcere brigatista, restituirgli integralmente la voce, consentire a tutti, grazie al lavoro della ricerca storica, di confrontarsi con ciò che egli ha veramente detto e scritto, al di là dei tanti pregiudizi e stereotipi che sia la polemica politica che le drammatiche vicende della sua fine hanno finito per imporgli. Per questo abbiamo pensato di realizzare l'edizione su piattaforma digitale, così da rendere le opere di Moro leggibili, interrogabili, scaricabili gratuitamente per tutti, da PC, da tablet e da smartphone. Il progetto ha anche tenuto conto che viviamo ormai in una società dell'immagine e ha previsto di inserire accanto al testo scritto il corrispondente documento visivo e o sonoro. L'anno prossimo, quando ci auguriamo che il lavoro sarà completato, vedremo e sentiremo Moro, oratore, intervistato, pronunciare alcune delle parole il cui testo l'edizione pubblica. Così mi pare che il progetto confermi che la nuova frontiera digitale offra anche un grande potenziale civile. Attraverso il mezzo digitale Moro potrà raggiungere anche le generazioni più giovani, realizzando un ponte indispensabile nella costruzione di un comune patrimonio di cittadinanza. Si continua ancora a ironizzare sul linguaggio bizantino di Moro, quel linguaggio incomprensibile come il latino di cui scrisse Pasolini. Certo, il linguaggio politico di Moro, specie se confrontato con il linguaggio politico di oggi, è complesso. La sua fu una forma di pedagogia popolare tipica della stagione della democrazia dei partiti, che presentava la politica come introduzione alla comprensione della realtà e delle scelte possibili. Tuttavia, come chiunque leggerà i suoi scritti potrà verificare, essi appaiono chiari nelle intenzioni, conseguenti nelle argomentazioni. Moro infatti fu ed è perfettamente capace di farsi capire, allora nelle piazze, oggi dai suoi lettori. Gli 8 volumi in 11 tomi, le due brevi appendici dell'edizione, raccolgono oltre 10.000 pagine di scritti. È un risultato che raddoppia quanto era conosciuto fino ad oggi degli scritti di Moro, portando addirittura a quadruplicare questo dato per una parte particolare, che sono gli anni 50. Questo risultato quantitativo non è solo quantitativo, è anche un risultato qualitativo. Si tratta di aggiungere conoscenze anche su aspetti che fino ad oggi erano profondamente trascurati. Faccio un solo esempio: la ricerca sugli anni 70 ha messo in luce un'attenzione finora sconosciuta di Moro alle conseguenze economiche internazionali seguenti alla crisi del 1973, che era del tutto non comune nell'Italia di allora. Permettetemi un'ultima osservazione: si è trattato di un grande lavoro e di un risultato notevole raggiunto dalla cultura e dell'università italiana. Oltre 15 università coinvolte e un numero di enti, istituti, fondazioni, editori, singole personalità che oggi non posso ringraziare naturalmente. Questo grande lavoro è stato possibile anche grazie alla preparazione e alla maturità scientifica di molti giovani e giovanissimi ricercatori italiani, che il nostro sistema universitario è stato in grado di produrre e che hanno garantito risultati di grande rilievo. Ritengo che anche questo sia un fatto che il Paese debba registrare con particolare soddisfazione. Vi ringrazio.
2: Prende la parola la professoressa Francesca Tomasi, ordinaria in archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso l'Università di Bologna.
5: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, signor Ministro dell'Interno, onorevoli parlamentari, autorità e gentili ospiti, desidero innanzitutto spendere qualche parola in merito alla cornice concettuale entro la quale l'edizione digitale delle opere di Aldo Moro è stata realizzata. Abbiamo accolto questo coraggiosissimo compito attraverso la nostra Alma Digital Library, con l'esperienza di Bologna Digital Humanities, un ecosistema costruito negli anni integrando ricerca, didattica e terza missione presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. Realtà differenti ma accomunate dall'obiettivo di mettere le tecnologie e i metodi computazionali al servizio delle scienze umane e della valorizzazione del patrimonio culturale. È in questo ambiente, fondato sulla collaborazione fra competenze umanistiche e informatiche, che è nata l'edizione. Guardare questo progetto dalla prospettiva delle Digital Humanities significa dunque soffermarsi non soltanto sulla tecnologia impiegata, ma soprattutto sul modo in cui il digitale ha trasformato il lavoro stesso dell'edizione e le possibilità di accesso all'opera. Non si è trattato semplicemente di trasferire su web testi che avrebbero potuto essere pubblicati su carta, ma significato progettare un ambiente nel quale questi testi possano essere letti, studiati, interrogati attraverso molteplici chiavi d'accesso e di lettura e messi in relazione tanto fra di loro quanto con il contesto storico, politico, culturale nel quale furono prodotti. Il punto di partenza rimane naturalmente il lavoro filologico. I testi, editi e inediti, di Aldo Moro sono stati raccolti, verificati, criticamente stabiliti, introdotti e commentati dagli studiosi. La tecnologia non sostituisce questo lavoro né lo rende automatico. Al contrario, permette di rappresentarlo in maniera più esplicita, strutturata e trasparente. I ricercatori dell'edizione hanno potuto lavorare direttamente sui testi, annotandoli all'interno dell'ambiente digitale. Hanno identificato persone, luoghi, organizzazioni, riferimenti bibliografici, temi, concetti, riversando nell'edizione non soltanto informazioni, ma anche la loro conoscenza specialistica. Questo passaggio è fondamentale. La conoscenza dello studioso, normalmente affidata a note, commenti, apparati destinati alla lettura umana, viene qui espressa anche in forma strutturata e formalizzata. Diventa così, come diciamo in gergo, computabile. Può essere riconosciuta, elaborata, collegata, originando nuove modalità di consultazione e stabilendo altrettanto nuove domande di ricerca. L'annotazione, quindi, non serve soltanto a spiegare un singolo passo. Permette di collegare tutte le occorrenze della stessa persona, di seguire le attestazioni di un'organizzazione, di un ente, di un'istituzione in documenti diversi, di ricostruire la rete degli interlocutori, di osservare la presenza di un tema nel tempo e di mettere in rapporto gli scritti con i differenti ruoli ricoperti da Moro nel corso della sua vita. Gli indici non sono quindi semplici apparati, sono veri e propri punti di accesso all'opera. Accanto alla lettura del singolo documento, l'utente può costruire percorsi trasversali, utilizzando anche un sistema di filtri, come quello che vedete ora, relativi a tipologie documentarie, ruoli assunti da Moro nel tempo, tematiche affrontate nei suoi scritti. Può acquisire, insomma, nuova conoscenza incrociando dati di diversa natura e attivando altrettanto diversi strumenti interpretativi. L'edizione cerca così di restituire non soltanto una raccolta di testi, ma la complessità di un pensiero sviluppatosi all'interno di una fitta rete di relazioni politiche, culturali, istituzionali e personali. Vi è infine una dimensione pubblica che considero essenziale, che il professor Moro ha già introdotta. L'edizione è liberamente e gratuitamente accessibile online, i testi possono essere scaricati e condivisi. Il patrimonio viene così restituito non solo alla comunità scientifica, ma alle istituzioni, alla scuola e ai cittadini. La prospettiva delle Digital Humanities ci consente in definitiva di tenere insieme il rigore della ricerca filologica, la formalizzazione della conoscenza, la piena accessibilità dei risultati. L'ambizione non è solo di conservare e pubblicare le parole di Moro, ma di creare le condizioni perché da esse possano emergere relazioni, significati e conoscenze rimaste fino ad oggi latenti. È proprio in questa capacità delle Digital Humanities che è possibile contribuire alla trasmissione viva dell'eredità di Aldo Moro. Concludo con un ringraziamento particolare ai collaboratori e ai giovani ricercatori che hanno progettato e sviluppato l'applicazione che vedete qua menzionati. A loro si deve anche la produzione di una documentazione tecnica particolarmente ricca, un elemento forse meno visibile ma essenziale perché stabilisce un metodo che garantisce riuso del modello, replicabilità dei risultati e preservazione dei dati nel tempo. Buona navigazione a tutti.
6: Buonasera, buonasera signor Presidente della Repubblica, buonasera signor Presidente della Camera. Iniziamo questa tavola rotonda raccogliendo l'obiettivo che ci ha spiegato il professor Renato Moro, un obiettivo civile e che ha espresso efficacemente in quella domanda: possono 55 giorni di prigionia fagocitare 62 anni di vita? Bene, con le relazioni che ascolteremo da autorevoli interlocutori, cominceremo questa operazione di liberazione simbolica del pensiero di Aldo Moro e lo incontreremo da vari punti di vista, tanto è stato ricco il suo contributo culturale e istituzionale, lo incontreremo appunto dal punto di vista della sua attività nelle istituzioni, la sua attività da giurista, accademico, la spinta modernizzatrice che ha avuto nel sistema politico e dei partiti, la sua visione in politica estera e il contributo che ha dato all'Assemblea Costituente appena trentenne. Ecco, ma prima di addentrarci e di iniziare ad ascoltare le relazioni, due brevissime osservazioni. Intanto un ringraziamento alla professoressa Tommasi e al professor Moro perché hanno svolto un lavoro a beneficio di tutti. Quindi ciascuno di noi può incontrare la figura di Aldo Moro e approfondire la conoscenza, riflettere sull'eredità che ci ha lasciato. Ma, e qui vengo alla prima osservazione, è interessante anche il momento in cui viene presentata questa edizione nazionale e non solo il giorno esatto, come ha ricordato il Presidente della Camera, oggi è l'anniversario della nascita di Aldo Moro, ma il momento è quest'anno celebriamo gli 80 anni della vita della Repubblica e non si può prescindere dalla personalità di Aldo Moro nell'analisi storica della nostra vita repubblicana. È stato il fondatore, tra i fondatori della vita repubblicana e democratica di questo paese. Il suo contributo, come ascolteremo dalle relazioni, è stato ricco, fecondo, direi anche creativo e tuttavia ha rappresentato, come si ricordava, anche un momento di estrema difficoltà della Repubblica con il rapimento e poi l'uccisione. È stata la prima prova difficile per la Repubblica e per le istituzioni che ha quasi fatto vacillare lo Stato, una prova superata, tuttavia proprio perché celebriamo gli 80 anni della vita della Repubblica, diventa necessario il lavoro fatto dalla professoressa Tommasi e dal professor Moro e fa acquisire al loro lavoro un significato ancora più profondo. L'altra osservazione è più di natura giornalistica, insomma ne ha accennato anche il professor Moro, il linguaggio di Aldo Moro, l'ha definito bizantino e ha ricordato anche come l'aveva chiamato Pierpaolo Pasolini, un latino, e ci vedeva in questo l'intenzione di non farsi comprendere dagli italiani. E allora questo ci interessa particolarmente perché anche oggi il linguaggio è uno snodo cruciale nel rapporto tra politica e opinione pubblica. Oggi però si fa l'operazione al rovescio, cioè si tende a semplificare delle volte eccessivamente il messaggio e la lingua, dando così l'impressione di una politica che è tra noi, che è vicina al sentimento popolare. Ma allora davvero quella lingua così oscura era un segnale di distanza di quella classe dirigente a cui apparteneva Moro, una distanza dalle esigenze della società? Mi pare che possa essere smentito almeno da due fatti. Intanto dalle riforme che si realizzarono nella fase in cui operò Moro, non solo Moro ma anche Moro, e cioè la nascita del sistema sanitario nazionale, la previdenza sociale estesa a tutti, il piano casa, la riforma agraria, le regioni, lo statuto dei lavoratori. Insomma, non era una classe dirigente distante dalle esigenze che venivano dal basso, ma era in grado di ascoltarle e anche di tradurle in legge, quindi cambiando sostanzialmente la vita degli italiani, tant'è che alcune di queste riforme sono ancora dei pilastri della nostra Repubblica. E questa distanza non era sentita evidentemente neanche dai cittadini, perché la partecipazione pubblica era molto alta. Andando a guardare l'affluenza al voto di quegli anni, alcune elezioni degli anni 70 si supera il 90%. È vero, era un tempo completamente diverso e voi ascolterete dalle relazioni dei nostri autorevoli interlocutori che non si può attualizzare Moro e quindi insomma era un'epoca completamente diversa in cui la posta in gioco era diversa. Tuttavia, nonostante quel linguaggio così bizantino, il messaggio era molto chiaro e soprattutto credo che gli italiani, le persone apprezzassero quell'intenzione di alzare l'asticella nel rapporto con l'opinione pubblica. E di prima il professor Moro ha parlato di un intento pedagogico, ma probabilmente anche in quel linguaggio colto traspariva il decoro delle istituzioni, il senso dello Stato, e questo vale a maggior ragione per la figura di Aldo Moro, che esprimeva non solo con il suo linguaggio ma anche con il suo stile di vita. Era molto chiara ai cittadini la sua dedizione disinteressata alla vita delle istituzioni e anche nella sua attività di giurista e di accademico. Ecco, proprio questi aspetti verranno analizzati, approfonditi dalla relazione della Presidente Emerita della Corte Costituzionale Marta Cartabia, già Ministra anche della Giustizia, attualmente insegna diritto costituzionale italiano ed europeo alla Bocconi di Milano. Prego, Presidente.
7: Grazie e grazie dell'invito. Devo premettere che presentare Aldo Moro giurista e Aldo Moro come figura istituzionale in questo illustre consesso, al cospetto del Presidente della Repubblica che saluto, ma soprattutto di studiosi che hanno con un'autorevolezza scientifica e una competenza storica ben superiore alla mia scandagliato la figura di Aldo Moro, mi dà una grande gioia ma mi mette anche un po' di trepidazione. Però il professor Moro sa bene che subito mi ha trovato entusiasta, benché esitante per le ragioni che ho espresso, perché l'intendimento di quest'opera è straordinariamente convincente. Riscoprire la vita personale, professionale, istituzionale di Aldo Moro nel suo farsi, nel suo svolgersi, nell'affrontare le varie situazioni e le varie sfide dell'epoca che stava attraversando, in qualche modo liberandola dalla fissità di quelle immagini del momento finale che tutti ci portiamo negli occhi. E mi pare che l'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, che oggi si inaugura ufficialmente e che la professoressa Tomasi ci ha illustrato così bene in modo così efficace anche attraverso questa demo, siano veramente un contributo enorme a perseguire questo intendimento. Ebbene, Aldo Moro, giurista e uomo delle istituzioni. Come ha autorevolmente sostenuto Pietro Scoppola, uno degli studiosi più grandi della figura di Moro, non si può attualizzare Moro e non ha senso chiedersi cosa farebbe oggi. Però ha molto senso invece riscoprire lo spirito, lo stile, il modo di affrontare le cose di questo grande statista. Ecco, la mia riflessione vorrebbe provare a porsi in questo solco. E c'è un tratto del suo rapporto con il diritto e con le istituzioni che risuona in me particolarmente corrispondente, che di nuovo Scoppola coglie e descrive in modo particolarmente efficace. Dice così lo storico: Moro vive ed esprime lucidamente il senso di una tensione sempre insoddisfatta verso il futuro. In un altro passaggio parlerà di un principio di non appagamento che sarà la sua regola di condotta. Moro stesso descrive questo principio di non appagamento già in uno scritto del 43 sullo Stato, in cui, uso testualmente le sue parole, parla del dolore dell'uomo che trova di continuo ogni cosa più piccola di quanto vorrebbe. principio di non appagamento. Io lo intendo così, non è la descrizione di una frustrazione, è il realismo di chi è consapevole sempre dello scarto tra l'ideale a cui tende e il possibile. Questa postura emerge già nei suoi scritti giuridici. Giovanissimo docente di filosofia del diritto a Bari, cattedra che manterrà fino al 1963, in questo libro sullo Stato, Moro si accosta al mondo del diritto, come più tardi accadrà per l'attività politica, sottolineando sempre l'eccedenza che in esso dimora. Cito: un residuo ineliminabile di mistero, un residuo di infinito si pone come un punto di fuga incomprimibile. Per questa ragione, continua, forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete. Non appagamento, una tenacia indomita e un senso di realismo del possibile che lo abita continuamente. Lo spazio di questa eccedenza affonda la consapevolezza della limitatezza degli strumenti giuridici di fronte all'incomprimibile bisogno di giustizia che contrassegna la vita di ogni uomo e di ogni donna, prima ancora che di quella del giurista. Ma al tempo stesso alimenta la responsabilità dell'impegno infaticabile del giurista, abitato da una tensione ad andare sempre oltre, mai appagata, verso il raggiungimento di un ideale che si pone sempre un po' più in là. Una postura questa che esprime umiltà, apertura, ma anche senso di indomita e tenace responsabilità che tutti gli riconoscono e che a mio parere rivelano il suo essere credente senza bisogno di proclami espliciti. Aldo Moro, giurista, terrà la cattedra di filosofia del diritto a

Consiglio lasciò Bari e passò alla cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma. Una notazione. Moro considerò il suo impegno accademico e l'attività di docente in particolare come la sua vocazione primaria. Il suo lavoro principale anche nei momenti di più intenso impegno politico. Quel famoso 16 marzo 1978, nell'automobile del rapimento, furono trovate, macchiate di sangue, le tesi di alcuni suoi studenti per i quali era stata fissata la sessione di laurea proprio in quel giorno, giorno in cui, peraltro, era previsto anche il voto di fiducia del nuovo governo. Il medesimo principio di non appagamento lo sospingerà ad accettare con riluttanza, ma anche con estrema serietà, l'impegno nell'azione politica, senza mai cercare incarichi pubblici, ma anche senza mai rifiutarli, quando le circostanze potevano indicarne il dovere, come dirà in occasione dell'elezione a segretario della DC. È importante richiamare qui quanto scrive il professor Renato Moro. Solo con molta riluttanza e sotto forti pressioni accettò di candidarsi alla Costituente, il primo passo del suo impegno politico, e visse questa prima fase del suo impegno come transitoria, pensando di stare compiendo un servizio al Paese in un momento specialissimo ma destinato a finire presto. Dedizione, impegno, ma anche grande realismo e ascolto attento dell'altro sono gli elementi costitutivi del profilo istituzionale di Aldo Moro, a giusto titolo definito da molti il grande tessitore, e si ritrovano in tutta la sua carriera, proprio fin da quei primi momenti in Assemblea Costituente. Qui contribuisce in moltissimi aspetti, non senza alcune evidenti sconfitte, per esempio alla formulazione di passaggi importanti della Costituzione, soprattutto in tema di scuola e di famiglia, ma naturalmente, data la sua competenza di penalista e processual penalista, anche in materia di libertà personale, giustizia penale, ma anche in materia di partiti politici, di sindacati e in molti altri ambiti. Fu l'oratore ufficiale della Democrazia Cristiana sui principi fondamentali della Costituzione. Dirà di più la professoressa Meniconi su questo, ma in proposito vale la pena ricordare che quell'espressione così originale che connota la Repubblica Italiana fondata sul lavoro e che leggiamo nell'articolo 1 nacque proprio da una proposta di Moro per mediare tra il testo presentato da Togliatti e l'opposizione iniziale della Democrazia Cristiana. Anche l'indicazione, che è sempre contenuta nell'articolo 1, che la sovranità popolare si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, è frutto di un suo intervento. L'idea di un potere senza limiti, anche se derivante dalla volontà popolare, fu unanimemente rigettata e dopo l'esperienza totalitaria era a tutti chiaro che il senso del limite è ciò che impedisce al potere di essere autoreferenziale e poi di degenerare, di diventare abuso di potere, e permette invece che sia usato a fini costruttivi nell'ambito della convivenza civile. Nei lavori dell'Assemblea Costituente Aldo Moro contribuì notevolmente anche alle discussioni che porteranno alla stesura dell'articolo 27 della Costituzione sull'esecuzione della pena e sul carcere. Il giovane costituente sottolineò in più occasioni il suo sostegno all'idea che le pene non possono ricorrere a trattamenti crudeli e disumani. Merita ricordare che successivamente, da ministro di Grazia e Giustizia, svolse una serrata serie di visite e ispezioni del sistema carcerario, una questione che gli stava particolarmente a cuore, come sottolinea Guido Formigoni. Visite al carcere che, come mi hanno spiegato, questa immagine ci ricorda che svolgeva anche in qualità di docente. Qui vediamo un Aldo Moro ritratto su un autobus che accompagna i suoi studenti in una visita.

0: visita in un istituto penitenziario. Ma torniamo ai lavori dell'Assemblea Costituente. L'inesausta ricerca del rapporto con gli altri e della mediazione, che si manifesta in modo evidente nel suo contributo all'Assemblea Costituente, per Aldo Moro non era mai soltanto un frutto di un calcolo politico finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di corto respiro. Era uno stile che guardava sempre alla realizzazione di quell'ideale di giustizia che inizia ad avverarsi quando il soggetto, il protagonista, rinuncia ad occupare da solo tutto lo spazio e lascia apparire la realtà dell'altro. In Moro questa disponibilità morale acquista una dimensione pragmatica, politica e istituzionale. È evidente il privilegio da lui accordato nella vita politica al momento del confronto, della mediazione, sopra e prima di ogni forma di lotta per il potere. Si vorrebbe continuare a esplorare, a scandagliare i suoi atteggiamenti, il suo stile, il suo modo di vivere nelle istituzioni, ma quanto abbiamo brevemente tratteggiato in modo anche un pochino grossolano, perdonatemi, è sufficiente accendere il desiderio di voler esplorare di più, a voler navigare di più in questa meravigliosa opera che avete costruito, per poter continuare a trarre ispirazioni e a non allontanarci da una figura che ha così tanto da dire al nostro oggi. Grazie.
1: Grazie alla Presidente Cartabia. Ci rimarranno in mente alcune sue espressioni che lei ha usato, il principio di non appagamento e quindi il senso di una dedizione costante alle diverse attività seguite da Aldo Moro, ma lei ha anche ricordato che è impossibile attualizzare la figura di Aldo Moro. Tuttavia, in questa edizione nazionale, in tutti questi scritti, credo che una lezione valida per l'oggi ci possa essere. Per questo passo la parola al professor Giovanni Maria Ceci, docente di storia contemporanea presso l'Università Roma III. Prego, professore.
2: Grazie. In realtà, per uno storico, non è mai facile parlare della lezione o dell'eredità degli uomini del passato. Il rischio è infatti quello dell'anacronismo, è quello cioè di vedere, nel nostro caso, il Moro di allora con gli occhi di oggi, o quello appena evocato, appunto, di volerlo attualizzare a tutti i costi, magari anche per meri fini politici strumentali. E allora, proprio tenendo ben presente questi rischi, che ho provato a ragionare sull'eredità di Moro, a quasi mezzo secolo da quei 55 drammatici giorni del 78, sui quali aleggia ancora oggi più di un'ombra rilevante e inquietante. E l'ho fatto partendo proprio dal contributo straordinario rappresentato dall'edizione nazionale dei suoi scritti. Essa infatti ridà voce a Moro, ci ricorda innanzitutto che un tempo, assai più di oggi, le parole, i discorsi, così come i momenti e le sedi in cui queste parole erano spesso pronunciate, una direzione di partito, un congresso, avevano in politica una straordinaria rilevanza, persino una loro solennità. Non a caso, leader come Moro erano accortissimi nell'uso delle parole, cesellandole, rivedendole, calibrandole nei minimi dettagli, consapevoli che le parole dovessero essere lo specchio della realtà e dovessero rispettare la realtà, non stravolgerla, né tantomeno tradirla. Restituiscole mi pare dunque un risultato davvero eccellente, e lo dico da storico ma anche da cittadino. Ovviamente, nel ragionare sull'eredità di Moro, non intendo suggerire in alcun modo cosa direbbe o cosa farebbe oggi Moro. Troppe sono le differenze fra la politica di oggi e quella di allora, tra il mondo di oggi e quello di allora. Parliamo di due epoche evidentemente diverse. E peraltro non sempre forse l'evoluzione delle stagioni è progredita in meglio. A quasi 60 anni di distanza, Il senso ricco di apertura verso il futuro e persino di speranze racchiuso nel celebre discorso di Moro nel 68 sui tempi nuovi e sulla nuova umanità sembra in effetti oggi essersi del tutto capovolto. E tuttavia, pur riconosciuta l'irriducibile alterità delle due epoche, appare indubitabile, a mio avviso, che non solo esista una lezione di Moro, ma che tale lezione sia ancora oggi ricca e preziosa. Ho provato allora a racchiudere quello che io considero il nucleo della cultura politica di Moro, e dunque il nucleo della sua eredità, in due parole chiave. La prima è democrazia, la seconda è il ruolo insostituibile della politica e dei partiti. Partiamo dalla prima. Bussola costante dell'azione politica di Moro è stata la centralità dello Stato e dei suoi interessi. In questo senso è stato indubbiamente uno statista, anzi uno dei pochi grandi statisti, va rilevato, nella storia dell'Italia democratica. Ma quale idea di Stato nutriva Moro? Anche su questo, nessun dubbio direi, lo Stato democratico. La democrazia, l'impegno per la democrazia, in particolare l'impegno per il consolidamento della democrazia negli anni 50, per il suo ampliamento negli anni 60 e per la sua salvaguardia nei difficili anni 70, ha in effetti costituito il tema centrale dell'azione politica di Moro. Obiettivo ultimo dello statista DC è stato cioè costantemente l'allargamento continuo delle basi dello Stato, l'inserimento delle masse nello Stato. In effetti Moro aveva una concezione non meramente procedurale e formale della democrazia. Moro intendeva infatti la democrazia anche come metodo, in senso ampio, ovvero come una forma dell'agire politico connotato dal confronto e dall'attenzione verso gli altri attori politici e verso la realtà sociale sempre in movimento. Soprattutto, insisterei su questo punto, Moro aveva un'idea però umana ed espansiva di democrazia. La democrazia, affermava nel 59, non è solo espressione della libertà, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, e concludeva: lo Stato democratico avvera se stesso e si sviluppa e si perfeziona nel realizzare una giustizia sostanziale nei rapporti umani, più beni nella società, più beni a ciascuno, nell'equilibrio e nell'ordine sociale. Indubbiamente rilevatore di questa idea umana espansiva di democrazia di Moro è quanto avrebbe affermato ancora 25 anni dopo, nel 75, sulla questione dell'emigrazione. E in particolare sul nesso essenziale che Moro individuava tra emigrazione e questione della cittadinanza, cittadinanza europea peraltro, un tema evidentemente quanto mai attuale. Nel contesto europeo, sono parole di Moro, si fa strada, anche se a fatica, ma sicuramente, l'idea di una cittadinanza europea, la quale sia riconosciuta prima che a qualsiasi altro, a quegli europei che, anticipando l'amalgama del futuro, vivono già insieme con i loro figli in un paese che non è loro, ma è certo la loro comunità. Gli emigranti preparano, come forse nessun altro, un'Europa unita ed un mondo unito. Dobbiamo rendere omaggio, concludeva Moro, al loro spirito patriottico ed insieme universale. Essenzialmente connesso a questo impegno per la democrazia era l'altro tassello chiave della cultura politica di Moro. Questo secondo tassello era la ferma convinzione che alla politica andasse conferito un ruolo essenziale e indispensabile. È un tema messo in evidenza con la consueta finezza da uno dei più lucidi interpreti dello statista DC, Roberto Ruffilli, anch'esso ucciso dal IBR esattamente 10 anni dopo Moro. Per Moro era cioè alla politica e solo alla politica che spettava il compito di dirigere la vita associata, di governare il mutamento, alla luce dell'etica della responsabilità più che dell'etica della convinzione. Questo era certo per Moro un solenne riconoscimento del valore della politica, pur nella consapevolezza piena dei limiti dell'azione politica. Ma attenzione, era anche un richiamo alla politica, ai suoi doveri e alle sue responsabilità. Soprattutto in questo contesto Moro credeva fermamente nel ruolo chiave e imprescindibile dei partiti. Per Moro i partiti avevano in particolare due funzioni chiave, oltre a quella di governo. Innanzitutto il partito doveva svolgere il ruolo fondamentale di filtro, ovvero di raccordo tra Stato, società e cittadini. Ne derivavano due corollari che possono essere, a mio avviso, interpretati come elementi cruciali della possibile elezione di Moro ancora oggi. Primo, in Moro vi era la centralità del momento della rappresentanza contro il mito del decisionismo. Secondo, vi era in Moro la critica a una visione leaderistica della politica e l'adesione invece a un modello basato sulla prassi della condivisione e della mediazione. In secondo luogo, per Moro i partiti devono svolgere anche un fondamentale ruolo di pedagogia civile e democratica. Lo stesso Moro è stato certamente un acuto interprete di tale convinzione. Il suo impegno per la scuola è sua, come è nota da ministro, la firma che ha introdotto l'educazione civica. Il suo impegno per le persone in carcere, ricordato pochi minuti fa, lo testimoniano chiaramente. Così come lo testimonia il suo impegno per l'antifascismo. Un impegno tanto più percepito come decisivo, come tutela democratica, in un paese in cui la destra era per Moro assai pericolosa, anche perché a suo avviso la forza e l'estensione della destra andavano ben oltre i voti del movimento sociale di allora. Questa attenzione al ruolo pedagogico dei partiti rivela del resto un altro aspetto chiave, quanto mai anch'esso attuale, della cultura politica di Moro. L'idea cioè che la politica dovesse certo ascoltare il più possibile l'opinione pubblica, ma non dovesse assecondarla o cavalcarla. Anzi, Moro non mancò in realtà persino di richiamare i cittadini in più di un'occasione, nella consapevolezza, come affermò in un discorso del 76, questo sì dai tratti quasi profetici, che l'Italia non si sarebbe salvata se insieme con la grande stagione di diritti non fosse nato anche un nuovo senso del dovere. Concludo. Ripercorrendo la visione politica di Moro, si ha davvero la sensazione di parlare di un mondo di ieri, scomparso completamente. Il modo di concepire la politica di Moro è in effetti andato profondamente in crisi, talvolta in frantumi, negli anni e nei decenni successivi alla barbara uccisione dello statista DC. In questo senso, simbolicamente e non solo simbolicamente, la sua morte ha coinciso con la morte della Repubblica, come è stata definita opportunamente. Da quel drammatico 9 maggio del 78 una lunga e incerta transizione alla ricerca di paradigmi alternativi sembra segnare il destino nazionale. Penso che la lezione di Moro possa costituire un'eredità tanto feconda quanto sfidante per i nostri così complessi e delicati giorni. Non certo perché è in grado di offrire risposte chiare a problemi evidentemente assai diversi, ma perché il modo di vivere la politica, il modo di pensare la politica e di fare politica di Moro, la sua passione e il suo costante impegno per la democrazia, un tema evidentemente centrale oggi quanto mai, possono ancora costituire una straordinaria bussola per orientarsi negli attuali e particolarmente difficili nuovi tempi nuovi che ci troviamo ad affrontare. Insomma, ritengo che proprio perché apparentemente inattuale, l'eredità di Moro sia invece oggi quanto mai attuale. Grazie.
1: Grazie professor Ceci. Vado velocemente, passo velocemente, agganciandomi a queste sue ultime affermazioni, cioè l'impegno di Moro per la democrazia, al considerare lo Stato democratico, i presidi alle tutele democratiche che ritroviamo nel suo contributo all'Assemblea Costituente. E su questo passo la parola alla professoressa Antonella Meniconi, docente di storia delle istituzioni politiche presso l'Università La Sapienza di Roma.
3: Grazie. Aldo Moro, quando fu eletto alla Costituente, non aveva ancora compiuto 30 anni e fu poi scelto tra i 75 a cui venne affidato il testo e fece parte, designato dal gruppo della Democrazia Cristiana, nel Comitato dei 18, incaricato di perfezionare la bozza prima di sottoporla al voto dell'Assemblea. Quindi ha avuto un ruolo sicuramente decisivo, eppure solamente recentemente, negli ultimi decenni, la sua figura come costituente è emersa anche se era stata approfondita già dal citato Roberto Ruffilli nel 78 e da Ugo De Siervo nel 79. Studiando la figura di Moro alla Costituente, mi sembra che emergano tre punti su cui vorrei brevemente soffermarmi. Il primo riguarda l'affermazione che anche Renato Moro ha fatto scrivendo, ovvero che la Costituzione doveva essere, nelle intenzioni del Moro costituente, il luogo di costruzione di una cultura politica largamente condivisa. Il secondo, vi doveva essere un'ideologia comune sottostante al testo costituzionale, quindi da una parte la cultura, dalla parte l'ideologia. Il terzo, lo Stato che si andava costruendo doveva essere finalizzato alla realizzazione della pienezza della persona umana. Questo aspetto è già stato affrontato. Vengo brevemente al primo punto, la cultura politica. In un articolo del Popolo, sul Popolo del 23 dicembre del 47, quindi all'indomani dell'approvazione, scrive Moro, a grande maggioranza ieri sera dell'Assemblea Costituente, si pongono le basi del nuovo Stato repubblicano, sono le sue parole, e la Costituzione ne delinea il volto storico di una democrazia fondata sul lavoro e sui valori umani. Essa è il frutto di 18 mesi di lunghe e approfondite discussioni che hanno impegnato, sentite le parole, in feconde divergenze, i partiti, dell'esperienza e frutto dell'esperienza del passato e della intuizione dell'avvenire, dello storico incontro delle esigenze di libertà con quelle di giustizia. Per raggiungere questo obiettivo si era dovuti partire, lo ha sottolineato Mariuccia Salvati, cito, dalle procedure, dal limare le differenze, dal cercare un terreno di incontro che però fosse traducibile in un linguaggio giuridico e istituzionale. Quindi non fu un banale compromesso, come spesso è stato definito, ma il risultato di un minuzioso lavoro di tessitura, parola per parola, il termine tessitura è già riecheggiato in chi mi ha preceduto, in cui Moro stesso si dedicò con puntigliosa determinazione e, va ricordato, l'è stato già detto, con un sano realismo politico. La sua formazione del resto aveva risentito degli ambienti culturali e politici dell'Azione Cattolica e della FUCI, che aveva diretto personalmente, ma si era nutrita anche della scienza giuridica degli anni 30 e 40. Tutto ciò traspare chiaramente dai circa 80 interventi svolti da Moro in Assemblea Costituente, nella prima sottocommissione, quella sui diritti civili, etico-sociali e politici di cui fece parte, e ancora nei diversi comitati. Quindi il frutto di una sua cultura giuridica, è stato già ricordato che già allora insegnava diritto penale e filosofia del diritto. Perché questa attenzione alla parola, al linguaggio giuridico? Perché, come scrisse un altro grande costituente, Costantino Mortati, la decisione costituente non ha altro senso, e questo secondo me è molto importante, non ha altro senso se non quello di sottrarre il processo di formazione del nuovo Stato alla fase incandescente del bellum omnium contra omnes, quindi di procedere a una giuridificazione dei temi più controversi per quanto possibile. Non posso qui soffermarmi sulle ragioni anche filosofiche e cristiane che permearono, non solo in Moro chiaramente, questa volontà di trovare l'accordo, una convivenza con culture politiche altrettanto impegnate a favore dell'inclusione della cittadinanza delle masse popolari e lavoratrici. A questa strenua ricerca dell'accordo risalgono molti episodi del dibattito costituente. Per fare solo un esempio, è già stato citato, ma vorrei ancora sottolinearlo, il voto isolato di Moro rispetto al gruppo democristiano il 28 novembre del 46 sull'articolo 1, ancora in fieri in sottocommissione. Moro votò a favore dell'emendamento poi bocciato di Togliatti, che definiva l'Italia una repubblica democratica dei lavoratori. Sconfitta quella ipotesi, Moro avanzò subito una proposta di mediazione che accoglieva la sostanza dell'impostazione comunista, fondendola con un altro emendamento: il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici, sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana, che poi fu tradotta in aula nell'emendamento approvato Fanfani-Tosato, che conosciamo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma al di là dei dibattiti sui singoli contenuti e sulla forma del testo, il percorso dell'articolo 1 fa emergere l'efficacia del metodo costituente, un modello basato sul rispetto del pluralismo, e della ricerca costante del consenso come scelta politica e anche da un'attenzione minuziosa da parte di tutti i costituenti, ma di Moro voglio sottolinearlo, per ogni dettaglio della formulazione del testo. Si trattava, ha notato Guido Melis, di una prassi del tutto inedita rispetto al passato autoritario. Uscivamo, come sappiamo, dal fascismo, ma anche rispetto al clima politico dell'epoca, che fuori da quell'aula si consumava in scontri assai più aspri dopo la rottura dell'unità antifascista. Alla base del lavoro, ha detto Guido Melis, vi era la saggia consapevolezza che nessuna forza potesse prevalere sull'altra, rendendo quindi l'arte del compromesso e la capacità di sostare, dice Melis, cioè di fermarsi, quando si vede che appunto l'accordo democratico non è possibile, di fermarsi, col proposito di riprendere il tema in momenti successivi, più favorevoli alle proprie posizioni. Forse qui già emergevano le basi di un certo modello di governo che sarebbe più volte ritornato nella storia successiva della Repubblica. Governare per accordi, cercare il compromesso, fermarsi. Vengo al secondo punto, sull'ideologia comune della Carta Costituzionale. Moro è già stato citato questo intervento fondamentale del 13 marzo del 47 nella discussione sui principi fondamentali, ovvero sui primi articoli, tre articoli della Costituzione. Moro pone e si pose il quesito: quale dovesse essere la base ideologica comune a tutte le forze costituenti? Questo nucleo comune, dice Moro, nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ed abitare insieme. Questo viene individuato da Moro proprio nel recupero da parte di una Costituzione che non poteva essere che antifascista, dei valori di libertà e giustizia sociale negati dal fascismo. Non si poteva accettare, dice Moro, una Costituzione semplicemente afascista, come proponeva il monarchico Falcone Lucifero, e neanche a ideologica, secondo l'idea prospettata forse al fine di trovare l'accordo da Togliatti. Ma Moro si spinse ben oltre, e faccio parlare lui. Perché mi sembra, disse, che questo elementare substrato ideologico nel quale tutti quanti noi uomini della democrazia possiamo convenire si ricolleghi appunto alla nostra comune opposizione di fronte a quella che fu la lunga oppressione fascista dei valori della responsabilità umana e della solidarietà sociale. Non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista. Cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro paese un movimento storico di grandissima importanza, il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria, e ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. Ci sarebbe molto altro da dire su questo intervento storico, ma insomma penso che siano già queste parole molto importanti. Il terzo punto, ovvero come lo Stato dovesse essere finalizzato alla realizzazione della pienezza della persona umana, emerge dal complesso del suo impegno costituzionale, che è già stato ricordato, concentrato sui temi della scuola, della famiglia, dei rapporti con la Chiesa, ma anche sul tema appunto della libertà personale, che già diceva la Presidente Cartabia. Per esempio un intervento sul limite al fermo di polizia, e in generale sui diritti della persona rispetto all'autorità dello Stato. Qui è stato Roberto Ruffilli, che è già stato citato, che sarebbe stato ucciso dalle Brigate Rosse nel 1988, a fornirci un tassello in più, a indicarci una linea interpretativa. Egli accreditava a Moro l'idea base di una lotta politica resa civile dal rispetto reciproco, già sul piano umano, tra le forze contendenti. Tratta questa, diciamo, concezione, diceva Ruffilli, per taluni profili dal personalismo cattolico e anche da propensioni personali di Moro, ma potenziata soprattutto da una volontà di confronto, torna questa parola, capace di far maturare gli avversari in esso coinvolti e di metterli in grado di contribuire a una democrazia di massa più solida e più aperta. In definitiva, aggiungeva il professore Ruffilli, che era anche senatore, Moro affermò fin dall'inizio della sua azione politica l'esigenza di una politica e di una democrazia il più umana possibile. Infine, Qual è dunque il lascito di Moro? Qui abbiamo detto non bisogna attualizzare il pensiero di Moro, ma insomma in che modo gli ci parla ancora dagli scranni dell'Assemblea Costituente? Qui provo a rispondere citando Ugo De Siervo, che nel giugno del 79, a un anno dall'assassinio, lanciò un monito. Ricordò come il lascito moroteo non vada assolutamente lasciato perire insieme alla memoria del suo ispiratore, perché continuerà a rappresentare, in un'epoca che evidentemente mostra imminente la necessità di radicali interventi di sistema, e in fondo l'Italia li manifesta sempre, il miglior presidio di responsabilità verso la tutela costituzionale della res pubblica. Grazie.
4: Grazie professoressa Meniconi. Passo velocemente la parola al professor Leopoldo Nuti, docente di storia delle relazioni internazionali presso l'Università Roma III, e perché abbiamo appena sentito il contributo di Aldo Moro all'Assemblea Costituente, ma la Costituzione rimetteva l'Italia in un contesto internazionale dopo il fascismo, dopo la sconfitta bellica, dopo un nazionalismo esasperato. Prego professore.
5: Grazie, anch'io vorrei ringraziare ovviamente per l'opportunità che ci viene data di presentare l'edizione nazionale in questo contesto. Nel mio intervento mi vorrei soffermare sull'eredità di Moro in un settore specifico della sua attività pubblica, quella della politica estera, un ambito che lo vide impegnato sia come Presidente del Consiglio sia come titolare del Dicastero degli Esteri dal 63 al 1976. Per oltre un decennio, dunque, Moro fu uno degli artefici della politica estera italiana, elaborandola con attenzione e acume e imprimendole un'impronta importante e di lunga durata, come testimoniano ampiamente i tanti interventi che l'edizione nazionale ci presenta nella loro versione completa. Per poter contestualizzare meglio il contributo che Moro apporta alla politica estera italiana dal 63 e capire se e in che misura quel contributo possa avere una sua rilevanza anche oggi, vorrei iniziare la mia analisi con una brevissima ricapitolazione delle caratteristiche di fondo della politica estera italiana che la classe dirigente del dopoguerra era chiamata a elaborare. Il punto da cui vorrei partire è il trauma generazionale della Seconda Guerra Mondiale, che segna in maniera indelebile la visione della politica internazionale di quanto hanno vissuto l'esperienza terribile non solo della guerra, ma del tracollo dello Stato italiano con l'armistizio dell'8 settembre. Chi fu chiamato a ricostruire la politica estera italiana dalle macerie di quell'esperienza dovette svolgere un compito difficilissimo. Una generazione cresciuta nel clima dell'esasperato e parossistico nazionalismo fascista dovette imparare a declinare la tutela degli interessi nazionali in un sistema internazionale completamente diverso, che implicava un ripensamento dei paradigmi e dei concetti su cui la politica estera si era articolata prima del conflitto. La generazione di Moro fu chiamata, in altre parole, a imparare le regole del gioco di un contesto multilaterale caratterizzato dalla forte perdita di autonomia e di sovranità nazionale da parte dello Stato italiano. Come avrebbe ricordato lo stesso Moro in un discorso del settembre 1961, era necessario rendersi conto, ad esempio, che la costruzione dell'Europa non implicava la perdita della patria, ma il ritrovamento di una patria più grande, in armonia con le nuove dimensioni del mondo e con la complessità degli attuali rapporti internazionali. Dalla metà degli anni 60, quando Moro arriva alla guida del governo, il sistema internazionale entra tuttavia in una fase ancora diversa, in cui molte delle norme faticosamente apprese e delle conquiste faticosamente raggiunte negli anni precedenti sembrano dover essere messe in discussione ancora una volta. La guerra del Vietnam, le crisi dell'integrazione europea innescate da De Gaulle, le tensioni in Medio Oriente, persino i primi passi della distensione tra Mosca e Washington sollevano dubbi e interrogativi. Aldo Moro, in altre parole, si trovò a dover gestire la politica estera italiana sia come Presidente del Consiglio sia come Ministro degli Esteri durante un periodo di quasi 15 anni in cui gli scenari che sembravano essersi consolidati negli anni precedenti parevano dover lasciare il passo a nuove e impreviste inquietudini. Alla guida del governo tra il 63 e il 68, Moro mostra una profonda consapevolezza delle crescenti sfide a quei pilastri come l'Alleanza Atlantica e l'integrazione europea, intorno ai quali la diplomazia italiana aveva elaborato la propria visione della nuova Italia. In quegli anni la sua, tra il 63 e il 68, la sua è una politica estera attenta e misurata, che con molta prudenza si adopera per minimizzare l'impatto delle crescenti minacce e salvaguardare quanto più possibile i risultati conseguiti in precedenza. Si sforza per limitare i danni prodotti dalle lacerazioni golliste in Europa e nell'Alleanza Atlantica, per mitigare le conseguenze della guerra americana in Vietnam, per tutelare gli interessi nazionali dai cambiamenti in atto. È una situazione internazionale, quella degli anni 60, che vede Moro seriamente preoccupato, consapevole delle profonde implicazioni di quanto sta accadendo, sia sul piano della politica estera, sia sul piano di quella interna. Nella descrizione che ne fa l'ambasciatore Ortona, Moro è un uomo profondo, consapevole, tormentato da un grande peso, preoccupato che, cito Ortona, tra 5 anni l'Alleanza Atlantica non avrà più alcun valore e l'Europa sarà a dir poco neutrale. Questa stessa cautela è chiaramente visibile anche nel periodo successivo, quando Moro prende la guida al Ministero degli Esteri. Tra il 69 e il 73 la crisi strisciante degli anni 60 deflagra e scompone definitivamente gran parte del perimetro in cui la politica estera italiana si era abituata a muovere. Sono gli anni in cui si accentua la crisi vietnamita, si aggravano i problemi dell'integrazione europea e dell'Alleanza Atlantica, si riacutizzano le crisi mediorientali. La costante di fondo di tutto questo periodo è l'incertezza. Incertezza sui risultati della distensione, incertezza sulla possibilità di rivitalizzare la NATO e la CE, incertezza sugli sviluppi della politica estera americana. Al Ministero degli Esteri Moro affronta con misurato realismo queste difficoltà, come tutte le testimonianze dei suoi collaboratori del tempo gli riconoscono. Al tempo stesso, però, a questa sua prudenza va aggiunta la crescente attenzione per formule più innovative, che consentono di uscire dall'impasse e immaginare equilibri diversi da quelli del passato, senza mettere a repentaglio tutto quanto era stato costruito negli anni precedenti. Da qui la faticosa ricerca, sotto la sua guida, di nuove articolazioni del sistema internazionale. Un difficile e controverso rilancio dell'integrazione europea, l'interesse per la conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il dialogo con i paesi arabi di oltre Cortina, la crescente attenzione per i problemi di quello che allora si chiamava il Terzo Mondo e che oggi chiamiamo Global South. La sistematica e prudente esplorazione, in altre parole, di soluzioni che in qualche maniera permettessero di attenuare gli effetti più minacciosi di quella trasformazione che il sistema internazionale stava attraversando, ma anche di aprire la strada verso scenari nuovi. Per concludere, nel cercare di tratteggiare quelli che mi sembrano essere i caratteri essenziali della politica estera di Moro per definirne l'eredità, credo sia necessario evitare di cedere alla tentazione di individuare facili e improbabili analogie tra la scomposizione del sistema internazionale dei primi anni 70 e la situazione attuale. Così come credo sia necessario non cercare l'eredità di Moro nel merito delle specifiche scelte che fece allora. La vera lezione e la vera eredità mi sembra debbano essere cercate soprattutto nel metodo, non tanto o non solo nei contenuti. Quello che colpisce nell'analisi della politica estera di Moro, se esaminata lungo l'intero arco temporale degli anni 60 e degli anni 70, così come l'edizione nazionale adesso ci permette di fare, è la sua capacità di lettura della profondità della trasformazione in atto, la capacità di superare lo sconcerto iniziale di fronte alle prospettive inedite che si intravedono alla fine degli anni 60 e la capacità di elaborare strategie per inserirsi e indirizzare le modifiche in corso. Capacità basata sulla profonda consapevolezza della politica estera, come spiega lui stesso in un discorso agli iscritti della DC nel luglio del 1959. Le questioni di politica estera, caro De Mita, sono le più delicate, le più impegnative e le più difficili. Richiedono la costante consapevolezza della necessità di non separare la saldezza dei nostri ordinamenti democratici, la sicurezza del nostro Paese, le operanti solidarietà internazionali nelle quali siamo inseriti. Grazie.
4: Grazie professor Nuti. Lei ha parlato del tentativo di cercare formule innovative ed equilibri diversi a livello internazionale, ma questo tentativo Aldo Moro lo fece anche a livello interno, come ci spiegherà il professor Paolo Pombeni, professore emerito dell'Università di Bologna, il nostro ultimo intervento. Prego.
6: Grazie. Siccome siamo molto in ritardo coi tempi, taglierò la mia relazione. Parto dal problema dell'eredità politica di Moro, che non è comprensibile se non si pensa alla sua formazione negli anni 30 e 40, che sono gli anni del dibattito sulla crisi di civiltà che è anche la crisi del sistema politico costituzionale. Questa crisi aveva portato a due riflessioni, una riflessione più positiva: c'era stata la crisi, adesso si sarebbe superata; una più negativa: la crisi era, come dire, l'antesignana di una decadenza che forse non ci sarebbe riusciti a fermare. Allora, io credo che il Moro, finché gli sarà possibile, terrà presente tutti e due queste prospettive, no? Fiducia che comincia un'era nuova e anche consapevolezza che forse non è così sicuro che sarà così. Naturalmente il suo, l'è stato detto, è il lavoro del tessitore, ispirato all'idea che nulla sia ottenibile in un solo passaggio, nulla sia da attendersi come un'apocalisse, piuttosto come un percorso che va fatto coinvolgendo, facendo superare paure, impiegando la pazienza del tessitore nel creare una trama sociale in cui tutti siano ricompresi. Naturalmente questo è il ruolo maggiore che Moro esercita nella famosa apertura a sinistra fra gli anni 50 e 60, no? Quando non si trattò solo di costruire una nuova maggioranza politica. Il problema era edificare le condizioni perché il nostro Paese potesse affrontare in maniera positiva quella notevole trasformazione del quadro sociale ed economico che adesso noi chiamiamo la modernizzazione. Chi ha memoria, che ha studiato questa fase, sa che non si trattò di un passaggio tranquillo. C'era il fenomeno degli sconvolgimenti con le migrazioni interne per l'industrializzazione, c'erano i nuovi contesti prodotti dall'irrompere di una prima fase della società dei consumi. Moro era consapevole e credeva che un passaggio di contesto doveva essere governato dalla politica, ma non solo a livello governativo, anche disponendo di agenti sociali. E l'agente sociale migliore in quel momento, che potesse aiutare a superare lo scoglio del mutamento di coordinate antropologico-culturali, era il partito, così come si era venuto stabilendo nel Novecento. Moro si dedicò alla costruzione del centro-sinistra con una duplice consapevolezza. Innanzitutto che il suo partito doveva mantenere la necessaria compattezza per fungere da perno, da stabilizzatore nel passaggio di fase che era una fase ancor prima sociale che politica. Perciò bisognava farlo maturare nel suo complesso, disposti alla fatica del passo dopo passo, alla rinuncia alle accelerazioni. La seconda convinzione era che a gestire la transizione non sarebbe bastato solo il mondo cattolico, che era già abbastanza travagliato, perché una parte del paese seguiva un'altra religione politica. Di qui l'apertura a sinistra, che in quel momento non poteva andare oltre il mondo socialista. Tenete presente che siamo sempre nell'ambito di una valutazione positiva dell'evoluzione del mondo nel dopoguerra, in quel momento. La stessa che aveva portato in quegli anni la Chiesa del Concilio Vaticano II a guardare con gioia e speranza, Gaudium et Spes, ai cambiamenti in corso. Ma questo sguardo pieno di attesa positiva va in crisi, come sappiamo, agli affini degli anni 70-60 e viene rappresentato dalle insorgenze giovanili nelle università. Non una rivolta contro i cambiamenti, ma una domanda di accelerare moltissimo questi cambiamenti, una spinta esasperata in questa direzione che finisce anche nell'utopia. Naturalmente è già stato ricordato, Moro è uno dei pochi politici che prendono molto seriamente questa crisi del mondo giovanile che gli si accosta e che vuole capirla. E da questo momento inizierà la seconda stagione del Moro timoniere politico. Per superare lo spaesamento crescente generato dalle turbulenze in corso, non bastava più il mondo tradizionale dei partiti di sistema. La DC cominciava a avere problemi con le tutela del movimentismo cattolico, da cui aveva tratto l'infa vitale. L'alternativa socialista dei tempi del centro-sinistra era in crisi. Bisognava muoversi per rifondare il sistema dei partiti, a partire dal suo cardine. Nel tornante storico che si apriva ci si doveva misurare, anche questa è un'impressione forte di Moro, con il fenomeno della secolarizzazione. Se non veniva meno del tutto, certo, molto si erodeva di quel sostrato che aveva costituito un comune sentire imperniato sulla condivisione di una generica, molto laicizzata cultura cattolica. Allora, per ricostruire un idem sentire di Repubblica, bisognava trovare un dialogo complessivo con la società. No. E la drammatica esperienza degli anni di piombo metteva questa realtà davanti agli occhi di tutti, no? Ma più ancora di questo, di questi ripensamenti generati da questa crisi, era stata importante la celebrazione del trentennale della Repubblica dell'Assemblea Costituente, 1975-76. Si era allora riscoperta la complessità di quell'unità nazionale che aveva portato l'Italia fuori dal fascismo, alla fondazione di una Repubblica democratica, con una carta ricca di progettualità e di valori. È a partire da questo travaglio che Moro proverà a tessere nuovamente la sua attività. Non potrà prescindere da uno sforzo di ripensamento sul suo stesso partito, che andava liberato non tanto dal professionismo politico, che in sé può essere anche positivo, ma dal congelamento nel correntismo, dalla sua inclinazione alla feudalizzazione. Accanto a ciò si sarebbe posta quella che mi permetterei di chiamare la seconda fase dell'apertura a sinistra. Adesso si trattava di realizzare un ulteriore passo politico, affermando il coinvolgimento pienamente legittimato in esso, pur con ruoli non più fissi, di tutte le forze politiche, non esistendo più ragioni per la famosa convenzio ad excludendum di una o più parti. Sarebbe stata veramente una terza fase del sistema politico repubblicano. Moro venne individuato da chi era consensiente e da chi non lo era affatto come il timoniere che poteva guidare davvero in porto l'operazione. Ma a coloro che volevano fermarlo con le armi della lotta politica si affiancarono prevalendo coloro che sceglievano le armi della violenza estrema. Non ho bisogno di ricordare come si concluse questa storia. Resta l'eredità che, come sempre avviene per i grandi uomini politici, viene consegnata a tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà. L'eredità di un'azione per il bene comune ispirata alla consapevole umiltà del tessitore. Grazie.
4: Grazie professor Pombeni. Come lei ha ricordato, non abbiamo rispettato perfettamente i tempi, di questo ce ne scusiamo. Grazie a tutti e buonasera.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre un posto.
1: Da questa notte resto solo insieme a me.
2: Rai, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Ore 21.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buonasera da Francesca Cecchini a Massimo Chiadroni. 10 anni di carcere per 3 dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. È la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma. Alla Camera le opposizioni hanno subito chiesto un'informativa urgente al Ministro degli Esteri. Tajani spieghi al Parlamento che intende fare il governo italiano e come pretendere che sia data esecuzione alla sentenza. Le parole di Fratoi anni AVS, il servizio di Dario Ronzoni.
3: 3 condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i 2 colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto con la aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze e 40 testimoni, il tutto in un clima teso, dove i periti di lingua araba o si sono rifiutati di collaborare o lo hanno fatto restando anonimi.
2: Via libera dall'Aula della Camera con 133 sì, 66 no e un astenuto al decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. In mattinata il voto di fiducia. Il testo sarà esaminato domani pomeriggio dall'Aula del Senato. Roberta Gentilini.
4: Passato da 26 articoli a 30, il testo contiene disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione. Armonizza l'ordinamento al diritto UE con il sì all'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale pubblico alla cessazione del rapporto. Disciplina il cumulo dei permessi sindacali della dirigenza. Destina alla formazione dei dirigenti l'economia sulla retribuzione di risultato. Incrementa la dotazione dirigenziale dell'autorità garante per l'infanzia e adolescenza. E ancora assunzioni in favore della ISPRA. Ma soprattutto si guarda agli eventi sismici nei campi flegrei con contributi alle famiglie sfollate, a ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area. Opposizioni critiche su metodo e merito. La decretazione d'urgenza di questo governo serve solo come arma di distrazione di massa, spiega il Dem Sarracino.
5: Il governo Meloni invece è riuscito nel capolavoro di occuparsi di tutto in questo decreto, meno che dei campi flegrei.
4: I vannacciani votano contro, risposte ritenute insufficienti su piccoli comuni e sulla sicurezza. Ennesimo decreto omnibus attacca AVS che chiede investimenti strutturali per la crisi della macchina pubblica. Replica la Lega, risposte pronte alle esigenze del paese. Lega che da sempre guarda l'autonomia. Pizzimenti.
6: Assume rilievo il superamento del rigido tetto storico di spesa del personale per i comuni, province, città metropolitane e regioni.
4: Criticazione che parla di occasione persa sulle risposte da dare agli enti locali. Decreto minestrone, Tranciani 5 Stelle che accusano il governo di avere cancellato settimane di lavoro con il no agli emendamenti. Carmina.
7: Tagli, marcia indietro e totale indifferenza per le reali esigenze dei territori.
4: Fiducia scontata per la maggioranza, sì politico di noi moderati, un nuovo tassello per la rivoluzione liberale iniziata da Berlusconi, dichiara l'azzurra Mazzetti. Rivendica il provvedimento Trancassini, Fratelli d'Italia.
8: Una unica priorità, quella di far funzionare meglio lo Stato e dare risposte più rapide.
2: Sul disegno di legge sull'antisemitismo, che venerdì sarà all'esame dell'Aula della Camera, arriva l'appello di Liliana Segre. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni. Auspica che il Paese sia unito e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro Paese, senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. I partiti di maggioranza e opposizione, in maniera bipartisan, chiedono che venga ascoltato l'appello della senatrice e si arrivi a una sintesi. Voltiamo pagina. La morte nel 2013 di David Rossi. Il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena. Una nuova perizia della commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio. Sentiamo Bruno Sokolovic.
9: Una consulenza, la terza ordinata dalla commissione d'inchiesta affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri, permette di ricostruire secondo dopo secondo cosa

0: ufficio da chi poi, tenendolo per i polsi, tenta ma non riesce a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta così l'ipotesi suicidio. Il presidente è Gianluca Vinci.
1: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
2: Le suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera. Crolla l'affluenza con solo il 22,34% dei votanti alle urne. Vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, che supera il 53% delle preferenze. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato di Vannacci intorno al 9%. Voto in Calabria, insieme al prezzo dei carburanti, sono i temi al centro del dibattito politico. Alessandro Allegra.
3: Roscioli stravince, ci confermiamo pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, partito in cui si sottolinea Vannacci ininfluente. Soddisfazione sulla vittoria a Reggio Calabria che arriva da tutto il centrodestra e maggioranza soddisfatta anche per il taglio al prezzo dei carburanti ai distributori. Bene anche per la Lega che insiste sulla tassazione degli extra profitti, in particolare delle grandi banche. Tassazione a cui Fratelli d'Italia non chiude ideologicamente, ma al momento dicono non è necessaria. Da Forza Italia, Letizia Moratti.
4: Ho chiesto alla Commissione europea di muoversi subito. Serve uno scudo europeo per i carburanti. Famiglie e imprese non possono pagare la crisi internazionale.
3: Dall'opposizione il Partito Democratico chiede misure strutturali e critica i 4 anni di governo Meloni. Andrea Casu.
5: Nessun piano, solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
3: Per il Movimento 5 Stelle servono price cap e tassa sugli extra profitti. Per Angelo Bonelli, AVS e Meloni ha lasciato correre la speculazione. Le compagnie petrolifere hanno fatto oltre 3 miliardi di profitti. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima.
2: La strage di Ustica. La Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo del DC-9 Itavia, che il 27 giugno 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la documentazione relativa alla strage, che è stata trasmessa poi al Ministero della Giustizia e alla Procura di Roma. Una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione dell'ultimo procedimento sulla vicenda, durante l'udienza che si terrà a Roma mercoledì. E questa era la nostra ultima notizia. Da Francesca Cecchini e Massimo Chiadroni, una buona serata.
6: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Oh no.

bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

Sedicesima posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita. Ma quanto è piccola.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

e siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulia, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.

Lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini, per una canzone scritta con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e come sempre quando inizia la stagione autunnale tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana. Cosa

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

cercavi me non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

felice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol. Nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con la formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Accià. Film usciti quell'anno: E la nave va, War Games, giochi di guerra, e Voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, Nasceva, il 14 febbraio Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno, Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato, ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.